0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Vabbè.
1: Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico

0: apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che, dopo essere scampato al pericolo, ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Borte, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Basta.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare i contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice e curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani: il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco, perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra

0: fresca, panorami e piccoli dettagli.
1: E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo

0: certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche la bronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling è meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Hub. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto

0: fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe! Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reietto logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio

0: Con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione.

0: preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai citrullini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta. Dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: il Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne f***?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio è

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra visual.

0: radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
2: 2 settimane o 5 minuti?
3: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
4: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
3: Ma, signor Rockwell...
4: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
3: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
4: Che hai appena detto?
3: Scusi, signore.
4: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
5: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
6: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
5: $18 miliardi, signore.
7: C'è qualche altra brutta notizia?
8: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
7: Cazzo! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
4: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
4: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo.
4: Madre natura ama vincere.
11: Tu salverai il mondo.
7: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
12: Sta bene, signor Presidente?
4: Signor Presidente?
7: Fanculo l'iceberg, aprite le danze.
4: Cazzo. Scriviamo la storia.
13: La conoscono già la storia.
4: Conoscono i fatti. La storia,
14: cazzo,
4: va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang. Woo! Woo! Bandana!
1: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Sono Joe, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
11: La tua Lola è fortissima.
13: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
14: Fatti gli affari tuoi!
13: No!
10: Insieme riusciremo a trovare l'isola.

0: trova voi.
1: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
2: Non ci credo.
3: Avanti, andiamo.
4: Aspetta.

0: chiamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
1: Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro! Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
4: Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ross, sei lì dentro bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di... Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre.
15: Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
16: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
17: Oh, tesoro, fa male!
15: Usa questo!
17: Metti subito giù quel coso!
18: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
19: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
1: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
0: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
1: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
0: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
4: Io di questa storia non so niente.
5: Se ti rivedo ti ammazzo!
6: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
7: Renzo Invernizzi,
8: detto il salamandra.
9: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
10: Ed è la Diego, se è sotto copertura?
9: Quasi. Investigatore privato.
11: Mi manda il collocamento.
12: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
13: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
14: Omicidio?
15: Lo c'entro! Sono solo lo stagista!
16: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
17: Noi.
18: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
19: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
20: Io con questa storia non c'entro.
9: Ma che è?
21: Mamma, adesso ti devo lasciare.
19: Io sarei il coglione.
13: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
16: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
22: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
6: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
11: Un attimo. Pronto, mamma?
2: Ti posso richiamare io?
11: Come hai fatto a trovarci?
22: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
20: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
13: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non dammela.
16: Me la ricordo.
13: Dammela.
16: Eh no.
13: Dammi sta scatola.
16: L'ho nascosta.
13: Bel nascondiglio.
23: Come si sente oggi?
24: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo?

Maya. Trovata. Maya.

0: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Cosa sappiamo su Col Reed?
4: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
3: Che fine ha fatto?
4: Se ne sono perse le tracce.
5: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
6: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
7: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
8: Tu che cazzo sei?
9: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
7: È in trappola.
9: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
6: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
4: Chiamata di soccorso.
3: Il codice?
4: Attacco, signore.
3: Un attacco.
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
11: Maui, semidio del vento e del mare.
12: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
11: Ti ringrazio.
12: Tranquilla.
13: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Mi serve il tuo aiuto.
12: Non vado in missione con una mortale.

0: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
1: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
1: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle.
2: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh,
0: scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
6: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
7: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
6: No, per oggi sono a posto.
7: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
6: Ma affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
8: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
6: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
8: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
6: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Higg.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio!
2: Joe, ti ricordi di Pineok?
3: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
4: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Hai della tequila?
2: Joe, metti un po' di musica.
3: Che musica ti piace, Oak?
4: Che genere è, Shady?
3: Che genere è,
4: Shady? Lei lo adora.
5: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
2: Sì, e allora?
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi?
2: Noi?
0: Anche io.
2: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
8: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
4: Cazzo! Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina, no?
4: Scusate. Certo.
9: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
9: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
4: Sa che posso anche cucinare?
10: Ha detto che è un cuoco, chef!
4: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
10: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
4: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony!
7: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
9: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
4: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to be. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
3: I've been kept. È da pazzi!
9: Lo so!
4: Cos'è?
9: È per te. And the world still so.
4: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
11: Scusi, qual è il suo nome?
4: Anthony Bourdain.
11: Immagino che avrai delle domande.
12: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
11: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
12: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Liberano, sanguinose e un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga e lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy.
0: Di qualcosa.
1: Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita e di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, due cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatelo un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, con

0: Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo, ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità, l'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reietto logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata, ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
5: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
4: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non poteva che essere Palazzo Amati, sede di Ketos, il luogo di incontro tra istituzioni, mondo della ricerca e della tutela del mare e mondo universitario, che si confrontano sul tema di assoluta attualità e importanza per Taranto della sostenibilità attraverso i giochi del Mediterraneo.
5: Sustainability is our priority. Sport is connected to environment.
6: Riteniamo che l'attenzione del Comitato Internazionale sui temi della sostenibilità sia importante perché è uno dei valori che accomuna anche rispetto ai valori dello sport. Il Comitato Internazionale ha tra gli obiettivi, oltre quello delle infrastrutture sportive, anche di garantire che ci siano condizioni di sviluppo della sostenibilità ambientale nelle città del Mediterraneo e anche nella città in cui si svolgono i giochi del Mediterraneo, mettendo un'attenzione particolare su questo argomento e provando a lasciare un'eredità anche in questo senso alla città di Taranto.
7: Ho molto apprezzato la proposta del Comitato Internazionale che ha riguardato questo argomento, quindi di fare delle iniziative che sono incentrate sul mare, perché il mare Mediterraneo unisce i popoli in segno di pace, in segno di dialogo, in segno di costruzione di percorsi condivisi che possono riguardare le attività economiche, lo sviluppo dei nostri territori, dei territori che si affacciano sul Mediterraneo, ma poi ancora acqua pulita, delfini, Posidonia. Insomma, vivere un ambiente migliore, un ambiente più sano fa bene a tutti.
8: Durante grandi eventi come questo che stiamo vivendo in questo periodo su Taranto non si può trascurare il concetto di sostenibilità ambientale e noi come Ion and Dolphin Conservation e qui a Palazzo Amati a Ketos non possiamo che essere onorati di ospitare questo evento proprio sulla sostenibilità ambientale.
6: Abbiamo deciso nel mezzo dei giochi del Mediterraneo di lanciare un momento di dibattito e di confronto su questo aspetto. Voi sapete tutti che i giochi del Mediterraneo hanno tra i vari motti

0: di quello che dice Sea United Us All, cioè il mare ci unisce tutti, il Mediterraneo in questo caso, e abbiamo voluto farlo qui a Palazzo Amati, a Chetos, perché questo palazzo rappresenta per noi, attraverso i cetacei, i delfini, la ricerca sul mare, il nostro valore aggiunto in questo senso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ruota attorno alla figura del vincitore dei giochi di Atene, sepolto a Taranto nel V secolo a.C., la storia che sta andando in scena in questi giorni al Museo Archeologico Nazionale di Taranto in occasione della 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo. L'atleta di Taranto è un'idea di Massimo Cimaglia.
3: Sono anni che dico che l'atleta di Taranto è un unicum della nostra città che fino ad ora è stato poco compreso e poco, tra virgolette, sfruttato. E per fortuna ci sono arrivati i giochi del Mediterraneo e noi abbiamo avuto la fortuna di presentare ormai più di un anno e mezzo fa questo progetto proprio alla direttrice del museo, prima di tutto perché l'idea, il nostro concept, per dire una parola di quelli che parlano bene, è proprio quello di, sulla suggestione di una visita specifica alla tomba dell'atleta, poi il pubblico scende nel chiosco del museo e assiste al nostro spettacolo dove all'atleta di Taranto, che si chiama atleta perché non ha un nome, abbiamo dato almeno un volto di un bravissimo attore che è Marco Maggio. Ci sono in scena anch'io, c'è in scena Valeria Cimaglia e all'arpa Benedetta Miro, e il testo è scritto da Barbara Gizzi, che ha fatto un'operazione molto interessante perché oltre a unire tutta la storia, no, dei nostri famosi ginnasi e dell'atleta, con le ultime anche recenti scoperte su come si nutriva e su come probabilmente è morto, ha messo anche dentro tutta una parte anche più sentimentale, una parte che guarda al futuro. Quindi abbiamo cercato di fare un'operazione culturale attraverso l'arte, e quindi fare della cultura in un luogo di cultura ci è sembrato bellissimo. E poi vedere che all'apertura dei Giochi del Mediterraneo, giustamente, l'atleta è diventato il protagonista, quindi tutto questo insieme ha fatto sì che finalmente Taranto si è accorto dell'atleta di Taranto, e credo che, e spero che questo possa servire per rilanciare la nostra città.
2: Suggestiva la messa in scena a pochissimi metri dal luogo in cui ci sono le spoglie dell'atleta.
3: Esatto, è proprio quella la suggestione. Io credo vincente, perché la gente scende dopo aver sentito le guide autorizzate che raccontano nei dettagli l'atleta, e noi poi abbiamo ricostruito degli oggetti che sono veramente uguali. Per esempio c'è l'alabastron che noi abbiamo nel contenitore dell'olio, che è uguale a quello che c'è nella tomba. Abbiamo lo strigile, abbiamo il lancio del disco, oggetti uguali. E quindi veramente c'è questa scena iniziale che io credo la gente abbia un brivido quando appare per la prima volta l'atleta che si cospargia, anche un bel ragazzo che atletico, che si cosparge il corpo, e quindi noi lo rivediamo in carne ed ossa e ci possiamo immaginare in quel luogo. E anche per me, che quando io recito evoco l'atleta in un certo modo, e io guardo verso il secondo piano perché lì giace. E allora per me, che sono di Taranto, poi per me purtroppo ho questa malattia che amo profondamente la mia città, e quindi questo veramente racchiude una forza emotiva per me grandissima.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Questo nuovo progetto che si chiama Visioni, quindi 5 tappe gratuite, che portano la scienza nei luoghi simboli di Taranto. Raccontaci tutto, perché questo è un bel percorso dal 29 agosto all'11 settembre.
5: Esatto,
4: Vai, vai,
5: esatto.
4: siamo tutto orecchi.
5: Bene, allora grazie mille innanzitutto per avermi invitata, davvero dopo tante chiamate ce l'abbiamo fatta ad
4: Dopo tante
5: incontrarci, quindi
4: interviste.
5: grazie, sono proprio contenta di essere qui.
4: Anche
5: Mi fa molto piacere presentarvi questo nuovo progetto, si chiama il Club del Libro delle Scienze, è un mini festival di divulgazione scientifica che ha come focus principale i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze di
4: Ah,
5: Taranto,
4: bellissimo.
5: e si svolgerà appunto in 5 tappe che partono dal 29 agosto fino all'11 settembre. E che hanno come missione quella di divulgare il capitale scientifico nella nostra
4: Chissà come
5: città.
4: saranno interessati i bambini, i ragazzi, perché vedo che sono bambini e adolescenti, quindi anche più
5: Esatto,
4: grandi.
5: sì.
4: Perché parliamo di tappe adesso. La prima tappa.
5: Allora, la prima tappa si svolgerà il 29 agosto, nei pressi del Relay Store, quindi dato che il concetto, il concept, quindi di quest'anno è Visioni, si chiama appunto Visioni Astronomiche, è il ramo della scienza che andiamo

0: a sfiorare è quello dell'astronomia, e
1: wow.
0: Quindi faremo un'osservazione del cielo in collaborazione con l'Associazione Astrofili del Salento, con Tommaso Stella,
1: wow.
0: Che è il nostro, diciamo, partner divulgatore di questa tappa, e ogni tappa si svolge intorno alla storia, quindi ad un arco narrativo di una scienziata che ha lasciato un segno nella conoscenza, e in questo caso sarà Samantha Cristoforetti.
1: Bellissimo.
0: La nostra astro Samantha.
1: Bellissimo, la nostra astro Samantha, che ci ha tanto da dire, da raccontare, da insegnarci. Io amo da morire anche Margherita Hack, proprio
0: sì.
1: Una persona che ho sempre seguito e che seguo, però penso che per le nuove generazioni, ma in disparte adesso delle nuove generazioni, questa storia di Samantha Cristoforetti sarà...
0: Ma in realtà Margherita Hack l'abbiamo letta l'anno scorso.
1: Ah, sì, l'avete
0: proprio
1: già
0: nello stesso luogo.
1: Bellissimo,
0: sì.
1: Bellissimo. Bello.
0: Sì.
1: Quindi questo è il primo, la prima
0: sì.
1: tappa, che sarà sabato 29
0: esatto.
1: agosto. Noi diciamo dove, perché anche il luogo è particolare.
0: Sì, sì, sarà nel preside del Lei So. Io consiglio...
1: Però leggo Big Bench, che
0: sì,
1: è
0: esatto.
1: questa grandissima panchina che invita veramente, proprio simbolica, nel senso che invita alla riflessione, a sedersi e a chiacchierare.
0: Sì, è un posto magico davvero. Sì.
1: Ed
0: è anche un po' all'interno della nostra missione, quella di trasformare Taranto in una grande aula di scienza, di portare fuori appunto dai posti predisposti la scienza e farla diventare un po' di tutti e di tutte.
1: È giusto, deve essere così, la scienza deve essere. Poi la seconda tappa è
0: sì.
1: visioni verdi, quindi dall'astronomia si passa
0: sì,
1: alla botanica.
0: Esatto,
1: dai.
0: Andiamo alla botanica.
1: Madonna.
0: Qui esploreremo con Mattia Magli, che è un giovane divulgatore del WWF Taranto, la parte di Taranto super interessante, che è quello del Parco delle Mura Greche. Partiremo dall'Archeo Tower ed faremo questa passeggiata proprio botanica ed esperienziale lì.
1: Wow.
0: E
1: una domanda botanica, perché, cioè, nel senso che ci sono delle cose particolari da osservare.
0: Esattamente.
1: Ah.
0: È un luogo quello che fa della biodiversità proprio il suo regno, quindi è un luogo molto speciale di Taranto.
1: Non immaginavo, lo sai.
0: Sì, infatti
1: Molti come me.
0: Esatto.
1: Molti come me, bellissimo.
0: Sì. Qua invece la storia guida è quella di Eva Mameli Calvino, forse poco conosciuta purtroppo in Italia, ma è la mamma di Italo Calvino.
1: Caspita.
0: Che era una scienziata, una botanica e una matematica.
1: Mamma mia,
0: che
1: ragazzi,
0: ha fatto
1: che
0: delle cose pazzesche.
1: Io non avevo idea proprio.
0: Sì.
1: Allora, poi c'è tappa 3, bella per me anche questa, tutte sono belle, ragazzi. Visioni abissali, biologia marina ed ecologia. Ma io vedo che c'è il tempo che sta per terminare. Allora facciamo così: noi, Anna, ci mangiamo anche un pezzo, ce lo gustiamo proprio. E torniamo tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto. Questa è Cittadella, la radio e la TV. Mi raccomando, restate con noi. A tra poco. I Ferreri, Vuoto Cosmico, ed è proprio quello che noi vogliamo evitare proprio con questi festival, con queste visioni appunto della nostra Anna Dellinoci, di tutti i ragazzi che collaborano con te, del tuo staff, del team di persone. E insomma, visioni si inserisce sicuramente, come leggo qua, nel solco dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, intrecciando istruzione di qualità, parità di genere, riduzione delle disuguaglianze, partnership territoriali. Ogni incontro è un seme lanciato per far nascere una visione di del mondo e di sé. Questo progetto è rivolto ai ragazzi, ai bimbi, ai bambini, ai ragazzi adolescenti, spero e mi auguro anche noi giovani adulti.
0: Assolutamente.
1: Anche
0: sì.
1: Noi giovani adulti.
0: Assolutamente.
1: E io ti chiedevo fuori onda, ma questa è una cosa così importante, così forte, così formativa, così educante, che dovrebbe essere un fil rouge e presente sempre come proprio una parte, un'estensione della scuola.
0: Sì, questo è il è cosa vogliamo diventare da grandi proprio.
1: Oh,
0: e vogliamo diventare un presidio permanente di divulgazione scientifica, che vada nelle scuole e vada in tutti i luoghi della comunità, perché la scuola è sicuramente un agente di cambiamento,
1: sì,
0: è un attore
1: sì,
0: del
1: sì.
0: cambiamento, quindi è un luogo che assolutamente ci interesserebbe tantissimo approfondire, e non solo, poi ci sono anche tanti altri posti cosiddetti non formali dove ci piacerebbe portare la scienza.
1: Bellissimo. Io adesso mi hai fatto venire una curiosità. Cosa intendi per posti non formali?
0: Sì, bar.
1: Ah, che bello, che bello, bellissimo.
0: Le spiagge, i parchi.
1: Che bello, veramente sì. Bello, veramente sarebbe una cosa. Poi qua leggo anche un evento phone free, senza telefono. Io mi auguro veramente di avere la possibilità in qualche modo, in qualche luogo, di staccare proprio, non so, il segnale. Sarebbe fantastico, perché sì, diventiamo tutte altre persone senza il telefono.
0: Assolutamente sì, e soprattutto ci immergiamo nel presente, in quel luogo e in quel momento. Quindi questo è una cosa che ci interessa tantissimo. Forse penso che questo sia il primo evento phone free, almeno dichiarato qui sul territorio. Per due motivi: uno, per non avere un'interferenza, no? Quindi appunto fotografare, quindi osservare attraverso uno schermo quello che sta succedendo, e due, perché ci sono dei minori presenti, e questa cosa si dà spesso per scontata, quindi capita anche a me con i miei bimbi poi di vederli su tutta una serie di foto a cui io non avevo dato
1: consenso.
0: Non va assolutamente bene, non si tutela il loro diritto alla privacy. Quindi
1: anche perché oggi veramente, alla luce di tante cose particolari con l'intelligenza artificiale, con in disparte del fatto che quei bimbi in questo momento, facciamo un esempio, mettiamo che la mamma voglia di fare una foto o il papà, anche in quel momento quel bimbo non sappiamo se lui vuole realmente essere fotografato. Da grande dirà: mamma, papà, ma perché mi avete fatto le foto?
0: L'educazione digitale è un'emergenza, riguarda soprattutto noi adulti, quindi come noi ci comportiamo rispetto agli schermi tutti, e poi ovviamente si vede solo l'effetto legato all'infanzia e all'adolescenza, però insomma secondo me è anche molto molto importante vedere la relazione che noi adulti abbiamo con gli schermi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Grande entusiasmo in città e allo stadio Erasmo Iacovone. Il Taranto si è presentato davanti ai propri tifosi, 300 in piazza Garibaldi, 16.000 allo Iacovone, la sfilata durante l'intervallo di Italia-Kosovo. Abbraccio fortissimo nei confronti della formazione ionica. L'obiettivo è chiaro: la promozione in Serie D, come ribadito anche durante lo speciale dei Giochi del Mediterraneo con le nostre interviste.
4: Gli abbonati danno un'indicazione, una semplice indicazione di quello che potrebbe essere il seguito per questa squadra. E io sono certo che la squadra risponderà sul campo e che quel benedetto stadio Erasmo Iacovone noi lo riempiremo sempre e comunque in ogni singola partita. L'obiettivo è chiaro ormai, è inutile nasconderci. Noi dobbiamo mettere su una squadra di per sé, secondo me già molto forte, ma se possiamo farla diventare ancora più forte lo faremo.
5: Le sensazioni di questa presentazione?
6: L'anno scorso purtroppo non l'abbiamo potuta fare, quest'anno diciamo che già ci hanno messo carica, quindi vedere tutta la gente, anche la moglie di Jacopone, è stato toccante. Speriamo di regalargli finalmente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Migliaia di persone per la Notte Panna in Viale Liguria, un autentico successo per l'iniziativa voluta da Confcommercio. Tra spettacoli, degustazioni e shopping, quello spicchio di Taranto ha vissuto una serata di grande vivacità sociale e commerciale, un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare perché coinciso con le entusiasmanti giornate dei Giochi del Mediterraneo, magari da replicare in altre zone della città, come auspicato da altri commercianti. Intanto, visibilmente soddisfatto per il successo, il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino.
8: Grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi, su un'iniziativa di base, due palchi dei Giochi del Mediterraneo, i commercianti, considerandoli con tutto rispetto poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi i pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore, e i commercianti di dare un contributo, però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando, per degli appuntamenti fissi. Io vi voglio ricordare solo su Via Liguria a Passio Cristi, Giochi di Maggio, formaggio, castagne e vino. Quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città gli vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia: Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio, che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi, di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Mentre a Genova, Trieste e Castellammare di Stabia le navi continuano a nascere sugli scali, la città dei due mari resta a guardare. Un paradosso per Taranto, un territorio con una tradizione navale secolare che oggi chiede di riprendersi il proprio ruolo. Un tema tornato al centro del dibattito anche durante la presentazione dell'indagine congiunturale con FAPI legata ai dati del primo semestre alle aspettative delle imprese per la seconda metà del 2026. Per l'Associazione Tarantina, affrancarsi dalla monocultura dell'acciaio dell'ex Ilva e puntare sulla cantieristica navale è ormai un'esigenza prioritaria. Non possiamo più essere ignorati, ha detto il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco. Le competenze sul territorio ci sono tutte, serve il ritorno di Fincantieri a Taranto per avviare sinergie, corsi di formazioni e portare qui nuove commesse di costruzione, non solo di manutenzione. Le basi per la ripartenza ci sono già, dal potenziamento dell'arsenale come hub strategico per il refitting nel Mediterraneo fino alla nascita degli ex cantieri Tosi, rilevati da imprese locali con progetti che uniscono settore ferroviario, ambiente e la collaborazione con il Politecnico di Bari.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Bandiera NATO al vento, scafo nero che fende le acque di Taranto e un'attesa carica di emozioni sulla banchina. Alle 8 in punto di questa mattina il sottomarino Gazzana della Marina Militare ha fatto il suo rientro presso il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Si conclude così un intenso ciclo operativo di 18 giorni trascorso nelle profondità del Mediterraneo nell'ambito dell'operazione NATO Sea Guardian. A terra, a scandire i minuti prima dell'approdo, ci sono le famiglie arrivate da ogni parte d'Italia. Tra la folla spicca il volto commosso di un padre, arrivato da Napoli all'alba pur di non perdere nemmeno un istante del riabbraccio con suo figlio.
10: L'emozione è tanta, come nel rivederlo, nel riabbracciarlo, che ogni mattina a me puntualmente gli mandava il buongiorno, però senza risposta. Stamattina appena si è sentito buongiorno a te, il mio cuore è sobbalzato, perché era per l'emozione, per la gioia di rivederlo. Questa è la cosa. Cioè, è una vita che io non conosco. Sarà duro, sarà però una cosa che ha scelto lui, gli fa piacere, noi siamo contenti per lui.
9: A bordo 59 persone, tra cui 3 donne, un microcosmo operativo che per oltre 2 settimane vive in una dimensione temporale parallela, isolato dal mondo esterno per garantire la sicurezza nel Mediterraneo, la tutela delle infrastrutture critiche e la lotta al terrorismo, un lavoro di squadra di rilevanza strategica fondamentale per il paese.
11: La dimensione subacquea in questo periodo storico assume un'importanza di rilevanza strategica e noi siamo qui per questo, per garantire attraverso il mezzo subacqueo i sottomarini di cui è dotata la squadra navale della Marina Militare Italiana, per garantire gli interessi nazionali, appunto strategici, che passano anche da questa dimensione fondamentale al giorno d'oggi. Il ritorno è sempre un'emozione forte, e altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi in navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative, che però comunque vengono garantiti, e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari. È sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro.
9: Per l'equipaggio del Gazzana ci sarà ora un breve e meritato riposo accanto agli affetti prima di riprendere le prossime attività addestrative di routine e tornare a vigilare dal fondo del mare sulla sicurezza di tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: I giochi del Mediterraneo entrano in un luogo in cui ogni giorno piccoli guerrieri affrontano la più importante delle sfide, quella per la vita. Così l'entusiasmo e l'allegria della mascotte azzurra Ionios arriva al sesto piano del Santissimo Annunziata di Taranto per i bimbi ricoverati in oncoematologia pediatrica che non possono recarsi presso le strutture sportive per assistere alle gare.
13: I giochi del Mediterraneo danno due messaggi, uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
14: È giusto far vivere i giochi del Mediterraneo a tutti, a chiunque, quindi per noi è un piacere essere qui. Poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
15: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi mediterraneo e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale.
16: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma sono, incarnano i valori olimpici che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. Quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che come i delfini sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: I giochi del Mediterraneo non solo come evento sportivo, ma anche come occasione per affrontare il rapporto tra medicina, attività sportive e territorio. Se ne è parlato nel convegno che si è tenuto a Palazzo di Città. L'iniziativa promossa dal Comune ha posto al centro dell'attenzione il tema della prevenzione, dell'innovazione sanitaria e del ruolo dello sport quale strumento di inclusione e sviluppo territoriale. Tra i relatori la professoressa Leda Galiuto, docente della Sapienza Policlinico Umberto I.
17: Per proporre Taranto come hub di innovazione nella medicina dello sport e nella salute del territorio. Vogliamo che lo sport, che in questo momento vede Taranto la regina del Mediterraneo, il cuore del Mediterraneo, resti tale. Perché? Perché in questa terra è possibile dare vita a dei progetti di ricerca attraverso gli studi condotti alla Sapienza, all'Università di Bari, al CNR, dar vita a degli studi che possano coinvolgere il bacino del Mediterraneo, possano vedere Taranto come sede e come momento di promozione della salute dei cittadini e degli atleti attraverso lo sport e attraverso l'attenzione all'ambiente, un ambiente che si deve riqualificare così come ha già fatto ospitando i giochi del Mediterraneo anche nel futuro.
7: Nel corso del convegno si è parlato anche della complessa attività medico-sanitaria che si svolge nel corso dei Giochi del Mediterraneo, come spiega Vincenzo Genovese, direttore Planning Operation del comitato organizzatore.
18: A noi piace vedere le gare, piace che gli atleti raggiungano delle performance sportive importanti e dei risultati eccellenti, ma per arrivare a questo c'è un lavoro che dura da tantissimi mesi con tantissimi professionisti che mettono a disposizione di questo obiettivo tutte le loro risorse. Uno di questi riguarda ovviamente gli aspetti sanitari, dove il comitato organizzatore ha fatto degli investimenti molto molto importanti per garantire il pronto intervento e la pronta presa in mano di quelli che sono gli infortuni che avvengono agli atleti, infortuni che ovviamente abbiamo avuto, solo un paio un pochino più gravi, tutti prontamente risolti, prontamente seguiti dal personale che ci sta aiutando. Il 118, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, ma anche tutte le aziende paramediche che ci hanno messo a disposizione i loro mezzi, le loro ambulanze per garantire un servizio al momento impeccabile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: A 8.000 presenze in 6 giorni, oltre 60 film e una cinquantina di ospiti da tutto il mondo, cala il sipario sulla 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival diretto da Vincenzo Madaro che trasforma Massafra nel cuore pulsante del nuovo cinema indipendente. Un successo che segna un salto in avanti da record, presenze in crescita del 50% e un'intuizione vincente, quella di traslocare per la prima volta nel

Parco Madre Teresa di Calcutta. Nuovi spazi per proiezioni, talk, masterclass che hanno conquistato una platea giovanissima, oltre il 40% del pubblico sul campo e sui social a meno di 35 anni. Nel concorso internazionale trionfa la commedia canadese Skinny Bottoms per la

0: Tra le scuole il cinema si impone con il bulgaro-polacco Grand Pan Fur, premiato anche il talento locale nella sezione Apulian Way. Promosso a pieni voti, il Parco Madre Teresa di Calcutta è già stato confermato come casa anche per la prossima edizione. Intanto il festival non si ferma. A settembre l'appuntamento è al Teatro Comunale con la retrospettiva omaggio a Bernardo Bertolucci.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto. Io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me. Quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto. Praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi, anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza, e poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, sì, questo brano è stato scritto da me, quindi il testo è stato ideato da me, e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando un po' tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà,

0: Ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
1: Bisogna crederci, Clara?
0: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
1: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
0: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
1: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
0: sì,
1: un punto
0: assolutamente.
1: Di partenza? Ah, bene, bene.
0: No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee, e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
1: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara.
0: Grazie.
1: Diana.
0: Grazie mille, grazie a tutti.

0: Cittadella, la radio e Cittadella TV, quando il nuovo singolo di Elena Camocardi, in arte Elena Cavo, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Elena, benvenuta.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo per te. Abbiamo sentito un minutino della tua canzone e poi lo risentiremo e lo riguarderemo, il video naturalmente, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, insomma, ho letto, hai una solida formazione accademica, no? Ti sei laureata in pianoforte e canto al Conservatorio di Trento, poi hai perfezionato un po' il tuo stile moderno tra Bari, Penne e Milano, e poi hai ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti in concorsi nazionali, volevo citare Castrocaro, Saint Vincent. Insomma, una formazione artistica di tutto rispetto, Elena.
1: Diciamo che ho fatto, dai, mi sono data da fare e ho approfondito tutto quello che, insomma, diciamo, sin da piccolina era la mia più grande passione, che era appunto la musica, all'inizio con il pianoforte, come hai ben detto, e poi successivamente con il canto. Quindi, insomma, ho fatto tantissimi concorsi, tantissimi master e, insomma, da qua poi l'uscita del primo album nel 2023. E adesso appunto l'uscita anche di questo singolo, che anticiperà l'uscita dell'album, del secondo album, a settembre di quest'anno.
0: Bene, senti, tu sei laureata naturalmente in canto lirico e pianoforte al Conservatorio. In che modo, Elena, questa solida struttura accademica classica influenza un po' il tuo modo di scrivere e produrre musica pop in pratica?
1: Allora, diciamo che mi serve molto, mi è servita molto questa formazione classica, anche perché comunque mi fa conciliare, anzi amo, diciamo, conciliare, io dico sempre, queste due anime che ho, l'anima lirica e l'anima pop, e quindi diciamo che questo, il forte studio di quello che è, comunque lo studio approfondito di quello che appunto è il canto, mi fa, diciamo, conciliare bene poi la fantasia e, come dire, la produttività a livello pop.
0: Bene, Elena Camo con noi in diretta questa sera, con grande piacere. C'è questa bella canzone, Quando, con un bel video, ne parleremo anche più avanti, che naturalmente vedremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Elena, ho letto che tu, insomma, a livello vocale, di interpretazione vocale, guardi a icone importanti, insomma, Giorgia, Elisa, Adele, Lady Gaga, invece dall'altro la tua scrittura, da chi è stata influenzata?
1: Ma allora, è una scrittura soprattutto in questo singolo abbastanza elettropop. Infatti ho voluto conciliare quello che era comunque, diciamo, una melodia che poteva comunque raccontare una situazione fragile come appunto quella di Quando, che è una situazione comunque che appunto Quando nasce infatti da una domanda che spesso tutti prima o poi ci siamo fatti, ovvero quando arriverà quel momento giusto per fare quella determinata cosa. E quindi, ecco, una melodia così appunto armoniosa, legata invece ad un sound che è completamente pop, elettropop, anche perché comunque amo tantissimo quelli che sono chiaramente appunto la parte, diciamo, della musica elettronica, ma anche la musica legata anche ai grandissimi anni 80. Quindi ci saranno anche negli altri pezzi appunto che ascolterete poi appunto nell'album che uscirà, delle forti influenze anche degli anni 80.
0: Sei legata un po' a quegli anni, Elena?
1: Sono legata, purtroppo non, nel senso che sono giovane rispetto a che purtroppo non ho potuto, come dire, viverli. Appieno gli anni 80, certo, perché certo, assolutamente sono, certo, diciamo, faccio parte del un po' dopo degli anni 90, però questo non, diciamo, comunque non, come dire, non mi impedisce di averli studiati, di averli apprezzati e attualmente chiaramente, diciamo, di approfondirne anche veramente la genialità di quegli anni, certo, e di ogni pezzo, certo, degli anni 80.
0: Bene, Elena, naturalmente il live, insomma, il rapporto col pubblico e suonare dal vivo è importantissimo, perché, insomma, la tua carriera poi tra l'altro spazia tra quelli che sono i palchi del nord Italia, tra opera lirica e anche musical, fino anche a apparizioni su Rai 1, insomma, devo dire, percorso sicuramente importante. Ma tu come riesci e come porti nella dimensione live musica e teatro?
1: Allora, io penso che, diciamo, che si sposano bene e bisogna appunto, come dire, proprio che si sposino in modo corretto, anche perché sicuramente ogni artista non deve, come dire, fruire solo digitalmente la propria musica, ma deve, il contatto con il pubblico è importantissimo, perché ti dà emozioni, perché comunque ti fa conoscere anche persone nuove che ti seguono, che ti apprezzano e che ti danno la forza anche come artista proprio di andare avanti.
0: Elena Camo, con noi in diretta questa sera, vi ricordo quando, è la canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Elena, senti, tu lavori attivamente anche come vocal coach, o sbaglio?
1: Sì, essendo appunto laureata in canto lirico e anche in pianoforte, lavoro attivamente Bene. Anche in quel campo.
0: Senti, c'è un consiglio, un segreto tecnico magari che insegni ai tuoi allievi, che tu stessa applichi, soprattutto quando registri pezzi, diciamo, pop intimi, no? Come quando?
1: Ma allora, la cosa diciamo fondamentale è che la voce alla fine è come un muscolo e quindi va sempre allenato, perciò la cosa migliore è sicuramente la grandissima idratazione delle corde vocali, che soprattutto anche in questo periodo è abbastanza diciamo arido, va fatta, quindi insomma di bere molto, quindi di idratare molto le corde vocali, di non esagerare con l'aria condizionata e diciamo di fare esercizi ogni giorno in modo tale di tenere sempre attivo le corde vocali con anche degli esercizi anche, come dire, sia in voce ma anche in muto, perché no?
0: Senti, quando questa tua nuova canzone parla di relazioni fragili, no? Silenzi, sentimenti sospesi, qual è stata la scintilla emotiva che ti ha spinto un po' a tradurre queste sensazioni in musica?
1: Ma allora, diciamo che alla fine quando, come dicevo prima, lei dice quando arriverà il momento giusto per appunto, come dire, dire e per esprimere quello che è un sentimento. Alla fine viviamo sempre di relazioni magari con parole non dette o magari non troviamo mai il momento giusto per dirle, quindi quando vuole raccontare è proprio questa cosa qua. Io amo scrivere sempre di situazioni che o ho vissuto, come dire, in prima persona, ma non solo, perché comunque mi piace anche guardare, come dire, dall'esterno certe situazioni, certe emozioni magari, e cercare di trascriverle poi in musica.
0: Senti, però questa canzone ho notato che ha una sfaccettatura un pochino più intima, no? Anche elegante rispetto ai tuoi singoli precedenti, che sono un pochino più energici. Senti di aver aperto un nuovo capitolo in quello che è il tuo percorso artistico con questo singolo?
1: Ma perché no? Sì, diciamo che mi riconosco molto in questo singolo qua, perché è giusto anche, come dire, creare anche della musica che racconti le varie sfaccettature dell'anima, dei sentimenti e anche delle cose anche un po' intime che una persona vuole vivere, e che mi auguro, diciamo, che la cosa più bella che è successo, diciamo, in questo mese dall'uscita del singolo è stato proprio che molta gente mi ha detto: caspita Elena, anch'io mi sono riconosciuta nella tua canzone. E questa è la cosa, secondo me, più bella.
0: Come sarà l'estate di Elena Camo?
1: Ma allora, sarà un'estate ricca di live, dove porterò chiaramente i miei singoli passati, questo singolo appunto nuovo. Adesso anticipo che a breve ci sarà l'uscita anche di un nuovo singolo, più energico, più estivo, ecco, un pochino meno, come dire, introspettivo come questo. E vi auguro chiaramente di, ovviamente, se vi va, di seguirmi per avere delle novità in vista appunto del secondo album.
0: Bene, e noi seguiremo naturalmente il percorso artistico di Elena Camo, con noi in diretta questa sera, con grande piacere, quando, e la canzone nuova che sentiremo tra pochissimo. Elena, per chiudere questa piccola chiacchierata, un sogno di Elena Camo.
1: Ma allora, il sogno, diciamo, è di creare, come dire, un bellissimo rapporto con quello che è un pubblico sempre più ampio. Un pubblico, è vero, che potrebbe essere anche un pubblico digitale, nel senso che comunque, essendo che la musica fruisce nel più breve tempo possibile in modo digitalmente, di creare quindi un grande pubblico, molti più follower che appunto mi possono seguire anche nei live. E vabbè, il mio grande sogno, ovviamente, essendo che abito vicino all'Arena di Verona, è di fare prima o dopo un concerto all'Arena di Verona. È un sogno molto grande,
0: certo,
1: però
0: noi te lo auguriamo, Elena, insieme a naturalmente tanto live, un'estate piena di musica e di successo, partendo naturalmente da questa quando, questo pezzo bello, introspettivo, tranquillo, diciamo, ma adesso arriva il nuovo singolo che sicuramente andrà a marchiare quest'estate 2026. Nel frattempo ci sentiamo naturalmente questa tua nuova canzone, quando con noi è stata in diretta Elena Camo. Grazie Elena.
1: Grazie mille a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Strade bloccate per il passaggio dei veicoli di sicurezza e autorità, navette ferme negli incolonnamenti e tifosi o spettatori. In attesa, ma per i sindacati di settore, la responsabilità dei disagi registrati dopo la cerimonia dei Giochi del Mediterraneo non può ricadere sul personale di Kima Mobilità. Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sina intervengono congiuntamente per fare chiarezza. Primo punto, il servizio navetta dedicato espressamente ai disagi finito sotto accusa non rientrava tra gli impegni e le competenze assegnate all'azienda tarantina. Ciò nonostante, precisano i rappresentanti dei lavoratori, i mezzi aziendali dotati di pedana mobile hanno garantito l'imbarco a chiunque ne avesse bisogno. E per quanto riguarda i ritardi nelle navette, risposta netta: colpa delle temporanee chiusure stradali per il passaggio

0: nei cortei ufficiali che hanno paralizzato il traffico cittadino, rendendo inevitabili i rallentamenti. Secondo i sindacati, dagli autisti alla dirigenza, con la presidente presente sul campo durante la prima serata, il personale ha lavorato ben oltre il proprio dovere per far fronte alle emergenze. Le criticità generali dell'evento, scrivono i rappresentanti aziendali, vadano imputate ai reali responsabili. I lavoratori, secondo Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sinei, meritano rispetto, non di fare da capro espiatorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo azzurro. In città è scattato immediatamente il disappunto per una simile scenografia proprio nei giorni dei giochi del Mediterraneo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica 23 agosto. Il fumo proveniva dall'alto forno 2 dello stabilimento siderurgico. Secondo fonti vicine all'azienda, l'emissione di fumo sarebbe stata causata da un problema al sistema elettrico. Si sarebbe verificato un falso allarme che ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza. Quest'ultimo, affermano fonti aziendali, ha funzionato regolarmente, ha reagito subito, ma ha percepito un allarme che in realtà non c'era. Al dispositivo di sicurezza, puntualizzano fonti vicine all'azienda, è infatti arrivato un segnale non vero, cioè che non stava funzionando la portata del vento, quindi il dispositivo è partito e si sono aperte valvole di sicurezza montate sulla sommità dell'altoforno. In condizioni di funzionamento normale, le valvole rimangono rigorosamente chiuse. Il gas dell'altoforno viene interamente recuperato, depurato e riutilizzato come combustibile. I delegati sindacali della UILM hanno già scritto ad Acciaierie d'Italia chiedendo chiarimenti immediati. Sui social centinaia i commenti di protesta accompagnati dall'invocazione della chiusura dello stabilimento. Un epilogo che, almeno per quanto riguarda l'aria a caldo, è molto vicino dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ne impone lo spegnimento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, Nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina Indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Quando lo sport incontra la grande macchina organizzativa di un enorme evento, la sicurezza diventa il motore invisibile che garantisce il successo di ogni gara. Ai 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, a vigilare sullo specchio d'acqua sono stati e saranno gli operatori della SD Enjoy Your Dive, convocata ufficialmente da ben tre federazioni nazionali: triathlon, canoa kayak e canottaggio. L'associazione tarantina presiderà i campi di gara, garantendo l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei di sommozzatori pronti all'intervento. Un traguardo conquistato grazie a un percorso di formazione continua tra marzo e maggio. Il team ha infatti conseguito le specializzazioni per il soccorso di superficie subacqueo in ambito di protezione civile, mettendo la propria professionalità tecnica al servizio della comunità.
4: Da un presupposto che siamo degli operatori subacquei, ma in questo caso siamo anche degli operatori di protezione civile, quindi abilitati al soccorso di superficie. Quindi avremo delle imbarcazioni con dei piloti e dei soccorritori a bordo, avremo un nucleo di subacquei per quanto riguarda le gare di triathlon, e poi avremo due moto d'acqua con due operatori, tra cui io praticamente, che faremo la spola avanti e dietro tra gli atleti.
0: Un'esperienza maturata in oltre 5 anni di attività sul campo a supporto degli eventi internazionali come i mondiali di paratriathlon e diverse gare nazionali. Ma l'impegno di Enjoy Your Dive va oltre la competizione, tutela dell'ambiente marino e inclusione sociale. Ne completo

0: la mission dimostrando come la passione per il mare possa trasformarsi in una risorsa fondamentale e il presidio di sicurezza per l'intero territorio.
1: È una cosa che ci piace, che ci fa stare bene, è un, passami il termine, un servizio che noi offriamo alla comunità e che può essere di aiuto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte dei giochi del Mediterraneo, accolto come una vera e propria star al Fan Village di Piazza Garibaldi. Grande festa per bambini e non solo, che hanno voluto vedere dal vivo questo simpatico personaggio che sta spopolando nel corso di queste giornate dei giochi del Mediterraneo. Ionios è stato il vincitore di un sondaggio lanciato addirittura nel 2020. Ha vinto la concorrenza di Iccos, personaggio ispirato all'atleta tarantino, e di Skooma, che invece rappresentava la cozza tarantina. La partecipazione di Ionios a questi giochi è molto vivace, accompagna atleti e pubblico nel corso delle gare e nella versione peluche viene consegnato sul podio durante la premiazione degli atleti. Insomma, Ionios ha già vinto la medaglia d'oro della simpatia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dal 25 al 27 agosto prende forma l'Atleta di Taranto, un progetto esclusivo inserito nel programma ufficiale di animazione territoriale dei Giochi del Mediterraneo. L'evento è ideato da Massimo Cimaglia e prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il MARTA. Protagonisti dell'appuntamento tra archeologia e teatro saranno l'atleta del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate all'interno del MARTA, e l'atleta teatrale, frutto della penna della drammaturga Barbara Gizzi, che ispirandosi alla storia dell'ignoto vincitore dei Giochi di Atene sepolto a Taranto, ne immagina il lato umano nella città capitale. Capitale della Magna Grecia. Il 25 e il 26 gli appuntamenti saranno serali, con aperture straordinarie per il MARTA fino alle 23:30, mentre il 27 gli appuntamenti si concentreranno tra il pomeriggio e la serata. Oltre ad assistere allo spettacolo, si potrà visitare la tomba dell'atleta. Lo spettacolo si avvale della interpretazione della regia di Massimo Cimaglia, con lui in scena gli attori Valeria Cimaglia e Marco Maggio e l'arpista Benedetta Miro, che accompagna con la musica dal vivo la poesia del testo. Lo spettacolo potrà essere seguito anche da atleti, delegazioni e giornalisti stranieri, perché si avvarrà di slide di accompagnamento e guida alla visione in lingua inglese e francese. Gli orari e le modalità. Per il 25 e il 26 agosto alle 19:30 visita la tomba dell'atleta, alle 20 lo spettacolo e poi ancora alle 21 visita la tomba dell'atleta e alle 21:30 lo spettacolo. Per il 27 agosto alle 16:30 visita la tomba dell'atleta e alle 17 lo spettacolo. Ancora alle 18 visita la tomba dell'atleta e alle 18:30 lo spettacolo. L'ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria, previo acquisto del biglietto d'ingresso al museo e comunque fino ad esaurimento posti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Amici, ricordiamo gli Aqua Barbie Girl? Che anno era? Non mi ricordo più, un attimo che sto cercando, perché proprio sono curiosa, erano gli anni... Oh, 97, 1997, amici, Barbie Girl, questa band, questo gruppo musicale danese, ebbe questo successo incredibile, questo brano uscì nel 97, nel maggio, ma all'estate arrivò qua in Italia e fu un grande, grande successo, uno dei tormentoni estivi del 1997. Sapete che questa canzone rappresenta Barbie e Ken, le famose bambole della Mattel, che vi dirò una cosa, io le utilizzavo, cioè ero da piccolina come un po' tutti, utilizzavo le Barbie, Ken, Barbie, cioè, con una mia amica, con la mia amica Annalisa, la mia amica del cuore, perché le aveva lei. Io non ero tanto, come dire, così interessata, non so per quale motivo. Mi piacevano molto i robot e facevo discorsi e dialoghi con le Barbie e Ken, con la mia amica Annalisa, però quello che mi piaceva moltissimo da piccola, ricordo da ragazzina, da bambina, era smontare e montare i robot, vedere cosa c'era dentro. Non so perché, amici, non me lo chiedete, non lo so, è così, ognuno ha le proprie fissazioni. Io avevo queste mie che avevo necessità di capire cosa c'era sotto il, appunto, questi, all'interno di questi robot. Detto questo, amici, sapete, no? C'è un po' la magia dei giochi del Mediterraneo, c'è questa magia, come vi raccontavo prima,

0: di tutto quello che accade nel nostro territorio, e posso dirvi, anzi ce lo dirà lui, il direttore di CIA Due Mari, Vito Rubino, proprio del grande successo di Masseria sotto le stelle. Buongiorno Vito, bentrovato. Eccoci qua, Vito, bentrovato. Noi parleremo di oltre 500 partecipanti, due masserie misteriose, come abbiamo sempre detto, il cibo genuino, i concerti, 13ª edizione di Masserie sotto le stelle. Questo avete, ve l'ho già raccontato, l'abbiamo raccontato insieme al direttore dell'area CIA Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, la scoperta di antiche masserie tra storia, tradizione e gusto. Ce l'abbiamo qui, sì, ce l'abbiamo, eccolo. Buongiorno Vito, bentrovato.
1: Buongiorno, saluto radioascoltatori.
0: Grazie Vito, un saluto a te. Allora, un grande successo queste masserie, questi percorsi misteriosi che poi svelano alla fine, quando si arriva a queste bellezze con tanto di scoperta delle antiche masserie, di ingredienti buonissimi, di cibo genuino, di musica, insomma, la notte, le stelle, è stato un grande successo, raccontaci tutto.
1: Beh, diciamo che ormai è collaudata come manifestazione. Sono 13 edizioni, 15 anni che facciamo questo. Ogni anno cerchiamo di migliorarla sempre di più, aggiungiamo degli elementi e quindi diciamo cambiano alcune situazioni nel corso degli anni a seconda la distanza delle masserie, possono diventare due, tre, qualche anno anche una, quindi la gente non conosce per nulla i posti dove deve recarsi. Loro salgono a bordo degli autobus e vengono portati lungo le strade del territorio.
0: Così, è un modo, così come dici tu Vito, a bordo degli autobus. Voi avete organizzato 5 sì. autobus che sono partiti sì. da Castellaneta e da Castellaneta Marina. Questa carovana festosa di esploratori nel pomeriggio ha raggiunto le campagne di Mottola, poi sono arrivati alle masserie a Modio, giusto? A Modio.
1: Sì.
0: E poi
1: sì,
0: hanno preso parte tutti i partecipanti a questo tour guidato alla scoperta degli allevamenti e poi la certo. degustazione dei prodotti tipici, che penso che a chilometro zero, che insomma abbia entusiasmato i partecipanti, è così?
1: Certamente, perché Masseria Modio, oltre ad avere in casa gli allevamenti, hanno anche uno spaccio aziendale per la vendita dei prodotti, e quindi è una di quelle aziende del territorio che ha compreso appieno il ruolo della multifunzionalità, che prevede appunto non solo la coltivazione dei prodotti, ma anche la vendita, la somministrazione, diciamo. È un qualcosa in più che viene fatto direttamente in azienda, e quindi hanno potuto
0: Bello.
1: Vedere con i propri occhi come si fanno le mozzarelle, diciamo sono stati offerti dei panzerotti, è stata offerta della carne prodotta in azienda, e quindi voglio dire hanno apprezzato tantissimo questo tipo di attività, oltre alla visita chiaramente nel tutti quelli che sono gli allevamenti che sono presenti nella masseria a Modio.
0: Poi la cosa bella che mi fa piacere da un punto di vista musicale, Vito, è che avete insomma ingaggiato, avete chiamato, invitato i Terra Ross, che sono un gruppo molto importante nel nostro territorio. Quindi anche su questo punto di vista musicale vi state perfezionando, molto bello, molto è molto importante offrire un bello spettacolo quando ci sono queste cose importanti. Tutto deve essere in relazione. Vero Vito?
1: Sì, diciamo che sono diversi anni ormai che i Terra Ross partecipano. Sì.
0: Prego,
1: mi
0: prego.
1: Sente?
0: Sì, adesso benissimo, ti sento Vito, vai.
1: Dicevo, sono diversi anni che i Terra Ross ormai sono di casa a questa mazione. Chiaramente oltre allo spettacolo di Terra Ross, che è abbastanza coinvolgente, balli popolari, abbiamo quest'anno inserito anche dei giocolieri, dei trapezisti, ragazzi molto bravi che hanno intratto all'arrivo diciamo gli ospiti.
0: Bello,
1: e
0: bello.
1: Quindi poi si è ballato fino a notte fonda con tanto entusiasmo, poi ci sono stati fuochi d'artificio anche per colorare un po' la serata.

0: Bello, Vito, molto bello. Questa 13ª edizione è andata super super bene, sono felice di questo perché è un grande successo, più di 500 persone, e questo sarà così, continueremo e continuerete così, mi raccomando, noi continueremo a raccontarlo. Grazie per aver fatto questo bilancio insieme a me questa mattina. Grazie Vito Rubino, presto, buona giornata,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie a voi tutti e saluto gli ascoltatori. Grazie.
0: Grazie mille, ciao Vito. Bene, detto questo, amici, che bello, con la musica, con le cose. Beh, tutto deve essere bello, perché secondo me se c'è un bel posto, una bella masseria dove si mangia divinamente, la musica è importante, sempre chiamare musicisti professionisti, musicisti bravi, con dei prodotti, con degli spettacoli belli, con dei progetti belli. Questo è, amici, che stai? Detto questo, alla linea Piero Caffio, no, dai, dai, veramente. Va bene, linea Piero Caffio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Molte le presenze registrate a Palagiano per l'evento Febbre Italiana. Cantanti, ballerini, effetti scenici di grande impatto hanno animato via Vittorio Bachelet, protagonisti grandi classici della musica italiana riarrangiati in chiave dance moderna. In primo piano però non solo la musica ma anche il buon cibo, quello che caratterizza e rappresenta il territorio. In questo caso a deliziare quanti hanno preso parte alla manifestazione palagianese, la tagliarin, piatto di tagliatelle piccanti. La valorizzazione di questo piatto tipico è stata resa possibile grazie all'attività di volontariato del comitato Festa Madonna della Stella.
4: Questa serata nel calendario estivo è una delle serate organizzate dall'amministrazione. Il calendario si è mescolato di eventi, alcuni organizzati direttamente dall'amministrazione, altre invece serate magnifiche organizzate dalle nostre associazioni culturali, sportive che animano il nostro territorio, la nostra comunità. Palagiano è un paese che accoglie e questa sera mi sembra che sia una fotografia plastica della nostra mission.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una rievocazione storica che quest'anno è arrivata alla sua 41ª edizione. Polso Sano ha proposto ai numerosissimi visitatori un pezzo della storia di Pulsano, quella medievale, con particolare riferimento al momento in cui i baroni de Falconibus governavano la contrada dal loro castello. La puntuale e minuziosa ricostruzione del periodo attraverso pezzi di vita quotidiana, vestiti dell'epoca e armi, poi il corteo reale con più di 150 figuranti e la giostra dei rioni. La competizione tra le squadre dei quartieri. Caratteristico lo spazio dedicato all'arte della ceramica con un artigiano che ha insegnato a dei bambini come creare scodelle d'argilla e poi ancora una cinquantina di giochi antichi di legno realizzati a mano.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Oltre 135.000 biglietti venduti fino a questo momento. E in questa cifra il successo dei giochi del Mediterraneo, a dispetto di quanti, soprattutto su alcune cronache nazionali, continuano a parlare di manifestazione fallimentare e di investimento a perdere. Le discipline con biglietto a pagamento hanno totalizzato circa 113.000 ingressi, pari all'83% del totale. A trainare la vendita sono lo stadio Iacovone, tra calcio e cerimonie, con oltre 57.000 biglietti complessivi, seguito dal Palamazzola, 14.500 circa, sede delle gare di pallavolo, e dallo stadio del nuoto Torre d'Aiala, che tra le sessioni di pallanuoto e le altre discipline acquatiche supera gli 11.000 ingressi. Completano la top 5 il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, sede del pugilato, e il Pala Ricciardi, dove si svolgono le gare di scherma. Sono quasi 23.000 invece le presenze prenotate negli eventi gratuiti nei 16 impianti coinvolti, tra i quali il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico per le gare di sollevamento pesi, lo Stadio del Nuoto Torre d'Aiala per le gare di nuoto pinnato, la Sala Tennis Tavolo Giovanni Paolo II a Massafra e i campi di canoa e canottaggio al Parco Cimino. Il pugilato è la manifestazione gratuita più richiesta, con quasi 5.000 prenotazioni. In molti eventi si registra il tutto esaurito, come per il padel, il tennis, il triathlon e roller marathon. Esauriti anche gli ingressi per atletica, nuoto, le fasi finali di ginnastica, di basket 3x3, pallavolo, pallanuoto ed equitazione. Insomma, un grande successo per una manifestazione che appena 2 anni fa Taranto rischiava di perdere per i ritardi accumulati. E invece, nonostante gli affanni, questi giochi stanno restituendo alla città entusiasmo e passione dopo anni di pessimismo e ferite, un risultato che da solo vale gli investimenti fatti. Finalmente stiamo riscoprendo un volto nuovo della città, visitata da turisti e da cittadini provenienti dalla provincia, come non si vedeva da tempo.

0: e oggi anche alla prestigiosa presenza del principe Alberto di Monaco. Una città che in questi giorni ha ritrovato il sorriso e questa carica di entusiasmo è forse la grande ricchezza che i giochi stanno riservando a Taranto. Ora spetta a chi governa, qui come a Roma, non disperdere questo prezioso patrimonio, la spinta immateriale migliore per credere nella possibilità di un futuro più sereno per questa terra.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Noi in questo momento ci troviamo all'altezza di una rotatoria, siamo presso una delle due uscite della tangenziale sud, a pochissimi metri dal quartiere Salinella. Qui la strada si interrompe perché a quanto pare c'era un progetto originario in questa direzione, come potete vedere le case del quartiere Salinella, parliamo semplicemente di 140 metri.
3: L'obiettivo di questa tangenziale era appunto defaticare l'area urbana del traffico cittadino, specie in occasione di importanti eventi sportivi come può essere una partita di calcio o altri. Qui mancano realmente le bretelle di collegamento tra la tangenziale sud e via Maestri dei Lavori in questo caso, che era da completare, ed è una via che corre parallelamente allo stadio Iacovone, come anche via Maestri del Lavoro successivamente, più avanti, all'uscita dedicata per l'accentramento verso il rione Salinella, che ricordiamo essere anche a densità urbana abbastanza elevata.
2: Realizzare un'arteria stradale è fondamentale per garantire lo spostamento agevole e veloce dei cittadini e anche per favorire il movimento fisiologico determinato da tutta una serie di attività economiche. Ma quando una via non viene collegata come si deve, come le esigenze richiedono, l'opera, sebbene importante, rischia di essere mortificata, monca o comunque in qualche modo di non esprimere pienamente tutte le sue potenzialità. Situazione forse ancor più emblematica per la seconda uscita della tangenziale, dove per pochissimi metri la strada non è collegata alla zona che porta al Pala Ricciardi, alla Villa Verde, allo stadio Iacovone.
3: Da via Golfo di Taranto, quindi dal termine di via Ancona, dall'intersezione con via Alemannia Grecia, si raggiungerebbe direttamente la tangenziale sud, defaticando il traffico all'interno di quelle arterie importanti cittadine che sono appunto via Ancona e via Alemannia Grecia.
2: La tangenziale sud è stata dunque realizzata dalla provincia di Taranto, nonostante manchi ancora la cartellonistica legata ai pannelli distanziometrici, essenziali per esempio quando le forze dell'ordine devono raggiungere il luogo di un sinistro. La zona a cui ci riferiamo è di competenza del Comune di Taranto, chiamato in questo caso a procedere per rendere più efficaci e funzionali i collegamenti verso la Salinella.
3: Resta l'interrogativo del perché non si è realizzata fino adesso questa bretella di collegamento e anche la successiva. Diventa, come dire, svilente nei confronti sia della realizzazione dell'opera infrastrutturale stradale importantissima per defaticare l'area urbana di Taranto già iperaffollata dal traffico, e anche la struttura più che modernissima dello stadio Iacovone.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Prima la concorrenza degli indiani di Jindal, poi l'avanzata della cordata italiana. Una partita diventata forse troppo difficile e allora gli americani del gruppo Flax hanno deciso di rinunciare ad acquisire l'ex Silva. Grazie anche all'assenza di altre proposte, Flax era stato a lungo l'interlocutore privilegiato dei commissari e del governo nelle trattative per il passaggio di proprietà dell'azienda siderurgica. In verità la proposta del fondo di investimento non aveva mai convinto, non a caso non sono mai arrivate risposte alle garanzie economiche richieste dai commissari. Il gruppo americano non esce però completamente di scena. Secondo quanto riporta il giornale, nelle prossime settimane il gruppo guidato da Michael Flax sarebbe intenzionato a presentare ai commissari un'offerta per il solo patrimonio immobiliare dell'ex Silva. In altre parole, Flax sarebbe interessato solo alle aree disponibili, assumendosi l'onere delle bonifiche e del loro sviluppo commerciale. Con una precisazione, questo piano B non prevede l'assunzione di alcun dipendente. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha dichiarato che il governo è pienamente impegnato nel dossier Ilva. Una problematica, ha detto, rimasta troppo a lungo senza soluzione e sulla quale si sono sovrapposti errori decennali di strategia industriale e posizioni ideologiche che hanno impedito il rilancio di un settore che per il governo resta strategico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Bene, allora torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il collega Domenico Palmieri.

0: Miotti che dovrebbe essere in linea se Piero Caffio ci dà l'ok. Allora sì, eccoci, Domenico qua. C'è, buongiorno Domenico.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a te Enzo.
0: E allora Domenico, a dispetto di chi a livello nazionale soprattutto continua a scrivere che questi giochi sono un fallimento, che l'investimento è stato sprecato, insomma, al di là di quello che viene scritto a livello nazionale, invece questi giochi stanno dimostrando di essere un successo. Abbiamo visto 135.000 biglietti venduti, ma soprattutto stiamo vedendo un pubblico che segue con gioia e con passione questo evento.
1: Beh, diciamo che c'era proprio voglia in questa città, dopo settimane, anni di pessimismo, di problemi che per carità esistono, rimangono e che i giochi ahimè non annullano, diciamo che c'era voglia appunto di respirare questa ventata di aria fresca, bella, di positività. E chi altro se non lo sport poteva dare questo? I giochi sono stati un successo, sono un successo perché appunto parlano i dati di fatto, la riuscita della cerimonia inaugurale, la presenza delle più alte cariche dello Stato. Probabilmente nessuno avrebbe scommesso che alla cerimonia inaugurale di venerdì fossero presenti capi di Stato, primi ministri, un parterre istituzionale di tutto rilievo. Solo per l'Italia c'erano appunto Mattarella, Meloni, La Russa e Fontana, che sono i presidenti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della Camera, e anche il vicepresidente della Corte istituzionale. Ma al di là di questa cerimonia, la cosa fondamentale è il pubblico che sta affollando gli impianti. Basta vedere la gente che sta allo Stadio del Nuoto, la gente che sta al Palamazzola, la gente che ieri era sul lungomare, sui tratti di strada, anche in provincia dove c'è stata la gara di ciclismo, nonostante una temperatura impossibile, perché
0: ieri sera, Domenico, ieri sera sono stato al Palamazzola a vedere la bellissima vittoria dell'Italia di pallavolo contro la Serbia. Il palazzetto era pieno in ogni ordine di posto ed era, è stato bello vedere la partecipazione, il calore col quale il pubblico ha partecipato alla vittoria degli azzurri.
1: Ti dicevo appunto, tanta gente ha assistito alla gara di ciclismo, nonostante non siamo a maggio come quando si svolge il Giro d'Italia, che ha tutt'altro blasone, tutt'altro voglio dire livello e rilievo, e poi a maggio non fa il caldo di questi giorni, la gente stava lì ad applaudire, a vedere i ciclisti, bello veramente tutto. Io credo che ancora altre emozioni, altri momenti di spettacolo i giochi del Mediterraneo saranno in grado di offrirceli. È sicuramente un successo, un successo, un colpo d'immagine per la città. Poi ci sono le dirette televisive, una copertura molto capillare e costante della Rai, ma anche, voglio dire, un successo che ripaga quanti, a partire dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, per finire alla sua struttura, al comitato organizzatore, alle imprese appaltatrici, alle centinaia di lavoratori che in ogni ambito, dalla costruzione degli impianti ai servizi, alle attività di questi giorni, stanno espletando continuamente la loro opera perché questi giochi siano appunto un successo.
0: Ecco, io un grande applauso lo farei agli operai che hanno costruito questi impianti, perché davvero sono stati i protagonisti un po' nascosti di questo grande successo per Taranto.
1: Certo, tutti gli operai, tutti i lavoratori, non solo quelli che con le imprese hanno costruito gli impianti nei mesi scorsi, ma quelli che in queste ultime settimane hanno provveduto alla sistemazione, alle attività di pulizia, alle rifiniture, a tanti lavori complementari.
0: I volontari,
1: c'era gente, lo stadio, il giorno di Ferragosto, c'era tanta gente in attività a sistemare, a pulire, a riordinare, a fare, sì certo, magari ci sono state delle sbavature, magari non tutte le aree erano perfettamente pulite, magari qualche problema c'è stato, io ho sentito anche lamentele per i bar che erano insufficienti, non ho verificato di persona, pare che ce ne fosse soltanto uno, però
0: sì, viva Dio. Questo te lo posso confermare.

0: Ecco, vediamo come siamo arrivati a questi giochi.
1: Sì.
0: Siamo arrivati a questi giochi proprio con lo fiato in gola. Era una scommessa impossibile, era una scommessa difficile. Un anno fa, come oggi, non c'era praticamente nulla o pochissimo. Il commissario è partito da zero e ha portato a segno il risultato.
1: E ricordiamo due anni e mezzo fa abbiamo rischiato di perdere di questi giochi proprio perché non c'era assolutamente nulla.
0: Ma prova ne sono i complimenti e i ringraziamenti che per tre volte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso a Ferrarese. Li ha espressi Mattarella quando è arrivato al Castello Aragonese, la sua prima tappa, quando è poi arrivato allo stadio e prima di andarsene. Ma complimenti sono venuti anche dal mondo dello sport, da Luciano Bonfiglio, attuale presidente del CONI, a Giovanni Malagò, che è stato ex presidente del CONI e ha vissuto, diciamo, almeno fino a alcuni mesi fa, ha vissuto tutta la macchina organizzativa dei giochi, è venuto a Taranto, ha conosciuto bene i ritardi e le difficoltà in cui ci siamo imbattuti.
1: Lo stesso Malagò
0: si è complimentato con Ferrarese, ha detto: non pensavo che sareste riusciti in questa impresa.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Magazine. Diventa un caso il messaggio pubblicitario di Kima Mobilità veicolato sui social. L'auto parcheggiata sul balcone non è stata accolta con favore dall'ADOC. Il presidente dell'associazione, Domenico Votano, non ne ha apprezzato l'ironia, l'ha definita fuori luogo. Ai cittadini, afferma Votano, servono risposte, non prese in giro. Da mesi, afferma il presidente dell'ADOC, i tarantini affrontano disagi per strisce blu, BRT e cantieri. Chiediamo le scuse, afferma Votano, per una comunicazione social che riteniamo di cattivo gusto. Un messaggio dal tono ironico nel quale, di fronte alla difficoltà di trovare un posto auto, viene suggerita anche la possibilità di parcheggiare sui balconi delle case. Un'ironia che, secondo ADOC, arriva però in un momento particolarmente delicato per i cittadini. Al di là della volontà di essere scherzosi, afferma Votano, riteniamo che questa comunicazione sia fuori luogo. In città c'è poco da ironizzare. I cittadini tarantini sono sottoposti da mesi a una situazione di forte disagio sul fronte della mobilità e dei parcheggi e con l'avvio dei giochi del Mediterraneo la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo il presidente di ADOC, il problema non nasce con i giochi, ma si inserisce in una situazione che i cittadini stanno vivendo da tempo. Abbiamo assistito, afferma, alla gestione delle strisce blu e al contestuale mancato rinnovo del pass gratuito per i residenti. Sono scomparsi migliaia di posti auto a causa dei lavori legati alla realizzazione delle linee BRT, senza che fosse predisposto contestualmente un piano capace di garantire ai residenti soluzioni alternative adeguate. A questo si aggiungono in questi giorni le numerose modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo. I cittadini, conclude Votano, sono costretti a un continuo tour de force per spostare le proprie auto e cercare un parcheggio, spesso molto distante dalla propria abitazione. Per Votano, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno utilizzare la comunicazione istituzionale di Kima Mobilità per fornire informazioni e risposte ai cittadini, anziché ricorrere all'ironia.
2: Cittadella Magazine.
3: Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnuolo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri e altri ancora. 14 storiche presenze pugliesi nell'arte contemporanea, in una selezione di opere curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. È la mostra Dialoghi Mediterranei che si inaugura al CRAC in Città Vecchia, come evento collaterale ai Giochi del Mediterraneo. È proprio il Mediterraneo e la metafora che unisce questi artisti, come spiega lo stesso professor Bignardi.
4: È una bellissima occasione, uno perché Taranto, come soprattutto nella Città Vecchia, è una

antichissima città, una fondazione quasi spartana che porta con sé, voglio dire, un valore storico notevole, aggiungendo anche i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dei paesi che si affacciano sul mare storico, sul mare sacro, ma innanzitutto voglio dire anche il segno della pace, della fratellanza. Ecco, questa occasione ci ha dato, l'occasione dei giochi del Mediterraneo ci ha dato l'opportunità di fare una riflessione sull'identità storica dell'arte contemporanea.

0: sviluppo a livello nazionale e internazionale, con presenze nella biennale, nella quadriennale e nelle grandi mostre che sono state organizzate in Italia e in Europa.
1: La rassegna resterà aperta sino al 5 ottobre. Anche l'arte, quindi, con la sua qualità culturale, potrà contribuire a dare vivacità a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo.
0: Ho visto la città storica, le strade della città storica proprio gremite da persone. Anche diciamo in quello che poteva essere tempo fa la fatiscenza dei luoghi, invece al contrario, voglio dire, questa fatiscenza di luoghi con le nuove presenze mi sembra che si arricchisca di un futuro o che comunque suggerisca ai politici, agli amministratori e a chi sarà nel futuro una nuova identità da pensare, da ripensare. Per Taranto storica.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
1: E ora della partita è anche la Repubblica Ceca, per essere più precisi, una holding con sede a Praga, la CE Industries. Salgono quindi a quattro i soggetti interessati ad acquisire Acciaierie d'Italia. A dare notizia dell'interessamento di un nuovo gruppo è stato il ministro Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Comunione e Liberazione. Urso non ha fatto il nome dei nuovi pretendenti, ma dovrebbe appunto trattarsi di questa holding attiva nel settore ferroviario ed energetico. CE Industries va dunque ad aggiungersi alla cordata italiana, agli indiani di Jindal, agli americani di Flux, tutti con profili e ambizioni diversi. Gli italiani, guidati dal presidente di Federacciaie Antonio Gozzi, sono interessati solo all'area a freddo. Jindal sarebbe disponibile a farsi carico anche dell'area a caldo, che però dovrà essere chiusa entro fine ottobre. Flux si è invece ritirato dalla partita per gli impianti industriali, limitando il suo interesse alle aree immobiliari dello stabilimento. La trattativa dunque continua, una storia infinita che si potrebbe sintetizzare con un detto popolare: tutti la vogliono, nessuno la prende, almeno fino ad oggi. Forse la svolta potrebbe arrivare a settembre, quando sarà convocato il tavolo a Palazzo Chigi, impegno preso direttamente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chissà che non sia la volta buona.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
1: Un'auto su un balcone, un'altra appesa ad una gru. Più che sembrare una campagna istituzionale, è sembrato uno dei soliti meme che circolano sui social e le reazioni non si sono fatte attendere. Reazioni indignate, a dire il vero. Scelta poco felice quella di Kima Mobilità di lanciare una campagna di questo tipo per sensibilizzare i cittadini all'uso del mezzo pubblico. Forse si è sbagliato l'obiettivo, si è scelto il clamore invece della informazione di servizio, quella che i cittadini avrebbero voluto in questi giorni di vertiginose variazioni alla viabilità. Gli stessi commercianti, soprattutto quelli del borgo, avevano manifestato la necessità di una comunicazione più comprensibile, puntare su come fare e non su cosa non fare. Invece è spuntata fuori questa improvvida campagna social. L'Associazione dei consumatori ADOC parla di presa in giro nei confronti dei cittadini, sottoposti da mesi, causa cantieri e giochi del Mediterraneo, ad un notevole stress per capire come muoversi e dove parcheggiare. Ma il caso è diventato anche politico. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, parla di mancanza di rispetto verso commercianti, residenti e lavoratori che subiscono i disagi e accusa Kima di aver voluto sbeffeggiare i tarantini con una ironia del tutto fuori luogo. I consiglieri di Prima Taranto, Adriano Tribbia e Francesco Tacente, condannano questa modalità di comunicazione, pur riconoscendo l'ottimo lavoro che si sta facendo sulla mobilità nei giorni dei Giochi del Mediterraneo. L'ironia, affermano, può andar bene dopo aver trovato le soluzioni, non prima. Insomma, una campagna davvero infelice. Succede quando ci si affida, a suon di soldi pubblici, a presunti maghi della comunicazione che addirittura confondono il clamore con l'informazione di servizio.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
1: Era già tutto previsto, cantava Riccardo Cocciante. Una storia d'amore, la sua, che a Taranto diventa una storia di consumo di suolo. Tutto intorno al San Cataldo, il nuovo ospedale. L'eterno incompiuto, come preventivabile, diventa la testa d'ariete per continuare a sfondare i confini della città. Una città che perde abitanti con un ritmo di 2000 all'anno, ma che avanza incontentabile, andando a sfregiare zone vergini dove bisognerà portare servizi che peseranno sui conti non proprio in salute del comune. E allora, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, ecco i progetti per far nascere

0: lasciare intorno al nuovo ospedale altri edifici per ospitare corsi universitari, uffici amministrativi e persino una scuola per l'infanzia, destinata ai figli di quanti lavoreranno nell'orbita del San Cataldo. Una sorta di cittadella, insomma, a dispetto di un borgo in agonia e di altre zone in sofferenza della città. Del resto non era difficile intuire questi sviluppi quando fu fatta la scelta di ubicare il nuovo ospedale nelle campagne verso San Giorgio, ribaltando quella che era l'idea di origine. Il nuovo ospedale, infatti, era inizialmente destinato al quartiere Paolo VI, tra la Cittadella della Carità e l'ospedale Moscati, in un'area già urbanizzata e completa di servizi. Sarebbe nato un vero e proprio polo sanitario. E invece no, approfittando di cavilli burocratici, il San Cataldo fu trasferito verso San Giorgio, poco più in là del contestato comparto 32. Chiusa la porta al comparto 32, si sfonda adesso quest'altro portone. E al nuovo ospedale arriveranno anche le BRT. Il comune ha affidato la progettazione del prolungamento del tragitto ad una società di ingegneria con sede a Massafra. Intanto c'è il primo malcapitato finito su una fermata BRT in Corso Umberto. È il primo automobilista che va a sbattere contro queste insolite fermate a centro strada. Speriamo che sia anche l'ultimo, ma non ci sarebbe da scommetterci troppo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Scontro tra due coppie nella serata di martedì nella centralissima via Regina Margherita a Taranto. Non sono ancora note le ragioni alla base dell'alterco che di lì a poco è degenerato in una vera e propria rissa, nella quale ad avere la peggio sono stati i due uomini. Uno dei due ha riportato una ferita alla testa, l'altro al viso. Entrambi hanno deciso di non ricorrere alle cure degli operatori sanitari del 118. Ad assistere a questa scena di violenza numerosi passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Intanto proseguono le indagini sulla sparatoria ancora avvolta nel mistero avvenuta nella tarda serata di domenica in uno stabile di via Capecelatro, quando il 52enne tarantino Giuseppe Albanese è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco ad un polpaccio. Le sue condizioni non sono gravi, indaga la squadra mobile della polizia diretta dal dottor Antonio Serpico. La notte scorsa i carabinieri sono stati impegnati in una fitta attività di controlli tra Massafra e Crispiano, soprattutto mirati a contrastare i fenomeni legati alla mala movida. Denunciate in stato di libertà quattro persone a vario titolo, per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, fuga pericolosa e porto di oggetti atti ad offendere, segnalazioni amministrative per il possesso di droga destinato all'uso personale. In particolare a Massafra i militari dell'arma hanno denunciato un giovane che aveva con sé una scacciacani priva del tappo rosso e con cartucce a salve. L'arma è stata sequestrata. I militari sono entrati in azione anche nel parco di Crispiano, dove un giovane ha spinto un carabiniere per poi tentare la fuga. Raggiunto, è stato trovato in possesso di hashish, dunque segnalato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: In Italia i bambini che nascono prematuramente superano il 6%. Si tratta di neonati vulnerabili sotto diversi aspetti, con organi non del tutto formati, a volte con rischio di complicanze respiratorie, metaboliche e neurologiche. Complicanze che in alcuni casi si risolvono del tutto, in altri determinano disfunzioni organiche residue. Su questo tema delicato e importante richiama l'attenzione l'Associazione Delfini e Neonati, che è presente al villaggio dell'accoglienza in via Mignoni a Taranto, presso lo stand del comune di Leporano, in occasione dell'evento legato ai giochi del Mediterraneo.
3: Siamo stati invitati e li ringraziamo di vero cuore dal comune di Leporano, dall'assessore Yolanda Lotta. Noi siamo qui perché abbiamo la possibilità di far conoscere alla cittadinanza la nostra associazione e quello che facciamo per i bambini prematuri di Taranto e cerchiamo di sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica sul delicato tema della prematurità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono circa 80 i minori con disabilità e normotipici che hanno partecipato ai corsi di acquaticità estivi organizzati gratuitamente dall'associazione Enjoy Your Dive. Si tratta del progetto Best Community in Best Practice nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, all'insegna dell'inclusione. Luca Pellicoro, presidente di Enjoy Your Dive, ha spiegato che lo scopo finale di questa attività è realizzare anche in acqua la vera inclusione e integrazione tra persone che vivono differenti condizioni. Per questo i partecipanti hanno composto gruppi di lavoro di 8-10 persone, assistiti dagli operatori di Enjoy Your Dive, specializzati per attività in acqua con persone con disabilità. Figure professionali qualificate per fornire assistenza e insegnamento tecnico, permettendo di vivere l'esperienza acquatica in totale sicurezza. I ragazzi hanno cominciato ad allenarsi in inverno presso la piscina Mediterraneo Village di Taranto, per spostarsi con la bella stagione al mare, a San Vito, in Viale del Tramonto e presso la Baia delle Zagare. Hanno aderito al progetto gli istituti comprensivi statali Vico De Carolis di Taranto e Leonardo da Vinci di Monteiasi e Montemesola, la cooperativa Logos, capofila del progetto, e le associazioni enti del terzo settore, Casa di Sofia e Blue Butterfly.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sappiamo che ci sono tanti eventi a San Marzano di San Giuseppe e per questo motivo entriamo in video collegamento con il sindaco Francesco Leo. Buongiorno, ben trovato.
5: Sì, buongiorno a tutti e a tutte voi. Il 4 e 5 settembre, peraltro, ci sarà la seconda edizione del premio COS Catundo Opera Seconda. Catundo, la parola Catundo è una parola arbrecht, in realtà è Catundi, è stata diciamo negli anni modificata. E Catundo Opera Seconda, ovvero un premio letterario che premia la migliore opera seconda letteraria, quindi scrittori addirittura da tutta Italia, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte, dal centro Italia, dal sud Italia. L'anno scorso è stato un successo straordinario. Avremo anche degli ospiti illustri, quindi Frittella Festival sabato 4 e 5 settembre il premio Catundo Opera Seconda, per chi è amante diciamo della letteratura, per chi è amante dei libri. Fine settembre anche la nostra festa tradizionale dedicata ai santi Cosma e Damiano,
4: certo,
5: una sorta di festa quasi copatronale in buona sostanza, per quanto comunque grande San Marzano ha ben tre feste patronali o similpatronali e su tutte investe tantissimo, perché è importante portare avanti tradizione e cultura. Quindi insomma ancora almeno tre eventi grossi: Frittella Festival, premio COS Catundo Opera Seconda, tra l'altro in uno scenario bellissimo, oltre a Piazza Medidegnoto anche diciamo all'interno del Castello Marchesale.
4: Bello.
5: E poi la festa di San Cosimo e Damiano a fine, che chiude un po' se vogliamo l'estate dei sanmarzanesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 20 e 20 alle 20 e 20, che ci sarà una roba particolare, c'è già stata, puoi raccontarci un po'?
6: Allora, 20 e 20 alle 20 e 20 sono 20 e 20,
4: alle 20
6: che iniziano
4: 20.
6: Tutti alle 20 e 20, lo dice la parola stessa,
4: in rizza.
6: Però sono tutti ad agosto, sono stati fatti, la maggior parte sono già stati fatti, ma ce ne sono ancora due o tre che sono molto belli, che saranno molto belli. E sono delle, diciamo, delle puntate zero.
4: Beh.
6: Nel senso che sono dei, siamo andati alla riscoperta di luoghi a Manduria che sono stati un po' dimenticati, come dire, e che sono dei luoghi bellissimi, luoghi dove si facevano cinema,
4: wow,
6: dove si faceva teatro, dove si faceva, ma anche il Fonte Pliniano, ci abbiamo messo la musica, sulle dune di San Pietro in Bevagna abbiamo ballato.
4: Bellissimo.
6: Insomma,
4: tu
6: stiamo
4: sei
6: cercando
4: lì
6: di fare qualcosa che abbia
4: tu
6: un
4: sei
6: senso artistico, poi
4: bellissimo,
6: cosa.
4: Bellissimo, come sempre, come tu ci hai abituato bene. Tu in questo momento sei lì nel vecchio cinema, ci parli da lì?
6: Questo è il cinema Paesiello, Cine Teatro Paesiello.
4: Ah, che bello.
6: Guardate che bellezza.
4: Che bello, e non si usava più quel posto?
6: È chiuso da 13 anni. Guardate le poltrone, sono perfette, intonse.
4: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questa sera quindi si potrà arrivare. ovviamente è inutile dirlo l'orario perché è alle 20:20, quindi bisogna arrivare un po' prima, però nel titolo c'è già tutta la spiegazione. Chi sarà l'artista che hai scelto, invitato per questa sera?
6: Allora, bisogna specificare che il teatro, anche questa è una puntata zero, nel senso che stiamo parlando con la proprietà e ci sono buone probabilità che questo teatro ritorni a vivere, ritorni a esistere. Però oggi faremo giusto una piccola intrusione in questo teatro. Ci sarà John Kenzie, che è un cantante mancuniano di Manchester, e ci sarà Federico Laganà, che invece è percussionista di Salentino. Suoneranno all'interno e ma non si può entrare perché il cinema è ancora chiuso, non si può sedersi, ma tutta la gente lo guarderà come

0: In un film, quindi sarà il film di un cinema fuori in piazza. E poi,
1: Wow!
0: poi usciremo tutti e suoneremo comunque a intrattenere le stelle.
1: Che bello, Ferdinando. Come ti, non lo so, non te lo chiedo nemmeno come ti vengono queste idee, perché tu hai un animo così allargato.
0: Un
1: No, un disastro, bellissimo. È così allargato che pensi tante cose e la cosa è bella che poi le realizzi. E quindi Manduria non solo è fortunata, però insomma un po' tutti quanti noi della provincia che arriviamo e che veniamo a vedere queste creazioni, perché sono praticamente uno spettacolo nello spettacolo, secondo me. Molto bello, molto bello. Ci saranno questi artisti, questo che hai invitato per questa sera, e John Kenzie, che è inglese, se non sbaglio, lui, giusto?
0: Sì, super inglese, adesso vive ad Amburgo, però ha il blues nel cuore,
1: Bello.
0: nelle ossa, per cui sarà chitarra e voce, poi con l'aggiunta anche di Federico Laganà.
1: Benissimo, delle percussioni. Perfetto. Allora, questa sera di fronte, davanti al cinema Paesiello di Manduria, ci sarà
0: Yes.
1: questa incredibile, come dire,
0: Il
1: performance.
0: film del cinema che è del film che è del cinema del film.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Vetrina internazionale, anzi addirittura principesca. I giochi del Mediterraneo continuano a riservare sorprese, come la visita del principe Alberto di Monaco, un'intera giornata trascorsa a Taranto. Dapprima l'incursione a Montemesola per assistere alle gare di bocce. Eccolo nell'intervista raccolta da Alfredo Ghionna di Due Mari TV.
4: Fa molto piacere di essere qui a questi giochi olimpici di Taranto, qui specialmente oggi per vedere queste partite di bocce e di Rafa con il sindaco di
5: Mesola.
4: Mesola. No, sono molto contento anche di vedere i nostri atleti del Principato che sono qui a partecipare. Sono qui per un giorno, parto purtroppo domani, ma ho voluto assolutamente venire per vedere questi giochi, per sentire l'atmosfera e la bella organizzazione di questi giochi.
6: Sappiamo che lei è un atleta.
4: Beh, un ex atleta, un po' vecchio adesso. No, ma mi piace sempre lo sport, tutti gli sport, sono veramente contento di poter seguire questi giochi.
3: Dal campo di bocce alle navi che ospitano gli atleti, infine in serata sulla tribuna dello Stadio del Nuoto Torre d'Aiala, dove è stato accolto dal commissario Massimo Ferrarese e dal sindaco Piero Bitetti. La giornata tarantina di Alberto di Monaco ha impreziosito ulteriormente una manifestazione che si sta rivelando un successo a dispetto dei detrattori. Finalmente una Taranto che brilla non più per la polvere di minerale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Bancarotta fraudolenta, è questa l'accusa che la Procura di Milano rivolge a Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di ArcelorMittal e poi di Acciaierie d'Italia, manager che per oltre 4 anni ha quindi guidato l'azienda siderurgica. Secondo il quadro accusatorio, alcune scelte gestionali della Morselli avrebbero aggravato la situazione patrimoniale aziendale. L'inchiesta è scaturita dalla richiesta di risarcimento per 7 miliardi di euro avanzata dai commissari di Acciaierie d'Italia. A parere dei commissari, infatti, Morselli, oggi presidente di Pininfarina, attraverso una serie di decisioni strategiche avrebbe trasferito valore dall'ex Ilva ad ArcelorMittal, strategie che avrebbero finito per impoverire impianti e capacità produttiva. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che consente la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui appunto l'ex Ilva. Il decreto si riferisce in particolare alle garanzie finanziarie per l'attività di gestione dei rifiuti industriali. In altre parole, le garanzie fornite dall'azienda, che erano state giudicate inadeguate dalla provincia, ente competente in materia ambientale, ora sono a norma di legge. Per il presidente della provincia Gianfranco Palmisano si tratta di un precedente grave perché comprime le tutele ambientali. Va comunque precisato che il decreto del governo non va a toccare l'atto della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo. Per quanto riguarda le trattative per la vendita dell'azienda, il gruppo ceco CE Industries ha fatto sapere di aver presentato solo una manifestazione di interesse per acquisire i

0: dati relativi all'ex Silva. Solo in un momento successivo valuterà se presentare o meno un'offerta per l'acquisto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È semplicemente una norma che supera la diffida del MASE sulla gestione dei rifiuti e delle discariche per quanto riguarda Ilva. Il titolo effettivamente ha creato un attimo di imbarazzo e tanti hanno pensato che ci fosse la volontà da parte del governo di fare un decreto in contrasto con quelle che sono le decisioni della magistratura. Fatto che dall'inizio di questa vicenda, da quando c'è questo governo, loro hanno sempre comunque escluso in tutti i vari passaggi in cui la magistratura è intervenuta per sopperire poi ai problemi che la politica ha creato in questi anni. Di concreto in questa storia c'è che stanno arrivando le prime comunicazioni da parte delle aziende. Noi ieri ne abbiamo ricevute alcune in cui le aziende ci preannunciano che, vista la situazione, ci stanno anticipando che apriranno le procedure di licenziamento collettivo. Questa cosa è preoccupante, l'avevamo anticipata. Ed ecco perché abbiamo continuato e continuiamo a sostenere che il primo provvedimento sul tavolo di questo governo deve essere la messa in sicurezza di tutti i lavoratori di Acciaierie d'Italia, di Ilva e AES, dell'appalto, perché il rischio è uno tsunami sociale con la gente che paga le conseguenze degli errori che la politica ha commesso. La politica non ha avuto la capacità, nel momento in cui ha dato in affitto lo stabilimento più grande in Europa a una multinazionale, la più grande multinazionale produttrice d'acciaio nel mondo, perché non ha avuto la capacità poi di trovare delle contromisure per evitare che la multinazionale facesse quello che tutti sapevano avrebbe fatto e di cui oggi noi stiamo pagando le conseguenze.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È tornata sotto controllo la situazione a Ginosa, il cui territorio è stato devastato dagli incendi. Quella del 26 agosto si è rivelata una vera e propria giornata infernale. Diversi focolai, tanto da spingere il sindaco Vito Parisi a far evacuare alcune abitazioni. Per domare le fiamme sono state mobilitate diverse squadre di vigili del fuoco, agenti della polizia locale e gruppi della protezione civile. Dalla base di Lamezia Terme è anche arrivato un Canadair. Tutto lascia pensare che si sia trattato di un'azione dolosa. Parisi ha ricordato che negli ultimi mesi sono stati un centinaio gli incendi che hanno interessato Ginosa. Il sindaco ha parlato di attacco all'incolumità pubblica. Ecco le sue parole rilasciate nel corso della nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: Il numero di incendi sono circa 100 gli incendi di quest'anno. Al 17 di agosto il comune di Ginosa era secondo per quantitativo di incendi, non per superficie bruciata. Era secondo al comune di Lecce. Qui sicuramente c'è una strategia dietro, perché appiccare contemporaneamente quattro incendi in prossimità dei centri abitati significa attentare alla vita delle persone. Cerchiamo di capire come si sono mossi con le celle telefoniche, perché noi in alcune zone del nostro territorio, soprattutto le zone più boscate, abbiamo un sistema di termocamere. E devo dire che è un sistema che sta funzionando. Quel sistema noi lo dobbiamo estendere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 8.500 euro per una comunicazione che si è rivelata un boomerang. Sarebbe questa la cifra destinata da Chima Mobilità alla società alla quale è stata affidata la comunicazione social nel periodo dei Giochi del Mediterraneo. L'agenzia è la No Agency di Claudio Leone, che ha ottenuto l'incarico per gestire i social di Chima dal 18 agosto al 3 settembre. Un aspetto singolare è che questa agenzia risulta iscritta alla Camera di Commercio appena il 3 agosto scorso e nel giro di qualche giorno ha ottenuto l'incarico da Chima Mobilità. Un affidamento diretto a tempo di record. L'esordio tuttavia non è stato dei più felici. Le immagini dell'auto parcheggiata su un balcone e di un'altra auto appesa ad una gru hanno suscitato irritazione fra semplici cittadini e associazioni di consumatori. Ma il caso è diventato anche politico. Aspre critiche sono arrivate dalle opposizioni e malumori sono sorti anche all'interno della stessa maggioranza. Si ritiene che in un momento di grande difficoltà dovute a viabilità e parcheggi, quella comunicazione sia stata uno sberleffo per i cittadini. Un passo falso che ha suscitato indignazione. forse perché agli ideatori della campagna è sfuggito che l'obiettivo avrebbe dovuto essere quello di fornire ai cittadini chiare informazioni di servizio e non ironia di pessimo gusto. Un errore di valutazione e di strategia comunicativa piuttosto grossolano. Il nome di Leone non è nuovo alle cronache degli affidamenti comunali. Nei mesi scorsi, infatti, una società di amministrazioni condominiali, della quale tra i soci figurava lo stesso Leone, aveva ottenuto l'affidamento per la gestione degli aspetti legati alla comunicazione social degli stati generali della cultura. L'importo previsto era di circa 11.000 euro. Polemiche anche in quel caso e affidamento revocato in autotutela.
1: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
7: 2 settimane o 5 minuti?
8: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
9: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
8: Ma, signor Rockwell...
9: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
8: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
9: Che hai appena detto?
8: Scusi, signore.
9: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
10: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
11: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
10: $18.000 miliardi, signore.
12: C'è qualche altra brutta notizia?
13: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
12: Cazzo. Porca!
14: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
9: Adesso, cazzo, andiamo.
15: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
9: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
16: Ma è successo?
9: Madre natura ama vincere!
17: Tu salverai il mondo!
14: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
18: Sta bene, signor Presidente?
9: Signor Presidente?
14: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
9: Cazzo. Creiamo la storia.
19: La conoscono già, la storia.
9: Conoscono i fatti. La storia...
14: Cazzo!
9: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
14: Bang, bang, bang!
9: Woo! Woo!
14: Banana!
9: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: acasă, Milece. Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Benvenuti nella nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Eccoci, ben ritrovata.
3: Grazie.
2: Allora, oggi parliamo di una cosa molto importante all'interno della nostra rubrica che noi dedichiamo all'alimentazione, alla cura, alla igiene alimentare, così. E parliamo del fegato?
3: Eh sì, parliamo un pochino del fegato perché normalmente, diciamo, quando ricevete le analisi, quando qualcuno fa chiaramente delle analisi del sangue, comincia a preoccuparsi normalmente quando quei due valori che sono le transaminasi o le gamma GT risultano con l'asterisco. Normalmente la preoccupazione nasce un po' anche da questa cosa, perché cosa indica? Indica che qualche problemino a livello del fegato magari si sta manifestando, magari c'è una condizione, diciamo, di fegato grasso o più precisamente di steatosi epatica.
2: Ecco, perfetto, e per me hai parlato arabo. Che significa? Che abbiamo qualche problema al fegato?
3: Allora, che cosa vuol dire? È sostanzialmente quando il grasso, diciamo, viene a circondare questo organo, no? A circondare chiaramente il fegato sotto forma di trigliceridi. Dobbiamo considerare che in una prima fase, un po' come tutti i grandi disturbi, è un meccanismo silente, cioè che non ci dà delle manifestazioni. Non ci dà delle manifestazioni lì per lì tanto da poter agire nell'immediato. Quindi normalmente è una cosa che quando dà le manifestazioni siamo già un po' in una condizione avanzata. Considera che a livello di popolazione mondiale circa il 70% della popolazione mondiale è affetta da steatosi epatica, e ci sono delle condizioni che vanno ovviamente attenzionate, perché il fegato, se non curato, quindi se non si risolve, può ovviamente degenerare e trasformarsi addirittura in una fase di cirrosi. Quindi dall'immagine che vedete, dove vediamo a confronto un fegato sano e un fegato steatosico, vediamo come le particelle, appunto, di grasso cominciano ad accerchiare, ovviamente a infiltrarsi all'interno di questo organo, creando un vero e proprio problema che, se non, come ti dicevo prima, preso in tempo, può appunto diventare qualcosa di molto molto grave.
2: Ok, perfetto, quindi questo è più o meno, noi abbiamo capito una cosa importante, che il fegato grasso e il fegato sano.
3: Sì.
2: Ecco. Adesso noi cercheremo di analizzare tutto questo percorso per arrivare ad avere un fegato sano, o per mantenerlo per chi,
3: certo,
2: ce l'ha.
3: Certo, perché chiaramente il fegato è uno di quegli organi meravigliosi che ha, diciamo, un miglioramento, nel senso che è un organo che si rigenera. Quindi se curate e se tolte tutte le condizioni che hanno provocato un danno, ovviamente sempre se si è in una fase comunque ancora recuperabile, il fegato può regredire e tornare comunque ad essere un fegato sano.
2: Okay.
3: È importante anche fare una distinzione nel grasso, no? Perché dobbiamo distinguere due tipi di grassi importanti: il grasso sottocutaneo, che è quello che voi potete tranquillamente pinzarvi con le mani, no? Quelle ciccettine che spesso infastidiscono, che Ecco, quello non è un grasso pericoloso, perché è un grasso comunque sottocutaneo, cioè sotto il primo strato, sotto lo strato profondo della pelle. Diverso è invece il grasso viscerale. Quella quota di grasso che abbiamo visto dall'immagine, che è assolutamente infiltrante, che quindi piano piano si insinua intorno nella cavità addominale, va a riempire la cavità addominale riempendo anche gli organi.
2: Quindi spesso, se ho capito bene, l'obesità può incidere con questa cosa?
3: Certo, le cause principali di steatosi epatica sono sono ovviamente la condizione anche di sovrappeso, l'obesità ancora di più, la sindrome metabolica, quindi quando abbiamo anche altre patologie concomitanti, quindi l'ipertensione, come il diabete, possono ovviamente favorire l'insorgenza della steatosi epatica. Però ripeto, ci sono dei metodi per arrestare questo processo e intervenire per la cura di questo organo, che è un organo fondamentale, un organo che ha un ruolo nel nostro corpo centrale. Addirittura nel 1500 era ritenuto l'organo più importante, diciamo, c'era una visione epatocentrica della vita. Poi ora l'attenzione si è spostata chiaramente su altri organi, ma non perché il fegato abbia perso la sua importanza.
2: Quindi
3: ci sono tante piccole cose che possiamo, piccole grandi cose che possiamo fare.
2: Bene, allora facciamo così: adesso noi continuiamo ad analizzare questi aspetti e cerchiamo anche di capire con la dottoressa qual è il tipo di alimentazione, il tipo di prevenzione che possiamo fare. Mandiamo un pezzo, sentiamo la musica e noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Andiamo in vacanza?
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci tornati in onda.

0: alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Stiamo parlando del fegato, delle nostre transaminasi, ha detto prima, poi dei trigliceridi, sono delle cose che ci fanno paura un po', quindi fegato grasso, fegato sano. Adesso la tavola quindi è importante?
1: Certo, diciamo che come in tutte le cose non è chiaramente l'unica soluzione, considerando però che non esiste al momento una cura farmacologica per la cura, diciamo, della steatosi epatica, ma c'è l'insieme di pratiche che possiamo mettere in atto. Mm-hmm. Quindi mi hai detto la tavola.
0: Sì.
1: Ovviamente ci sono tutta una serie di alimenti che sono assolutamente da escludere in una condizione già di steatosi epatica, quindi tutto ciò che è chiaramente zuccherino, quindi tanti gli zuccheri, soprattutto quelli molto processati, ultraprocessati, ma anche le carni rosse, che di cui abbiamo già parlato, ad esempio gli affettati, quindi tutto ciò che non è, sono carni conservate, quindi tutto ciò che subisce un grosso processo di trasformazione, in questa condizione può essere ovviamente molto più dannoso.
0: Ma è vero che io ho sentito, però me lo devi dire tu, che anche le ostriche, i frutti di mare hanno una componente negativa in questo?
1: Dipende, nel senso che sono più ricche di colesterolo, ma qui e di trigliceridi, però in questa condizione qui diciamo non sono tra quelli più dannosi.
0: Okay.
1: Sono gli zuccheri, che quindi tutto ciò che è confezionato, tutti quegli zuccheri nascosti, ecco, quelli sono quelli sicuramente più letali. Adesso facciamo un esempio: yogurt alla frutta. Yogurt alla frutta può essere comunque un qualcosa che nasconde ovviamente degli zuccheri,
0: anche i succhi di frutta, vero?
1: Succhi di frutta, nel senso che ha degli zuccheri molto nascosti. Per cui buona abitudine sarebbe quella magari di consumare uno yogurt magari bianco, aggiungendo delle fragole, aggiungendo comunque della frutta, che a quel punto può conferire quel sapore, perché mi rendo conto che non per tutti può risultare ovviamente gradevole magari il sapore dello yogurt bianco, perché magari è un pochino più acido, anche se a tutto ci si abitua. Abbiamo detto che i nostri recettori comunque situati sulla lingua comunque sono molto adattogeni, quindi...
0: A me è successo, sai, mi è successo con lo yogurt greco, che io amo. All'inizio non riuscivo perché veramente era molto
1: poi
0: acido.
1: Compatto, acido.
0: Invece adesso preferisco e prendo solo quello, mi piace solo lo yogurt greco e basta, dove ci inserisco cose però salate.
1: Sì, vabbè, puoi metterci della frutta secca,
0: ad esempio.
1: Le noci sono assolutamente consigliate per la protezione del fegato. Addirittura uno studio cinese di qualche anno fa aveva appunto messo alla luce che mangiando 4-5 4-5 volte una quantità comunque di noci, quindi 3 noci alla fine del pasto, aveva comunque avuto un effetto benefico sul fegato, sugli uomini che sulle donne. C'è da dire,
0: fine del pasto significa quindi pranzo e cena possiamo mangiare 3-4 noci?
1: 3-4 noci. Quindi questo potrebbe avere. Invece ci sono tutta una serie di alimenti che favoriscono la salute del fegato, ad esempio tutti gli omega 3, quindi tutti anche i pesci azzurri, che normalmente io sento dire no, quel pesce non lo mangio perché è molto grasso. Ok, il grasso di cui parliamo sono appunto gli omega 3, che possono essere comunque, avere un'azione assolutamente protettiva,
0: tipo l'acciughina,
1: le acciughe, le sarde, le sardine. Ed è anche molto importante il consumo chiaramente sempre di fibra, di cereali integrali, che sono costituiscono ovviamente hanno un'azione assolutamente benefica sulla salute del fegato.
0: Se mangiamo ad esempio il farro, il grano saraceno, va bene?
1: Molto.
0: Cereali
1: vanno assolutamente bene tutti, associati a delle verdure, associati a degli altri legumi, quindi avere un'alimentazione sempre molto variata, molto ricca, però che abbia un'azione. Ovviamente le linee guida, considerate che indicano che come prima soluzione la perdita del 10% del peso corporeo, quindi come prima diciamo soluzione alla correzione di una steatosi epatica.
0: Ma pensa, è incredibile. Mamma mia, va bene. Allora noi facciamo così, mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica, continuiamo sempre qui con la nostra rubrica Cibo che cura.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Oggi stiamo parlando del fegato nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti.
2: Sì?
1: Il fegato, tutto quello che dobbiamo fare, che non dobbiamo fare. Quindi cosa dobbiamo fare per stare bene? E insomma, quali sono gli accorgimenti se c'è?

0: non so, dell'attività fisica che possiamo fare, le tisane, non so, l'infusione.
1: Allora, a grandi linee, come dicevo prima, dobbiamo occuparci di tanti aspetti, quindi intanto avere una vita poco sedentaria, e questo, come vedete, è una, diciamo, un qualcosa di comune un po' a tanti argomenti che abbiamo trattato durante questa rubrica, no? Quindi uno stile di vita attivo con

0: utilizzare meno la macchina, fare tutti gli spostamenti possibili, quindi essere meno pigri in assoluto, perché oggi comunque uno dei grossi problemi è proprio un eccesso di pigrizia, no? Anche legato un po' alle nuove forme di comunicazione, ormai si può fare tutto a distanza, no? Quindi questo ci ha molto impigrito, no? Soprattutto i bambini. Considera che oggi sono sempre più in aumento i casi di steatosi epatica nei bambini. Mamma ed è mia. Molto grave, perché ovviamente li predispone alla patologia già comunque nell'età più tenere, no? Ovviamente, dove in realtà non dovremmo proprio avere traccia di grasso a livello viscerale. Quindi uno stile di vita attivo, abbiamo detto un'alimentazione sana e variata, con un'attenzione ovviamente a degli alimenti più processati, quindi fare molta attenzione anche quando si fa la spesa agli zuccheri nascosti, quindi non vi fate incantare da quelle da pubblicità che possono essere un po' fuorvianti.
1: E quindi,
0: no?
1: Se noi volessimo sostituire, adesso parlo così perché non lo so, appunto te lo chiedo, invece del succo di frutta, della roba, perché adesso inizia ad arrivare l'estate, sai, col fresco, vorremmo bere qualcosa di fresco, l'infuso però poi lo facciamo diventare fresco, può essere una soluzione?
0: Può essere una soluzione, può essere una soluzione anche quello di creare comunque delle bevande anche a livello casalingo, no? Delle bevande comunque fresche, o fare anche degli estratti di frutta, no? Invece delle centrifughe, insomma, di frutta fresca, che contengono sicuramente solo gli zuccheri naturali della frutta, senza l'aggiunta ovviamente di zuccheri, che poi possono essere ovviamente più dannosi. Quindi bisogna sempre considerare anche la qualità, no? Come abbiamo detto anche questo più volte, la qualità di quello che mangiamo.
1: Ci sono dei miei amici che fanno una cosa molto semplice, una specie di limonata con del cetriolo dentro, che ha un
0: anche
1: gusto.
0: Molto fresca, che in estate chiaramente aiuta, anche perché si possono utilizzare poi in piccole quantità, si possono utilizzare chiaramente anche magari un minimo di zucchero, se uno volesse dare, no, un po' di sapore.
1: Anche così è buona, perché
0: infatti,
1: è abbastanza fresca.
0: E poi anche perché lo zucchero in realtà in estate fa venire ancora più sete, ci dà l'idea, no, di toglierci un po' quella sensazione, ma in realtà non è esattamente così. Un'altra bevanda che ha un'azione protettrice comunque sul fegato, sempre ovviamente in quantità controllata, è il caffè. Quindi anche
1: sono
0: il caffè lo so anch'io molto, dato il mio amore per questa bevanda. Ovviamente 2-3 tazzine, chiaramente 2-3 tazzine al giorno, nelle giuste fasce orarie, per non andare a inficiare poi il riposo notturno, che abbiamo detto essere comunque fondamentale. Quindi lo stile di vita attivo, una corretta alimentazione, l'acqua, idratarsi moltissimo, perché ovviamente il fegato ha bisogno di acqua e serve ovviamente ad attivare il suo processo depurativo, quindi a espellere quelle che possono essere le tossine che derivano poi da tutti i processi biologici che che avvengono a livello di questo organo. E poi tenere sotto controllo il peso corporeo, quindi monitorare anche con un semplice metro da sarto quella che è la vostra circonferenza, perché sappiamo che nelle donne dovremmo mantenere una circonferenza al di sotto degli 88 centimetri e negli uomini dei 108.
1: Ah, quindi non c'entra la bilancia, c'entra il metro?
0: C'entra il metro, certo.
1: Non la bilancia.
0: La bilancia è indicativa, ma il metro è quello che ci dà una maggiore, contezza di quella che è la nostra condizione epatica.
1: Bene, bene, siamo allora tutti col metro da sarta, mi raccomando. A tra poco, noi diamo la linea alla regia, mi raccomando, restate con noi.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan,

0: Brescia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Oggi stiamo parlando del fegato insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti in questa bellissima rubrica Cibo che cura. Tante cose sono state dette, tanti consigli pratici e utili. Adesso passiamo alla ricetta.
2: Perché tu sai, no, che sempre perché ci avviciniamo all'estate e quindi cominciano gli infusi magici, no, questi però dobbiamo dire le cose per chiarezza, che ci sono chiaramente delle piante o delle spezie, come abbiamo già visto anche l'altra volta, che possono sicuramente avere un'azione depurativa, ad esempio il carciofo, il cardo mariano, a livello ovviamente a livello epatico svolgono un'azione non solo depuratrice, ma anche favoriscono l'eliminazione della bile, quindi stimolano la cistifelia a richiamare bile dal fegato, perché la bile comunque è un prodotto ovviamente di scarto che deve essere poi eliminato. Quindi se vogliamo farci una bella tisana depurativa, potremmo comprare in erboristeria delle foglie secche di carciofo. Ok, foglie secche di carciofo, un cucchiaino lo possiamo mettere in ebollizione nell'acqua bollente, dove lo lasciamo bollire per 5 minuti. Dopodiché lo lasciamo raffreddare per altri 5 minuti, filtriamo e beviamo. Ed ecco che abbiamo sicuramente creato un infuso sano, che ha una buona azione proprio a livello del nostro organo, anche perché quando il fegato dà segnali, no, inizia a dare segnali, subentra stanchezza cronica, abbiamo anche un colorito non molto sano, cefalea, quindi insomma dare un qualche giorno di depurazione magari attraverso un semplice infuso senza ricorrere a un farmaco può essere sicuramente una buona azione. In erboristeria le trovi le foglie secche di carciofo
1: e lo farò sicuramente, farò questo infuso che

0: poi posso bere non caldo, cioè...
1: No, lo puoi far raffreddare chiaramente e lo
0: temperatura
1: puoi...
0: ambiente.
1: Temperatura ambiente, puoi anche metterci magari qualche goccia di limone, perché poi il limone con il carciofo sai che ci sta sempre molto
0: assolutamente.
1: Bene.
0: Assolutamente, e poi li possiamo anche mangiare i carciofi.
1: Certo, io ad esempio li adoro crudi, tagliati molto molto sottili.
0: Buono, con olio, sale e pepe?
1: Crudi, olio, sale e pepe, olive taggiasche, scaglie di parmigiano e poi
0: ragazzi,
1: qualche gheriglio di noce, quello è un mio pranzo.
0: Lo
1: estivo
0: farò.
1: Accompagnato ovviamente da una fetta di pane tostato chiaramente, e io mi sento bella felice. Alla fine è un piatto completo, perché ho la fonte proteica data dal parmigiano, ho i grassi buoni dato dalle noci, ho la mia verdura con fibre dato dal carciofo e la quota di carboidrato col mio pane tostato.
0: Mamma che meraviglia, io ho fame adesso
1: anch'io.
0: Buono. Allora io ringrazio la dottoressa Fabiana Livetti,
1: grazie
0: sempre
1: a voi,
0: che ci fa vivere queste emozioni incredibili con le ricette, ma non solo, cioè ci fa capire come restare sani o come tornare un attimino a pensare al nostro benessere, che è una cosa fondamentale e tutto passa da quello che mangiamo, dalla nostra tavola.
1: Certo.
0: Quindi questo è importante. Grazie alla dottoressa Fabiana
1: Olivetti.
0: Ci rivediamo alla prossima rubrica di Cibo che cura. Ciao.

0: one way.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2023.

0: 106.6. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Dayona!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: chiamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
5: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
8: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
9: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Visual Radio TV.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico

turistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 kg, cioè una roba pazzesca, 1,5 kg di topazio, ed è un gioiello artistico, nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 kg di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no, guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 kg, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 kg. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio, fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso, ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso.

0: Caruso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Bentornati in studio, partiamo alla grande con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Ed ecco perché ho Alfredo in linea telefonica, in collegamento telefonico. Ci sei, Alfredo?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora oggi interrogo. Parliamo di, vediamo, toponomastica, che è anche un pochino che non... sono qualche puntata che non facciamo un passaggio sulla toponomastica.
1: Assolutamente, sì. Assolutamente sì.
0: Vediamo, Alfredo Bianchi ha studiato?
1: Ma... sì,
0: le metto
1: di
0: impreparato,
1: sì, perché ho profonda fiducia nei miei mezzi.
0: Perfetto. Quindi come me facevi alle interrogazioni? Mi dicevano, le metto un segno,
1: medaglia,
0: ti metto
1: d'oro.
0: Un segno. Ho detto, no, allora vengo, non mi mettere il segno.
1: Medaglia d'oro.
0: Medaglia d'oro, cintura nera di Vada. Esatto. Dottor Vada. Bianchi, Vada.
1: Allora io, no, noi un altro episodio, un po' di tempo fa, menzionavamo Fucen, i nostri pittaggi.
0: Come no?
1: Pittaggio, cioè i quattro quartieri della città vecchia.
0: La città vecchia.
1: Non ricordo se menzionai ovviamente che la parola pittaggio non è ad appannaggio esclusivo della città di Taranto, è un termine ad esempio che troviamo anche a Lecce, a Nardò, per fare due esempi che mi vengono così.
0: Ecco, questo ad esempio, vedi, non l'abbiamo detto, quindi cosa, testimonianza,
1: quindi è
0: del
1: termine,
0: fatto che...
1: Esattamente, è un termine di origine greca, viene dalla parola pittachion, che voleva dire, non siamo certissimi, voleva
0: tipo
1: dire tavoletta. Benissimo, ma non siamo certi di quale collegamento tra questa parola e quelli che sono effettivamente delle suddivisioni della città. Non pensiamo voglia, infatti, probabilmente originariamente avere significato proprio di quartiere, verosimilmente no, forse aveva a che fare o col modo in cui erano segnalati, come proprio, sai, il cartello,
0: sì.
1: Altrimenti qualcosa di più amministrativo su carta, che è passato, no, a diventare questa cosa un pochino più terra. Comunque, fatta questa premessa,
0: i quattro,
1: allora,
0: pittaggi,
1: i quattro
0: erano?
1: Pittaggi di Taranto, che erano quelli alti e quelli, diciamo, buoni,
0: quelli dei nobili, la parte,
1: esatto,
0: della...
1: Poi c'era Bagh, li diremmo in dialetto, perché è inutile tradurre parole che italiane non sono,
0: di Baglio,
1: che è il primo, quello, okay, di Piazza Castello, sostanzialmente, cioè la parte alta orientale, San Pietro, letteralmente, che invece è la parte di San Domenico, cioè,
0: esatto,
1: dal Duomo fino al anzi il pendio non c'era, ricordiamo
0: che si chiamava San Pietro perché prima c'era San Domenico, non era
1: chiesa,
0: San Domenico,
1: anzi, ma il nome San Pietro per quella chiesa è anche fino a tempi abbastanza recenti, nel senso, oggi si è un po' persa nella consuetudine, ma nei registri non solo lo troviamo. E poi due pittaggi bassi,
0: quindi dopo il salto di quota,
1: più nuovi. Benissimo, dopo il salto di quota, che sono anche più nuovi, perché ricordiamocelo, un tempo c'era il mare dove oggi c'è la zona della marina, e sono il risultato del terrapieno di età bizantina. Sono Turpen, che è quello sempre orientale, quello che purtroppo fu demolito, e quindi dove oggi
0: tra l'altro
1: ci sono
0: più o meno è
1: popolari.
0: Un accadde più o meno oggi, diciamo, che un ricordo che ogni tanto arriva al 25 aprile ci fu questo tentativo di demolire, l'abbiamo detto la settimana scorsa, di
1: l'intera
0: giù.
1: Città vecchia, di
0: l'intera città vecchia,
1: ecco,
0: iniziarono da lì,
1: era quello.
0: E di tutte le chiese.
1: Benissimo.
0: Lì in quel pittaggio, dopo quella demolizione fascista, rimase solo, ricordiamolo sempre, San Giuseppe, l'unica riuscita,
1: certo,
0: insomma, a sfuggire a questa,
1: esatto, esattamente,
0: queste ruspe.
1: Ci sono le foto, ecco, che fanno un po' scendere la lacrimuccia quando si vedono, perché come si dice. E poi comunque l'altro ponte, cioè zona dogana, sostanzialmente.
0: Aduan.
1: Allora, non abbiamo tempo per fare la disamina di questi quattro nomi.
0: No, infatti giustissimi fa, no, non abbiamo tempo. Quindi,
1: esatto, vogliamo parlare di San Pietro, pittaggio San Pietro. Allora, cosa c'era là? Originariamente, lo sappiamo, sotto l'attuale chiesa di San Domenico ci sono due porticine, non so se c'è un altro caso, se entrate lì dentro vediamo belle le strutture, le fondamenta di un tempio greco antico.
0: Sì.
1: Quindi questa chiesa è stata costruita precisamente para sopra questa vecchia chiesa, che probabilmente doveva avere un'importanza particolare vista la sua posizione molto alta sull'acropoli.
0: Sì.
1: E chissà, secondo alcune teorie forse era proprio lì, c'era il Pritaneo. Il Pritaneo cos'era? Era il tempio di Estia, quindi il tempio dove c'era la fiamma sempre accesa, no? Che ogni città e ogni casa doveva avere, ed era quindi anche un luogo di potere politico che probabilmente si trasferì al potere temporale in età bizantina, diventando la sede del catapano, che è anche un cognome.
0: È anche un cognome, infatti.
1: Che il catapano era quello che sta sopra, letteralmente in greco, cioè il catapano era un po' il governatore delle province bizantine. Probabilmente proprio per questo la denominazione di questa chiesa in San Pietro era imperiale.
0: San Pietro imperiale.
1: Perché probabilmente faceva riferimento a una struttura, a un edificio, dove probabilmente sorge anche il convento, che un tempo deve essere stata una sede di potere misto religioso e politico, sostanzialmente legata all'impero bizantino.
0: Vabbè, che ti devo dire? Abbiamo un secondo, perché vedo già Gis Nicoletti all'altra parte in regia che inizia a farmi segni.
1: Certo, che mi sta odiando.
0: No, non ci odierà mai, non ci odierà mai. Non ti odierà mai. Adoro i tuoi interventi, tutti quanti, ma i tuoi in particolar modo. Sarebbe delle ore ascoltarti, però poi dobbiamo dare la linea alla regia, una certa. Però ti metto il voto. Anzi, Gis, che voto gli mettiamo a Bianchi? 10. 10.
1: Mai in vita mia.
0: Dottor Bianchi, io la ringrazio per essere stato con noi, però continuiamo la settimana prossima con San Pietro, e facciamo anche gli altri tre.
1: Che sono quelli linguisticamente in assoluto anche più interessanti, sicuramente.
0: Assolutamente sì, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie Alfredo Bianchi,
1: grazie,
0: tutta colpa tua. È sempre colpa tua. Ragazzi, è sempre colpa di Alfredo. Vabbè, linea alla regia.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: ritornati in studio con una delle nostre rubriche più amate, se non la più amata. Tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi se adesso ci poniamo delle domande sul nostro dialetto e la nostra lingua. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Oggi è l'ultima puntata prima di andare in vacanza, siamo già in clima vacanziero.
1: Vale,
0: no, niente. Vabbè, io vado in vacanza. Però tra un po' torniamo. Ma nel frattempo, quando facciamo degli interventi e poi vengono mandati i reel, sì. Hai notato come ci siano sotto dei commenti contrastanti?
1: No, ma dov'è?
0: E allora, sai che c'è? Continuiamo a contrastare, va, creiamo di cosa parliamo oggi, Alfredo?
1: Allora, oggi parliamo di un discorso che in realtà è molto complesso e tecnico, che però, ecco, noi vogliamo rendere fruibili queste informazioni, okay. Ecco, le vogliamo portare, in questa cosa le portiamo proprio a livello più, non basso proprio, a livello più piccolo proprio da un punto di vista, diciamo,
0: Semplificato
1: possibile. Allora, non ripetiamo cose che abbiamo già detto, quindi non parleremo di Taranto, di come si colloca come dialetto, l'abbiamo già detto 100 volte. Intanto Taranto è al centro, oggi vogliamo parlare della provincia di Taranto, che è interessante perché è una provincia linguisticamente spaccata a metà, no? Abbiamo fatto già questo discorso, no? Da un punto in poi nella parte occidentale e settentrionale della provincia si parla la lingua centro-meridionale, dialetto apulo, quindi è imparentato col resto della Puglia, col materano, okay. Dal lato orientale si parla il dialetto salentino. Benissimo, allora fino a qua siamo tutti d'accordo, tutti insieme, okay. Poi dove sto confine possiamo litigare all'infinito per quanto mi riguarda, però io l'ho messo dove l'ho messo. Oggi volevo però farvi capire che all'interno di quelli che sono i dialetti ci sono anche quelli che noi chiamiamo tipologie dialettali. Non so, il dialetto apulo si divide in tipologia Dauna, quindi la zona di Foggia, okay. Del Gargano, di tipologia, si dice apulo barese, a me non piace, è troppo semplificativo perché include anche l'area di Matera intera, tutta la provincia di Matera sostanzialmente, e mentre ecco il tipologia di dialetto salentino tipicamente si divide in alto, centrale e basso.
0: Okay. Alto,
1: a noi interessa quello alto perché nella nostra provincia e in quella di Brindisi si parla sostanzialmente questa tipologia alto salentina. Poi la tipologia si riduce ancora in più piccole varianti che raggruppano tutti questi paeselli insieme tipologicamente. Quindi vi avviso, ma io non è vero che parliamo come loro. È così. La totalità delle informazioni ci dicono questo. Quindi adesso
0: tipo Monteiasi e Montemeso la litigano.
1: No, sono due lingue diverse, Monteiasi. Okay. Figurati, quindi non c'è proprio il rischio,
0: okay.
1: Quindi mo le accucchiamo insieme
0: in maniera morfologicamente,
1: cioè della serie vai qui e vai lì, tecnicamente si parla la stessa cosa.
0: Allora frizzati, perché ho capito che è un discorso lungo.
1: Bello, è lungo relativamente,
0: e quindi rimanete sintonizzati qualche secondo, torniamo subito.
2: Vai. Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
8: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
9: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
10: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Ed eccoci tornati in studio. Stavamo parlando con Alfredo dei, ovviamente, di dialetto, cioè non potevamo parlare di cucina, però stavamo parlando di dialetto e stavamo parlando dei raggruppamenti, sì, dei singoli dialetti dei paesi.
1: Benissimo. Allora, lingua centro-meridionale, dialetto apulo, pugliese pure è un termine un po' complicato, quindi dialetto apulo, quindi siamo della parte occidentale della provincia. Allora, prima di tutto il dialetto, così io dico martinese, attenzione, c'è il dialetto di Martina che è per lo stesso di Crispiano, piccola nota.
0: No, non mi sembra.
1: Lo è, okay. Di fatto lo è.
0: Ma no, dire un crispianese.
1: Benissimo, questa cosa succederà per tutti, okay. Però di fatto è così, cioè gli elementi, se presi tutti insieme, non ci sono discussioni da fare sostanzialmente, cioè da un punto di vista morfologico, da un punto di vista lessicale, da un punto di vista grammaticale, ovviamente è quella varietà, c'è
0: sono
1: poco da
0: cugini.
1: Fare e prima probabilmente anche a Statte si parlava esattamente la stessa cosa, poi Statte è diventato un quartiere di Taranto, la popolazione è passata da 1000 a 7000 di gente di Taranto, a Statte si parla il dialetto tarantino, appunto non è più,
0: è una lingua morta adesso,
1: sì, lo stattarulo come dice Taranto non esiste più. Poi rimaniamo da questa parte, ci abbiamo quello che io chiamo, diciamo, arco ionico tarantino, diciamo orientale, che raggruppa Massafra, Mottola, Palagiane, Palagianello, tipologia di dialetto prettamente apulo che però risente di un'influenza tarantina e quindi anche meridionale estrema, soprattutto nel vocabolario. Ecco, grecismi ce ne sono un po' di più di quelli che troviamo, diciamo, nel resto della zona linguistica. Poi abbiamo, interessantissimo, la terza e castellaneta, che in realtà rientra in un'area, una varietale che è barese, proprio prettamente barese, una grande area anche del sud barese che include anche la città di Bari. Ora, attenzione, il dialetto di Palagiano è identico a quello di Bari città? No, non è identico, però se prendiamo tutti gli elementi, le differenze sono microscopiche. Proprio non è, assolutamente. Wow. E Ginosa è metà pontino. Cioè Ginosa rientra come Bernalda, Pisticci, Ferrandina, cioè è un'estensione di quell'area là linguisticamente. Poi mi ha menzionato Montemesola. Montemesola solo varietalmente, perché ha una fonetica tarantina, ma ha grammatica e struttura non meridionale estrema, quindi c'è una cosa tutta
0: sua.
1: Ok,
0: è un mix.
1: L'altro lato un pochino più semplice, bisognerebbe fare tutto un discorsone, magari lo facciamo la prossima stagione, su Leporano e Monteiasi, che sono un tarantino di transizione, quindi che va verso il Salentino. Ma in generale l'area, diciamo, dell'Alto Salento tarantino si divide in Casali Tarantini 1, quindi Pulsano, San Giorgio

0: Ionico, Carosino, Roccaforzata e Faggiano, che è una tipologia. Quella accanto che invece è Lizzano, Fragagnano, Monteparano e San Marzano di San Giuseppe e Grottaglie, quindi un'altra fascia. E poi l'ultima, che è anche molto molto particolare, è tutta la parte orientale, cioè Manduria, Maruggio, Sava, Torricella e Maruggio, Sava e Vetrana. Abbiamo detto tutti quanti. E hanno delle caratteristiche molto uniche. E hanno delle caratteristiche molto. Anzi, chi mi segue sui social, sto per postare una cosa proprio su questa roba qua.
1: Una bomba giusto per far litigare il martinese che dice: ma io non parlo.
0: Però
1: di...
0: mettetevi l'anima in pace. Sulla carta è così.
1: Sulla carta è così. Grazie ad Alfredo Bianchi per essere stato con noi.

Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta, ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella, non è mai troppo tardi, beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta su la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare. E poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente, che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti vi state scrivendo Ennio Morricone. No, non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime e famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda, e quindi Taranto diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico. E poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista, che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla Tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè l'hanno creato, hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, personaggio inventato, però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della città vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé, insomma, un po' appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso l'altra. Però sì, a un certo punto sto vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per forza ci si doveva baciare. Ma che cosa romantica! Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città? No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città, al che i tarantini che fanno? Dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate uno alla volta, io nel frattempo salgo sul balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta. Cioè no, non è assoluto, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in città vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Niceforo Foca, cioè vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente

direttamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene. È rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore Nicefora Foca: per piacere, ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Nicefora Foca ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto, e cresceva. La città vecchia, sempre quella, era grandissima. Voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si faceva? Arrivato a un certo punto si allargavano i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio Vicoletto Mercanti. Ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione "no no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone", o comunque semplicemente "pizzichicchi e cupulone"? E quanti di voi si sono chiesti: ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Cupulone. Beh, Pizzichicchio e Cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti. Quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino, di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, appendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Cupulone

Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale. Però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale, rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro cupolone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupolone. Quindi Pizzichicchio e Cupolone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati del

0: particolare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e

visto che è un evento un po' speciale, ho deciso di coniugare la favola della non buonanotte con un discorso letterario molto importante che stavamo facendo prima. Abbiamo detto in apertura che nell'Accade più o meno oggi c'era appunto l'inaugurazione della biblioteca dell'oggi, Biblioteca Clavio. Beh, in quella biblioteca è conservato un testo. Ve l'ho anticipato, Capitan Bizzarro. È un testo cinquecentesco molto molto molto particolare. Perché? Perché per l'epoca era ritenuto scandaloso e quindi aveva un linguaggio, diciamo, molto molto colorito e anche dei messaggi, diciamo così, ecco, molto molto coloriti. Praticamente Capitan Bizzarro è un capitano che però ha una moglie, sono tutti e due molto allegri, ecco, diciamo così, sono due personcine allegre e vivaci. Poi a un certo punto la moglie viene rapita e lui va in cerca della moglie con l'aiuto di una serva ruffiana, insomma delle storie veramente assurde. Vabbè, comunque l'autore riportato è tal secondo Tarantino, ma secondo Tarantino noi non sappiamo chi sia. Non è, forse probabilmente non è neanche mai esistito. Perché? Perché il contenuto

0: contenuto appunto di quest'opera era così particolare che si era evitato magari di utilizzare il vero nome. C'è addirittura chi vociferava all'epoca che si trattasse di un alto prelato, roba del genere. Però comunque, insomma, la cosa simpatica è che c'è nella biblioteca un testo rarissimo, non solo per l'età ma anche per i contenuti, quindi magari se vogliamo proponiamola una mostra per illustrare le tante bellezze, i tanti tesori che si trovano nella nostra biblioteca. Beh, questo è un buon proposito per la terza stagione. Noi ci rivediamo alla prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora, chissà, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
2: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
2: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
3: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
3: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Si dice così, Maui. Mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione.

0: scelto anche te.
1: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo. Chi è Baiana?
1: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate, certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
3: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
4: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
5: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te.

0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Maya?

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Higg.
4: Io Sima.
0: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: L'assessore regionale all'agricoltura Paolicelli convoca organizzazioni e associazioni di categoria per il prossimo 4 settembre. Il tema è la mitilicoltura dopo l'allarme lanciato dalle stesse organizzazioni nella giornata di ieri per le alte temperature che mettono a rischio il seme nel Mar Piccolo di Taranto. E poi l'Ilva, mentre gli impianti vanno verso lo spegnimento, la Regione Puglia chiede un intervento fattivo ed efficace al governo. Incidente, scontro frontale questa mattina sulla statale 100 all'altezza di Mottola. Sono rimasti coinvolti ben 5 veicoli. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per gli occupanti. Intanto è previsto per oggi alle 17 presso lo stadio di Manduria l'avvio del campionato del Taranto Calcio. La gara sarà a porte chiuse. A tra poco.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buona domenica ai nostri telespettatori, buon pomeriggio a voi tutti. Apertura del nostro TG di oggi dedicata al settore della mitilicoltura. Sentiamo. Abbiamo lavorato con il Ministero per evitare che le imprese della mitilicoltura colpite dalle morie fossero penalizzate due volte, prima dalla perdita della produzione e poi da un criterio di calcolo che non ne rappresentava più la reale capacità produttiva. Così l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli, con riferimento alla modifica del criterio di calcolo degli aiuti FEAMPA, definita attraverso il confronto tra Regione Puglia e Ministero dell'Agricoltura. L'indennizzo FEAMPA è destinato a compensare il mancato guadagno e i maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese.
1: Abbiamo già sollevato, quando hanno pubblicato il bando FEAMPA, che c'era un problema riguardante la fatturazione 2025, perché come sappiamo nel 2025 non abbiamo prodotto, visto che nel 2024 era bruciato prodotto adulto e seme. Quindi abbiamo chiesto che venisse rettificato quel parametro. Adesso questo del 2020, parametro che hanno nuovo inserito nel 2023, non ci soddisfa completamente perché ci sono delle aziende nuove costituite, cioè nel 2024 e 2025, che non avrebbero diritto. Noi riteniamo che si debba prendere in esame la fatturazione 2026.
0: Intanto Paolicelli annuncia che convocherà per il prossimo 4 settembre un tavolo regionale con il mondo della mitilicoltura per condividere misure e azioni a sostegno delle imprese. E delle ultime ore una nota firma di associazioni di categoria e sindacati che lanciano l'allarme sul problema del caldo eccessivo che mette a rischio il seme di cozza presente nel primo seno del Mar Piccolo.
1: Nell'ultimo mese, diciamo di agosto, è tornato molto forte e intenso il caldo.

0: Ronaldo, che praticamente sta facendo morire tutto il seme nel Mar Piccolo. Diciamo che tra virgolette ci ha dato la possibilità almeno di vendere il prodotto adulto per una quota del 95%, quindi per quanto riguarda la vendita del prodotto adulto è andata bene, ma senza seme non ci potrà essere, se continua questa moria, la produzione 2027.
1: Si chiede che venga attivato un monitoraggio straordinario del Mar Piccolo attraverso il coinvolgimento di Regione, Comune di Taranto, ASL, ARPA, CNR, Capitaneria di Porto, al fine di verificare scientificamente l'entità della mortalità, le condizioni dell'acqua, la temperatura, l'ossigenazione e gli eventuali ulteriori fattori ambientali che possono concorrere al fenomeno.
2: Un coltello di 9 centimetri e proiettili è stato trovato in possesso di questo un uomo di 46 anni che è stato arrestato e condotto in carcere.
1: I falchi della squadra mobile della Questura di Taranto si sono accorti della presenza di un noto pregiudicato di 46 anni all'interno di un'auto di grossa cilindrata in compagnia di un'altra persona con precedenti penali a carico. I poliziotti hanno seguito con attenzione i movimenti dell'uomo, che ha indossato un casco da moto integrale ed è poi sceso dalla vettura, montando in sella ad uno scooter parcheggiato lì vicino. Comportamento sospetto che ha portato gli agenti a fermare il 46enne. All'interno della sua borsa è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di circa 9 centimetri. L'uomo ha poi assunto un atteggiamento di insofferenza per l'imminente perquisizione domiciliare, arrivando finanche a cercare di impedire ai poliziotti di entrare nell'appartamento. La perquisizione ha poi permesso di recuperare, nascosti in un cofanetto, 3 proiettili di vario calibro. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto.
2: Continuano intanto ad essere attuali i tentativi di truffa attraverso WhatsApp. Seguiamo a tal proposito il video veicolato dalla Polizia di Taranto.
3: Ci hanno segnalato una nuova ondata di attacchi informatici e tentativi di truffa attraverso WhatsApp. Il meccanismo non è nuovo, ma continua ad essere efficace utilizzando nuove tecniche informatiche e ingegneria sociale. Sfrutta l'emotività e la fiducia delle persone. Questa truffa consiste nel prendere il controllo di un account WhatsApp ed utilizzarlo per inviare messaggi a familiari e ad amici. Spesso cerca di metterti fretta, un problema, un imprevisto, una richiesta di denaro. Se ricevi una richiesta sospetta, non inviare subito i soldi. Chiama quella persona utilizzando un altro numero, oppure, se puoi, contattala di persona. E se invece il tuo account è già stato compromesso, contatta i tuoi familiari e i tuoi amici. Digli di non rispondere ai messaggi e soprattutto di non inviare soldi. Per recuperare l'account, installa nuovamente dallo store ufficiale WhatsApp. Registra il tuo numero di telefono e inserisci il codice di verifica ricevuto. Infine, per proteggerti meglio, aggiorna costantemente il telefono e le applicazioni. Disattiva il download automatico dei file su WhatsApp e attiva la verifica in 2 passaggi. Condividi questo video con familiari ed amici, potrebbe aiutarli a riconoscere una truffa prima che sia troppo tardi. Segnala l'accaduto alla polizia postale tramite il sito del commissariato DPS online www.commissariatodps.it.
2: Questo quindi il video realizzato e veicolato dalla Polizia di Stato. Intanto questa mattina si è verificato uno scontro frontale sulla statale 100 nel territorio comunale di Mottolo. La via è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per le verifiche del caso. Nel sinistro sono rimasti coinvolti ben 5 veicoli, ma fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti i mezzi. Sul posto le forze dell'ordine per la gestione chiaramente del sinistro e della viabilità e il personale di ANAS. Intanto il personale del commissariato di polizia di Manduria e quello della Guardia Costiera di Marugia hanno effettuato sopralluoghi lungo la litoranea salentina, esattamente a San Pietro in Bevagna, presso alcune strutture ricettive. Nella prima, un albergo con annessa spiaggia privata, il controllo ha permesso di rilevare in un'area attigua di demanio pubblico di circa 180 metri quadrati la presenza di 9 ombrelloni e 18 lettini sui quali era stampato il logo della struttura alberghiera, installato abusiva, presumibilmente in maniera del tutto abusiva. Identica situazione è stata rilevata dai poliziotti in uno stabilimento balneare dove il titolare aveva occupato illecitamente una vicina porzione di spiaggia di proprietà di demanio pubblico e di libero accesso di circa 250 metri quadrati, occupandola con una decina di lettini e 10 ombrelloni. I titolari delle due strutture, 58 e 57 anni, entrambi residenti a Manduria, ritenuti responsabili di occupazione abusiva di demanio pubblico, sono stati denunciati. Tutto il materiale indebitamente installato è stato rimosso e posto sotto sequestro. E intanto cambiamo argomento adesso e torniamo a parlare della vertenza della grande industria. Seguiamo Valentina Castellaneta.
4: La situazione è molto complicata, non c'è più tempo. Il grido d'allarme del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, scatta proprio mentre per il polo siderurgico si avvicina l'ora del fermo definitivo. È una bomba sociale enorme, ha dichiarato il governatore Acciaie Messapica a margine della terza serata della piazza Il Bene Comune. Stiamo parlando di 20.000 lavoratori, ha detto De Caro, 10.000 diretti, 10.000 dell'indotto. Io spero che si individui subito una soluzione. Non si fa campagna elettorale sull'Ilva, ha detto. Non si tratta più di una scadenza giudiziaria, spegnere le aree a caldo. Intorno al 20 settembre sarà il completo esaurimento delle scorte minerale di ferro e carbone, tagliate dopo l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano per i pericoli legati ad amianto e polveri sottili. La vertenza valica i confini pugliesi e investe settori chiave del paese come l'automotive e l'edilizia. Per sbloccare la situazione, per De Caro, la linea tracciata punta su due priorità: il mantenimento in funzione dell'area a freddo nell'immediato e l'entrata temporanea dello Stato nel capitale sociale per finanziare la riconversione verde. Lo Stato, ha dichiarato De Caro, si deve fare carico del forno elettrico, può intervenire entrando nel capitale sociale, uscendone quando poi si realizzerà il forno elettrico necessario per la decarbonizzazione. Mentre gli avvocati attendono l'esito dei ricorsi per una possibile sospensiva sul tavolo del governo, restano due offerte vincolanti, tra cui quella del colosso Jindal e l'interesse della cordata di 14 imprese guidate da Federacciai, ma il conto alla rovescia per l'acciaio italiano ha ormai i giorni contati.
2: Andiamo avanti con il nostro telegiornale e ci colleghiamo in diretta con il presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti di Confcommercio di Taranto e vicepresidente nazionale vicario Paolo Castellana. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi.
2: Parliamo dei prezzi del carburante. Prezzi del carburante, ne parliamo in realtà da tempo. L'aumento dei prezzi ha chiaramente messo in difficoltà i cittadini e tutti coloro che anche si muovono quotidianamente, tanto con i loro mezzi per lavorare. Partiamo, Presidente, dalla decisione in seguito al Consiglio dei Ministri di 4 giorni fa di prorogare il taglio delle accise al 5 settembre prossimo.
5: Sì, nell'ultimo Consiglio dei Ministri è stato prorogato il taglio delle accise di 17 centesimi e questo taglio delle accise va avanti fino a sabato prossimo. Da domenica dovrebbe ritornare il prezzo senza lo sconto fiscale del governo. E questa settimana il governo prenderà in considerazione delle misure alternative per agevolare le categorie più svantaggiate o quelle categorie professionali che lavorano con il carburante, per riconoscere loro eventualmente dei crediti d'imposta. Per le famiglie invece si vocifera, però al momento non abbiamo certezza, potrebbero essere rilasciati dei buoni carburanti, che possono essere spesi e potrebbero essere anticipati dai datori di lavoro.
2: Presidente, quanto pesa in questa particolare fase storica del nostro paese anche il prezzo del carburante? Insomma, non viviamo un periodo idilliaco dal punto di vista economico, è chiaro che il prezzo del carburante si aggiunge a tutto il resto.
5: Certo, il prezzo del carburante è un problema grossissimo, vale per chiunque, vale per il consumatore finale, per tutti i cittadini, ma è un problema anche per noi come categoria, come gestori dei punti vendita carburante, perché abbiamo necessità, sempre di maggiore capitale per rifornire i propri impianti, e il nostro margine di guadagno non è in termini percentuali ma in pro litro, il che significa che per guadagnare sempre la stessa somma dobbiamo investire sempre maggiore capitale. Tenga conto che il margine di guadagno di un punto vendita carburante è solo ed esclusivamente di 3 centesimi per ogni litro, il che significa che ogni 100 euro che il consumatore spende presso un punto vendita carburante, al gestore del punto vendita del carburante rimangono lorde soltanto 1,50 euro. Da quell'1,50 euro poi dovrebbe far fronte a tutti i costi di gestione, compresi anche il costo del personale. Quindi una botte completa che attualmente porta 36-37 mila litri al gestore costa 80 mila euro ed è una somma molto rilevante.
2: Bene, grazie per i suoi aggiornamenti, grazie al Presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti di Confcommercio Taranto. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, grazie.
2: Andiamo avanti, lo facciamo con il prossimo servizio.
6: Compagnia di Vincenzo Angelini, assessore allo sport del comune di Martina Franca. Assessore, ha portato bene il Palavoitila, è arrivata un'incetta praticamente di medaglie, oggi tra l'altro ha premiato l'oro della nostra avanzata e abbiamo sentito risuonare il bellissimo inno di Mameli.
7: Sì, come dicevo poco fa, questa è una vittoria molto importante per tutto l'arco ionico. Oggi è stata una giornata particolarmente gioiosa per noi italiani, perché abbiamo davvero fatto incetta di medaglie importanti e questo ci rende ancora più orgogliosi e felici di questa splendida giornata di sport.
6: Tra l'altro un oro, due argenti, un bronzo che fanno seguito ai 3 bronzi di ieri. Voi siete stati abbastanza privilegiati come strutture perché il Palavoitila rispetto ad altre del territorio ionico era già bello e pronto, sono state fatte solo poche migliorie.
7: Sì, noi eravamo probabilmente i primi ad essere pronti con questo impianto sportivo, nonostante tutto delle migliorie sono state portate, ne siamo ben felici, è stato rifatto il parquet, l'impianto di illuminazione, siamo contenti di poter consegnare anche le nostre associazioni del territorio una struttura sicuramente migliorata, più moderna, più efficiente, sicuramente patrimonio dell'intera comunità, perché adesso questo impianto con le sue migliorie è una risorsa importante per tutti i giochi del Mediterraneo, ma a partire dalle prossime settimane tornerà ad essere patrimonio dell'intera comunità martinese e circondaria.
6: Ci sarebbe piaciuto porla al sindaco questa domanda, però la poniamo a lei. Le ricadute sul territorio in futuro per Martina Franca e le zone limitrofi anche?
7: Sì, questo dipenderà molto dagli amministratori locali, non soltanto quelli di Martina Franca o di una singola città, ma penso da tutti gli amministratori locali dell'arco ionico. Se comprendiamo che occorrerà fare squadra, occorrerà fare rete, bisognerà disimpegnarsi all'indomani della chiusura dei giochi, beh, probabilmente avremo un'onda lunga e delle ricadute sull'intero territorio ci saranno, perché la vetrina è stata importante e il palcoscenico altrettanto. Se invece qualcuno anche parzialmente si disimpegnerà, probabilmente l'onda non sarà più così lunga e le ricadute avranno un impatto inferiore. Però io sono fiducioso, sicuramente da parte nostra ci sarà tutto l'impegno, tutta la buona volontà, tutta la determinazione per far sì che le ricadute su questo territorio siano quanto più longeve possibile.
2: Abbiamo seguito l'intervista realizzata dal collega Enrico Losito all'assessore allo sport del comune di Martina Franca Angelini. Andiamo avanti. Taranto si prepara ad accogliere le prove e le gare del triathlon a staffetta per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, un grande evento sportivo che vedrà le strade della città trasformarsi in un circuito di gara, ma che comporterà importanti modifiche alla viabilità con divieti di sosta e chiusure al traffico tra oggi, domenica 30 agosto e domani lunedì 31 agosto. Oggi interdizione al transito veicolare pedonale dalle 16 alle 17 su via di Mezzo, via Sant'Egidio, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, piazza Castello Aragonese, scesa Vasto. L'attenzione principale si sposterà poi sulla giornata di domani quando la gara entrerà nel vivo. Attenzione ai divieti di sosta con rimozione coatta da mezzanotte di oggi alle 20 di domani. Le zone interessate sono Scesavasto, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, corso Due Mari, lungomare Vittorio Emanuele III, via Oberdan, via Leonida, via Minniti, via Mazzini, via Roma, via Regina Margherita, piazza Carbonelli e via Giovinazzi. Chiusura al transito veicolare e pedonale in particolare.

0: particolare dalle 16.30 alle 20, stop alla circolazione, compreso il Ponte Girevole, Corso Due Mari, Piazza Carbonelli, Via Regina Margherita, Via Roma, Lungomare, Vittorio Emanuele III. Traffico per la Città Vecchia e da Via Permassafra, deviato verso il Ponte Aldo Moro, dunque Ponte Punta Penna. Traffico del versante orientale, incanalato su via Cavallotti, garage e passi carrabili, vietato l'accesso e l'uscita da tutte le aree affacciate sul percorso di gara per la durata degli eventi. La polizia locale raccomanda la massima collaborazione a tutti i cittadini e invita a programmare con largo anticipo gli spostamenti. Nel prossimo servizio parliamo del progetto musicale, te lo racconto in musica con il maestro Simone Spada.
1: Ma che profumino c'è qui al villaggio? Io sento odore di caramelle. No, non sono caramelle, Paci, sono le mie note.
0: Il teatro di figura con burattini compositori, dunque Beethoven, Mozart, Paisiello, per arrivare al cuore dei più piccoli. Spettacoli caratterizzati da un laboratorio sensoriale e musicale perché i bambini scoprano la musicalità che hanno dentro. Un progetto che si divide in due parti, spettacoli e lezioni di musica. Te lo racconto in musica, sposato e apprezzato in particolare dal comune di Leporano, è stato presentato nel villaggio dell'accoglienza in piazza Maria Immacolata a Taranto.
2: Ed è un progetto di propedeutica musicale che si rivolge certamente ai più piccoli per la conoscenza della musica, ma è rivolto anche ai più grandi, a tutta la famiglia. Una storia della musica diversa per tutti.
1: Sia golosissima! Ole! Lui porta la musica a tutti con il teatro di figura.
0: Intanto il premio Atleta di Taranto celebra la rinascita del territorio e viene dedicato al collega Cristian Cesario.
3: Taranto ha indossato l'abito delle grandi occasioni, tra l'emozione della storica vetrina del premio Atleta di Taranto e i Giochi del Mediterraneo. La città dei due mari accoglie i grandi protagonisti del panorama sportivo globale, un momento di forte orgoglio e riscatto per tutto il territorio pugliese. Ad aprire le porte di questa speciale cornice è Aldo Cesario, organizzatore dello storico premio Atleta di Taranto e papà di Cristian.
4: Noi lo vogliamo ricordare con un sorriso. Abbiamo visto un bellissimo video. Aldo, vorrei che lo ricordassi tu, al di là della commozione. Io ricordo il bellissimo sorriso di Christian.
5: Sì, in effetti era una delle caratteristiche che lo contraddistinguevano. Riusciva ad essere presente, a dare una buona parola, a sorridere, a far felici per quello che gli era possibile con la sua attività, anche come ha detto Stampa del Taranto, del Taranto Calcio 5, del Gioia e nelle sue varie attività, tutti i colleghi, tutti i tifosi, tutti gli appassionati che gli chiedevano qualche cosa.
3: Un traguardo tutt'altro che scontato. Per mesi si è parlato di possibili rinvii, ma la scommessa sulle infrastrutture è stata vinta con il tempo. Ai nostri microfoni la soddisfazione del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
6: Quando si prende un impegno è giusto portarlo a termine. Il mio impegno era realizzare tutto, realizzare i Giochi del Mediterraneo, far apprezzare Taranto e tutto il territorio a livello internazionale, e questo ce l'abbiamo fatta. Per realizzare questo, sicuramente oggi è un dato di fatto, le TV nazionali e internazionali riprendono quello che accade in questo territorio e veicolano l'immagine di questo territorio non soltanto in Italia, ma soprattutto nei paesi, dei 26 paesi e non solo, che fanno parte dei Giochi del
3: A
6: Mediterraneo.
3: dare lustro a questa vetrina internazionale anche la presenza di Gonzalo Quesada, CT dell'Italia Rugby, stregato dall'accoglienza del pubblico tarantino e pronto a proiettare gli azzurri verso il futuro.
7: Sapevo della bellezza della città, della cultura, tanta. Conosco senza mai essere stato qui, la storia, la bellissima storia di questa regione. È vero che non è la regione dove il rugby è il più sviluppato in Italia, ma ci sono tanti appassionati che lavorano per fare crescere il nostro bellissimo sport. Quindi per me è un alibi in più, un'opportunità per venire a condividere un po' i valori del rugby e fare parlare un po' di noi.
0: E per quel che riguarda le discipline, l'Italia nella finale per il terzo e il quarto posto nella partita contro il Marocco ha perso 4-1 e arriva dunque quarta. Intanto domani, lunedì 31 agosto alle 19.30 al Fan Village di Piazza Garibaldi a Taranto, appuntamento con A Tu per Tu con Alessia Maurelli, la campionessa olimpica di ginnastica ritmica e sindaca del Villaggio Mediterraneo, che incontrerà il pubblico con una chiacchierata informale moderata da Rino De Niro, conduttore di RDS. Procediamo adesso con il collega Francesco Friuli e con il riassunto del medagliere.
8: Ancora una giornata ricca ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, rallentamento nel numero complessivo di medaglie conquistate, ma i Giochi del Mediterraneo regalano emozioni. A partire dalla serata di ieri con l'esordio positivo delle azzurre nel basket 3x3 che hanno battuto Grecia e Kosovo e sono già ai quarti di finale. Gli uomini hanno superato la Tunisia. Oggi sono in programma i match con Spagna alle 19.50 e Bosnia-Erzegovina alle 21.40. Tutto nella cornice di Villa Peripato. Ancora ok la pallanuoto, il Settebello è iniziato con dei risultati impressionanti, 2 vittorie su 2. Da oggi entra nel vivo l'atletica. Risultati positivi anche nel calcio. Infatti le donne hanno pareggiato 1-1 contro il Portogallo, domani la finale per la medaglia d'oro. Oggi invece c'è un'altra medaglia d'oro da assegnare, quella per il volley femminile. Infatti è la giornata decisiva per la conquista della medaglia per le donne. Non va bene agli uomini che perdono clamorosamente al tiebreak 3-2 contro la Grecia e dovranno giocarsi così la medaglia di bronzo nel pomeriggio al Palamazzola. Sarà una giornata ricca con ben 8 finali in palio. Per quanto riguarda l'atletica nella giornata di domani, ma si parte oggi con l'esordio di Tamberi che cercherà la qualificazione. Come detto, il basket 3x3, la prosecuzione della pallanuoto maschile e l'assegnazione delle medaglie per il volley. Insomma, una giornata ancora per cercare di avvicinarsi a quel numero di Bari 97, 192 medaglie complessive. Intanto il medagliere dice che l'Italia è nettamente in testa con 45 ori, 48 argenti, 39 bronzi per un totale di 132 medaglie.
0: Per quel che riguarda il campionato del Taranto, è prevista per le 17 di oggi la prima gara allo stadio di Manduria, gara chiusa al pubblico.
8: Taranto in campo alle 17 a porte chiuse a Manduria contro il Cosmano Sport Foggia. Si parte in classifica da almeno 2. La rincorsa della formazione rosso-blu inizia alla ricerca di quello che deve essere il campionato del riscatto. La promozione in Serie D, obiettivo chiaro ribadito più volte dal tecnico Giuliato nel corso della conferenza stampa, il quale ha parlato anche della fascia di capitano e di un Taranto composto da tanti leader.
9: Il fatto del capitano è una scelta condivisa, nel senso che vogliamo alleggerire Nicola di una responsabilità magari grande, però allo stesso tempo ci ritroviamo Antonio che purtroppo ha avuto una problematica in ritiro, l'abbiamo recuperato, però è un giocatore cardine in questa squadra, nel senso che è un giocatore fondamentale per noi. Per me non starei lì a guardare a chi è il capitano o meno, abbiamo grandi leader, parliamo di, ti posso fare tanti esempi, da Lanzolla, Avi Morales, Angiulli, cioè per non dire Saraniti, Rajkovic, non voglio dimenticare nessuno, però questa è una squadra costruita per vincere. Ha due squadre, perché abbiamo una rosa di 26-27 giocatori, quindi non starei lì a guardare altro il capitano. È ovvio che Antonio per noi è un valore aggiunto, è un giocatore importante, però credo che l'obiettivo comune è quello di raggiungere la vittoria del campionato e di vincere ogni domenica la partita quando capiterà. Io penso che dobbiamo stare attenti più a quello che a tutto il resto.
0: Allevi? Si chiama Corri verso la musica, evento satellite dei Giochi del Mediterraneo 2026, giovedì 3 settembre, in piazza 20 settembre a Martina Franca. Sport e cultura si fonderanno in una grande festa collettiva e ingresso libero. Il programma prenderà il via alle 19.30 con la gara podistica organizzata da Martina Franca Running ASD, aperta a bambini, ragazzi e adulti. Alle 21 il momento clou con il compositore e filosofo Giovanni Allevi, protagonista del dialogo Armonie Invisibili 2026. Dialogo

0: tra armonia, natura e filosofia, un'iniziativa promossa dal Comune e dalla Regione Puglia per celebrare i valori del movimento, dell'inclusione e del benessere nella giornata conclusiva dei giochi. Ed ora l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia con Valentina Castellaneta.
1: Un'atmosfera magica e un pubblico caloroso hanno fatto da cornice al primo dei tre appuntamenti previsti.

0: applausi a scena aperta, un'interpretazione intensa di O Sole Mio e un doppio bis concesso furor di popolo.
1: Non vedevo l'ora di cantare in questa occasione così speciale per Taranto e cantare di fronte alla mia famiglia, finalmente. Sono felicissima, sono super emozionata e grazie ancora per l'accoglienza.
0: Per la giovane formazione tarantina un momento d'oro, dopo aver incantato i 20.000 dello stadio Iacovone per la cerimonia d'apertura dei giochi, suonando l'inno Sottosole e l'inno di Mameli alla presenza delle massime cariche dello Stato e dopo i complimenti ricevuti dal principe Alberto II di Monaco, a Relay Stoi la giovanile si sente uno dei simboli più belli della rinascita culturale del territorio. Ma la musica non si ferma. Stasera sul palco sale il cantautore Pier Davide Carone con il concerto Sinfonia Mediterranea diretta da Piero Romano, mentre domani si chiuderà il ciclo dell'Orchestra della Magna Grecia con Beatles in Symphony. Progetti prestigiosi attendono intanto anche la Gianfaldoni, pronta a volare sui palchi più importanti d'Europa.
1: Napoli debutto Mitridate Re di Ponto di Mozart e dopodiché vado direttamente a Cagliari per un Rigoletto e poi ci vedremo con la Bohème a Siviglia.
2: È davvero tutto per l'edizione domenicale del nostro telegiornale. Io vi lascio alla campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali, come abbiamo fatto per tutto questo mese di agosto, campagna a cura della Polizia di Stato. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000.

0: Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, Una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente, tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Rai Notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life. Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Pop-up. Musica e notizie.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Buon pomeriggio e benvenuti all'11° appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, lo speciale di Cittadella TV e Chifra TV dedicato ai Giochi del Mediterraneo. Continua il nostro viaggio dentro Taranto 2026, siamo ormai entrati nella fase finale della manifestazione e ovviamente comincia inevitabilmente anche a cambiare la domanda che ci poniamo, non soltanto come stanno andando i giochi, ma soprattutto cosa resterà di questi giochi. Ne parliamo con l'ospite di questo pomeriggio e diamo il ben trovato al dottor Egidio Francesco Cipriano. Ben trovato.
6: Grazie Matteo.
5: Grazie per aver accettato il nostro invito. Psicologo, pedagogista, informatico, formatore, autore con una lunga esperienza anche nel campo delle nuove tecnologie e della comunicazione. Questo in estrema sintesi, ma il curriculum sarebbe molto molto più ampio. Subito, così, a freddo, che cosa ne pensi di questi Giochi del Mediterraneo?
6: Qualcosa di veramente buono per la città, perché intanto è un cambiamento ed è una... mi piace parlare terra a terra, tu lo sai, in maniera che si capisca bene, una botta di vita. Ci tengo a dire che non c'è critica da fare, perché mai siamo stati così protagonisti di noi stessi.
5: È vero, assolutamente sì. In città ormai da tanti giorni si respira un'aria nuova e un'immagine bellissima, quella che Taranto ci sta restituendo in questi giorni. Non siamo abituati, questo va detto, è emerso anche dalle tue parole, ma da psicologo ti voglio chiedere cosa succede ad una comunità quando per 2 settimane si ritrova al centro del mondo sportivo, in particolar modo del Mediterraneo, per un evento internazionale di queste dimensioni.
6: Intanto ci sta restituendo, senza uno studio profondo, la nostra storia. Siamo stati costretti a vedere da dove proveniamo e non nei libri di storia, non nei racconti che ormai sono sopiti nella scuola, ma per scoprire quello che sta succedendo. Le persone vanno in giro e non guardano solo gli atleti, guardano a quella che è stata la nostra città nel passato e si stanno riscoprendo che tutte le abilità che c'erano ci sono ancora. Detta l'americana, tu sai che ho l'America anche nel cuore, bisogna metterle in, bisogna farle funzionare. Io ho girato molto in questo periodo, ho girato molto nella città vecchia, ho girato molto e ho guardato i ristoratori, ho guardato i negozi. Intanto non sono stati quelli che si dice i predatori, sono stati assolutamente accoglienti. E c'è stata una cosa bellissima, c'è stata collaborazione, educazione e riscoperta.
5: Alla luce di tutto quello che sta accadendo anche fuori dei giochi del Mediterraneo a Taranto in questi ultimi periodi, pensi che sia il momento di cambiare definitivamente la narrazione di questa città, spesso inficiata da problemi di natura occupazionale, ambientale?
6: Allora, ho detto che si tratta di una botta. Ecco, la botta può dare un cambiamento alla narrazione se la sosteniamo. Se continuiamo a vedere che possiamo creare altrettanto. Abbiamo avuto aiuti dall'esterno in questo momento, sì, che è una cosa tipica della nostra città, e pensiamo di poter continuare solo con gli aiuti dell'esterno. È vero, questi aiuti arrivano, ma sono di comunità. Gli aiuti che ci arrivano in realtà vengono dal nostro lavoro, dalla nostra tassazione, da quello che facciamo. Quindi sì, è possibile riscoprirci, è possibile cambiare, ma non bisogna abbassare la guardia, cioè bisogna tenere adesso alta quell'energia che ci è stata donata.
5: Io voglio entrare in un'altra prospettiva mai toccata finora nelle nostre trasmissioni, i bambini. Ne ho visti tantissimi nei vari centri sportivi che ho visitato, in cui ho lavorato in questi giorni per i giochi del Mediterraneo. Bambini che alternativamente spesso sarebbero stati davanti a un computer, davanti a uno smartphone, magari proprio a guardare delle partite dei propri idoli, no? Quanto è importante secondo te per un bambino vedere dal vivo un atleta di alto livello invece di conoscerlo soltanto attraverso uno schermo?
6: Allora, è vero, io ho visto per la prima volta negli ultimi 9 anni i bambini, i ragazzi, anche gli adolescenti, sì, non con il capochino. Il capochino non è... Sì, sì, ma è anche una cosa brutta metaforicamente parlando, sì, perché sì, è un inchinarsi a qualcuno. Li ho visti guardare dritti negli occhi gli atleti che tagliavano meno il traguardo, quelli che cedevano, e li ho visti sentire l'odore della cosa. L'odore, sì, è importante, la fisicità. E la cosa carina è quando li vedevi poi per strada, li ho visti correre. Ci parrà strano, cioè, ma vedere i bambini correre in maniera spontanea, senza nessuna spinta, senza i genitori che li portano in palestra, li portano a fare tennis, li portano a fare quelle attività che non vogliono fare più, e lo fanno di loro a sponte. Cioè, non è un cambiamento epocale, è un ritorno al corpo. Senza questo poco si può fare. Quindi sì, l'importante poi è sostenere tutto questo. E lo sostieni quando il genitore non c'ha il capochino. Questo è il punto.
5: Bene, giusta questa riflessione che condivido in toto e che allarghiamo anche alle generazioni successive, non soltanto ai bambini. In effetti i nostri adolescenti stanno riscoprendo una nuova città attraverso lo sport, a volte sport che neanche conoscevano prima, appunto, dei giochi del Mediterraneo. E sicuramente avranno visto sia vittorie, il medagliere dell'Italia è ricchissimo, primo in assoluto con un ampio distacco rispetto a chi viene dopo, ma anche le sconfitte, no? E a tal riguardo ti voglio domandare, che questa cosa si può proiettare anche per le varie scuole calcio, scuola volley, le attività sportive agonistiche e amatoriali ripartono tra qualche settimana, quanto sia importante il percorso poi ad arrivare ai giochi del Mediterraneo. Spesso si vince, come abbiamo visto per l'Italia, altre volte si perde, no? Però anche il tragitto è molto importante.
6: La vittoria nella testa è importante, è importante, ma è importante per mettere il piede sul percorso, sul tragitto, perché quando sei adolescente, ma pure quando sei adultiscente come me, sapere che c'è un punto d'arrivo in cui in qualche maniera puoi ottenere qualcosa che ti dà soddisfazione è importantissimo, e vedere che qualcuno può vincere è importantissimo e ti mette il piede sul sentiero. E poi piano piano acquisisci anche la conoscenza che perdere non è mai perdere, perché perdere ti permette di sperimentare la frustrazione, di sperimentare i tuoi limiti, di sapere quanto li puoi portare avanti e a volte quanto no. È una cosa ancora più importante, ti permette di capire che anche se a volte fai uno sport che non è di squadra, è importantissima la squadra che c'è.

0: sentirlo di te.
1: Sì.
0: Mi è capitato di girare per le scuole, molte scuole hanno offerto le palestre per i giochi nel Mediterraneo e siamo in un momento in cui i ragazzi non vanno a scuola. Sono entrato in una scuola superiore, lo dico come ai vecchi tempi, ed era pieno di studenti che guardavano gli atleti che si allenavano. Matteo, il cuore mi si è aperto, vedere gli studenti che vanno a scuola in un momento in cui non sono
1: All'agosto.
0: costretti ad andarci per vedere lo spettacolo degli atleti nella loro palestra. Ed erano incantati. E poi c'erano quelli del primo, li ho visti fuori come un tempo, discutere, ma arrabbiarsi pure, cioè, ma sanamente arrabbiarsi. Quello era fatto così, era una scuola dove si faceva l'allenamento di greco-romano.
1: Ah,
0: Quindi
1: ok.
0: poi sembrava che si facessero male, non bullismo, si facevano male sanamente, stavano simulando lo sport. Boh, io me ne sono tornato a casa orgoglioso.
1: Orgoglioso e sorridente, i sorrisi sono una costante in questi giorni, per fortuna. Abbiamo parlato del percorso, continuiamo su questo tema attraverso la prima testimonianza, la prima intervista che vi proponiamo oggi. Parliamo di canoa velocità, una delle discipline che ha permesso a Taranto di mostrare ancora una volta uno dei suoi patrimoni più importanti, il mare. Nel corso del Premio Atleta di Taranto, il nostro Enrico Losito ha intervistato la campionessa Giorgia La Calamita.
2: Siamo in compagnia di Giorgia La Calamita, nostra atleta della nazionale canoa sprint. Giorgia, sei arrivata in finale, sei pugliese. Com'è stata questa esperienza nei Giochi del Mediterraneo?
3: È stata una bellissima esperienza, stare qua dove sento più casa, per me è veramente
4: Dottoressa, non so
3: bello.
4: se vuole
3: E
4: aggiungere qualcosa in merito.
3: sono felice che sia stata fatta qui a Taranto, ma in generale nella regione, così che potesse avere una bella spinta anche per dopo e per costruire qualcosa nella canoa, soprattutto che manca un po'.
2: Il tuo bilancio sull'evento, sei arrivata in finale, sei arrivata al settimo posto, c'è un po' di amaro in bocca o comunque sei soddisfatta?
3: Allora sì, c'è un po' di amaro perché mi aspettavo sicuramente qualcosa meglio, vista la stagione che avevo fatto dal punto di vista giovanile però. Però sono contenta lo stesso per l'esperienza, per tutto quello che ho potuto imparare e vivere.
2: Un'ultima battuta, oltre che i Giochi del Mediterraneo, stasera c'è un bellissimo evento che premia le eccellenze del territorio tarantino ma anche pugliese. Tu sei pugliese, un tuo pensiero su questo bellissimo evento che ormai si ripete da tanti anni?
3: Beh, sono felicissima di farne parte quest'anno, per me è veramente un onore. Beh, credo che ci vuole una grande organizzazione dietro e fanno veramente un ottimo lavoro.
1: Bravissima e molto dolce Giorgia La Calamita, lo ricordiamo, ventenne barese, quindi pugliese anche lei, che gareggia per la Marina Militare, specialista del K1 a 500 metri, ha chiuso al settimo posto a Taranto, conquistando comunque l'accesso alla finale, un grande risultato. Giorgia, Egidio è un esempio molto interessante perché la competizione non le ha regalato una medaglia, qualcosa di tangibile da mettere al collo al termine dell'evento, ma probabilmente le ha regalato qualcosa che comunque rimarrà nella sua carriera, l'esperienza di vivere un grande evento internazionale nella sua regione. Quanto dobbiamo essere attenti a non identificare il valore di un atleta, di una persona in base ai risultati, in base al podio, come nel caso di Giorgia?
0: Ecco, non è facile in questo periodo storico. Noi tendiamo ad esaltare i vincitori per dimenticarcene non appena perdono. Parlando con a casa mia passano tantissimi adolescenti, amici dei miei figli, a volte pazienti. Loro lamentano questo, ma non lamentano rispetto a noi adulti. È una cosa che una volta mi hanno detto: per quale squadra tifi? Un ragazzo cosiddetto neurodivergente, ADHD, con tutte quelle problematiche sempre più comuni, ha detto a un altro: ma sicuramente il dottore per quella che vince. Ecco, la cosa, sul momento personalmente mi ha fatto male. Però poi mi ha fatto riflettere, perché ha dato lo spaccato del momento storico. Però è un momento che si ripresenta in continuazione. Sapere e apprezzare l'esperienza è cosa rara, però io ho fiducia nei nostri ragazzini. Io, come sai, faccio lo psicologo.

0: diverse scuole e stanno apprezzando che si può stare anche in retroguardia e fare un percorso ed è molto più comune di quello che si pensi.
1: Questo va sottolineato, è detto un aspetto importante. Io ne aggiungo un altro per chi gareggia in casa, cioè la pressione del pubblico, no? E in questi giorni, ieri abbiamo proposto l'intervista a Fabio Caponio, medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 per il badminton, che aveva il palazzetto di Francavilla tutto a suo sostegno. Lui è di Sant'Eramo in Colle, non molto distanti, Francavilla da Sant'Eramo in Colle, però aveva anche tanta pressione. Giorgia aveva anche lei tanta pressione, bisogna saperla gestire questa pressione e questo tifo che inevitabilmente si ha quando si gioca in casa.
0: Assolutamente sì. Parte del mio mestiere è proprio quello. Ho diversi atleti, non che partecipano qui, ma atleti professionisti nel campo del calcio.
1: Sì.
0: I mister. In genere me li mandano, perché così si dice in gergo, ma mica per aumentare le performance, per gestire la pressione, per essere presenti a se stessi e alla squadra nel campo, accettando dal pubblico quell'incitamento, anche a volte i fischi, però prenderli come una cosa che io chiamo eustress, cioè quello stress positivo che ti motiva e non che ti butta a terra. Si può fare.
1: Si può fare, si può fare. E noi auguriamo ovviamente ai nostri atleti di ottenere tante medaglie, ma auguriamo soprattutto che il post-gara, post-giochi del Mediterraneo possa regalare tante soddisfazioni da un punto di vista personale, perché non si vive soltanto di podi e di medaglie d'oro. Abbiamo un altro contributo, perché da una disciplina sull'acqua passiamo ad uno sport completamente diverso, la scherma. Ti piace? Direi di sì.
0: Assolutamente sì.
1: Noi abbiamo il contributo di Valerio Cuomo, classe 1998, napoletano, atleta delle Fiamme Oro, specialista nella spada, che conosce molto bene i giochi del Mediterraneo perché Orano 2022 conquistò la medaglia d'argento nella spada individuale, fermandosi soltanto in finale. Anche con lo stesso atleta, purtroppo il suo percorso si è interrotto qui a Taranto, questa volta nei quarti. Si tratta di Mohamed El Sayed, che ha tra virgolette interrotto il sogno del nostro Valerio. Anche questo è sport, anche questo è un risultato, non è una medaglia d'oro, ma un risultato comunque importante. Ascoltiamo le sue impressioni, anche il pensiero sull'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ascoltiamo Valerio Cuomo.
2: Siamo in compagnia di Valerio Cuomo, campione di scherma e reduce dalla sua partecipazione ai Giochi del Mediterraneo. Valerio, com'è stata questa esperienza tarantina?
3: L'esperienza tarantina è stata molto emozionante perché mi sono ritrovato a gareggiare in casa con un pubblico che a quanto pare era molto preso e affascinato dalla scherma, quindi tirare match dopo match con tutto il calore della gente che mi seguiva mi ha emozionato.
2: Per quanto riguarda il tuo risultato, si poteva fare di più o sei comunque soddisfatto?
3: Per me si poteva fare di più, è difficile ritenersi soddisfatto, soprattutto dopo che all'ultima edizione ero arrivato secondo prendendo l'argento, quindi questa edizione non potevo che puntare più in alto dell'argento, invece mi sono fermato a un passo dal podio, quindi gara buona sì, ma me ne vado a casa insoddisfatto.
2: Un'ultima battuta, stasera sei stato premiato qui ad un evento storico per Taranto, il Premio Atleta di Taranto. Credo che sia una bella soddisfazione, comunque in qualche modo è dolce un po' il calice in fondo.
3: Sì, essere qui mi ha consentito innanzitutto di rimanere qualche giorno dopo la gara e mi ha consentito di visitare un po' la zona e di farmi un bel bagno per le coste tarantine. E poi questa è una bella manifestazione e sono contento di essere qui.
1: Ed allora, abbiamo ascoltato Valerio Cuomo, comunque soddisfatto del percorso fatto a Taranto. Non arriva questa medaglia d'oro, c'è sempre questo egiziano di mezzo, però gli avversari
0: avversari fanno parte della gara, eh. Gli avversari ci insegnano sempre qualcosa.
1: Infatti, lo sottolineiamo ancora con te, no? Quanto è importante separare il risultato sportivo, la medaglia, il podio dal proprio

0: personale, penso che sia un caposaldo anche del tuo lavoro.
1: Assolutamente, proprio l'affrontare l'avversario è mai il nemico, sono due cose proprio diverse.
0: Diversi.
1: L'avversario è nel fare, non nell'essere, nella tecnica, nella presenza, nella prestazione. E dopo, speriamo che con le nuove tecnologie possiamo rivedere i momenti. Non è solo interessante guardare la nostra prestazione, la prestazione della nostra squadra, è molto più interessante guardare la prestazione dell'avversario. È una cosa più importante, la modalità di relazione, che non è solamente nella seduta psicologica, è proprio in campo, come ci siamo posti in comunicazione con quello che è l'avversario. Lì scopriamo tanto di noi e poi, parlando in maniera sportiva, possiamo aumentare la performance.
0: Eh sì, è uno stimolo importante, cercare di superare l'avversario, ma in particolar modo superare noi stessi. Bene, in questa chiacchierata, Egidio, voglio anche sfruttare un'altra delle tue competenze e di esperienze, ne hai fatte tante nel mondo della tecnologia e della comunicazione. No, questi sono i giochi del Mediterraneo più social della storia, con un lavoro imponente da parte dei vari media hub. Qui faccio i complimenti per una narrazione bellissima, fresca, giovane, che arriva a tutti ormai da diverso tempo. Anche attraverso i social poi cambia l'eredità che lascia, no? Un evento come questo. Non rimane soltanto nella memoria, ma resta anche sui nostri telefoni e viene moltiplicato in questa maniera.
1: Allora, i social sono molto importanti in maniera assoluta per tutte le attività. No, io non li demonizzo, contrariamente al mainstream educativo, psicologico, che li vedono un po' come pericolosi. Sono semplicemente un amplificatore. Quell'amplificatore dipende da cosa amplificano. Stanno amplificando qualcosa di sano. Questa gara, questa competizione, questo stare insieme, rimane in una traccia sui social, ma non è una traccia statica, è dinamica, perché c'è interazione. Cioè le persone, i ragazzi, ma anche ci sono commenti di persone di 98 anni, io me li sono andati a leggere ed è bellissimo vedere, interagire. Il ragazzino che scrive, con l'anziano che scrive altrettanto, e incominciano a scambiarsi i ricordi. E la cosa ancora di più, la competenza. Ho visto dei post dove si mettevano filmati YouTube di prestazioni di 30 anni fa in qualche altra disciplina, ragazzi che non sapevano neanche c'era quella storia. È crescita usata in questa maniera e non rimane lì perché continua a lavorare anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
0: Bene, bene. L'unico mio timore, sai qual è? Visto che i social hanno velocizzato un po' la nostra esistenza, è che soprattutto i più giovani poi dimentichino in fretta questa che è l'esperienza dei giochi del Mediterraneo. È un mio timore infondato?
1: È fondatissimo, ma non è relativo solo ai giochi del Mediterraneo, è relativo alla velocità con cui metto il non davanti, non fanno esperienza. Perché quella digitale, pur essendo un'esperienza, non riguarda il corpo. Allora il fatto che siano stati presenti fisicamente, poi siano stati anche sui social, manda le palle in bocca. Il fatto che abbiano solo visto sui social diventa un evento come tutti gli altri. Quindi l'esperienza fisica, il respirare insieme alle persone, il sentire anche il disagio di stare in piedi stretto con quello che sta a fianco, che sta sudando e che si arrabbia per qualcosa che tu non capisci, quella è la traccia giusta e rimane se poi sui social continua.
0: Se devo trovare un neo all'organizzazione dei giochi del Mediterraneo, non quelli di Taranto, ma a livello storico, da quando sono nati, è la mancanza dello sport paralimpico. È vero?
1: L'AMAFA, nel senso buono del termine, è auspicabile che si faccia qualcosa del genere. Io spero che si faccia proprio a Taranto. Tu sai che per me è qualcosa di molto importante. Sono anziano, ai miei tempi mi sono curato proprio della legge 104, figurati. E creare questa cosa e portarla in questa città che ha mille impedimenti, io la vivo da sempre, ho scelto di vivere qua nonostante viva nel mondo della diversa abilità. Sarebbe veramente importante, pensiamoci seriamente e diamoci da fare. Portiamo lo sport paralimpico nei Giochi del Mediterraneo possibilmente laddove sembra più difficile farlo, la nostra città.
0: Sarebbe una bellissima novità. Non ci sono mai stati i giochi paralimpici.

0: dei giochi del Mediterraneo, però Taranto ormai ha le strutture, sta cominciando a entrare in un'ottica paralimpica inclusiva che abbraccia anche i ragazzi diversabili per lo sport, e noi faremo il nostro, vero Egidio?
1: Assolutamente che faremo il nostro, saremo i primi volontari.
0: Torniamo a parlare di badminton. Abbiamo fatto una speciale di 3 giorni dedicata a questa disciplina. Non so se lo sai, ma io sono stato l'addetto stampa della federazione per 1 anno e ho questo sport nel cuore, come ho nel cuore l'atleta che ho intervistato un paio di giorni fa a Francavilla Fontana, Giovanni Toti, che mi ha dato l'onore di raccontare le Olimpiadi di Parigi 2024, perché per la prima volta un atleta italiano si è qualificato, per la prima volta un atleta italiano ha vinto una partita, ai giochi è andata bene, non benissimo perché è arrivato un terzo posto. Abbiamo ascoltato Giovanni, comunque molto soddisfatto dei suoi risultati. In compagnia di Giovanni Toti, splendida medaglia di bronzo nel singolare maschile del badminton qui a Francavilla Fontana. Raccontaci le emozioni dei tuoi giochi del Mediterraneo.
2: Sì, sono molto contento per questa medaglia, è sempre un onore, un piacere giocare per la nostra nazione, per la nostra Italia. Vincere una medaglia, soprattutto qui in Italia, è ancora più bello. Abbiamo vinto medaglia di bronzo io e Fabio ad Orano, ma qui ha tutto un altro valore. E sono molto molto felice e soddisfatto. Soddisfatto altrettanto del mio compagno che è riuscito a prendere la medaglia d'oro e a rivendicarmi la sconfitta della semifinale, quindi veramente contento.
0: Tu partecipi a tornei internazionali, hai partecipato alle ultime Olimpiadi di Parigi. Un pensiero sull'organizzazione di Taranto 2026.
2: Secondo me l'organizzazione è spettacolare, le persone veramente gentili, tutto il sistema fluisce bene, tutto è organizzato alla grande, quindi rende tutto più semplice per noi atleti.
0: E queste erano le parole di Giovanni Toti, campione di badminton, medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Prima di arrivare alla parte conclusiva della nostra trasmissione, ti voglio lanciare una provocazione. Tra 5 anni, ma anche di più, da psicologo prima e da cittadino dopo, da quale elemento capiresti che Taranto 2026 ha realmente funzionato?
1: Più di un elemento. Il primo è quello che discutevo con i miei due figli l'altro giorno. Continueremo a mantenere le stupende strutture che abbiamo realizzato. Mio figlio più piccolo ha detto: ah, l'entrare non fa parte dei ricordi della Magna Grecia. Il più grande ha detto: vabbè, è più grande, uscirà da scuola quest'anno, dirà: ma ce ne dobbiamo occupare noi. Ecco, quel ce ne dobbiamo occupare
0: Occupare noi.
1: noi, se rimane, e se rimane non a parole, ma rimane profondamente nella cultura, che non ce l'abbiamo poi tanto questa cultura di mantenere la bellezza che abbiamo a disposizione, che abbiamo costruito. Quindi quello che potrò vedere come sintomo, non di una patologia, ma di una guarigione della mia città da questo punto di vista, della nostra città, è che incominciamo ad occuparci di tutto ciò che abbiamo realizzato e questo ci permetterà di realizzare ancora di più e occuparci di noi. Questo significa che quelle strutture dovrebbero essere utilizzate e non solo mantenute. Utilizzate significa farci sport.
0: Vissute,
1: Esatto, questo mi piace
0: vissute,
1: tantissimo.
0: vissute, assolutamente. Bene, a proposito di vivere, viviamo la giornata di oggi veramente molto molto con entusiasmo, ma prima ripercorriamo i successi nella nostra consueta super sintesi della giornata precedente. Ieri, 29 agosto, l'Italia ha conquistato altre 9 medaglie, 2 ori, 5 argenti e 2 bronzi, arrivando a complessivamente a 132 podi, 45 ori, 48 argenti e 39 bronzi. Sorridiamo perché siamo felici, siamo proprio
1: Sì.
0: felici. Nel judo, giornata straordinaria, Martina Franca è arrivato l'oro per Carlotta Avanzato nei 63 kg, 3 argenti con Asia Tavano nei più 78, Cristian Parlati dei meno 90 e con Quadio Anani nei più 100 kg. Triathlon, l'Italia fa festa sulle strade di Taranto, oro per Bianca Sereni, bronzo per Paola Sacchi, mentre nella gara maschile arriva l'argento di Ewan De Nigro, tiro a segno, argento per la pugliese Margherita Brigida Veccaro nella pistola d'aria compressa dai 10 metri. Poi grande gioia e soddisfazione anche al tennis tavolo con il bronzo nel doppio misto per Gaia Monfardini e John Ojebode. Infine arrivano grandi grandi notizie anche per i tornei di squadra. 1-1 il risultato finale della nostra Italia femminile di calcio. Con questo risultato e con il gol di Elisa Ciurleo, le ragazze hanno conquistato la finale per la medaglia d'oro, affronteranno proprio il Portogallo.

che lì si qualificavano le prime due e quindi queste due squadre si contenderanno alla gold medal. Pallavolo femminile, Italia perfetta contro la Grecia, 3-0, qualificazione alla finale per loro contro la Turchia. Ancora pallanuoto, secondo successo consecutivo per il Settebello, 38-4 sulla Bosnia. Il primo risultato ieri è arrivato il 25-7 contro la Turchia, diciamo che stanno andando più che bene i nostri azzurri. Basket 3x3.

0: Zanetti conquista anche la finale del doppio femminile. Oggi appuntamenti attesissimi, soprattutto perché incomincia l'atletica leggera outdoor con lo stadio di atletica Giuseppe Valente, bellissimo, che ospita tante discipline. Nei 100 ostacoli Elena Carraro e Veronica Polzonetti, nel martello Giorgio Olivieri e Marco Costa, nell'asta Sonia Malavisi e Elisa Molinarolo, nei 100 metri femminili Gloria Uper e Alessia Pavese, nei 100 maschili Matteo Marek e Roberto Rigali. Questi sono i nomi degli atleti per cui faremo il tifo, così come per Filippo Inzoli nel lungo e nei 5.000 metri Federica Del Buono e Michael Maiori. Poi ancora le finali dei 100 metri sono previste alle 18 e alle 20.05. La serata si concluderà con la finale della staffetta 4x400 mista. Poi ancora tanto tennis, pallavolo femminile con la finale alle 17 di Italia-Turchia e poi alle 19 c'è la finale del calcio con l'Italia. Italia che ha sfiorato l'accesso alla finalissima nonostante la giovanissima età dei suoi atleti. Ancora pallanuoto allo stadio Torre d'Aiala, allo stadio del nuoto. Alle 16 c'è stato Slovenia-Grecia, alle 17.30 Serbia-Montenegro, mentre alle 19 il Settebello torna in vasca con Italia-Francia. Questo e tanto altro in una giornata ricchissima di appuntamenti. A Taranto 2026 non ci si annoia mai.
1: Assolutamente.
0: Io ti ringrazio, Egidio, per la tua compagnia, per la tua competenza, per la tua professionalità e aggiungo per la nostra amicizia,
1: Sì.
0: per la tua veramente garbata partecipazione a questo undicesimo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storia e approfondimenti, e mi auguro di riverti presto in una delle mie trasmissioni.
1: Grazie Matteo e grazie a voi.
0: Noi ci vediamo domani, sempre alle ore 15, sempre su Cittadella TV e Chifra TV. Nel frattempo, io e Gide vi auguriamo una buona continuazione di serata.
1: Buona continuazione.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5.

0: motors.it.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani: il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco, perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche la bronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Basta.
1: Musica e notizie. Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La

0: verifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández, tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia, che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Buona domenica ai nostri telespettatori, buon pomeriggio a voi tutti. Apertura del nostro TG di oggi dedicata al settore della mitilicoltura. Sentiamo. Abbiamo lavorato con il Ministero per evitare che le imprese della mitilicoltura colpite dalle morie fossero penalizzate due volte, prima dalla perdita della produzione e poi da un criterio di calcolo che non ne rappresentava più la reale capacità produttiva. Così l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli, con riferimento alla modifica del criterio di calcolo degli aiuti FEAMPA, definita attraverso il confronto tra Regione Puglia e Ministero dell'Agricoltura. L'indennizzo FEAMPA è destinato a compensare il mancato guadagno e i maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese.
1: Abbiamo già sollevato quando hanno pubblicato il bando FEAMPA, che c'era un po' prima riguardante la fatturazione del 2025, perché come sappiamo nel 2025 non abbiamo prodotto, visto che nel 2024 era bruciato prodotto adulto e seme. Quindi abbiamo chiesto che venisse rettificato quel parametro. Adesso questo del 2020, parametro che hanno nuovo inserito nel 2023, non ci soddisfa completamente perché ci sono delle aziende nuove costituite, cioè nel 2024 e 2025, che non avrebbero diritto. Noi riteniamo che si debba prendere in esame la fatturazione 2026.
0: Intanto Paolicelli annuncia che convocherà per il prossimo 4 settembre un tavolo regionale con il mondo della mitilicoltura per condividere misure e azioni a sostegno delle imprese. E delle ultime ore una nota firma di associazioni di categoria e sindacati che lanciano l'allarme sul problema del caldo eccessivo che mette a rischio il seme di cozza presente nel primo seno del Mar Piccolo.
1: Nell'ultimo mese, diciamo di agosto, è tornato molto forte e intenso il caldo, che praticamente sta facendo morire tutto il seme nel Mar Piccolo. Diciamo che, tra virgolette, ci ha dato la possibilità almeno di vendere il prodotto adulto per una quota del 95%, quindi per quanto riguarda la vendita del prodotto adulto è andata bene, ma senza seme non ci potrà essere, se continua questa moria, la produzione 2027.
0: Si chiede che venga attivato un monitoraggio straordinario del Mar Piccolo attraverso il coinvolgimento di Regione, Comune di Taranto, ASL, ARPA, CNR e Capitaneria di Porto al fine di verificare scientificamente l'entità della mortalità, le condizioni dell'acqua, la temperatura, l'ossigenazione e gli eventuali ulteriori fattori ambientali che possono concorrere al fenomeno. Un coltello di 9 centimetri e proiettili è stato trovato in possesso di questo, un uomo di 46 anni che è stato arrestato e condotto in carcere. I falchi della squadra mobile della Questura di Taranto si sono accorti della presenza di un noto pregiudicato di 46 anni all'interno di un'auto di grossa cilindrata in compagnia di un'altra persona con precedenti penali a carico. I poliziotti hanno seguito con attenzione i movimenti dell'uomo che ha indossato un casco da moto integrale.

0: ed è poi sceso dalla vettura montando in sella ad uno scooter parcheggiato lì vicino, comportamento sospetto che ha portato gli agenti a fermare il 46enne. All'interno della sua borsa è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di circa 9 centimetri. L'uomo ha poi assunto un atteggiamento di insofferenza per l'imminente perquisizione domiciliare, arrivando fino anche a cercare di impedire ai poliziotti di entrare nell'appartamento. La perquisizione ha poi permesso di recuperare nascosti in un cofanetto 3 proiettili di vario calibro. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. Continuano intanto ad essere attuali i tentativi di truffa attraverso WhatsApp. Seguiamo a tal proposito il video veicolato dalla Polizia di Taranto.
1: Ci hanno segnalato una nuova ondata di attacchi informatici e tentativi di truffa attraverso WhatsApp. Il meccanismo non è nuovo, ma continua ad essere efficace utilizzando nuove tecniche informatiche e ingegneria sociale. Sfrutta l'emotività e la fiducia delle persone. Questa truffa consiste nel prendere il controllo di un account WhatsApp ed utilizzarlo per inviare messaggi a familiari e ad amici. Spesso cerca di metterti fretta, un problema, un imprevisto, una richiesta di denaro. Se ricevi una richiesta sospetta, non inviare subito i soldi. Chiama quella persona utilizzando un altro numero, oppure, se puoi, contattala di persona. E se invece il tuo account è già stato compromesso, contatta i tuoi familiari e i tuoi amici. Digli di non rispondere ai messaggi e soprattutto di non inviare soldi. Per recuperare l'account, installa nuovamente dallo store ufficiale WhatsApp, registra il tuo numero di telefono e inserisci il codice di verifica ricevuto. Infine, per proteggerti meglio, aggiorna costantemente il telefono e le applicazioni. Disattiva il download automatico dei file su WhatsApp e attiva la verifica in 2 passaggi. Condividi questo video con familiari ed amici, potrebbe aiutarli a riconoscere una truffa prima che sia troppo tardi. Segnala l'accaduto alla polizia postale tramite il sito del commissariato DPS online www.commissariatodps.it.
0: Questo quindi il video realizzato e veicolato dalla Polizia di Stato. Intanto questa mattina si è verificato uno scontro frontale sulla statale 100 nel territorio comunale di Mottolo. La via è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per le verifiche del caso. Nel sinistro sono rimasti coinvolti ben 5 veicoli, ma fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti i mezzi. Sul posto le forze dell'ordine per la gestione chiaramente del sinistro e della viabilità e il personale di ANAS. Intanto il personale del commissariato di polizia di Manduria e quello della Guardia Costiera di Marugia hanno effettuato sopralluoghi lungo la litoranea salentina, esattamente a San Pietro in Bevagna, presso alcune strutture ricettive. Nella prima, un albergo con annessa spiaggia privata, il controllo ha permesso di rilevare in un'area attigua di demanio pubblico di circa 180 metri quadrati la presenza di 9 ombrelloni e 18 lettini sui quali era stampato il logo della struttura alberghiera, installato abusiva, presumibilmente in maniera del tutto abusiva. Identica situazione è stata rilevata dai poliziotti in uno stabilimento balneare, dove il titolare aveva occupato illecitamente una vicina porzione di spiaggia di proprietà di demanio pubblico e di libero accesso di circa 250 metri quadrati, occupandola con una decina di lettini e 10 ombrelloni. I titolari delle due strutture, 58 e 57 anni, entrambi residenti a Manduria, ritenuti responsabili di occupazione abusiva di demanio pubblico, sono stati denunciati. Tutto il materiale indebitamente installato è stato rimosso e posto sotto sequestro. E intanto cambiamo argomento adesso e torniamo a parlare della vertenza della grande industria. Seguiamo Valentina Castellaneta.
2: La situazione è molto complicata, non c'è più tempo. Il grido d'allarme del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, scatta proprio mentre per il polo siderurgico si avvicina l'ora del fermo definitivo. È una bomba sociale enorme, ha dichiarato il governatore Acciaglia Messapica a margine della terza serata della piazza, il bene comune. Stiamo parlando di 20.000 lavoratori, ha detto De Caro, 10.000 diretti, 10.000 dell'indotto. Io spero che si individui subito una soluzione. Non non si fa campagna elettorale sull'Ilva, ha detto. Non si tratta più di una scadenza giudiziaria, spegnere le aree a caldo intorno al 20 settembre sarà il completo esaurimento delle scorte minerale di ferro e carbone, tagliate dopo l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano per i pericoli legati ad amianto e polveri sottili. L'avvertenza

0: valica i confini pugliesi e investe settori chiave del paese come l'automotive e l'edilizia. Per sbloccare la situazione per De Caro, la linea tracciata punta su due priorità: il mantenimento in funzione dell'area a freddo nell'immediato e l'entrata temporanea dello Stato nel capitale sociale per finanziare la riconversione verde. Lo Stato, ha dichiarato De Caro, si deve fare carico del forno elettrico, può intervenire entrando nel capitale sociale, uscendone quando poi si realizzerà il forno elettrico necessario per la decarbonizzazione. Mentre gli avvocati attendono l'esito dei ricorsi per una possibile sospensiva, sul tavolo del governo restano due offerte vincolanti, tra cui quella del colosso Jindal e l'interesse della cordata di 14 imprese guidate da Federacciai, ma il conto alla rovescia per l'acciaio italiano ha ormai i giorni contati.
1: Andiamo avanti con il nostro telegiornale e ci colleghiamo in diretta con il presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti di Confcommercio di Taranto e vicepresidente nazionale vicario Paolo Castellana. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Parliamo dei prezzi del carburante. Prezzi del carburante, ne parliamo in realtà da tempo. L'aumento dei prezzi ha chiaramente messo in difficoltà i cittadini e tutti coloro che anche si muovono quotidianamente tanto con i loro mezzi per lavorare. Partiamo, Presidente, dalla decisione in seguito al Consiglio dei Ministri di 4 giorni fa di prorogare il taglio delle accise al 5 settembre prossimo.
2: Sì, nell'ultimo Consiglio dei Ministri è stato prorogato il taglio delle accise di 17 centesimi e questo taglio delle accise va avanti fino a sabato prossimo. Da domenica dovrebbe ritornare il prezzo senza lo sconto fiscale del governo. E questa settimana il governo prenderà in considerazione delle misure alternative per agevolare le categorie più svantaggiate o quelle categorie professionali che lavorano con il carburante, per riconoscere loro eventualmente dei crediti d'imposta. Per le famiglie invece si vocifera, però al momento non abbiamo certezza, potrebbero essere rilasciati dei buoni carburanti che possono essere spesi e potrebbero essere anticipati dai datori di lavoro.
1: Presidente, quanto pesa in questa particolare fase storica del nostro paese anche il prezzo del carburante? Insomma, non viviamo un periodo idilliaco dal punto di vista economico, è chiaro che il prezzo del carburante si aggiunge a tutto il resto.
2: Certo, il prezzo del carburante è un problema grossissimo. Vale per chiunque, vale per il consumatore finale, per tutti i cittadini, ma è un problema anche per noi come categoria, come gestori dei punti vendita carburante, perché abbiamo necessità sempre di maggiore capitale per rifornire i propri impianti e il nostro margine di guadagno non è in termini percentuali, ma in pro litro, il che significa che per guadagnare sempre la stessa somma dobbiamo investire sempre maggiore capitale. Tenga conto che il margine di guadagno di un punto vendita carburante è solo ed esclusivamente di 3 centesimi per ogni litro, il che significa che ogni 100 euro che il consumatore spende presso un punto vendita carburante, al gestore del punto vendita carburante rimangono lorde soltanto 1,50 euro. Da quell'1,50 euro poi dovrebbe far fronte a tutti i costi di gestione, compresi anche il costo del personale. Quindi una botte completa che attualmente porta 36-37 mila litri al gestore costa 80 mila euro ed è una somma molto rilevante.
1: Bene, grazie per i suoi aggiornamenti, grazie al Presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti di Confcommercio Taranto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie.
1: Andiamo avanti, lo facciamo con il prossimo servizio.
3: Compagnia di Vincenzo Angelini, assessore allo sport del comune di Martina Franca. Assessore, ha portato bene il pallavolo, è arrivata un'incetta praticamente di medaglie, oggi tra l'altro ha premiato l'oro della nostra avanzato e abbiamo sentito risuonare.

0: fare un bellissimo inno di Mameli.
1: Sì, come dicevo poco fa, questa è una vittoria molto importante per tutto l'arco ionico. Oggi è stata una giornata particolarmente gioiosa per noi italiani, perché abbiamo davvero fatto incetta di medaglie importanti e questo ci rende ancora più orgogliosi e felici di questa splendida giornata di sport.
0: Tra l'altro un oro, due argenti, un bronzo che fanno seguito ai tre bronzi di ieri. Voi siete stati abbastanza privilegiati come strutture perché il Pala Vuitila rispetto ad altre del territorio ionico era già bello e pronto, sono state fatte solo poche migliorie.
1: Sì, noi eravamo probabilmente i primi ad essere pronti con questo impianto sportivo, nonostante tutto delle migliorie sono state portate, ne siamo ben felici, è stato rifatto il parquet, l'impianto di illuminazione, siamo contenti di poter consegnare anche alle nostre associazioni del territorio una struttura sicuramente migliorata, più moderna, più efficiente, sicuramente patrimonio dell'intera comunità, perché adesso questo impianto con le sue migliorie è una risorsa importante per tutti i giochi del Mediterraneo, ma a partire dalle prossime settimane tornerà ad essere patrimonio dell'intera comunità martinese e del circondario.
0: Ci sarebbe piaciuto porla al sindaco questa domanda, però la poniamo a lei. Le ricadute sul territorio in futuro per Martina Franca e le zone limitrofi anche?
1: Sì, questo dipenderà molto dagli amministratori locali, non soltanto quelli di Martina Franca o di una singola città, ma penso da tutti gli amministratori locali dell'arco ionico. Se comprendiamo che occorrerà fare squadra, occorrerà fare rete, bisognerà disimpegnarsi all'indomani della chiusura dei giochi, beh, probabilmente avremo un'onda lunga e delle ricadute sull'intero territorio ci saranno, perché la vetrina è stata importante e il palcoscenico altrettanto. Se invece qualcuno anche parzialmente si disimpegnerà, probabilmente l'onda non sarà più così lunga e le ricadute avranno un impatto inferiore. Però io sono fiducioso, sicuramente da parte nostra ci sarà tutto l'impegno, tutta la buona volontà, tutta la determinazione per far sì che le ricadute su questo territorio siano quanto più longeve possibile.
2: Abbiamo seguito l'intervista realizzata dal collega Enrico Losito all'assessore allo sport del comune di Martina Franca Angelini. Andiamo avanti. Taranto si prepara ad accogliere le prove e le gare del triathlon a staffetta per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, un grande evento sportivo che vedrà le strade della città trasformarsi in un circuito di gara, ma che comporterà importanti modifiche alla viabilità con divieti di sosta e chiusure al traffico tra oggi, domenica 30 agosto e domani lunedì 31 agosto. Oggi interdizione al transito veicolare pedonale dalle 16 alle 17 su via di Mezzo, via Sant'Egidio, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, piazza Castello Aragonese, scesa Vasto. L'attenzione principale si sposterà poi sulla giornata di domani quando la gara entrerà nel vivo. Attenzione ai divieti di sosta con rimozione coatta da mezzanotte di oggi alle 20 di domani. Le zone interessate sono scesa Vasto, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, corso Due Mari, lungomare Vittorio Emanuele III, via Oberdan, via Leonida, via Minniti, via Mazzini, via Roma, via Regina Margherita, piazza Carbonelli e via Giovinazzi. Chiusura al transito veicolare pedonale, in particolare dalle 16.30 alle 20, stop alla circolazione compreso il ponte girevole, corso Due Mari, piazza Carbonelli, via Regina Margherita, via Roma, lungomare Vittorio Emanuele III. Traffico per la Città Vecchia e da via Permassafra deviato verso il ponte Aldo Moro, dunque ponte Punta Penna. Traffico del versante orientale incanalato su via Cavallotti, garage e passi carrabili, vietato l'accesso e l'uscita da tutte le aree affacciate sul percorso di gara per la durata degli eventi. La polizia locale raccomanda la massima collaborazione a tutti i cittadini e invita a programmare con largo anticipo gli spostamenti. Nel prossimo servizio parliamo del progetto musicale Te lo racconto in musica con il maestro Simone Spada.
3: Ma che profumino c'è qui al villaggio? Io sento odore di caramelle. No, non sono caramelle, paci, sono le mie note.
2: Il teatro di figura con burattini compositori, dunque Beethoven, Mozart, Paisiello, per arrivare al cuore dei più piccoli. Spettacoli caratterizzati da un laboratorio sensoriale musicale perché i bambini scoprano la musicalità che hanno dentro. Un progetto che si divide in due parti.

0: arti, spettacoli e lezioni di musica. Te lo racconto in musica. Sposato e apprezzato in particolare dal comune di Leporano, è stato presentato nel villaggio dell'accoglienza in piazza Maria Immacolata a Taranto.
1: È un progetto di propedeutica musicale che si rivolge certamente ai più piccoli per la conoscenza della musica, ma è rivolto anche ai più grandi, a tutta la famiglia. Una storia della musica diversa per tutti.
2: Golosissima Ole, lui porta la musica a tutti con il teatro di figura.
3: Intanto il premio Atleta di Taranto celebra la rinascita del territorio e viene dedicato al collega Cristian Cesario.
4: Taranto ha indossato l'abito delle grandi occasioni. Tra l'emozione della storica vetrina del premio Atleta di Taranto e i giochi del Mediterraneo, la città dei due mari accoglie i grandi protagonisti del panorama sportivo globale, un momento di forte orgoglio e riscatto per tutto il territorio pugliese. Ad aprire le porte di questa speciale cornice è Aldo Cesario, organizzatore dello storico premio Atleta di Taranto e papà di Cristian.
5: Noi lo vogliamo ricordare con un sorriso, abbiamo visto un bellissimo video, Aldo, vorrei che lo ricordassi tu, al di là della commozione, io ricordo il bellissimo sorriso di Cristian.
6: Sì, in effetti era una delle caratteristiche che lo contraddistinguevano, riusciva ad essere presente, a dare una buona parola, a sorridere, a far felici per quello che gli era possibile con la sua attività, anche come ha detto Stampa del Taranto, del Taranto Calcio 5, del Gioia e nelle sue varie attività, tutti i colleghi, tutti i tifosi, tutti gli appassionati che gli chiedevano qualche cosa.
4: Un traguardo tutt'altro che scontato. Per mesi si è parlato di possibili rinvii, ma la scommessa sulle infrastrutture è stata vinta con il tempo. Ai nostri microfoni la soddisfazione del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
7: Quando si prende un impegno è giusto portarlo a termine. Il mio impegno era realizzare tutto, realizzare i giochi del Mediterraneo, far apprezzare Taranto e tutto il territorio a livello internazionale, e questo ce l'abbiamo fatta. Per realizzare questo, sicuramente oggi è un dato di fatto, le TV nazionali e internazionali riprendono quello che accade in questo territorio e veicolano l'immagine di questo territorio non soltanto in Italia, ma soprattutto nei paesi, dei 26 paesi e non solo, che fanno parte dei Giochi del Mediterraneo.
4: A dare lustro a questa vetrina internazionale anche la presenza di Gonzalo Quesada, CT dell'Italia Rugby, stregato dall'accoglienza del pubblico tarantino e pronto a proiettare gli azzurri verso il futuro.
8: Sapevo della bellezza della città, della cultura, tanta conosco senza mai essere stato qui, la storia, la bellissima storia di questa regione. È vero che non è la regione dove il rugby è il più sviluppato in Italia, ma ci sono tanti appassionati che lavorano per fare crescere il nostro bellissimo sport. Quindi per me è un alibi in più, un'opportunità per venire a condividere un po' i valori del rugby e fare parlare un po' di noi.
3: E per quel che riguarda le discipline, l'Italia nella finale per il terzo e il quarto posto nella partita contro il Marocco ha perso 4-1 e arriva dunque quarta. Intanto domani, lunedì 31 agosto alle 19:30 al Fan Village di Piazza Garibaldi a Taranto, appuntamento con A Tu per Tu con Alessia Maurelli, la campionessa olimpica di ginnastica ritmica e sindaca del villaggio mediterraneo, che incontrerà il pubblico con una chiacchierata informale moderata da Rino De Niro, conduttore di RDS. Procediamo adesso con il collega Francesco Friuli e con il riassunto del medagliere.
9: Ancora una giornata ricca ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, rallentamento nel numero complessivo di medaglie conquistate, ma i Giochi del Mediterraneo regalano emozioni. A partire dalla serata di ieri con l'esordio positivo delle azzurre nel basket 3x3 che hanno battuto Grecia e Kosovo e sono già ai quarti di finale. Gli uomini hanno superato la Tunisia. Oggi sono in programma i match con Spagna alle 19:50 e Bosnia-Erzegovina alle 21:40. Tutto nella cornice di Villa Peripato. Ancora ok la pallanuoto, il Settebello è iniziato.

0: con dei risultati impressionanti, due vittorie su due. Da oggi entra nel vivo l'Atletica, risultati positivi anche nel calcio. Infatti, le donne hanno pareggiato 1-1 contro il Portogallo, domani la finale per la medaglia d'oro. Oggi invece c'è un'altra medaglia d'oro da assegnare, quella per il volley femminile. Infatti è la giornata decisiva per la conquista della medaglia per le donne. Non va bene agli uomini che perdono clamorosamente al tiebreak 3-2 contro la Grecia e dovranno giocarsi così la medaglia di bronzo nel pomeriggio al Palamazzola. Sarà una giornata ricca con ben 8 finali in palio. Per quanto riguarda l'Atletica nella giornata di domani, ma si parte oggi con l'esordio di Tamberi che cercherà la qualificazione. Come detto, il basket 3x3, la prosecuzione della pallanuoto maschile e l'assegnazione delle medaglie per il volley. Insomma, una giornata ancora per cercare di avvicinarsi a quel numero di Bari 97, 192 medaglie complessive. Intanto il medagliere dice che l'Italia è nettamente in testa con 45 ori, 48 argenti, 39 bronzi per un totale di 132 medaglie.
1: Per quel che riguarda il campionato del Taranto, è prevista per le 17 di oggi la prima gara allo stadio di Manduria, gara chiusa al pubblico.
0: Taranto in campo alle 17 a porte chiuse a Manduria contro il Cosmano Sport Foggia. Si parte in classifica da almeno due. La rincorsa della formazione rosso-blu inizia alla ricerca di quello che deve essere il campionato del riscatto, la promozione in Serie D. Obiettivo chiaro ribadito più volte dal tecnico Giuliato nel corso della conferenza stampa, il quale ha parlato anche della fascia di capitano e di un Taranto composto da tanti leader.
2: Il fatto del capitano è una scelta condivisa, nel senso che vogliamo alleggerire Nicola di una responsabilità magari grande, però allo stesso tempo ci ritroviamo Antonio che purtroppo ha avuto una problematica in ritiro, l'abbiamo recuperato, però è un giocatore cardine in questa squadra, nel senso che è un giocatore fondamentale per noi. Per me non starei lì a guardare a chi è il capitano o meno, abbiamo grandi leader, parliamo di, ti posso fare tanti esempi, da Lanzolla, Avi Morales, Angiulli, cioè per non dire Saraniti, Rajkovic, non voglio dimenticare nessuno, però questa è una squadra costruita per vincere. Ha due squadre, perché abbiamo una rosa di 26-27 giocatori, quindi non starei lì a guardare altro il capitano. È ovvio che Antonio per noi è un valore aggiunto, è un giocatore importante, però credo che l'obiettivo comune è quello di raggiungere la vittoria del campionato e di vincere ogni domenica la partita quando capiterà. Io penso che dobbiamo stare attenti più a quello che a tutto il resto.
1: Allevi? Si chiama Corri verso la musica, evento satellite dei Giochi del Mediterraneo 2026, giovedì 3 settembre, in piazza 20 settembre a Martina Franca. Sport e cultura si fonderanno in una grande festa collettiva e ingresso libero. Il programma prenderà il via alle 19:30 con la gara podistica organizzata da Martina Franca Running ASD, aperta a bambini, ragazzi e adulti. Alle 21 il momento clou con il compositore e filosofo Giovanni Allevi, protagonista del dialogo Armonie Invisibili 2026, dialoghi tra armonia, natura e filosofia. Un'iniziativa promossa dal Comune e dalla Regione Puglia per celebrare i valori del movimento, dell'inclusione e del benessere nella giornata conclusiva dei giochi. Ed ora l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia con Valentina Castellaneta.
3: Un'atmosfera magica e un pubblico caloroso hanno fatto da cornice al primo dei tre appuntamenti previsti all'esterno della Concattedrale, Gran Madre di Dio, protagonista assoluto della serata. La lirica incontra lo sport, il soprano tarantino Giuliana Gianfaldoni, che è accompagnata dall'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, diretta dal maestro Roberto Giannola, ha regalato un'esibizione straordinaria.

0: applausi a scena aperta, un'interpretazione intensa di O Sole Mio e un doppio bis concesso a furor di popolo.
1: Non vedevo l'ora di cantare in questa occasione così speciale per Taranto e cantare di fronte alla mia famiglia finalmente. Sono felicissima, sono super emozionata e grazie ancora per l'accoglienza.
0: Per la giovane formazione tarantina un momento d'oro, dopo aver incantato i 20.000 dello stadio Iacovone per la cerimonia d'apertura dei giochi, suonando l'inno Sottosole e l'inno di Mameli alla presenza delle massime cariche dello Stato, e dopo i complimenti ricevuti dal principe Alberto II di Monaco, a Relais Stoi la giovanile si sente uno dei

0: Mediterranea diretta da Piero Romano, mentre domani si chiuderà il ciclo dell'Orchestra della Magna Grecia con Beatles in Symphony. Progetti prestigiosi attendono intanto anche la Gianfaldoni, pronta a volare sui palchi più importanti d'Europa.
1: Napoli debutto Mitridate Re di Ponto di Mozart, e dopodiché vado direttamente a Cagliari per un Rigoletto e poi ci vedremo con la Bohème a Siviglia.
2: È davvero tutto per l'edizione domenicale del nostro telegiornale. Io vi lascio alla campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali, come abbiamo fatto per tutto questo mese di agosto, campagna a cura della Polizia di Stato. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Diventa un caso il messaggio pubblicitario di Kima Mobilità veicolato sui social. L'auto parcheggiata sul balcone non è stata accolta con favore dall'ADOC. Il presidente dell'associazione, Domenico Votano, non ne ha apprezzato l'ironia, l'ha definita fuori luogo. Ai cittadini, afferma Votano, servono risposte, non prese in giro. Da mesi, afferma il presidente dell'ADOC, i tarantini affrontano disagi per strisce blu, BRT e cantieri. Chiediamo le scuse, afferma Votano, per una comunicazione social che riteniamo di cattivo gusto. Un messaggio dal tono ironico nel quale, di fronte alla difficoltà di trovare un posto auto, viene suggerita anche la possibilità di parcheggiare sui balconi delle case. Un'ironia che, secondo ADOC, arriva però in un momento particolarmente delicato per i cittadini. Al di là della volontà di essere scherzosi, afferma Votano, riteniamo che questa comunicazione sia fuori luogo. In città c'è poco da ironizzare. I cittadini tarantini sono sottoposti da mesi a una situazione di forte disagio sul fronte della mobilità e dei parcheggi e con l'avvio dei giochi del Mediterraneo la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo il presidente di ADOC, il problema non nasce con i giochi, ma si inserisce in una situazione che i cittadini stanno vivendo da tempo. Abbiamo assistito, afferma, alla gestione delle strisce blu e al contestuale mancato rinnovo del pass gratuito per i residenti. Sono scomparsi migliaia di posti auto a causa dei lavori legati alla realizzazione delle linee BRT, senza che fosse predisposto contestualmente un piano capace di garantire ai residenti soluzioni alternative adeguate. A questo si aggiungono in questi giorni le numerose modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo. I cittadini, conclude Votano, sono costretti a un continuo tour de force per spostare le proprie auto e cercare un parcheggio, spesso molto distante dalla propria abitazione. Per Votano, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno utilizzare la comunicazione istituzionale di Kima Mobilità per fornire informazioni e risposte ai cittadini, anziché ricorrere all'ironia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnuolo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri e altri ancora. 14 storiche presenze pugliesi nell'arte contemporanea, in una selezione di opere curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. È la mostra Dialoghi Mediterranei che si inaugura al CRAC in Città Vecchia, come evento collaterale ai Giochi del Mediterraneo. È proprio il Mediterraneo e la metafora che unisce questi artisti, come spiega lo stesso professor Bignardi.
3: È una bellissima occasione.

0: Uno perché Taranto, come soprattutto nella città vecchia, è un'antichissima città, una fondazione quasi spartana che porta con sé, voglio dire, un valore storico notevole, aggiungendo anche i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dei paesi che si affacciano sul mare storico, sul mare sacro, ma innanzitutto voglio dire anche il segno della pace, della fratellanza. Ecco, questa occasione ci ha dato, l'occasione dei giochi del Mediterraneo, ci ha dato l'opportunità di fare una riflessione sull'identità storica dell'arte contemporanea pugliese, guardando soprattutto alle neoavanguardie, vale a dire agli artisti che negli anni 60, negli anni 70 e segnatamente negli anni 80 hanno avuto uno sviluppo a livello nazionale e internazionale, con presenze nella Biennale, nella Quadriennale e nelle grandi mostre che sono state organizzate in Italia e in Europa.
1: La rassegna resterà aperta sino al 5 ottobre. Anche l'arte, quindi, con la sua qualità culturale, potrà contribuire a dare vivacità a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo.
0: Ho visto la città storica, le strade della città storica proprio gremite da persone. Anche diciamo, in quello che poteva essere tempo fa la fatiscenza dei luoghi, invece al contrario, voglio dire, questa fatiscenza di luoghi con le nuove presenze mi sembra che si arricchisca di un futuro o che comunque suggerisca ai politici, agli amministratori e a chi sarà nel futuro una nuova identità da pensare, da ripensare per Taranto storica.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
1: E ora della partita è anche la Repubblica Ceca, per essere più precisi, una holding con sede a Praga, la CE Industries. Salgono quindi a quattro i soggetti interessati ad acquisire Acciaierie d'Italia. A dare notizia dell'interessamento di un nuovo gruppo è stato il ministro Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Comunione e Liberazione. Urso non ha fatto il nome dei nuovi pretendenti, ma dovrebbe appunto trattarsi di questa holding attiva nel settore ferroviario ed energetico. CE Industries va dunque ad aggiungersi alla cordata italiana, agli indiani di Jindal, agli americani di Flux, tutti con profili e ambizioni diversi. Gli italiani, guidati dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, sono interessati solo all'area a freddo. Jindal sarebbe disponibile a farsi carico anche dell'area a caldo, che però dovrà essere chiusa entro fine ottobre. Flux si è invece ritirato dalla partita per gli impianti industriali, limitando il suo interesse alle aree immobiliari dello stabilimento. La trattativa dunque continua, una storia infinita che si potrebbe sintetizzare con un detto popolare: tutti la vogliono, nessuno la prende, almeno fino ad oggi. Forse la svolta potrebbe arrivare a settembre, quando sarà convocato il tavolo a Palazzo Chigi, impegno preso direttamente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chissà che non sia la volta buona.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
1: Un'auto su un balcone, un'altra appesa ad una gru. Più che sembrare una campagna istituzionale, è sembrato uno dei soliti meme che circolano sui social e le reazioni non si sono fatte attendere. Reazioni indignate, a dire il vero. Scelta poco felice quella di Kima Mobilità di lanciare una campagna di questo tipo per sensibilizzare i cittadini all'uso del mezzo pubblico. Forse si è sbagliato l'obiettivo, si è scelto il clamore invece della informazione di servizio, quella che i cittadini avrebbero voluto in questi giorni di vertiginose variazioni alla viabilità. Gli stessi commercianti, soprattutto quelli del borgo, avevano manifestato la necessità di una comunicazione più comprensibile, puntare su come fare e non su cosa non fare. Invece è spuntata fuori questa improvvida campagna social. L'Associazione dei consumatori ADOC parla di presa in giro nei confronti dei cittadini, sottoposti da mesi, causa cantieri e giochi del Mediterraneo, ad un notevole stress per capire come muoversi e dove parcheggiare. Ma il caso è diventato anche politico. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, parla di mancanza di rispetto verso commercianti, residenti e lavoratori che subiscono i disagi e accusa Kima di aver voluto sbeffeggiare i tarantini con una ironia del tutto fuori luogo. I consiglieri di Prima Taranto, Adriano Tribbia e Francesco Tacente, condannano questa modalità di comunicazione, pur riconoscendo l'ottimo lavoro che si sta facendo sulla mobilità nei giorni dei Giochi del Mediterraneo. L'ironia, affermano, può andar bene dopo aver trovato le soluzioni, non prima. Insomma, una campagna davvero infelice. Succede quando ci si affida, a suon di soldi pubblici, a presunti maghi della comunicazione.

0: comunicazione che addirittura confondono il clamore con l'informazione di servizio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Era già tutto previsto, cantava Riccardo Cocciante. Una storia d'amore, la sua, che a Taranto diventa una storia di consumo di suolo. Tutto intorno al San Cataldo, il nuovo ospedale. L'eterno incompiuto, come preventivabile, diventa la testa d'ariete per continuare a sfondare i confini della città. Una città che perde abitanti con un ritmo di 2000 all'anno, ma che avanza incontentabile, andando a sfregiare zone vergini dove bisognerà portare servizi che peseranno sui conti non proprio in salute del comune. E allora, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, ecco i progetti per far nascere intorno al nuovo ospedale altri edifici per ospitare corsi universitari, uffici amministrativi e persino una scuola per l'infanzia, destinata ai figli di quanti lavoreranno nell'orbita del San Cataldo. Una sorta di cittadella, insomma, a dispetto di un borgo in agonia e di altre zone in sofferenza della città. Del resto non era difficile intuire questi sviluppi quando fu fatta la scelta di ubicare il nuovo ospedale nelle campagne verso San Giorgio, ribaltando quella che era l'idea di origine. Il nuovo ospedale, infatti, era inizialmente destinato al quartiere Paolo VI, tra la Cittadella della Carità e l'ospedale Moscati, in un'area già urbanizzata e completa di servizi. Sarebbe nato un vero e proprio polo sanitario. E invece no, approfittando di cavilli burocratici, il San Cataldo fu trasferito verso San Giorgio, poco più in là del contestato comparto 32. Chiusa la porta al comparto 32, si sfonda adesso quest'altro portone. E al nuovo ospedale arriveranno anche le BRT. Il comune ha affidato la progettazione del prolungamento del tragitto ad una società di ingegneria con sede a Massafra. Intanto c'è il primo malcapitato finito su una fermata BRT in Corso Umberto. È il primo automobilista che va a sbattere contro queste insolite fermate a centro strada. Speriamo che sia anche l'ultimo, ma non ci sarebbe da scommetterci troppo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Scontro tra due coppie nella serata di martedì nella centralissima via Regina Margherita a Taranto. Non sono ancora note le ragioni alla base dell'alterco che di lì a poco è degenerato in una vera e propria rissa, nella quale ad avere la peggio sono stati i due uomini. Uno dei due ha riportato una ferita alla testa, l'altro al viso. Entrambi hanno deciso di non ricorrere alle cure degli operatori sanitari del 118. Ad assistere a questa scena di violenza numerosi passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Intanto proseguono le indagini sulla sparatoria ancora avvolta nel mistero avvenuta nella tarda serata di domenica in uno stabile di via Capecelatro, quando il 52enne tarantino Giuseppe Albanese è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco ad un polpaccio. Le sue condizioni non sono gravi. Indaga la squadra mobile della polizia diretta dal dottor Antonio Serpico. La notte scorsa i carabinieri sono stati impegnati in una fitta attività di controlli tra Massafra e Crispiano, soprattutto mirati a contrastare i fenomeni legati alla mala movida. Denunciate in stato di libertà 4 persone a vario titolo, per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, fuga pericolosa e porto di oggetti atti ad offendere, segnalazioni amministrative per il possesso di droga destinato all'uso personale. In particolare a Massafra i militari dell'arma hanno denunciato un giovane che aveva con sé una scacciacani priva del tappo rosso e con cartucce a salve. L'arma è stata sequestrata. I militari sono entrati in azione anche nel parco di Crispiano, dove un giovane ha spinto un carabiniere per poi tentare la fuga. Raggiunto, è stato trovato in possesso di hashish, dunque segnalato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: In Italia i bambini che nascono prematuramente superano il 6%. Si tratta di neonati vulnerabili sotto diversi aspetti, con organi non del tutto formati, a volte con rischio di complicanze respiratorie, metaboliche e neurologiche. Complicanze che in alcuni casi si risolvono del tutto, in altri determinano disfunzioni organiche residue. Su questo tema delicato e importante richiama l'attenzione l'Associazione Delfini e Neonati, che è presente al villaggio dell'accoglienza in via Mignoni a Taranto, presso lo stand del comune di Leporano, in occasione dell'evento legato ai Giochi del Mediterraneo.
3: Siamo stati invitati e li ringraziamo di vero cuore dal comune di Leporano, dall'assessore professore Yolanda Lotta. Noi siamo qui perché abbiamo la possibilità di far conoscere alla cittadinanza la nostra associazione e quello che facciamo per i bambini prematuri di Taranto e cerchiamo di sensibilizzare ancora di

0: l'opinione pubblica sul delicato tema della prematurità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono circa 80 i minori con disabilità e normotipici che hanno partecipato ai corsi di acquaticità estivi organizzati gratuitamente dall'associazione Enjoy Your Dive. Si tratta del progetto Best Community in Best Practice nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, all'insegna dell'inclusione. Luca Pellicoro, presidente di Enjoy Your Dive, ha spiegato che lo scopo finale di questa attività è realizzare anche in acqua la vera inclusione e integrazione tra persone che vivono differenti condizioni. Per questo i partecipanti hanno composto gruppi di lavoro di 8-10 persone, assistiti dagli operatori di Enjoy Your Dive, specializzati per attività in acqua con persone con disabilità, figure professionali qualificate per fornire assistenza e insegnamento tecnico, permettendo di vivere l'esperienza acquatica in totale sicurezza. I ragazzi hanno cominciato ad allenarsi in inverno presso la piscina Mediterraneo Village di Taranto, per spostarsi con la bella stagione al mare, a San Vito, in Viale del Tramonto e presso la Baia delle Zagare. Hanno aderito al progetto gli istituti comprensivi statali Vico De Carolis di Taranto e Leonardo da Vinci di Monte Iasi e Monte Mesola, la cooperativa Logos, capofila del progetto, e le associazioni enti del terzo settore, Casa di Sofia e Blue Butterfly.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sappiamo che ci sono tanti eventi a San Marzano di San Giuseppe e per questo motivo entriamo in video collegamento con il sindaco Francesco Leo. Buongiorno, ben trovato.
4: Sì, buongiorno a tutti e a tutte voi. Il 4 e 5 settembre, peraltro, ci sarà la seconda edizione del premio COS, Catundo Opera Seconda. Catundo, la parola Catundo è una parola arbresh, in realtà è Catundi, è stata diciamo negli anni modificata. E Catundo Opera Seconda, ovvero un premio letterario che premia la migliore opera seconda letteraria, quindi scrittori addirittura da tutta Italia, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte, dal centro Italia, dal sud Italia. L'anno scorso è stato un successo straordinario. Avremo anche degli ospiti illustri, quindi Frittella Festival sabato 4 e 5 settembre il premio Catundo Opera Seconda per chi è amante diciamo della letteratura, per chi è amante dei libri. Fine settembre anche la nostra festa tradizionale dedicata ai santi Cosma e Damiano.
3: Certo.
4: Una sorta di festa quasi copatronale, in buona sostanza, per quanto comunque grande San Marzano ha ben tre feste patronali o semipatronali, e su tutte investe tantissimo perché è importante portare avanti tradizione e cultura. Quindi insomma ancora almeno tre eventi grossi: Frittella Festival, premio COS, Catundo Opera Seconda, tra l'altro in uno scenario bellissimo, oltre a Piazza Medidegnoto anche diciamo all'interno del Castello Marchesale.
3: Bello.
4: E poi la festa di San Cosimo e Damiano a fine, che chiude un po' se vogliamo l'estate dei sanmarzanesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 20 e 20 alle 20 e 20, che ci sarà una roba particolare, c'è già stata, puoi raccontarci un po'?
5: Allora, 20 e 20 alle 20 e 20 sono 20 e 20,
3: alle 20
5: che iniziano tutti alle 20 e 20, lo dice la parola stessa, però sono tutti ad agosto, sono stati fatti, la maggior parte sono già stati fatti, ma ce ne sono ancora due o tre che sono molto belli, che saranno molto belli, e sono delle puntate zero.
3: Beh.
5: Nel senso che sono siamo andati alla riscoperta di luoghi a Manduria che sono stati un po' dimenticati, come dire, e che sono dei luoghi bellissimi, luoghi dove si faceva cinema,
3: wow,
5: dove si faceva teatro, dove si faceva, ma anche il Fonte Pliniano, ci abbiamo messo la musica, sulle dune di San Pietro in Bevagna abbiamo ballato.
3: Bellissimo.
5: Insomma,
3: tu
5: stiamo
3: sei
5: cercando
3: lì
5: di fare qualcosa che abbia senso artistico, poi
3: bellissimo, bellissimo, come sempre, come tu ci hai abituato bene. Tu in questo momento sei lì nel vecchio cinema, ci parli da lì?
5: Questo è il cinema Paesiello, Cineteatro Paesiello.
3: Ah, che bello.
5: Guardate che bellezza.
3: Che bello, e non si usava più quel posto?
5: È chiuso da 13 anni.
3: Ah.
5: Guardate le poltrone, sono perfette, intonse.
3: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questa sera quindi si potrà arrivare, ovviamente è inutile dirlo l'orario perché è alle 20:20, quindi bisogna arrivare un po' prima, però nel titolo c'è già tutta la spiegazione. Chi sarà l'artista che hai scelto, invitato per questa sera?
5: Allora, bisogna specificare che il teatro, anche questa è una puntata zero, nel senso che stiamo parlando con la proprietà e ci sono buone probabilità che questo teatro ritorni a vivere, ritorni a esistere. Però oggi faremo giusto una piccola intrusione in questo teatro. Ci sarà John Kenzie, che è un cantante mancuniano di Manchester, e ci sarà Federico Laganà, che invece è percussionista di Salentino. Suoneranno all'interno e ma non si può entrare perché il cinema è ancora chiuso, non si può sedersi, ma tutta la gente lo guarderà come in un film, quindi sarà il film di un cinema fuori in piazza.
3: Wow!
5: E poi usciremo tutti e suoneremo comunque a intrattenere le stelle.
3: Che bello, che bello. Ferdinando, non lo so, non te lo chiedo nemmeno come ti vengono queste idee, perché tu hai un animo così allargato.
5: Un disastro,
3: bellissimo. È così allargato che pensi tante cose e la cosa è bella che poi le realizzi. E quindi Manduria non solo è fortunata, però insomma un po' tutti quanti noi della provincia che arriviamo e che veniamo a vedere queste creazioni, perché sono praticamente uno spettacolo nello spettacolo, secondo me, molto bello, molto bello. Ci saranno questi artisti, questo che hai invitato per questa sera, e John Kenzie, che è inglese, se non sbaglio, lui, giusto?
5: Sì, super inglese, adesso vive ad Amburgo, però ha il blues nel cuore, nelle ossa, per cui sarà chitarra e voce, poi con l'aggiunta anche di Federico Laganà.
3: Benissimo, delle percussioni, perfetto. Allora, questa sera davanti al cinema Paesiello di Manduria ci sarà questa incredibile, come dire, performance.
5: Il film del cinema.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Vetrina internazionale, anzi addirittura principesca. I giochi del Mediterraneo continuano a riservare sorprese, come la visita del principe Alberto di Monaco, un'intera giornata trascorsa a Taranto. Dapprima l'incursione a Montemesola per assistere alle gare di bocce, eccolo nell'intervista raccolta da Alfredo Ghionna di Due Mari TV.
7: Fa molto piacere di essere qui a questi giochi olimpici di Taranto, qui specialmente oggi per vedere queste partite di bocce e di Rafa con il sindaco di Montemesola. Sono molto contento anche di vedere i nostri atleti del Principato che sono qui a partecipare. E sono qui per un giorno, parto purtroppo domani, ma ho voluto assolutamente venire per vedere questi giochi, per sentire l'atmosfera e la bella organizzazione di questi giochi.
8: Sappiamo che lei è un atleta.
7: Un ex atleta, un po' vecchio adesso. No, ma mi piace sempre lo sport, tutti i sport, sono veramente contento di poter seguire questi giochi.
6: Dal campo di bocce alle navi che ospitano gli atleti, infine in serata sulla tribuna dello stadio del nuoto Torre d'Aiala, dove è stato accolto dal commissario Massimo Ferrarese e dal sindaco Piero Bitetti. La giornata tarantina di Alberto di Monaco ha impreziosito ulteriormente una manifestazione che si sta rivelando un successo a dispetto dei detrattori. Finalmente una Taranto che brilla, non più per la polvere di minerale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Bancarotta fraudolenta, è questa l'accusa che la Procura di Milano rivolge a Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di ArcelorMittal e poi di Acciaierie d'Italia, manager che per oltre 4 anni ha quindi guidato l'azienda siderurgica. Secondo il quadro accusatorio, alcune scelte gestionali della Morselli avrebbero aggravato la situazione patrimoniale aziendale. L'inchiesta è scaturita dalla richiesta di risarcimento per 7 miliardi di euro avanzata dai commissari di Acciaierie d'Italia. A parere dei commissari, passare. Infatti Morselli, oggi presidente di Pininfarina, attraverso una serie di decisioni strategiche avrebbe trasferito valore dall'ex Silva ad ArcelorMittal, strategie che avrebbero finito per impoverire impianti e capacità produttiva. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che consente la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui appunto l'ex Ilva. Il decreto si riferisce in particolare alle garanzie finanziarie per l'attività di gestione dei rifiuti industriali. In altre parole, le garanzie fornite dall'azienda, che erano state giudicate inadeguate dalla provincia, ente competente in materia ambientale, ora sono a norma di legge. Per il presidente della provincia Gianfranco Palmisano si tratta di un precedente grave perché comprime le tutele ambientali. Va comunque precisato che il decreto del governo non va a toccare l'atto della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo. Per quanto riguarda le trattative per la vendita dell'azienda, il gruppo ceco CE Industries ha fatto sapere di aver presentato solo una manifestazione di interesse per acquisire i dati relativi all'ex Silva. Solo in un momento successivo valuterà se presentare o meno un'offerta per l'acquisto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
9: Magazine. È semplicemente una norma che supera la diffida del MASE sulla gestione dei rifiuti e delle discariche per quanto riguarda Ilva. Il titolo effettivamente ha creato un attimo di imbarazzo e tanti hanno pensato che ci fosse la volontà da parte del governo di fare un decreto in contrasto con quelle che sono le decisioni della magistratura. Fatto che dall'inizio di questa vicenda, da quando c'è questo governo, loro hanno sempre comunque escluso in tutti i vari passaggi in cui la magistratura è intervenuta per sopperire poi ai problemi che la politica ha creato in questi anni. Di concreto in questa storia c'è che stanno arrivando le prime comunicazioni da parte delle aziende. Noi ieri ne abbiamo ricevute alcune in cui le aziende ci preannunciano che, vista la situazione, ci stanno anticipando che apriranno le procedure di licenziamento collettivo. Questa cosa è preoccupante, l'avevamo anticipata. Ed ecco perché abbiamo continuato e continuiamo a sostenere che il primo provvedimento sul tavolo di questo governo deve essere la messa in sicurezza di tutti i lavoratori di Acciaierie d'Italia, di Ilva NAS e dell'appalto, perché il rischio è uno tsunami sociale con la gente che paga le conseguenze degli errori che la politica ha commesso. La politica non ha avuto la capacità, nel momento in cui ha dato in affitto lo stabilimento più grande in Europa a una multinazionale, la più grande multinazionale produttrice d'acciaio nel mondo, perché non ha avuto la capacità poi di trovare delle contromisure per evitare che la multinazionale facesse quello che tutti sapevano avrebbe fatto e di cui oggi noi stiamo pagando le conseguenze.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È tornata sotto controllo la situazione a Ginosa, il cui territorio è stato devastato dagli incendi. Quella del 26 agosto si è rivelata una vera e propria giornata infernale. Diversi focolai, tanto da spingere il sindaco Vito Parisi a far evacuare alcune abitazioni. Per domare le fiamme sono state mobilitate diverse squadre di vigili del fuoco, agenti della polizia locale e gruppi della protezione civile. Dalla base di Lamezia Terme è anche arrivato un Canadair. Tutto lascia pensare che si sia trattato di un'azione dolosa. Parisi ha ricordato che negli ultimi mesi sono stati un centinaio gli incendi che hanno interessato Ginosa. Il sindaco ha parlato di attacco all'incolumità pubblica. Ecco le sue parole rilasciate nel corso della nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
10: Il numero di incendi sono circa 100 gli incendi di quest'anno. Al 17 di agosto il comune di Ginosa era secondo per quantitativo di incendi, non per superficie bruciata. Era secondo al comune di Lecce. Qui sicuramente c'è una strategia dietro, perché appiccare contemporaneamente quattro incendi in prossimità dei centri abitati significa attentare alla vita delle persone. Cerchiamo di capire come si sono mossi con le celle telefoniche, perché noi in alcune zone del nostro territorio, soprattutto le zone più boscate, abbiamo un sistema di termocamere. E devo dire che è un sistema che sta funzionando. Quel sistema noi lo dobbiamo estendere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 8.500 euro per una comunicazione che si è rivelata un boomerang. Sarebbe questa la cifra destinata da Tima Mobilità alla società alla quale è stata affidata la comunicazione social nel periodo dei Giochi del Mediterraneo. L'agenzia è la No Agency di Claudio Leone, che ha ottenuto l'incarico per gestire i social di Tima dal 18 agosto al 3 settembre. Un aspetto singolare è che questa agenzia risulta iscritta alla Camera di Commercio appena il 3 agosto scorso e nel giro di qualche giorno ha ottenuto l'incarico da Tima Mobilità. Un affidamento diretto a tempo di record. L'esordio tuttavia non è stato dei più felici. Le immagini dell'auto parcheggiata su un balcone e di un'altra auto appesa ad una gru hanno suscitato irritazione fra semplici cittadini e associazioni di consumatori. Ma il caso è diventato anche politico. Aspre critiche sono arrivate dalle opposizioni e malumori sono sorti anche all'interno della stessa maggioranza. Si ritiene che in un momento di grande difficoltà dovute a viabilità e parcheggi, quella comunicazione sia stata uno sberleffo per i cittadini. Un passo falso che ha suscitato indignazione. Forse perché agli ideatori della campagna è sfuggito che l'obiettivo avrebbe dovuto essere quello di fornire ai cittadini chiare informazioni di servizio e non ironia di pessimo gusto. Un errore di valutazione e di strategia comunicativa piuttosto grossolano. Il nome di Leone non è nuovo alle cronache degli affidamenti comunali. Nei mesi scorsi, infatti, una società di amministrazioni condominiali, della quale tra i soci figurava lo stesso Leone, aveva ottenuto l'affidamento per la gestione degli aspetti legati alla comunicazione social degli Stati Generali della Cultura. L'importo previsto era di circa 11.000 euro. Polemiche anche in quel caso e affidamento revocato in autotutela.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
12: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Buon pomeriggio e benvenuti all'undicesimo appuntamento di Giochi del Mediterraneo.

0: contemporaneo, storie e approfondimenti, lo speciale di Cittadella della TV e Chifra TV dedicato ai giochi del Mediterraneo. Continua il nostro viaggio dentro Taranto 2026, siamo ormai entrati nella fase finale della manifestazione e ovviamente comincia inevitabilmente anche a cambiare la domanda che ci poniamo, non soltanto come stanno andando i giochi, ma soprattutto cosa resterà di questi giochi. Ne parliamo con l'ospite di questo pomeriggio e diamo il ben trovato al dottor Egidio Francesco Cipriano. Ben trovato.
1: Grazie Matteo.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Psicologo, pedagogista, informatico, formatore, autore con una lunga esperienza anche nel campo delle nuove tecnologie e della comunicazione. Questo in estrema sintesi, ma il curriculum sarebbe molto molto più ampio. Subito, così, a freddo, che cosa ne pensi di questi giochi del Mediterraneo?
1: Qualcosa di veramente buono per la città, perché intanto è un cambiamento ed è una... mi piace parlare terra a terra, tu lo sai, in maniera che si capisca bene, una botta di vita. E ci tengo a dire che non c'è critica da fare, perché mai siamo stati così protagonisti di noi stessi.
0: È vero, assolutamente sì, in città ormai da tanti giorni si respira un'aria nuova e un'immagine bellissima quella che Taranto ci sta restituendo in questi giorni. Non siamo abituati, questo va detto, è emerso anche dalle tue parole, ma da psicologo ti voglio chiedere cosa succede ad una comunità quando per due settimane si ritrova al centro del mondo sportivo, in particolar modo del Mediterraneo, per un evento internazionale di queste dimensioni.
1: Intanto ci sta restituendo, senza uno studio profondo, la nostra storia. Siamo stati costretti a vedere da dove proveniamo e non nei libri di storia, non nei racconti che ormai sono sopiti nella scuola, ma per scoprire quello che sta succedendo. Le persone vanno in giro e non guardano solo gli atleti, guardano a quella che è stata la nostra città nel passato e si stanno riscoprendo che tutte le abilità che c'erano ci sono ancora. Detta l'americana, tu sai che ho l'America anche nel cuore, bisogna metterle in, bisogna farle funzionare. Io ho girato molto in questo periodo, ho girato molto nella città vecchia, ho girato molto e ho guardato i ristoratori, ho guardato i negozi. Intanto non sono stati quelli che si dice i predatori, sono stati assolutamente accoglienti e c'è stata una cosa bellissima, c'è stata collaborazione, educazione e riscoperta.
0: Alla luce di tutto quello che sta accadendo anche fuori dei giochi del Mediterraneo a Taranto in questi ultimi periodi, pensi che sia il momento di cambiare definitivamente la narrazione di questa città, spesso inficiata da problemi di natura occupazionale, ambientale?
1: Allora, ho detto che si tratta di una botta. Ecco, la botta può dare un cambiamento alla narrazione se la sosteniamo. E se continuiamo a vedere che possiamo creare altrettanto. Abbiamo avuto aiuti dall'esterno in questo momento, sì, che è una cosa tipica della nostra città, e pensiamo di poter continuare solo con gli aiuti dell'esterno. È vero, questi aiuti arrivano, ma sono di comunità. Gli aiuti che ci arrivano in realtà vengono dal nostro lavoro, dalla nostra tassazione, da quello che facciamo. Quindi sì, è possibile riscoprirci, è possibile cambiare, ma non bisogna abbassare la guardia, cioè bisogna tenere adesso alta quell'energia che ci è stata donata.
0: Io voglio entrare in un'altra prospettiva mai toccata finora nelle nostre trasmissioni, i bambini. Ne ho visti tantissimi nei vari centri sportivi che ho visitato, in cui ho lavorato in questi giorni per i giochi del Mediterraneo. Bambini che alternativamente spesso sarebbero stati davanti a un computer, davanti a uno smartphone, magari proprio a guardare delle partite dei propri idoli, no? Quanto è importante secondo te per un bambino vedere dal vivo un atleta di alto livello invece di conoscerlo soltanto attraverso uno schermo?
1: Allora, è vero, io ho visto per la prima volta negli ultimi 9 anni i bambini, i ragazzi, anche gli adolescenti, sì, non con il capochino. Il capochino
0: così.
1: Non è, sì, sì, ma è anche una cosa brutta metaforicamente parlando, sì, perché sì, è un inchinarsi a qualcuno. Li ho visti guardare dritti negli occhi gli atleti che tagliavano meno il traguardo, quelli che cedevano, e li ho visti sentire l'odore della cosa. L'odore, sì, è importante, la fisicità. E la cosa carina è quando li vedevi poi per strada, li ho visti correre. ci parrà strano, cioè, ma vedere i bambini correre in maniera spontanea, senza nessuna spinta, senza i genitori che li portano in palestra, li portano a fare tennis, li portano a fare quelle attività che non vogliono fare più e lo fanno di loro a sponte. Cioè, non è un cambiamento epocale, è un ritorno al corpo. Senza questo poco si può fare, quindi sì, l'importante proprio poi è sostenere tutto questo e lo sostieni quando il genitore non c'ha il capochino, questo è il punto.
0: Bene, giusta, giusta questa riflessione che condivido in toto e che allarghiamo anche alle generazioni successive, non soltanto ai bambini. In effetti i nostri adolescenti stanno riscoprendo una nuova città attraverso lo sport, a volte sport che neanche conoscevano prima, appunto dei giochi del Mediterraneo, e sicuramente avranno visto sia vittorie, il medagliere dell'Italia è ricchissimo, primo in assoluto con un ampio distacco rispetto a chi viene dopo, ma anche le sconfitte, no? E a tal riguardo ti voglio domandare, che questa cosa si può proiettare anche per le varie scuole calcio, scuola volley, le attività sportive agonistiche e amatoriali ripartono tra qualche settimana, quanto sia importante il percorso poi ad arrivare ai giochi del Mediterraneo? Spesso si vince, come abbiamo visto per l'Italia, altre volte si perde, no? Però anche il tragitto è molto importante.
1: La vittoria nella testa è importante, è importante, ma è importante per mettere il piede sul percorso, sul tragitto, perché quando sei adolescente, ma pure quando sei adultiscente come me, sapere che c'è un punto d'arrivo in cui in qualche maniera puoi ottenere qualcosa che ti dà soddisfazione è importantissimo, e vedere che qualcuno può vincere è importantissimo e ti mette il piede sul sentiero. E poi piano piano acquisisci anche la conoscenza che perdere non è mai perdere, perché perdere ti permette di sperimentare la frustrazione, di sperimentare i tuoi limiti, di sapere quanto li puoi portare avanti a volte e quanto no. E una cosa ancora più importante, ti permette di capire che anche se a volte fai uno sport che non è di squadra, è importantissima la squadra che c'è dietro di te.
0: Sì.
1: Mi è capitato di girare per le scuole, molte scuole hanno offerto le palestre per i giochi del Mediterraneo e siamo in un momento in cui i ragazzi non vanno a scuola. Sono entrato in una scuola superiore, lo dico come ai vecchi tempi, ed era pieno di studenti che guardavano gli atleti che si allenavano. Matteo, il cuore mi si è aperto, vedere gli studenti che vanno a scuola in un momento in cui non sono costretti ad andarci per vedere lo spettacolo degli atleti nella loro palestra, ed erano incantati. E poi c'erano quelli del primo, li ho visti fuori come un tempo discutere, ma arrabbiarsi pure, cioè, ma sanamente arrabbiarsi. Quello era fatto così, era una scuola dove si faceva l'allenamento di greco-romano, quindi poi sembrava che si facessero male, non bullismo, si facevano male sanamente, stavano simulando lo sport. Me ne sono tornato a casa orgoglioso.
0: Orgoglioso e sorridente, i sorrisi sono una costante in questi giorni, per fortuna. Abbiamo parlato del percorso, continuiamo su questo tema attraverso la prima testimonianza, la prima intervista che vi proponiamo oggi. Parliamo di canoa velocità, una delle discipline che ha permesso a Taranto di mostrare ancora una volta uno dei suoi patrimoni più importanti, il mare. Nel corso del Premio Atleta di Taranto, il nostro Enrico Losito ha intervistato la campionessa Giorgia La Calamita.
2: Siamo in compagnia di Giorgia La Calamita, nostra atleta della nazionale canoa sprint. Giorgia, sei arrivata in finale, sei pugliese. Com'è stata questa esperienza nei Giochi del Mediterraneo?
3: È stata una bellissima esperienza, stare qua dove sento più casa per me è veramente bello.
4: E
3: sono felice che sia stata fatta qui a Taranto, ma in generale nella regione, così che potesse avere una bella spinta anche per dopo e per costruire qualcosa nella canoa, soprattutto, che manca un po'.
2: Il tuo bilancio sull'evento? Si è arrivata in finale, si è arrivata al settimo posto, c'è un po' di amaro in bocca o comunque sei soddisfatta?
3: Allora sì, c'è un po' di amaro perché mi aspettavo sicuramente qualcosa meglio vista la stagione che avevo fatto dal punto di vista giovanile, però sono contenta lo stesso per l'esperienza, per tutto quello che ho potuto imparare e vivere.
2: Un'ultima battuta, oltre che i giochi del Mediterraneo, stasera c'è un bellissimo evento che premia le eccellenze del territorio tarantino ma anche pugliese. Tu sei pugliese, un tuo pensiero su questo bellissimo evento che ormai si ripete da tanti anni?
3: Beh, sono felicissima di farne parte quest'anno, per me è veramente un onore e... Beh, credo che ci vuole una grande organizzazione dietro e fanno veramente un ottimo lavoro.
0: Bravissima e molto dolce, Giorgia La Calamita, lo ricordiamo, ventenne barese, quindi pugliese anche lei, che gareggia per la Marina Militare, specialista del K1 a 500 metri, ha chiuso al settimo posto a Taranto, conquistando comunque l'accesso alla finale, un grande risultato. Giorgia, Egidio, è un esempio molto interessante perché la competizione non le ha regalato una medaglia, qualcosa di tangibile da mettere al collo al termine dell'evento, ma probabilmente le ha regalato qualcosa che comunque rimarrà nella sua carriera, l'esperienza di vivere un grande evento internazionale nella sua regione. Quanto dobbiamo essere attenti a non identificare il valore di un atleta, di una persona in base ai risultati, in base al podio, come nel caso di Giorgio?
1: Ecco, non è facile in questo periodo storico. Ah. Noi tendiamo ad esaltare i vincitori per dimenticarcene non appena perdono. Parlando con a casa mia passano tantissimi adolescenti, amici dei miei figli, a volte pazienti, loro lamentano questo, ma non lamentano rispetto a noi adulti. Una cosa che una volta mi hanno detto, per quale squadra tifi? Un ragazzo cosiddetto neurodivergente, ADHD, con tutte quelle problematiche sempre più comuni, ha detto a un altro, ma sicuramente il dottore per quella che vince. Ecco, la cosa sul momento personalmente mi ha fatto male, però poi mi ha fatto riflettere, perché ha dato lo spaccato del momento storico. Sì. Però è un momento che si ripresenta in continuazione. Sapere e apprezzare l'esperienza è cosa rara, però io ho fiducia nei nostri ragazzini. Io, come sai, faccio lo psicologo in diverse scuole e stanno apprezzando che si può stare anche in retroguardia e fare un percorso ed è molto più comune di quello che si pensi.
0: Questo va sottolineato, è detto un aspetto importante. Io ne aggiungo un altro: per chi gareggia in casa c'è la pressione del pubblico, no? E in questi giorni, ieri abbiamo proposto l'intervista a Fabio Caponio, medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 per il badminton, che aveva il palazzetto di Francavilla tutto a suo sostegno. Lui è di Sant'Eramo in Colle, non molto distanti Francavilla da Sant'Eramo in Colle, però aveva anche tanta pressione. Giorgia aveva anche lei tanta pressione, bisogna saperla gestire questa pressione e questo tifo che inevitabilmente si ha quando si gioca in casa.
1: Assolutamente sì. Parte del mio mestiere è proprio quello. Ho diversi atleti, non che partecipano qui, ma atleti che professionisti nel campo del calcio.
0: Sì.
1: I mister in genere me li mandano, perché così si dice in gergo, ma mica per aumentare le performance, per gestire la pressione.
0: Sì.
1: Per essere presenti a se stessi, alla squadra, nel campo, accettando dal pubblico quell'incitamento, anche a volte i fischi, però prenderli come una cosa che io chiamo eustress, cioè quello stress positivo che ti motiva e non che ti butta a terra.
0: Sì.
1: Se può fare.
0: Si può fare. E noi auguriamo ovviamente ai nostri atleti di ottenere tante medaglie, ma auguriamo soprattutto che il post gara, post giochi del Mediterraneo, possa regalare tante soddisfazioni da un punto di vista personale, perché non si vive soltanto di podi e di medaglie d'oro. Abbiamo un altro contributo, perché da una disciplina sull'acqua passiamo ad uno sport completamente diverso, la scherma. Ti piace? Direi di sì.
1: Assolutamente sì.
0: Noi abbiamo il contributo di Valerio Cuomo, classe 1998, napoletano, atleta delle Fiamme Oro, specialista nella spada, che conosce molto bene i giochi del Mediterraneo, perché Orano 2022 conquistò la medaglia d'argento nella spada individuale, fermandosi soltanto in finale. Anche con lo stesso atleta, purtroppo il suo percorso si è interrotto qui a Taranto, questa volta nei quarti. Si tratta di Mohamed El Sayed, che ha tra virgolette interrotto il sogno del nostro Valerio. Anche questo è sport, anche questo è un risultato, non è una medaglia d'oro, ma un risultato comunque importante. Ascoltiamo le sue impressioni, anche il pensiero sull'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ascoltiamo Valerio Cuomo.
2: Siamo in compagnia di Valerio Cuomo, campione di scherma e reduce dalla sua partecipazione ai Giochi del Mediterraneo. Valerio, com'è stata questa esperienza tarantina?
4: L'esperienza tarantina è stata molto emozionante, perché mi sono ritrovato a gareggiare in casa con un pubblico che a quanto pare era molto preso e affascinato dalla scherma, quindi tirare match dopo match con tutto il calore della gente che mi seguiva mi ha emozionato.
2: Per quanto riguarda il tuo risultato, si poteva fare di più o sei comunque soddisfatto?
4: Per me si poteva fare di più, è difficile ritenersi soddisfatto, soprattutto dopo che all'ultima edizione ero arrivato secondo prendendo l'argento, quindi questa edizione non potevo che puntare più in alto dell'argento, invece mi sono fermato a un passo dal podio, quindi gara buona sì, ma me ne vado a casa insoddisfatto.
2: Un'ultima battuta, stasera sei stato premiato qui ad un evento storico per Taranto, il premio Atleta di Taranto, credo che sia una bella soddisfazione, comunque in qualche modo è dolce un po' il calice in fondo.
4: Sì, essere qui mi ha consentito innanzitutto di rimanere qualche giorno dopo la gara e mi ha consentito di visitare un po' la zona e di farmi un bel bagno per le coste tarantine. E poi questa è una bella manifestazione, sono contento di essere qui.
0: Ed allora, abbiamo ascoltato Valerio Cuomo, comunque soddisfatto del percorso fatto a Taranto. Non arriva questa medaglia d'oro, c'è sempre questo egiziano di mezzo, però gli avversari fanno parte della gara.
1: Gli avversari ci insegnano sempre qualcosa.
0: Infatti, lo sottolineiamo ancora con te, no? Quanto è importante separare il risultato sportivo, la medaglia e il podio dal proprio valore personale. Penso che sia un caposaldo anche del tuo lavoro.
1: Assolutamente. L'affrontare l'avversario è mai il nemico, sono due cose proprio diverse. L'avversario è nel fare, non nell'essere, nella tecnica, nella presenza, nella prestazione. E dopo, speriamo che con le nuove tecnologie possiamo rivedere i momenti. Non è solo interessante guardare la nostra prestazione, la prestazione della nostra squadra, è molto più interessante guardare la prestazione dell'avversario. È una cosa più importante la modalità di relazione, che non è solamente nella seduta psicologica, è proprio in campo, come ci siamo posti in comunicazione con quello che è l'avversario. Lì scopriamo tanto di noi e poi, parlando in maniera sportiva, possiamo aumentare la performance.
0: Eh sì, è uno stimolo importante, cercare di superare l'avversario, ma in particolar modo superare noi stessi. Bene, in questa chiacchierata, Egidio, voglio anche sfruttare un'altra delle tue competenze e di esperienze, ne hai fatte tante nel mondo della tecnologia e della comunicazione. No, questi sono i Giochi del Mediterraneo più social della storia, con un lavoro imponente da parte dei vari media hub. Qui faccio i complimenti per una narrazione bellissima, fresca, giovane, che arriva a tutti ormai da diverso tempo. Anche attraverso i social poi cambia l'eredità che lascia, no? Un evento come questo. Non rimane soltanto nella memoria, ma resta anche sui nostri telefoni e viene moltiplicato in questa maniera.
1: Allora, i social sono molto importanti in maniera assoluta per tutte le attività, no, io non li demonizzo, contrariamente al mainstream educativo, psicologico, che un po' li vedono un po' come pericolosi, sono semplicemente un amplificatore. Sì. L'amplificatore dipende da cosa amplificano. Stanno amplificando qualcosa di sano. Questa gara, questa competizione, questo stare insieme rimane in una traccia sui social, ma non è una traccia statica, è dinamica, perché c'è interazione. Cioè le persone, i ragazzi, ma anche ci sono commenti di persone di 98 anni. Io me li sono andati a leggere ed è bellissimo vedere, interagire. Il ragazzino che scrive, con l'anziano che scrive altrettanto, e incominciano a scambiarsi i ricordi.
0: Sì, sì.
1: E la cosa ancora di più, la competenza. Ho visto dei post dove si mettevano

0: filmati YouTube di prestazioni di 30 anni fa in qualche altra disciplina, e ragazzi che non sapevano neanche che c'era quella storia. È crescita usata in questa maniera e non rimane lì perché continua a lavorare anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Bene, bene. L'unico mio timore, sai qual è? Visto che i social hanno velocizzato un po' la nostra esistenza, è che soprattutto i più giovani poi dimentichino in fretta questa che è l'esperienza dei Giochi del Mediterraneo. È un mio timore infondato.
0: È fondatissimo, ma non è relativo solo ai Giochi del Mediterraneo,
1: Ok.
0: è relativo alla velocità con cui metto il non davanti, non fanno esperienza, perché quella digitale, pur essendo un'esperienza, non riguarda il corpo. Allora il fatto che siano stati presenti fisicamente, poi siano stati anche sui social, manda le palle in bocca. Il fatto che abbiano solo visto sui social diventa un evento come tutti gli altri. Quindi l'esperienza fisica, il respirare insieme alle persone, il sentire anche il disagio di stare in piedi stretto con quello che sta a fianco, che sta sudando e che si arrabbia per qualcosa che tu non capisci, quella è la traccia giusta e rimane se poi sui social continua.
1: Se devo trovare un neo all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, non quelli di Taranto, ma a livello storico, da quando sono nati, è la mancanza dello sport paralimpico. È vero?
0: Nel senso buono del termine, è auspicabile che si faccia qualcosa del genere. Io spero che si faccia proprio a Taranto. Tu sai che per me è qualcosa di molto importante. Sono anziano, ai miei tempi mi sono curato proprio della legge 104, figurati. E creare questa cosa e portarla in questa città che ha mille impedimenti. Io la vivo da sempre, ho scelto di vivere qua nonostante viva nel mondo della diversa abilità. Sarebbe veramente importante, pensiamoci seriamente e diamoci da fare. Portiamo lo sport paralimpico nei Giochi del Mediterraneo, possibilmente laddove sembra più difficile farlo, la nostra città.
1: Sarebbe una bella, bellissima novità. Non ci sono mai stati i Giochi Paralimpici dei Giochi del Mediterraneo, però Taranto ormai ha le strutture, sta cominciando a entrare in un'ottica paralimpica inclusiva che abbraccia anche i ragazzi diversabili per lo sport, e noi faremo il nostro, vero Egidio?
0: Assolutamente che faremo il nostro, saremo i primi volontari.
1: Torniamo a parlare di badminton. Abbiamo fatto una speciale di 3 giorni dedicata a questa disciplina. Non so se lo sai, ma io sono stato l'addetto stampa della federazione per un anno e ho questo sport nel cuore, come ho nel cuore l'atleta che ho intervistato un paio di giorni fa a Francavilla Fontana, Giovanni Toti, che mi ha dato l'onore di raccontare le Olimpiadi di Parigi 2024, perché per la prima volta un atleta italiano si è qualificato, per la prima volta un atleta italiano ha vinto una partita, ai giochi è andata bene, non benissimo perché è arrivato un terzo posto. Abbiamo ascoltato Giovanni, comunque molto soddisfatto dei suoi risultati. In compagnia di Giovanni Toti, splendida medaglia di bronzo nel singolare maschile del badminton qui a Francavilla Fontana. Raccontaci le emozioni dei tuoi giochi del Mediterraneo.
2: Sì, sono molto contento per questa medaglia, è sempre un onore, un piacere giocare per la nostra nazione, per la nostra Italia. Vincere una medaglia, soprattutto qui in Italia, è ancora più bello. Abbiamo vinto medaglia di bronzo io e Fabio ad Orano, ma qui ha tutto un altro valore. E sono molto molto felice e soddisfatto. Soddisfatto altrettanto del mio compagno che è riuscito a prendere la medaglia d'oro e a rivendicarmi la sconfitta della semifinale, quindi veramente contento.
1: Tu partecipi a tornei internazionali, hai partecipato alle ultime Olimpiadi di Parigi. Un pensiero sull'organizzazione di Taranto 2026.
2: Secondo me l'organizzazione è spettacolare, le persone veramente gentili, tutto il sistema fluisce bene, tutto è organizzato alla grande, quindi rende tutto più semplice per noi atleti.
1: E queste erano le parole di Giovanni Toti, campione di badminton, medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Prima di arrivare alla parte conclusiva della nostra trasmissione, ti voglio lanciare una provocazione. Tra 5 anni, ma anche di più, da psicologo prima e da cittadino dopo, da quale elemento capiresti che Taranto 2026 ha realmente funzionato?
0: Più di un elemento. Il primo è quello che discutevo con i miei due figli l'altro giorno. Continueremo a mantenere le stupende strutture che abbiamo realizzato. Mio figlio più piccolo ha detto: ah, entreranno a far parte dei ricordi della Magna Grecia. E il più grande ha detto: vabbè,

0: più grande, uscirà da scuola quest'anno, dirà: ma ce ne dobbiamo occupare noi. Ecco, quel ce ne dobbiamo occupare
1: Occupare noi.
0: noi, se rimane, e se rimane non a parole, ma rimane profondamente nella cultura, che non ce l'abbiamo poi tanto questa cultura di mantenere la bellezza che abbiamo a disposizione, che abbiamo costruito. Quindi, quello che potrò vedere come sintomo, non di una patologia, ma di una guarigione della mia città da questo punto di vista.

0: Significa che quelle strutture dovrebbero essere utilizzate e non solo manutenute. Utilizzare significa farci sport.
1: Vissute,
0: Esatto, questo mi piace
1: vissute,
0: tantissimo.
1: vissute, assolutamente. Bene, a proposito di vivere, viviamo la giornata di oggi veramente molto molto con entusiasmo, ma prima ripercorriamo i successi nella nostra consueta super sintesi della giornata precedente. Ieri, 29 agosto, l'Italia ha conquistato altre 9 medaglie, 2 ori, 5 argenti e 2 bronzi, arrivando a complessivamente a 132 podi, 45 ori, 48 argenti e 39 bronzi. Sorridiamo perché siamo felici, siamo proprio
0: Sì.
1: felici. Nel judo, giornata straordinaria, Martina Franca è arrivato l'oro per Carlotta Avanzato nei 63 kg, 3 argenti con Asia Tavano nei più 78, Christian Parlati dei meno 90 e con Quadio Anani nei più 100 kg. Triathlon, l'Italia fa festa sulle strade di Taranto, oro per Bianca Sereni, bronzo per Paola Sacchi, mentre nella gara maschile arriva l'argento di Ewan De Nigro, tiro a segno, argento per la pugliese Margherita Brigida Veccaro nella pistola d'aria compressa dai 10 metri. Poi grande gioia e soddisfazione anche al tennis tavolo con il bronzo nel doppio misto per Gaia Monfardini e John Ojebode. Infine arrivano grandi notizie anche per i tornei di squadra. 1-1 il risultato finale della nostra Italia femminile di calcio. Con questo risultato e con il gol di Elisa Ciurleo, le ragazze hanno conquistato la finale per la medaglia d'oro. Affronteranno proprio il Portogallo perché lì si qualificavano le prime due e quindi queste due squadre si contenderanno la gold medal. Pallavolo femminile, Italia perfetta contro la Grecia, 3-0, qualificazione alla finale per loro contro la Turchia. Ancora pallanuoto, secondo successo consecutivo per il Settebello, 38-4 sulla Bosnia. Il primo risultato ieri è arrivato il 25-7 contro la Turchia, diciamo che stanno andando più che bene i nostri azzurri. Basket 3x3, partenza perfetta delle nazionali italiane, mentre nel tennis Noemi Basiletti e Carlo Alberto Cagnato raggiungono le semifinali dei rispettivi singolari e Basiletti insieme a Paganetti conquista anche la finale del doppio femminile. Oggi appuntamenti attesissimi, soprattutto perché incomincia l'atletica leggera outdoor con lo stadio di atletica Giuseppe Valente, bellissimo, che ospita tante discipline. Nei 100 ostacoli Elena Carraro e Veronica Polzonetti, nel martello Giorgio Olivieri e Marco Costa, nell'asta Sonia Malavisi e Elisa Molinarolo, nei 100 metri femminili Gloria Uper e Alessia Pavese, nei 100 maschili Matteo Marek e Roberto Rigali. Questi sono i nomi degli atleti per cui faremo il tifo, così come per Filippo Inzoli nel lungo e nei 5.000 metri Federica Del Buono e Michael Maiori. Poi ancora le finali dei 100 metri sono previste alle 18 e alle 20.05. La serata si concluderà con la finale della staffetta 4x400 mista. Poi ancora tanto tennis, pallavolo femminile con la finale alle 17 di Italia-Turchia e poi alle 19 c'è la finale del calcio con l'Italia che ha sfiorato l'accesso alla finalissima nonostante la giovanissima età dei suoi atleti. Ancora pallanuoto allo stadio Torre d'Aiala, allo stadio del nuoto. Alle 16 c'è stato Slovenia-Grecia, alle 17.30 Serbia-Montenegro, mentre alle 19 il Settebello torna in vasca con Italia-Francia. Questo e tanto altro in una giornata ricchissima di appuntamenti. A Taranto 2026 non ci si annoia mai.
0: Assolutamente.
1: Io ti ringrazio, Egidio, per la tua compagnia, per la tua competenza, per la tua professionalità e aggiungo per la nostra amicizia,
0: Sì.
1: per la tua veramente garbata partecipazione a questo 11° appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storia e approfondimenti, e mi auguro di riverti presto in una delle mie trasmissioni.
0: Grazie Matteo e grazie a voi.
1: Noi ci vediamo domani, sempre alle ore 15, sempre su Cittadella TV e Chifra TV. Nel frattempo, io e Gide vi auguriamo una buona continuazione di serata.
0: Buona continuazione.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
6: Però bella Bologna.

ho visto qualche bel concerto e ho anche fumato dentro un cinema all'aperto, contando i giorni per il fine settimana, stando a Bologna normalmente ho incontrato una puttana.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Bella Bologna è il nuovo singolo di Federico Stragà, che con piacere ritroviamo qui sulla nostra emittente. Federico, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, nuovo singolo da questo tuo album Bella Bologna, che descrive insomma la città un po' tra fascino, contraddizioni, insomma. Senti, cosa ti ha spinto a dedicare un brano proprio ora, e soprattutto come è cambiato, ecco, il tuo sguardo sulla città da quando ci vivi, in pratica?
1: Bah, il mio sguardo sulla città è cambiato molto. Io sono arrivato a Bologna con delle grandissime aspettative, visto che per me era una città veramente un mito, cosa che è stata di sicuro un po' per tutti quelli che l'hanno frequentata, soprattutto negli anni 80 e 90. Poi di sicuro è cambiata, sono cambiato anch'io nel frattempo, non ho più 20 anni, di conseguenza c'è un modo di guardare le cose sicuramente diverso, ma è cambiata anche Bologna. E come tante città medio-grandi, insomma, la ritengo una città tutto sommato impegnativa, per quanto bellissima. E la voglia di scrivere questa canzone è così, una dichiarazione d'amore per una città che mi ospita da più di 20 anni, ma nell'onestà che ricerco sempre nel momento in cui scrivo una canzone, devo ammettere anche che è una canzone sfogo, dove racconto il mio rapporto con questa città che amo e odio a giorni alterni.
0: Senti, potremmo anche parlare di Bella Belluno, perché poi tu in realtà la tua città d'origine è Belluno. E invece di Belluno quanto c'è nella tua musica, Federico?
1: Una domanda abbastanza difficile. Sicuramente una parte di me che è lontano da Belluno ormai da tanti anni, vede Belluno con una certa nostalgia. Chiaramente io la collego alla mia infanzia, che per me rimane il periodo più felice. All'interno di questo disco c'è anche una canzone che si intitola Quando tutto andava bene, dedicata al cortile della mia infanzia. E con una parte di me probabilmente la vedo una città lontana, dove pur appunto mantenendo un legame forte, forse mi va bene tornare a periodi e non immagino a Belluno il mio futuro.
0: Bene, allora abbiamo con noi in diretta con piacere questa sera Federico Stragà, la nuova canzone Bella Bologna, che poi è questa dichiarazione d'amore in musica senza filtri, diciamo, perché c'è insomma un po' la bellezza dei portici, ci sono le icone che hanno fatto un po' la storia della città, ma c'è anche il benestare insomma di Gianni Morandi. Senti Federico, com'è nata questa bella collaborazione?
1: Beh, con Gianni ci conosciamo veramente da tanti anni, ho fatto la mia prima partita dove l'ho conosciuto in Nazionale Cantanti nel 99 e poi siamo rimasti un po' in contatto ad anni alterni. Ho deciso di chiamarlo perché mi sembrava importante il suo cameo, la sua partecipazione, la sua voce che ricorda un certo tipo di cantautorato, un certo tipo di bolognesità e un certo tipo di musica. E così ho pensato che potesse essere un ingrediente tanto importante quanto interessante all'interno proprio di una canzone che vuole essere, appunto, come dicevo prima, uno sguardo su Bologna, non per forza totalmente innamorato.
0: Bene, grande collaborazione come quella poi tra l'altro anche con Fabio Concato, con Automobilisti, altro singolo che troverete all'interno di questo lavoro di Federico Stragà. Senti, ci sono anche citazioni importanti a Lucio Dalla, anche Luca Carboni, insomma. Come si inserisce, Federico, la tua canzone in quello che è il solco della grande scuola cantautorale bolognese?
1: Non lo so, hai nominato, ecco, due cantautori che proprio rappresentano e hanno rappresentato in lungo e in largo questa città. Io sono arrivato a Bologna anche emozionato proprio nella consapevolezza dell'esistenza in quel luogo di cantautori come Luca Carboni e Lucio Dalla. Lucio per me è sempre stato un punto di riferimento importantissimo e fondamentale da tutti i punti di vista. Luca Carboni, con Luca Carboni, pur conoscendoci poco, l'avrò visto forse un paio di volte in vita mia, ho sentito delle grandi affinità e mi permetto di dire che queste affinità le ritrovo anche nella sua canzone Primavera, che descrive effettivamente bene una sensazione che provo anch'io stando a Bologna in questo periodo. Ma anche La mia città senza pietà è una canzone che riconosco molto mia. Ecco, all'interno di questo brano, fatte le dovute proporzioni, io metto un po' insieme questi due ingredienti che mi ricordano appunto anche questo cantautore.
0: Bene, allora Federico, insomma, bella Bologna, poi accompagnata anche da un bel videoclip che naturalmente potete guardare anche sulla nostra TV, dove c'è praticamente questa cam che segue un ciclista per i portici, no, per le piazze della città. Come mai hai scelto questo punto di vista un po' dinamico per raccontare la tua Bologna?
1: Bologna è una città sicuramente molto dinamica e la bicicletta è un mezzo di locomozione molto usuale all'interno di una città che, appunto, come tante, è difficile da girare nel traffico, soprattutto in questo periodo che ci sono anche grandissime polemiche legate ai lavori del tram, ai 30 all'ora, eccetera. Io è una città che giro, che conosco molto bene nelle sue strade, e però prediligo appunto mezzi di locomozione che non siano l'automobile, dove mi trovo in questo momento. Bologna è bella da viversi anche in bicicletta. Ecco, questo è l'aspetto
0: bene,
1: bello.
0: Bene.
1: L'aspetto meno bello è che bisogna avere una bel catenaccio per legarla molto bene quando la si parcheggia, se la si vuole ritrovare.
0: Non è una condizione, insomma, che capita solo a Bologna, è un po' ovunque. Bisogna usare degli ottimi catenacci. Senti Federico, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, promozione di questo singolo, del tuo album, live. Come siamo messi, Federico?
1: Avevo in previsione di fare delle presentazioni, dei live, presentazione dell'album adesso in questo momento, ho dovuto sospenderli e rinviarli, ma a breve, soprattutto sui social, darò notizia di quando saranno le date dove presenterò È così, titolo dell'album, dal vivo.
0: Bene, ti aspettiamo anche in Puglia, Federico. Se avrai la possibilità, noi con piacere ti ascolteremo dal vivo, naturalmente con le tue produzioni. E volevo ricordare anche un grande tuo singolo, L'astronauta, che poi è stato un successone incredibile. Con piacere ogni tanto lo ritroviamo anche nella nostra programmazione. Bene, allora, Bella Bologna, il nuovo singolo di Federico Stragà, che abbiamo avuto ospite questa sera all'interno di Driving. Grazie Federico.
1: Grazie a te, ciao, a presto.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose, ho fatto quello che dovevo fare, l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti.

0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, l'hai formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti di William Scavato, Nicola Cottisco, De Kefis, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito. Sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo. Sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente. E poi mi sono trasferito in Inghilterra, nel Regno Unito, in italiano diciamo sempre Inghilterra, ma nel Regno Unito. E ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre di più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. E è stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni. Diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi. O sbaglio, Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello del tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip. C'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è un mio brano, il titolo di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Ghetto, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, ho registrato quella Nashville.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, City Girl, diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio a progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio. Potrebbe essere la canzone estiva, se noi andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato. Cioè, mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, che tipo di vita ho intrapreso. E quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
0: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo. Senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
1: Ho programmato la release, dirò questa prima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 nelle release musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, non ancora lì.
0: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
1: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice. Mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
0: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo. E naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
1: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani: il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco, perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
3: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche la bronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche

0: e un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling è meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estetica.

0: estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra e colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia

alla sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming

0: La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che, come sempre, fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández, tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra

0: nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe! Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che, dopo essere scampato al pericolo, ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie, punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reietto logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
0: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: 18:58 minuti, qualche minuto in anticipo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera per l'approfondimento sui giochi del Mediterraneo. Buonasera ovviamente anche al nostro Piero Caffio, che guida la parte tecnica di questa puntata. Vi avevamo detto che questa sarebbe stata una puntata particolare perché alterneremo anche il calcio. Beh, in effetti si sta ancora giocando, dobbiamo dire la verità, la partita. Si stanno giocando le partite che ci interessano. Per quanto concerne il Taranto, vince 2-1 la formazione ionica, siamo nel primo dei 6 minuti di recupero, mentre invece il Gravina sta vincendo 2-1 sul Martina nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Andiamo con ordine: il Taranto vince 2-1 i gol nel primo tempo grazie a Javi Morales sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpo di testa al 19esimo, raddoppio nel corso della seconda frazione di gioco con Angiulli, un cross che è stato mal concepito dalla difesa del Cosmano Sport Foggia, invece sfrecola, ha accorciato le distanze ribadendo in rete una respinta di Catelli a 20 minuti dalla fine. Poco dopo si è fatto male il portiere del Taranto, problemi ancora per il portiere del Taranto, è entrato a sostituire Baglietti, che è da poco arrivato, il portiere è uscito in barella. Siamo nel corso del recupero, io farei così, andrei un attimo da Enrico Losito, se è pronto, per un rapidissimo Enrico collegamento, poi torniamo qui per il finale del Taranto e poi torneremo lì a Massafra. Enrico, a te.
6: Sì, la linea so che è un po' ballerina, Francesco, non so come mi vedete e come mi sentite. Io sono in compagnia di Antonio Cerbino, che è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Massafra. Sono finite oggi le gare, come sono andate, assessore?

0: pare bene, c'è anche un'ora a squadre per il tennis tavolo.
1: Sì, sono andate bene le gare, tenendo presente settembre, quindi il tennis
2: attenzione,
1: tavolo.
2: Attenzione, scusami Enrico, ha pareggiato clamorosamente il Cosmano Sport
0: sì,
2: Foggia.
0: C'è il pareggio sì, della Cosmano, sì, sì,
2: della Cosmano Sport
0: purtroppo
2: Foggia,
0: sì.
2: 2-2, clamoroso il risultato che sta arrivando dal neutro di Manduria. Taranto nel vantaggio per 2-0 nel corso della prima frazione di gioco e a metà della ripresa. Da quel momento si è un po' spenta la luce per gli ionici, 2-2 con un tiro da fuori aria praticamente molto distante, anche decentrato. La formazione Dauna ha pareggiato, quindi 2-2 clamoroso, ripeto, il risultato. Enrico, scusami, però sapevamo, ecco, ti chiedo scusa anche all'assessore, che questa sarebbe stata una giornata particolare, non ci aspettavamo di arrivare così a raccontare la partita. Per la cronaca, il gol quindi è arrivato al 94esimo, mancano 2 minuti alla fine. Io interverrò soltanto per il finale, Enrico, quindi vai con l'assessore, dirò soltanto è finita la partita, nel caso di novità ovviamente torneremo da qui, perdonateci.
0: Sì, sì Francesco, non so come se mi sentite, io ti ho sentito purtroppo a tratti, sì abbiamo interrotto l'assessore per il pareggio del Cosmano Foggia. Stavamo parlando un po', assessore, dei risultati qui del tennis tavolo.
1: Sì, sì, dei risultati penso importanti, perché c'è stata la medaglia d'oro a squadre, poi ci sono state delle medaglie d'oro anche individuali, medaglie d'argento individuali, penso al palazzetto dello sport, dove si svolgono, come dicevamo prima, dal 26 agosto fino al 2 settembre le gare di tennis tavolo.
0: Francesco, non so se mi senti, perché io ho perso il collegamento di fatto video
2: sì,
0: con
2: no,
0: te.
2: No, Enrico, vai avanti tranquillo, stiamo sentendo benissimo l'assessore, andate tranquillamente avanti, ripeto, vai tranquillo.
0: Ah, ok, perfetto, sì, sì, perché io purtroppo ti vedo frizzato, volevo chiedere ovviamente all'assessore anche del palazzetto, di come verrà utilizzato, perché visto da qui è bellissimo. Sembra un'astronave, tra l'altro è rientrato in questo progetto di riqualificazione che ha coinvolto anche altre strutture del territorio ionico.
1: Sì, sì, è un palazzetto che è presente dal 2007, si chiama Giovanni Paolo II, intitolato a Giovanni Paolo II, è un palazzetto che è stato riqualificato grazie ai Giochi del Mediterraneo con impianti nuovi e altri adempimenti importanti sulla sicurezza. Ritengo che sia una struttura fondamentale soprattutto per le tante associazioni, ma non solo, per le scuole e per i nostri ragazzi, perché poi alla fine questo palazzetto deve essere al servizio del territorio, non può solo accogliere, tanto di rispetto, ed è un orgoglio per la nostra città, i giochi del Mediterraneo come il tennis tavolo e il taekwondo, ma deve soprattutto poi in futuro dare luogo a quello che può essere un momento importante per i tanti giovani.
0: A proposito, lo dicevamo prima nel fuori onda, c'è un piccolo neo, quello delle presenze, probabilmente vi aspettavate la struttura e in questi giorni soprattutto.
1: Sì, sì, mi aspettavo più presenza soprattutto nelle gare del taekwondo, soprattutto il fatto che abbiamo qui a Massafra delle associazioni di taekwondo, ce ne abbiamo 3 o 4, quindi mi aspettavo più giovani, più presenze. Però voglio dire, è andata bene lo stesso. Tennis tavolo, sapete bene, è uno sport che non è seguito da tutti, però c'è stata anche una buona presenza, devo dire.
0: Francesco, spero che ci abbiate sentito, perché qui la linea è un po' ballerina, ne parlavamo prima con i tecnici nel fuori onda, non so se
2: Enrico,
0: hai
2: puoi continuare,
0: qualche domanda
2: puoi
0: per l'assessore.
2: Anche, vai tranquillo, puoi continuare tranquillamente, vai avanti, tranquillo.
0: Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Volevo sapere anche, sì, assessore, quello che sarà il futuro. Stiamo facendo un po' la stessa domanda, sì, a tutti gli assessori, sì, e anche ai sindaci. Ci sono, per esempio, le faccio un esempio, sul palazzetto dello sport di Crispiano, tanti progetti di utilizzo anche al di fuori dell'ambito sportivo. Sentivamo Luca Lopomo, il sindaco di Crispiano. Quell'impianto bellissimo potrà essere utilizzato anche per concerti, per

0: per delle sagre e per tanto altro anche di extra sportivo. Qui a Massafra il Giovanni Paolo II?
1: Sì, sì, qui a Massafra il Giovanni Paolo II sarà utilizzato prettamente per lo sport e soprattutto anche per le scuole, no? Per eventi anche di spettacolo organizzati dalle scuole, però rimane soprattutto lo sport la priorità. Abbiamo tante associazioni, come dicevo prima, di taekwondo, di basket, di pallavolo, quindi può essere un grande contenitore per tutte le nostre associazioni locali e anche non locali.
0: A proposito di sport, sì, per gli utilizzi invece per Massafra, perché per esempio su altre strutture ci sono anche delle associazioni sportive locali che hanno già chiesto di utilizzare il palazzetto dello sport, vedi San Giorgio, vedi anche la stessa Crispiano o anche Montemesola, le faccio qualche esempio. Qui a Massafra com'è la situazione?
1: Qui a Massafra diciamo che aspettano la fine dei giochi del Mediterraneo e poi ovviamente come tutti i comuni che hanno dei regolamenti, attraverso un regolamento tutte le associazioni che ne faranno richiesta potranno usufruire di questo palazzetto dello sport, ma non, come dicevo prima, non solo le associazioni, anche le scuole e anche gruppi culturali.
0: Sì, sì, Francesco, dimmi.
2: Finale 2-2, il Taranto stecca all'esordio, 2-2, questo è il titolo per quanto riguarda domani Onda Rosso-Blu, che andremo a raccontare alle 15 con lo speciale delle 15 con poi anche Matteo Schinaia all'interno, come sapete, per il lunedì. Io faccio una domanda all'assessore perché poi vedremo i risultati in onda, quindi so che anzi, innanzitutto voglio ringraziare a Ciccio Resta, che è colui che ci ha permesso di raccontare da Massafra, come sempre, la disponibilità dell'ufficio comunicazione del comune di Massafra e la possibilità anche dell'intera amministrazione, che ricordo con noi è stata cordialissima l'anno scorso per tutto l'anno del Taranto, appunto. Guarda questo trade union quest'oggi, clamoroso. E dico l'assessore, giustamente, poche presenze, ma comunque ha ribadito anche un concetto: Massafra è piena di sport. Questo va a stridere con cosa? Cioè, che cosa è mancato? L'anello di congiunzione tra le presenze e le associazioni del territorio? Quale è stato l'anello che è mancato per poter vedere più gente al palazzetto?
0: Diceva Francesco Friuli, Massafra è piena di associazioni, sì, però stride molto, di associazioni sportive e non solo, stride però un po' con le presenze che lei ci diceva. Che cosa è mancato? C'è stato qualche anello di congiunzione che è mancato, si è spezzato? Perché secondo lei questa poca presenza? Sono tra virgolette gli altri sport, lo dicevamo prima, tennis tavolo e taekwondo, che non hanno attirato, perché è un peccato, questa comunque è una manifestazione unica.
1: Diciamo forse il fatto che le gare erano dalla mattina fino alle 18, dalle 10 fino alle 18, magari con l'ingresso uno poteva assistere alla gara delle 10, delle 11 e quindi magari questa presenza massiccia non si è potuta vedere, proprio appunto perché gli orari erano spalmati in questo modo. Ovviamente ritengo che sia anche dovuto al fatto che sia il taekwondo che il tennis di tavolo, sappiamo tutti, non è come il calcio, non è come il tennis, non è come la Formula 1 che è seguita da tanta gente. Diciamo che ha un pubblico di nicchia, se vogliamo.
0: Diciamo che oggi, tra l'altro, anche poco agevolato, perché è una domenica di campionato del calcio, in effetti.
1: Eh sì, anche perché sono iniziati i campionati, poi ci sono vari momenti culturali in tutti i territori e quindi la gente magari preferisce venire la mattina nel primo pomeriggio e poi la sera magari dedicarsi ad altro. Diciamo che questo permette, come dicevo appunto prima, il fatto che le gare si svolgono dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 19 permette alla gente di venire in qualsiasi momento e ovviamente il caldo ha inciso anche, se vogliamo.
0: Diciamoci la verità, noi siamo informalmente tutti e due in polo, però lei mi ha detto che l'impianto di condizionamento all'interno, sì, del palazzetto Giovanni Paolo II comunque funziona a dovere e si sta bene ed è confortevole.
1: Sì, sì, funziona benissimo, ne approfitto, posso approfittare.
0: Come,
1: per
0: certo,
1: ringraziare anche tutti i tecnici che hanno lavorato a questo progetto, il nostro dirigente.

0: assistente della quarta ripartizione, ingegnere Annucci. Ringrazio soprattutto il sindaco, è stata la protagonista a volere tutto questo. Quindi c'è stato un lavoro di squadra dietro a questa realizzazione, tenendo presente che noi ci siamo insediati come amministrazione l'anno scorso, giugno 2025, e i lavori sono iniziati qui in questo palazzetto il 15 luglio del 2025. Ebbene, poi abbiamo consegnato al Comitato dei Giochi del Mediterraneo il 10 agosto questo bellissimo palazzetto.
1: Francesco, non so se hai altre domande da studio, altrimenti libererei l'assessore Antonio Gerbino.
2: Io lo ringrazio, davvero è stato gentilissimo con noi, davvero assessore, grazie per essere stato con noi, buona serata e buon lavoro, anche perché so insomma che è molto impegnato in queste ore anche su più fronti della provincia e non solo. Grazie assessore per essere stato con noi.
1: Tante grazie ovviamente dallo studio, da Francesco Friuli, e grazie ovviamente del tempo che ci ha concesso. Non so se vuole fare il messaggio finale.
0: Sì, ringrazio voi perché voi siete importanti per il territorio, perché attraverso i vostri mezzi arriva la nostra voce, arriva tutto quello che i nostri territori hanno di prezioso, come questo palazzetto, ma anche gli altri comuni. Quindi ringrazio tantissimo Francesco, ringrazio te perché ci avete dato questa opportunità di far vedere questo bellissimo palazzetto dello sport.
1: E noi speriamo anche di vederlo dall'interno, assessore.
0: Sicuramente, sicuramente.
1: Io, Francesco, se vuoi al momento ti cedo la linea, e poi se vuoi, perché purtroppo come te l'ho vista tutta, perché avevo un occhio anche sulla partita e sugli ultimi minuti, se vuoi nel finale, collegamento permettendo, facciamo il commento finale sul nostro Taranto.
2: Assolutamente sì. Allora, io faccio un riassunto dei risultati. Liberiamo l'assessore, liberiamo Enrico per il momento. Torneremo con Enrico e parleremo del Taranto. Sì, perché noi avremo anche dei contributi che vi manderemo più tardi in onda. Allora, il medagliere, grazie a Piero Caffi nuovamente per la parte tecnica, perché stiamo ovviamente raccontando passo dopo passo quello che accade. Le medaglie odierne, con l'Italia che è salita a 137, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria maschile della pallavolo, con la formazione con due pugliesi, Fanizza in panchina soprattutto, che è riuscito a conquistare la medaglia, come dicevamo, per quanto riguarda il maschile. Poi per quel che concerne le altre medaglie odierne, nella ginnastica artistica l'Italia ha conquistato la medaglia d'oro di squadra donne, quindi questo è un altro ottimo risultato per la formazione italiana di stamani. Poi è arrivato con la formazione di Italia 1 nella carabina la medaglia d'argento per Solazzo e Salafia. Sempre per quanto riguarda le medaglie della giornata, poi la pallavolo, come dicevamo, il bronzo, la medaglia d'oro nel judo misto a squadre, ma è giunta anche nella pallavolo la medaglia d'argento per l'Italia al femminile. Anche qui diciamo la tra virgolette delusione finale che c'è stata per la formazione azzurra. Questo è quello che è accaduto a livello di medaglie. Per quanto riguarda invece quello che sta accadendo nei giochi del Mediterraneo, peccato davvero al femminile, la Turchia si è imposta con il punteggio di 3-0, troppo fallose, ecco, le azzurre, se proprio dobbiamo dare una valutazione sulla gara dell'Italia. Peccato davvero per le azzurre. Pallanuoto maschile, Italia in vantaggio contro la Francia 2-0, col fiato sospeso la ginnastica artistica, con l'Italia che sta cercando di arrivare a medaglia, e speriamo insomma che nella ginnastica artistica ci riesca ad arrivare. È arrivato comunque sempre per la ginnastica artistica l'oro delle azzurre nella gara a squadre, e questa è un'altra medaglia d'oro che vi diamo praticamente live per l'Italia. Prima di andare avanti, perché abbiamo dato tutti i risultati anche della giornata, andiamo a vedere sempre con l'aiuto del nostro Piero Caffi invece i risultati, se possibile Piero, campionato di eccellenza pugliese. No, non possiamo. Allora andiamo ad Enrico, vediamo se possiamo andare da Enrico Losito e torniamo da Enrico Losito, così possiamo anche parlare con lui di quello che è stato il risultato di quest'oggi e parleremo anche, insomma, di quello che sono i pensieri che riguardano proprio la situazione che sta vivendo, anche sentendo un po' il palazzetto, perché poi parleremo anche di altro nel corso della nostra puntata. Come detto, siamo, insomma, in grado di darvi più informazioni su quello che sta capitando. Ricordiamo, il Taranto ha pareggiato 2-2 contro il Cosmano Sport Foggia, vinceva 2-0 la formazione del Taranto, poi è stata raggiunta con il punteggio di 2-2. C'è molta incredulità, questo ve lo diciamo, che stiamo vedendo sui social per il risultato che è maturato al termine della partita. Mentre invece il Gravina ha vinto 3-1 sul Martina e vi diamo anche i marcatori della formazione del Gravina in modo tale del Martina, la partita che aveva visto il Martina andare in vantaggio nel corso della prima frazione di gioco con Cruz, poi Santoro e Urso hanno ribaltato la partita con Keros che a 3 minuti dalla fine ha sancito il finale per 3-1 nella gara di Coppa Italia. Secondo turno per il Gravina, Martina già escluso al primo, non accadeva, insomma, da qualche anno. Enrico, allora ho fatto il riassunto per quanto riguarda anche la Coppa Italia, no? Di Serie D, adesso passiamo invece a parlare su quello che è la situazione del campionato di eccellenza pugliese. Ti aspettavi questo risultato del Taranto 2-2, clamoroso, possiamo dire?
1: Assolutamente no, Francesco, io ho seguito la partita, sinceramente sembrava un po' tutto scritto per il Taranto, che sembrava a un certo punto quasi in surplus, aveva colpito anche nel primo tempo un palo con l'Anzola, non mi aveva incantato il Taranto, ti devo dire la verità, però aveva sostanzialmente dominato la partita. Il campanello d'allarme secondo me è stato già incassare il primo gol. È inconcepibile continuare a subire gol del genere. Tra l'altro adesso sono cambiati un po' tutti i difensori del Taranto, ci sono due centrali espertissimi, uno è fuori, tra l'altro uno di questi centrali è andato anche in rete, Morales, nel primo tempo, che ha segnato il primo gol della stagione. In qualche modo, purtroppo, cambia la stagione, ma non so se tu sei d'accordo con me, il Taranto in qualche modo dà degli sprazzi di supponenza, non ha chiuso la partita, è stato lento in alcune ripartenze in contropiede, strutturalmente è una squadra imponente anche a livello fisico, però sinceramente questo risultato è una battuta d'arresto clamorosa, considerando che c'è già una corsa ad handicap con il, sì, Canosa, che si è imposto in larga misura sul Taurisano.
2: Lo stiamo vedendo,
1: e
2: Enrico,
1: ha già mostrato i muscoli.
2: Se mi permetti, Enrico, vediamo i risultati che il nostro Piero Caffio, che ringrazio, stava facendo vedere in onda. Certo. Ieri nell'anticipo una delle favorite, il Trani, si è imposto 2-1 in trasferta sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie. Gli altri risultati: a Maglie l'Acquaviva ha vinto per 1-0, Racale Bitonto 1-1. In trasferta la vittoria di un'altra delle big, lo Squinzano, per 3-2. Parlava Enrico della big, il Canosa, che ha fatto la big quest'oggi, 5-0 contro il Taurisano. Novoli batte Ostuni 1-0, Polemnia 6, Spinazzola 1. Queste due squadre saranno le due squadre che Taranto affronterà in trasferta. Giovedì lo Spinazzola, poi il Polimnia. Taranto 2, Cosmano 2, Ugento che invece cade in casa 2-0 contro il Galatina, per una classifica che vede Polimnia, Canosa, Galatina, Squinzano, Trani, Acquaviva e Novoli a 3, Cosmano, Racale e Bitonto a 1, tutte le altre a 0, sia Bitonto, Brillacampi, Unione Calcio Bisceglie, Maglie, Ostuni, Ugento, Spinazzola e Taurisano. Il Taranto, che partiva da meno 2, va a meno 1, e questo ovviamente è il risultato clamoroso, perché noi avevamo detto alla settima giornata il Taranto avrà la prima cartina tornasole e big match contro il Canosa. In questo momento le due squadre erano separate da 2 punti, ora i punti sono raddoppiati, sono a 1 vittoria e 1 pareggio. E questo l'altro dato importante della giornata, Enrico.
1: No, è un dato clamoroso, Francesco, come dicevamo prima, perché il problema è che qui diventa una corsa ad handicap. E tra l'altro oggi c'è un altro dato che non so se tu hai sottolineato. Paradossalmente si è iniziato peggio dello scorso anno, a prescindere da quello che può essere il dato proprio numerico del risultato e della penalizzazione. L'anno scorso il Taranto, che era partito con abbondante ritardo e praticamente senza programmazione, di fatto l'aveva vinta la prima partita sul campo, non aveva la penalizzazione, quindi paradossalmente il Taranto è riuscito a fare peggio di una squadra che partiva senza programmazione e che di fatto era stata fatta di fretta, in pochissimi giorni, con un progetto work in progress. E questa, secondo me, l'aspetto davvero preoccupante. E sulla carta il Taranto di quest'anno è una spanna e mezzo più forte del Taranto che ha iniziato lo scorso anno.
2: Assolutamente, Enrico, no, non l'ho dato questo dato, ma lo volevo analizzare proprio con te. Cioè, ovviamente noi andiamo anche dopo Enrico, lo lasciamo libero, andiamo in pubblicità, quindi finiamo il commento e poi andiamo in pubblicità perché avremo altri ospiti sui giochi del Mediterraneo. Aperta la finestra, lo dico anche a tutti voi telespettatori, appena avremo contributi da Manduria per questo risultato che, ripeto, è clamoroso per quanto riguarda il Taranto. Cosa faceva riferimento Enrico? Giustamente i due progetti. Attenzione, il Taranto era anche partito con una squadra che si conosceva poco, ma non che si conosceva poco sul terreno di gioco, proprio si conosceva poco in generale, quella dell'anno scorso. Enrico, è chiaro che poi c'è anche l'aspetto, permettimelo di dire, della sfortuna sul portiere, perché si fa male nuovamente un altro portiere, due portieri che si fanno male, ma questo comunque non è giustificabile di un atteggiamento degli ultimi 20 minuti del Taranto. Possiamo chiamarli questi, quando tu hai detto questa supponenza, possiamo dire che negli ultimi 20 minuti il Taranto ha lasciato il campo libero al Cosmano Sport Foggia.
1: Assolutamente.
2: Che è stata una formazione che è stata umile, ha giocato la sua
1: ordinata
2: partita, ordinata, aveva problemi, si è messa in difesa e ripartiva quando poteva, è stata ordinata. Questo è stato il Cosmano Sport Foggia che con umiltà ha pareggiato 2-2.
1: È vero, hai fatto con semplicità un affresco di quello che è stata la gara del Cosmano, che ha cercato di arginare le folate dei rossoblù, che è avanzato a sprazzi. Io sinceramente sulle scelte iniziali qualche dubbio ce l'ho. Ti dico la mia, sinceramente, da osservatore esterno: oggi il Taranto non può fare a meno di un calciatore.
2: Aspetta Enrico, ti ho perso un attimo, speriamo di recuperarlo presto Enrico, perché stava facendo un'analisi sulla situazione di partenza, vediamo se lo recuperiamo. Enrico ha detto: il Taranto in questo momento non può fare a meno di un giocatore e cercheremo di capire qual è il giocatore che può non far a meno il Taranto. Che tipo di giocatore, Enrico, non può fare a meno il Taranto? Se ce l'abbiamo, chiedo alla nostra regia, così da poter recuperare Enrico. Vediamo, così poi completiamo il ragionamento. Enrico, chi non può fare a meno il Taranto? Sì, ti sentiamo adesso. Di chi non può fare a meno il Taranto? Non ho capito, perdonami.
1: Oltre Marini,
2: giusto?
1: Sì.
2: Ok. Enrico, noi abbiamo problemi con il collegamento con te, ecco perché ti ho fatto ripetere, perdonami. Quindi il Taranto non può fare a meno di un giocatore come Oltre Marini, come punto offensivo è stato scelto Saraniti in avanti all'inizio della partita nel 4-2-3-1 iniziale della formazione ionica. Allora, se non riusciamo a recuperare Enrico, io lo ringrazio. Andiamo subito in pubblicità, così poi ci colleghiamo con Fabrizio D'Alessandro e facciamo il punto sulla pallavolo ai giochi del Mediterraneo, pronti a tornare eventualmente a Manduria appena avremo le prime interviste. A tra poco, restate con noi.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Ancora insieme con l'approfondimento sui giochi del Mediterraneo. 19-28 minuti. In questo momento ci colleghiamo dal Palamazzola, credo, con Fabrizio D'Alessandro, probabilmente non... eccoci qui, sì, eccolo qui da Palazzola, eccoci. Fabrizio, buonasera a te, e innanzitutto, prima di iniziare, questo è l'ultimo collegamento che facciamo con Fabrizio per la pallavolo, adesso, poi ci risentiremo nel corso della stagione peraltro, però lo voglio ringraziare per la disponibilità, la pazienza e soprattutto la volontà di raccontarci quello che è stato il percorso di entrambe le nazionali. È finito con una argento al femminile e un bronzo al maschile. Gli faccio prima i ringraziamenti proprio perché poi alla fine andremo tranquilli, quindi Fabrizio è giusto che insomma ti dia spazio adesso per commentare quella che è stata una giornata che è stata bella al maschile, alla fine ci aspettavamo il bellissimo al femminile, ma non è stato. Un'Italia forse troppo fallosa al femminile che ha fallito l'obiettivo, dai.
6: Mi accodo un attimo i ringraziamenti perché è bello pensare a quel torneo nei giorni dell'Epifania del 2018 a Martina Franca, quando abbiamo condiviso l'inizio del percorso in azzurro di Vincenzo Panizza, che oggi abbiamo ritrovato qui, proprio in territorio di Taranto, al Palamazzola, per conquistare un'importante medaglia di bronzo, che conferma quella di Orano delle ultime edizioni dei Giochi del Mediterraneo, e comunque vince una partita importante. Lo fa al tie break con la Turchia dopo una maratona, un'autentica maratona nella semifinale di ieri con la Grecia, terminata tardissimo, insomma, che ha anche lasciato anche qualche strascico a livello di forma, di stato di forma per gli atleti di Vincenzo Panizza, che oggi sono stati costretti a scendere in campo alle 14, come ha dichiarato Vincenzo Panizza, insomma, a 14 ore circa dal termine della semifinale ieri. Medaglia importante, era importante portare una medaglia a casa, aggiungerne un'ennesima nella bacheca della Federazione Italiana Pallavolo. Lo ha fatto bene, lo ha fatto anche mescolando un po' le carte per motivi di forza maggiore oggi, ma anche per i motivi che ci aveva dichiarato Vincenzo Panizza all'inizio del torneo, ossia quello di dare spazio a tutti creare nel percorso di tutti gli atleti presenti in questi giochi del Mediterraneo ancora più esperienza all'interno.

0: sul torneo maschile. Sul torneo femminile forse insomma c'è qualche rammarico, perché si poteva fare qualcosa in più, soprattutto nel secondo set, con le azzurre avanti 24-21 e poi la Turchia capace di ribaltare il set e chiuderlo 26-24, poi brava la Turchia a mantenere in mano l'intera finale. Turchia femminile di oro, le azzurre di Carlo Parisi sono di argento, le lacrime di Bozzonetti, le parole di Carlo Parisi al termine della finale accompagnano la chiusura di un sipario su questi giochi del Mediterraneo che sicuramente hanno confermato quanta fame e quanta voglia di pallavolo ci sia nella nostra terra francese.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ti avevo promesso un collegamento breve e così è stato, Fabrizio. Così possiamo liberare Fabrizio, perché praticamente ha atteso proprio con noi il finale di trasmissione. E ringrazio ancora Fabrizio per tutto quello che hai dato in questa.
0: Grazie a voi per lo spazio.
1: Ma di che, dovere, dovere. Ciao Fabrizio, buon lavoro, ci risentiamo, però parlando poi di pallavolo pugliese tra un po'. Grazie, ciao Fabrizio D'Alessandro.
0: Ciao Francesco, ciao.
1: Allora, parleremo di tennis tavolo, questo ve lo dico. Enrico Losito, io lo ringrazio per quello che ha fatto, lo ripeto nella prima parte della trasmissione in collegamento da Massafra. Tra poco abbiamo nuovi contributi proprio dalla giornata di ieri, quando si è parlato insomma del premio Atleta di Taranto. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare attraverso proprio Enrico Losito alcuni dei protagonisti proprio dei giochi del Mediterraneo, ma non solo, perché è stato proprio qui a Paolo VI Gonzalo Quesada, il coach dell'Ital Rugby. Proprio con lui, Enrico Losito, che è un appassionato ecco, di rugby, quindi, diciamo che ha giocato un po' in casa, così, ha voluto intervistarlo e ha fatto anche una panoramica parlando di quello che è l'Ital Rugby oggi. E anche, lo ricordiamo, a Taranto c'è questo nuovo campo a Paolo VI polivalente, dove si avrà la possibilità di poter giocare anche a rugby, finalmente anche nel nostro territorio. Allora andiamo con questa prima intervista realizzata dal nostro Enrico Losito.
2: Siamo in compagnia di Gonzalo Quesada, prima volta in Puglia, coach dell'Ital Rugby. Coach, una bella esperienza, una Taranto che vede viva, al di là del premio Atleta di Taranto, anche con i giochi del Mediterraneo. Che idea si è fatto?
3: No, sapevo della bellezza della città, della cultura, tanta conosco senza mai essere stato qui, la storia, la bellissima storia di questa regione. È vero che non è la regione dove il rugby è il più sviluppato in Italia, ma ci sono tanti appassionati che lavorano per fare crescere il nostro bellissimo sport. Quindi per me è un alibi in più, un'opportunità per venire a condividere un po' i valori del rugby e fare parlare un po' di noi. Quindi per me è anche un grande onore, in rappresentazione della nazionale italiana di rugby, di prendere questo premio in questa regione. È stata una bellissima sorpresa e un grandissimo onore. E per me è una bellissima opportunità di venire a passare, perché alla fine sarò 3 giorni qua in pieni giochi del Mediterraneo, quindi davvero molto lieto di essere qui.
2: Un'ultima battuta a proposito dell'Ital Rugby: ha avuto il merito di cambiare la mentalità, anche di avere il piccolo record di risultati positivi nel Sei Nazioni. Adesso però c'è da fare un altro passo avanti, quello che lei ha chiesto anche ai suoi ragazzi.
3: Sì, noi sappiamo che abbiamo un po' meno di tutti quelli che sono i nostri avversari, dobbiamo fare tanti sforzi per competere contro le grandi nazioni del mondo, quelle grandi paesi che hanno grandi squadre, ma noi abbiamo un gruppo di ragazzi che ha tanta etica di lavoro, che hanno una grandissima qualità, una generazione che lavora benissimo. Quindi noi con tanta umiltà vogliamo continuare a sognare e a crescere, e siamo in un percorso di crescita chiaro da 3 anni adesso, che finisce questo primo ciclo diciamo con il mondiale l'anno prossimo. L'Italia non è mai passato di un girone in una Coppa del Mondo, quindi ovviamente il primo grande obiettivo di risultato sarebbe per la prima volta di sempre arrivare a passare in un girone, andare in ottavi di finale e dopo continuare a sognare. Quindi abbiamo questo.

0: Questo grande obiettivo davanti a noi in un anno e mezzo, ma prima avremo una tournée di novembre che arriva, un grande Sei Nazioni a preparare e dopo sarà le ultime partite di preparazione per andare a rappresentare il rugby italiano in Australia 2027.
1: E parlavamo dei giochi del Mediterraneo, abbiamo anche la possibilità di parlare con Giorgia La Calamita, abbiamo avuto la possibilità con il nostro Riccolo Sio di parlare con Giorgia La Calamita, canoa sprint, finalista nei giochi del Mediterraneo, categoria K1, 500 metri, avremo un altro contributo, ma vi anticipiamo che parleremo anche del Martina tra poco, perché abbiamo l'intervista con Mister La Terza che sta per andare in onda. Partiamo da Giorgia La Calamita però, con i giochi del Mediterraneo.
2: Siamo in compagnia di Giorgia La Calamita, nostra atleta della nazionale canoa sprint. Giorgia, sei arrivata in finale, sei pugliese, com'è stata questa esperienza nei giochi del Mediterraneo?
3: È stata una bellissima esperienza, stare qua dove sento più casa per me è veramente bello e sono felice che sia stata fatta qui a Taranto, ma in generale nella regione, così che potesse avere una bella spinta anche per dopo e per costruire qualcosa nella canoa, soprattutto, che manca un po'.
2: Il tuo bilancio sull'evento? Sei arrivata in finale, sei arrivata al settimo posto, c'è un po' di amaro in bocca o comunque sei soddisfatta?
3: Allora sì, c'è un po' di amaro perché mi aspettavo sicuramente qualcosa meglio vista la stagione che avevo fatto dal punto di vista giovanile, però sono contenta lo stesso per l'esperienza, per tutto quello che ho potuto imparare e vivere.
2: Un'ultima battuta: oltre che i giochi del Mediterraneo, stasera c'è un bellissimo evento che premia le eccellenze del territorio tarantino ma anche pugliese. Tu sei pugliese, un tuo pensiero su questo bellissimo evento che ormai si ripete da tanti anni?
3: Beh, sono felicissima di farne parte quest'anno, per me è veramente un onore. E beh, credo che ci vuole una grande organizzazione dietro e fanno veramente un ottimo lavoro.
2: Grazie.
1: Benissimo, con Enrico Losito abbiamo ascoltato la seconda intervista. Torniamo però al calcio giocato. Il Martina è stato estromesso dalla corsa alla Coppa Italia di Serie D già al primo turno. Abbiamo la possibilità di ascoltare, grazie all'ufficio stampa martinese, le parole di mister Giuseppe La Terza al termine della partita con la conferenza stampa che c'è stata. Sentiamo il tecnico biancazzurro.

0: di squadra del sistema difensivo della Gravina sono andate ad abbracciare il loro portiere, protagonista sicuramente quest'oggi contro di noi in più di un'occasione.
1: Sì, abbiamo avuto diverse situazioni, diverse occasioni per poter andare a vincere la partita, per poter passare in vantaggio. Non siamo stati bravi noi a far gol in quelle circostanze, bravi sono i loro portieri in altre situazioni. Purtroppo gli episodi non sono andati a nostro favore, perché poi il calcio non ti per loro, vai di gol e tu perdi col portiere, poi l'azione dopo subisci gol. Purtroppo gli episodi non sono andati a nostro favore, però io onestamente, indipendentemente dal risultato, voglio fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una buona prestazione. Ero curioso anche di vederli, un momento sicuramente particolare perché era la prima uscita, e non siamo arrivati neanche a vedere perché purtroppo abbiamo anche perso le SUF ieri. Però indipendentemente da questo ero curioso di vedere la mia squadra in campo e ho visto una buona prestazione da parte loro, ripeto, indipendentemente dal risultato, perché poi il risultato di 3-1 può sembrare abbastanza largo, però chi non ha visto la partita ovviamente può pensare questo. Invece l'ha vista, sa che Martino ha fatto una buona prestazione oggi e l'episodio sicuramente non ci siamo neanche portati noi al nostro favore, questo sicuramente può essere la becca di questa partita.
0: Ecco mister, so che spesso non si vuole parlare dei singoli, però è quello un giocatore che conosciamo meno perché è l'ultimo arrivato, ottimo ingresso da parte di Dio nella seconda frazione, si è reso spesso pericoloso andando a colpire, se non sbaglio, anche la traversa in un'occasione.
1: Sì, è un ragazzo che è arrivato con un

0: scritto per la traversa, è entrato bene in un momento particolare per noi, dopo abbiamo perso anche il Nicolucci con l'infortunio, però è un giocatore che sicuramente può darci una grossa mano. Dipendentemente da lui, penso che anche altri oggi hanno fatto una buona gara e un complesso di squadra, di cui sono abbastanza contento della prestazione, peccato con il risultato, però questa partita si sbaglia tanto.
1: Ecco, mister ha parlato di un test per valutare la nostra squadra. Domenica messa da parte la Coppa Italia, domenica inizia il campionato, inizia anche con una trasferta abbastanza complicata.
0: Sì, dobbiamo entrare subito nella mentalità adesso del campionato. Ci serviva questa partita per vedere un attimino subito, se anche se è una partita dentro o fuori, quello che doveva essere il potenziale di questa squadra. In questo momento abbiamo fatto una buona prestazione, però sicuramente c'è tanto da lavorare, c'è tanto anche da aggiungere a questa squadra, perché anche oggi i cambi sono andati in difficoltà e posso sicuramente che in questo momento lavorerà per migliorare quella della rosa e domenica ci aspetta già un ruolo importante, perché andiamo ad affrontare una squadra che ha fatto un ottimo mercato e sicuramente sarà tra le protagoniste del campionato. Però noi ovviamente questo deve essere sicuramente da stimolo per arrivare alla partita di domenica con grande entusiasmo e con grande determinazione, perché anche noi vogliamo fare un campionato importante e tutti insieme ovviamente dobbiamo andare dalla stessa parte e tutti insieme dobbiamo buttarci dentro a questo campionato, perché abbiamo bisogno di tutti e abbiamo bisogno che tutti facciano quello che bisogna fare.
1: Perfetto, ringraziamo mister La Terza, avremo poi modo di sentirlo anche in settimana. Buon rientro mister e buon lavoro per questa settimana.
0: Grazie, buonasera a tutti.
2: Ebbene, abbiamo sentito il tecnico del Martina La Terza, adesso ci spostiamo a Manduria, 2-2 tra Taranto e Cosmano Sport, stecca la prima il Taranto, grazie agli amici di Due Mari TV possiamo andare ad ascoltare il tecnico ionico Alberto Giugliatto.
3: Mister, partiamo dalla fine, il Taranto dopo la prima giornata si trova già a meno 4 dalle prime in classifica, un commento prima sulla gara e poi su come è difficile partire così.
4: Potevamo sicuramente fare meglio, gestirla meglio sul 2-0 e credo che abbiamo staccato mentalmente, cosa che non deve accadere più. È una questione mentale, il fatto della classifica mi preoccupa meno, diciamo che il campanello d'allarme è più sotto l'aspetto mentale della gestione del momento. Dobbiamo migliorare sicuramente molto sulla gestione palla e anche sul fatto di andare a conclusione in maniera più importante, decisiva. Però giovedì giochiamo già, quindi non c'è nemmeno tanto tempo da pensare.
3: Non c'è nemmeno tanto tempo da pensare, però mister, rispetto all'anno scorso, magari la maggior parte dei ragazzi sono praticamente tutti cambiati, però il campanello d'allarme è nel vedere alcuni aspetti negativi che c'erano anche l'anno scorso. Sei preoccupato di questo, sotto questo aspetto?
4: Ma penso sia comunque l'ambiente che purtroppo vede a volte negatività, nel senso si attrae negatività. Credo che dobbiamo essere positivi tutti. È vero che partiamo con un handicap pesante, però dobbiamo guardare alla lunga. E il campionato è lungo e speriamo che sia ci serva di lezione questa cosa qui, insomma, che è capitata oggi.
3: E un commento invece su Saraniti, c'aveva i 90 minuti, abbiamo visto Rajkovic che comunque è partito a ritiro, quindi ti chiedo su questo.
4: No, la scelta è stata fatta a livello tecnico, sono due ottimi attaccanti, ho cercato di dargli comunque minutaggio, però poi bisogna anche leggere il momento della partita. Oggi ci è girata male, ma penso che sia più dovuto alla lettura singola del momento.
3: È finito, grazie.
2: E ci siamo, torniamo ai giochi del Mediterraneo, abbiamo un'altra intervista, quella realizzata a Valerio Cuomo della Scherma, reduce proprio dei giochi del Mediterraneo, poi parleremo di ping pong, andiamo a sentire, vince Valerio Cuomo.
5: Siamo in compagnia di Valerio Cuomo, campione di Scherma e reduce dalla sua partecipazione ai giochi del Mediterraneo. Valerio, com'è stata questa esperienza tarantina?
6: L'esperienza tarantina è stata molto emozionante perché mi sono ritrovato a gareggiare in casa con un pubblico che a quanto pare era molto preso e affascinato dalla Scherma, quindi tirare match dopo match con tutto il calore della gente che mi seguiva mi ha emozionato.
5: Per quanto riguarda il tuo risultato, si poteva fare di più o sei comunque soddisfatto?
6: Per me si poteva fare di più, è difficile ritenersi soddisfatto soprattutto dopo che all'ultima edizione ero arrivato secondo prendendo l'argento, quindi questa edizione non potevo che puntare più.

0: in alto dell'argento, invece mi sono fermato un passo dal podio, quindi gara buona sì, ma me ne vado a casa insoddisfatto.
1: Un'ultima battuta: stasera sei stato premiato qui ad un evento storico per Taranto, il premio Atleta di Taranto. Credo che sia una bella soddisfazione, comunque in qualche modo è dolce un po' il calice in fondo.
0: Sì, essere qui mi ha consentito innanzitutto di rimanere qualche giorno dopo la gara e mi ha consentito di visitare un po' la zona e di farmi un bel bagno per le coste tarantine. E poi questa è una bella manifestazione e sono contento di essere qui.
2: E dunque abbiamo anche la possibilità, tornando alla partita, quella del Gravina Martina, di ascoltare Giovanni Gnoffo, il tecnico del Gravina, con l'aiuto dell'ufficio stampa proprio del Gravina. Allora andiamo ad ascoltare.
3: Al Gravina che si è imposto per 3-1 contro il Martina. Mister, si diceva poc'anzi a microfoni spenti, era una partita soprattutto per avere delle risposte. Immagino che lei ne abbia avute tantissime di risposte, in questo caso positive, anche per il Gravina, oltre a imporsi nel punteggio, ha fatto vedere tante cose buone, sicuramente altre cose da rivedere, ma tante cose buone. Immaginiamo che lei sia soprattutto soddisfatto.
4: No, sono assolutamente soddisfatto per la reazione al gol subito che hanno avuto i ragazzi, e vale doppio soprattutto perché faccio complimenti al Martina, abbiamo affrontato una signora squadra di questo girone e quindi le indicazioni, come le abbiamo avute noi, le hanno sicuramente avute anche loro da questo match. Però rimane un match di Coppa Italia che ti dà tante indicazioni e ti deve far andare avanti sulla strada che stiamo percorrendo nel lavoro e nell'attenzione nel fare le cose, perché se molli un attimo il calcio ti fa male. E invece noi siamo sicuramente in una condizione che sta sempre più crescendo, e oggi sotto l'aspetto fisico scusate, abbiamo avuto delle buone risposte, indicazioni importanti da parte un po' di tutti i giocatori, che poi chi è entrato e chi non è entrato. Il mio complimento più grande va a chi ovviamente non ha giocato o non è stato della partita, perché la partecipazione all'esterno dei ragazzi che non hanno partecipato alla gara è fondamentale sempre, e ritengo che sia la base per creare un gruppo importante, solido, che poi possa affrontare anche nelle difficoltà che si presenteranno durante il campionato. Questa forza ti dà qualcosa in più, e quindi bravi loro. Un complimento e un grande applauso va alla gente che ci ha sostenuto. Il nostro obiettivo è quello di portare sempre più gente, quindi se ci sono le prestazioni importanti anche i risultati, speriamo prima possibile di vedere questo stadio molto pieno.
3: Io ho appuntato due grandi meriti, uno lei ne ha già parlato, intensità di gioco, a tratti non sembrava una partita disputata il 30 agosto, e menzione soprattutto alla fascia rosa della squadra, vale a dire ai giovani. Hanno giocato con una buona personalità, una grande intensità. Immagino che lei abbia colto appunto risposte positive anche dalla zona verde della squadra.
4: La zona verde è abbastanza ampia, stiamo lavorando proprio affinché questa zona cominci sempre a salire di livello. I ragazzi si stanno applicando sin dal primo giorno che sono arrivato qua e stiamo ottenendo delle risposte importanti. La condizione fisica ancora è approssimativa sia per noi che per le altre squadre, al di là della prestazione dove ci sono stati tanti capovolgimenti di fronte anche durante la gara e che abbiamo retto abbastanza bene, ci sono sicuramente tanti aspetti che vanno ancora revisionati e migliorati.
3: Mister, chiaramente lo ha preannunciato lei, è una partita di Coppa Italia, domenica prossima ci si tuffa in questa nuova avventura che è il campionato 2026-2027 con una trasferta, come sappiamo, in quella di Andria. Lei torna a casa dopo questa partita sicuramente con una visione più ampia di quello che è il suo organico a disposizione.
4: No, torno a casa con delle risposte che comunque, come ho detto prima, ci devono far stare ancora più attenti e sul pezzo, perché il Martina ha reputo una delle squadre tra le prime sei e domenica ne affrontiamo un'altra che è tra le prime sei nella lista di questo girone, e di conseguenza ci attende un'altra battaglia importante da affrontare, ma col piglio e col coraggio che i ragazzi giovani ci hanno messo, sicuramente mi fa stare anche un po' più sereno, al di là del fatto che siamo consapevoli di quello che possiamo fare e dell'avversario che abbiamo di fronte.
3: Ultimissima battuta al volo, ha collocato il Martina tra le prime sei, l'Andria tra le prime sei, dove può collocarsi questo Gravina?
4: Noi siamo partiti con la volontà, insieme alla società e al direttore, di cercare di fare un campionato decente, mirato verso quello che è la crescita dei giovani. Se i giovani di settimana in settimana ci soddisfano e ci danno delle risposte importanti di crescita, noi siamo sempre più contenti, ma siamo anche consapevoli che il percorso è ancora lungo da fare e pian piano cercheremo di ricamarci la nostra posizione.
3: Bene, ringraziamo mister Regnoffo, stacchiamo dalla sala stampa dello stadio Stefano Vicini.
2: E dunque adesso invece parliamo di ping pong, parliamo con un pongista, con Alessandro Gala. Ciao Alessandro, buonasera a te, grazie per aver accettato innanzitutto
5: Buonasera
2: il nostro
5: a
2: invito.
5: voi, è stato un piacere, buonasera a tutti.
2: Allora Alessandro, che è del nostro territorio, quindi cioè, sentite insomma che so,
5: Tarantino.
2: Tarantino, attenzione, non vive a Taranto più. Diciamo che la sua, Enrico, diciamo Enrico Losito, che abbiamo avuto nella prima parte della trasmissione. Mi sono confrontato con lui, è una storia molto particolare la sua, molto interessante direi. Diciamo che siamo anche un po'
5: Grazie.
2: colleghi, vai, colleghi insomma, non di ping pong, di un altro lavoro che ha fatto anche all'estero e poi è tornato in Italia.
5: Bene.
2: Un po' colleghi, non mi permetterei insomma mai,
5: No, non c'è
2: però.
5: problema, assolutamente.
2: Però Alessandro poi torna e ha la passione, insomma, del tennis tavolo, è un pongista e quindi insomma ci fa un quadro della situazione di quello che è accaduto, no, in questi giochi del Mediterraneo. Alessandro, che tipo di giochi sono stati, ecco? Che
5: Assolutamente.
2: tipo di giochi sono stati?
5: Allora, partiamo dal fatto che abbiamo raggiunto dei risultati straordinari, in quanto la gara a squadre maschile ha raggiunto loro con Jonno Iebode, Matteo Mutti, Carlo Rossi e Andrea Puppo, ed è un risultato sicuramente storico. Hanno battuto la Francia in semifinale e in finale l'Egitto, che tra l'altro era testa di serie numero uno, e hanno vinto 3-0. Poi le nostre azzurre hanno vinto uno splendido argento, Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin, Nicole Arlia e Miriam Carnovale, e perdendo in finale contro l'Egitto per 3-0. Tra l'altro è un risultato che si ripete perché è una finale che era già stata disputata nei precedenti giochi del 2022. E quindi questa è una riconferma ai vertici delle posizioni dell'area mediterranea pongistica. E nella gara di doppio misto i nostri Ojebode e Monfardini hanno vinto un bronzo. Hanno perso in semifinale contro la Turchia, una gara tiratissima, e hanno vinto la finale di terzo e quarto posto contro la Francia. Quindi direi un risultato storico e un segnale molto interessante del nostro movimento. È un gruppo forte e competitivo e vincere un titolo in casa in una manifestazione multisportiva è un evento straordinario che rimarrà nella storia.
2: Il fatto che Massafra protagonista, no? Come
5: Sì.
2: campo gara, noi siamo stati proprio oggi a Massafra con Enrico in questa nostra ricognizione che stiamo facendo durante i giochi, con un pensiero: attenzione, ora l'abbiamo vista con i giochi, poi queste strutture devono essere polifunzionali, va bene, ma le dobbiamo utilizzare anche con l'aiuto della federazione, delle varie federazioni che ci possano essere di supporto nella prima fase, soprattutto post giochi del Mediterraneo. Sei d'accordo? Anche per il tennis tavolo.
5: Assolutamente sì. Assolutamente sì, questo è un palazzetto dello sport che fa parte degli impianti dei giochi, ha beneficiato di un progetto di riqualificazione, si sono svolte le gare di Taekwondo e dal 26 agosto al 2 settembre è dedicato al tennis tavolo. So che può ospitare fino a 802 spettatori e ha ospitato 88 atleti pongisti, 44 uomini e 44 donne provenienti da 18 paesi dell'area appunto mediterranea. Al momento sono in corso le gare di singolare maschile e femminile e quindi ci aspettiamo altri ottimi risultati da parte dei nostri atleti. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito previa prenotazione, quindi approfittate fino al giorno 2 settembre, che è la data in cui si terranno i quarti di finale, le semifinali e le finali, quindi c'è ancora tanto da giocare.
2: Ecco, sì, infatti ti chiedevo, mi hai anticipato un po' tu, quello che potrebbe essere, quale alloro potrebbe arrivare da qui al fine delle manifestazioni dei giochi, perché poi noi saremo in onda fino al 4, questo lo ripeto ai nostri telespettatori, il 3 c'è la cerimonia di chiusura, ma il 4 faremo poi il bilancio e sarà il ponte, okay, dico io, tra i giochi e il post giochi, perché poi dobbiamo ricordarci che c'è un post giochi. Ecco, che cosa ci dobbiamo aspettare in conclusione, Alessandro, da qui alla fine?
5: Allora, premesso che nel nostro campo si è tanto superstiziosi, quindi prima di pronunciarsi si sta molto attenti. Sicuramente noi abbiamo due atleti tra nelle gare maschili e due atlete nelle gare femminili, quindi sono chiaramente i nostri primissimi atleti, hanno tantissima determinazione, tanta esperienza, quindi non riuscirei a fare un pronostico, sempre per una sorta di scaramanzia, però posso dire che già in giornata ci sono state le vittorie di Mutti nel singolare e di Giorgia Piccolin, che dovrebbe avere accesso ai quarti di finale, quindi giocherà sicuramente il 2 settembre. In serata stanno giocando la Monfardini e stasera giocherà Ojebode contro un atleta albanese alle 20:30. I requisiti per andare avanti ci sono tutti, quindi non dobbiamo accontentarci, dobbiamo avere tanta fame e ambizione e cercare di raggiungere i podi.
2: Assolutamente sì, grazie, grazie Alessandro Gala per essere stato con noi, una storia veramente...
5: Grazie a voi.
2: Grazie, perché ripeto, Alessandro, tu giochi ancora, ecco, tu sei un tecnico anche, sì, però giochi ancora, no?
5: Sì.
2: Ecco, lo diciamo.
5: Io ho giocato, sì, assolutamente, ho giocato più di 15 anni nel tennis tavolo Taranto tra C1 e Serie B2, poi chiaramente, come dicevi tu, come raccontavi, sono stato fuori, sono rientrato, però gioco ancora a Milano per motivi lavorativi, però sono sempre collegato, sempre aggiornato, sempre presente e sempre appassionato, perché il tennis tavolo, una volta che si inizia a praticarlo, non lo si lascia più.
2: Eh sì, anzi, ti dico una cosa, lo dico fuori onda, in onda, tranquillamente, fuori onda, il nostro Piero Caffio è un appassionato, quindi appena ha detto, ah, beh, questa sera è carino fare un passaggio di questo genere, sì, insomma, abbiamo dato la possibilità, visto che eravamo anche a Massafra, di fare questa unione e ci siamo riusciti bene. Grazie, grazie Alessandro Gala, ci risentiremo
5: grazie
2: magari
5: a tutti.
2: Durante l'onda rosso-blu, che è la nostra trasmissione del lunedì, che è dedicata anche, okay, a tutti gli sport, magari per parlare di quello che potrebbe essere il futuro di Taranto, anche dal punto di vista pongistico, che manca un po'.
5: Ecco, con piacere.
2: Ciao, ciao Alessandro,
5: con piacere.
2: Buon lavoro a te.
5: Grazie a voi, buona serata.
2: Buona serata. E grazie al nostro Piero Caffio per quanto riguarda la parte tecnica. 19:59, se Piero è d'accordo, vediamo proprio il medagliere nel rush finale, perché abbiamo per l'atletica l'argento, per Michael Maiori, per quanto riguarda l'atletica, per i 5.000 metri. Vediamo se riusciamo a darvi anche altri risultati che riguardano la giornata, perché gli ori sono arrivati da ginnastica e judo, possiamo dire, c'è stato, dobbiamo dire però, il flop, ecco, della pallavolo femminile con l'argento, né niente podio per l'Italia nella finale dei 100 metri femminili, quarta è arrivata la Hopper a 2 centesimi dal podio. Sta per iniziare invece per la pallamano Italia-Grecia femminile, gara fondamentale per gli azzurre, che avrebbero il pass per giocarsi la medaglia d'oro, quindi questo è, e poi per l'atletica e invece per il salto di 8:14, salto in lungo e Inzoli, che per l'Italia è in testa. Ricordiamo l'argento per l'Italia nei 5.000 metri con Michael Maiori. Abbiamo un'altra intervista, che è l'autore del gol del vantaggio del Taranto, Morales, tra pochissimo. Concluderemo con l'intervista a Morales, ecco, questo lo dico a beneficio dei nostri telespettatori per il Taranto, ma tra pochissimo concluderemo così la nostra

0: trasmissione Javi Morales, che aveva portato in vantaggio il Taranto sempre con Due Mari TV, e il ringraziamento appena l'avremo pronta andremo in onda e chiuderemo così la puntata di approfondimento, insomma, dei giochi del Mediterraneo. Ripeto un ringraziamento particolare al nostro Piero Caffio, che è stato davvero fondamentale quest'oggi per la realizzazione di questa puntata, una puntata contraddistinta dai risultati dei giochi del Mediterraneo, dalle interviste e anche dalle interviste dei campi. Ricordo che il Taranto ha pareggiato 2-2 contro il Cosmano Sport Foggia, approfondimenti anche domani nel corso di Onda Rossoblu, nel quale parleremo della sconfitta 3-1 del Martina sul campo del Gravina, estromessa dalla Coppa Italia di Serie D, nel quale Onda Rossoblu parleremo anche di pallanuoto, vi anticipo, con la Mediterraneo Sport presenteremo il nuovo allenatore, e poi l'approfondimento delle 15, classico dei giochi del Mediterraneo, con le storie con Matteo Schinaia. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
1: Avi, una partita difficile da commentare, 2-0 avanti, 2-2 alla fine, e un commento, cosa è successo per far finire così questa gara?
2: Vabbè, una partita, come dici, difficile da spiegare, siamo andati in avanti per 2-0, poi il risultato è duro, è molto duro da gestire, pure da analizzare, cioè bisogna pure vedere la partita. Veramente non ti so spiegare ancora che è successo, cioè alla fine sappiamo com'è il calcio, sappiamo come sono le dinamiche, ci fanno quel gol là che un po' sbagliamo in la concentrazione, magari un po' l'atteggiamento di non essere pronti a quel calcio d'angolo, e ci fanno il gol e piano piano loro iniziano a credere e vanno in avanti, si trovano pure con l'altro gol che così è stato, hanno calciato due volte due gol, e sappiamo che pure contro di noi tutti vengono a fare la partita della vita, noi lo sappiamo, dobbiamo andare in avanti più forti che loro, che nessuno, con umiltà, perché sappiamo che quasi tutte le gare saranno così, dobbiamo secondo me gestire molto meglio le partite, siamo una squadra con esperienza, quindi questo non può succedere, però come dicevo prima preferisco sbagliare ora, anche se fa male, molto male, però preferisco sbagliare ora, imparare quanto prima, e a giovedì già abbiamo un'altra partita che sappiamo che non esiste un'altra cosa che non sia vincere.
1: Javi, proprio su quel calcio d'angolo c'è stato un 2 contro 1, perché loro hanno mosso la palla subito e ovviamente palla a terra, e c'è stato, credo, forse o da te o da Lanzolla, il fatto che avete chiamato questo 2 contro 1, però non avete fatto in tempo a rimediare. È una situazione su cui siete stati impreparati? Come mai è accaduto tutto ciò?
2: Loro hanno battuto veloce la palla, noi non eravamo pronti secondo me, e abbiamo, come ti dico, forse abbiamo sbagliato la concentrazione, quell'attimo di secondo che ci punisce, no? Quindi non c'è, cioè, una giocata così veloce che alla fine ti trovi che la palla pure cade a lui e segna, però dobbiamo sapere pure che dobbiamo essere concentrati 90 minuti, 95, perché qua non ti perdonano, non si può sbagliare, però impareremo e andremo in avanti.
1: Grazie.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce

0: competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizia SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com. Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Benvenuti a Frequenze di moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di moda dedicata a tutte quelle che sono le tendenze e la migliore sartoria musicale. Non solo ascoltando i successi, i nuovi successi, ma andando anche a riascoltare quelli del passato. Oggi a Frequenze di moda avremo come ospite Stefania Leoni, la nostra nutrizionista di fiducia, e con lei parleremo di quelle che sono i dati allarmanti riguardanti la nutrizione legata all'intelligenza artificiale e l'abuso di game e supporti digitali. Ma invece con Don Ciccio e Tiziana De Vita, psicologa, andremo invece ad a parlare di una bella notizia, ovvero nelle scuole torna la musica, però con un'accezione nuova, diversa, ovvero la produzione musicale e la produzione legata a proprio la professione del DJ. Quindi chi meglio di Don Ciccio per parlare di questo progetto che attualmente va in onda, diciamo così, è partito con l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, dove i ragazzi della scuola primaria e della scuola media stanno affrontando questo percorso di conoscenza musicale, proprio di messa in opera e produzione. Ma continuiamo, queste Frequenze di moda, siamo sul 94 del digitale terrestre e noi andiamo avanti e diamo la linea alla regia.

0: no me muero.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Ovviamente frequenze di moda, siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96.500 per tutta la zona Taranto in Double Plus per darvi veramente l'ascolto migliore. Oggi a frequenze di moda si parla di adolescenti e quelle che sono un po' le tendenze che abbiamo trovato anche sul web, cioè la scuola che promuove corsi per DJ per tutte le età, soprattutto per la fascia chiaramente delle scuole superiori, e sta andando alla grandissima. Cos'è nato? Perché mi ha attratto questa notizia? Perché una scuola della Toscana ha proclamato di essere la prima a aver presentato questo progetto all'interno della scuola, quindi mi dovevo andare a cercare se su Taranto c'era ed era stata anche avviata un progetto del genere. Ragazzi, ci siamo, perché l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto per questo programma estivo di attività ha proprio lanciato un corso DJ. Abbiamo anche i protagonisti di questo corso, che sono Tiziana De Vita, psicologa e docente, e il nostro amico, caro anche a Cittadella, Don Ciccio producer. Benvenuti a Frequenze di Moda, come state?
1: Bene, grazie. Bene. Tutto a posto?
0: Tutto a posto in questo caldo pomeriggio estivo che insomma ci regala sempre la nostra città. Allora ragazzi, ci state ascoltando, presumo, e siamo veramente sul pezzo, perché voi, ma non solo, anche i ragazzi delle scuole medie, anche della primaria, dell'Istituto Comprensivo Don Bosco, stanno affrontando proprio con te, Francesco, un programma dedicato alla produzione e alla selezione DJ. Come sta andando?
1: Sta andando benissimo, perché i ragazzi sono entusiasti, poi vabbè, se lo dico io non so quanto vale, se te lo dicono loro sarebbe meglio, ma loro sono entusiasti del progetto. Ovviamente stiamo parlando di bimbi che vanno dai 7 agli 11 anni, per cui l'idea è introdurli all'idea del DJing. Ok?
0: Sì.
1: Per cui abbiamo iniziato a lavorare su le canzoni che possono essere lumache o razzi, e come una limaca può diventare un razzo una lumaca, e giocando in questo modo siamo riusciti a capire, per esempio, che le canzoni non hanno tutti lo stesso tempo, e quindi abbiamo messo a tempo le canzoni, stanno iniziando a lavorare sul mixer, a contare il tempo, a ballare ogni tanto, perché comunque fa parte anche della nostra attività.
0: Francesco, dai grandi palchi anche ai seminari, webinar, e oggi in questo periodo con i bambini più piccoli.
1: Sì.
0: Io proprio vorrei comprendere le tue posso parlare di emozioni o il tuo approccio, cioè, perché non so se è la prima volta per te in questa fascia di età.
1: No, non è la prima volta. Ho fatto altre corse, non corsi di DJing, ma ho fatto per esempio un corso di break dance tempo fa. Ovviamente io non ero il breaker, ero soltanto l'organizzatore della cosa, ma in generale io preferisco stare con i bambini che con

0: insegnanti. Io preferisco stare nella scuola e non sul palco enorme di cui parlavamo prima.
1: E qual è il valore, il valore aggiunto?
0: Il valore aggiunto,
1: esatto, di questi bambini.
0: Io imparo da loro.
1: Mi viene da dire, perché io sai che devo fare sempre la domanda scomoda, è la frase fatta, dammi una giusta ragione, perché? Sì, lo voglio sapere.
0: Questo mondo lo hanno costruito i grandi come noi, io preferisco quello che faranno i bimbi, molto semplice.
1: Perché sono ancora poco costruiti, sono semplici, sono diretti.
0: Sono veri
1: e questa è la bellezza.
0: Sono l'unica speranza che noi abbiamo.
1: Per cambiare il mondo.
0: Completamente diverso, perché quello in cui io vivo adesso non mi piace.
1: Tiziana, tu come docente, ma anche psicologa, insomma, anche sono importante anche i credits che hai dato a questo progetto. Dal punto di vista psicologico educativo, qual è la visione di questo progetto?
2: Beh, io sono partita intanto da una mia curiosità, no? Ho un po' visto quello che Francesco Don Ciccio fa nella sua curiosità e mi sono incuriosita e ho tentato di capire come questa arte complessa, perché poi studiando, approfondendo, mi sono resa conto che in realtà è un'arte che mette insieme tanti aspetti, no? Dalla competenza digitale alle competenze socio-emotive, cioè una serie di elementi che poteva essere interessante poi trasportare a scuola in qualche modo, no? Declinarli e farli diventare una pratica pedagogica, formativa, e soprattutto partendo dai ragazzi, dai bambini e dai ragazzi. E un po' credo che la scuola è chiamata a fare questa, a partire da quelle che sono le esigenze dei nostri alunni, no? La nostra scuola è molto sensibile, tra l'altro, a questi elementi, e per cui l'idea è stata appunto di in una giornata estiva di progettare questo intervento a scuola e avvicinare i ragazzi alla musica, alla loro musica, quindi avvicinarci anche noi in qualche modo, no? A quello che è il loro mondo, perché la lezione frontale va benissimo, ma è bene anche utilizzare queste forme trasversali.
1: Tiziana, qual è stato il primo feedback? Cioè, come li viste all'inizio? Subito partecipi o erano per loro una cosa nuova? Cioè, qual è stata la percezione iniziale dei ragazzi nei confronti magari della console o di un'attività per loro, presumo, ora, fino ad ora sconosciuta?
2: No, io li ho visti proprio interessatissimi. Ripeto, poi è stato bravo Ciccio a far partire dai loro interessi, no? Oggi hanno mixato, hanno tenuto a tempo per esempio le due canzoni, partendo però da una scelta loro, no? Quindi qual è la vostra canzone preferita, quali sono le vostre canzoni preferite, e hanno ognuno di loro con le proprie scelte messo insieme questi due brani. C'è una forma di riconoscimento, no? La pedagogia, soprattutto un po' di ricerca internazionale, ci parla del riconoscimento a scuola e tante volte manca, e invece va, secondo me, incentrato ancora di più. Non posso, partire da quelli che sono le mie, no? Le mie valutazioni, le mie intenzioni, ma devo coinvolgere l'alunno in un processo in cui si sente riconosciuto.
1: Quindi protagonista assoluto di questo tipo di attività. Allora, molto probabilmente poi c'è una contesa sul web di chi ha fatto prima le cose tra le scuole, ma poco ci interessa, perché in realtà su Taranto il primo esempio virtuoso è il vostro. Grazie Don Ciccio, Francesco, crisi di identità con te, Don Ciccio, Francesco, ma tanto sei la stessa persona.
0: Yes.
1: Esattamente. Grazie Tiziana De Vita di essere stata qui a Frequenze di Moda, e grazie anche all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, che ha accolto subito questa idea e l'ha messa in opera per i suoi ragazzi in questa progettualità estiva prima piena di attività. Aggiornateci, mi raccomando, perché no, poi magari mandiamo a Frequenze di Moda qualcosa mixato dai ragazzi. Don Ciccio, se sei d'accordo, io so già che tu già l'hai pensato, ma forse l'abbiamo pensato insieme, chissà, magari facciamo contenti, che dici?
0: Assolutamente.

0: Perfetto,
1: sì,
0: quindi
1: nota... per...
0: ci piace, ci piace, no, dal fazzoletto.
1: Da quello, qualsiasi cosa piaccia a loro.
0: E noi, se piace a loro e piacerà sicuramente a noi, sarà fatto. Grazie a tutti, grazie ragazzi, e aggiornateci. E noi continuiamo con la musica, dando la linea alla regia. Yeah!

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13.

12 settembre a Taranto. Ti aspettiamo! Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business. Da 5 Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Frequenze di moda, siamo sul 94 del digitale terrestre e continuiamo con un discorso un po' scottante dalle alte temperature, perché parliamo di adolescenti e abbiamo bisogno anche di confrontarci con la nostra amica e nutrizionista di fiducia Stefania De Leoni, con la sua rubrica Dieta da Leoni. Stefania, benvenuta a Frequenze di Moda.
4: Ciao Serena, grazie per l'invito come sempre.
3: Ti siamo venute a cercare direttamente nello studio perché, voglio dire, alta tensione anche per questo periodo, perché immagino le richieste un po' di, diciamo, un po' di aiuto, dai, è un periodaccio.
4: È un periodaccio, un periodo scottante, letteralmente scottante.
3: In questa puntata abbiamo analizzato quello che è tutto il processo creativo degli adolescenti, le nuove tendenze, per fortuna nelle scuole, a lavorare con la possibilità di selezionare musica, quindi imparare tutta la parte del producer, però è anche da dire che invece tutto quello che è l'aspetto digitale, della dipendenza dall'intelligenza artificiale, dai gamer, stanno dando e alzando dati sostanziali sul cambiamento anche dell'alimentazione e della nutrizione. A questo vogliamo fare un focus, un punto su questa questione?
4: Allora, capiti proprio a pennello, come si suol dire, perché io proprio stasera terrò un webinar

0: Proprio sulla influenza che l'intelligenza artificiale ha avuto sugli adolescenti, sulla nutrizione e sulla psicologia, ovviamente. È un periodo molto particolare, è vero, diciamo che ci evolviamo continuamente, ma è anche vero che l'intelligenza artificiale può essere un bene e può essere un male. Diciamo che i ragazzi vanno guidati oggi come oggi, è come se a un certo punto sostituissero la nostra figura professionale del biologo nutrizionista con l'intelligenza artificiale, quindi la ricerca continuamente di cosa mangio su ChatGPT, Gemini o altre piattaforme, dammi una dieta per dimagrire, ma non soltanto tra ragazzi, questa cosa dilaga anche tra gli adulti e non va bene, diciamo. Cerchiamo di avere un ruolo fondamentale con loro, nel senso che hanno necessità di essere guidati. Non possiamo dirgli non utilizzate, ma sicuramente possiamo guidarli a sfruttare al meglio queste piattaforme.
1: Stefania, quanto influisce la dipendenza diciamo, dai videogiochi o comunque da YouTube? Cioè il fatto di essere sempre connessi e magari di unire l'alimentazione al momento ludico. Qual è il dato o comunque che genere di alimentazione questi ragazzi vanno alla ricerca? La famosa fame chimica?
0: Cercano di tutto, sì, fame chimica di internet più che
1: Sì.
0: altro, nel senso che non c'è proprio la concezione a volte di un'alimentazione sana tra di loro, anche perché diciamo parte tutto dalla famiglia fondamentalmente e loro poi se lo trascinano a scuola. Adesso come adesso, insomma, questi ragazzi passano, scusami, la maggior parte del loro tempo proprio su tanto YouTube più TikTok, Instagram, quindi ben sai che di influencer ce ne sono tantissimi, ognuno dice la sua, ma alla fine dei conti bisogna comunque selezionare effettivamente chi ci fa della buona
1: Guarda, la
0: informazione e
1: scelta
0: spesso e
1: anche
0: volentieri.
1: di collegarci con te oggi dal tuo studio è per dare anche un'identità al posto in cui bisogna andare, che oggi è Stefania Leoni o i tuoi colleghi, che
0: No,
1: sono
0: assolutamente.
1: gli studi di nutrizionisti e dietologi a cui vi dovete rivolgere nel momento in cui volete affrontare un programma dietetico per ingrassare, per dimagrire, per stare in forma, per qualsiasi cosa,
0: Certo.
1: anche per una dipendenza, perché sono i professionisti adatti, giusti, per darvi dei consigli.
0: Ma più che altro perché ChatGPT, ripeto, Gemini, TikTok o quant'altro, ci può dare l'idea, la disinformazione anche, attenzione, ma noi ricopriamo il ruolo umano. Ok,
1: Assolutamente.
0: cioè siamo noi che diamo supporto psicologico, sappiamo noi che comunque come gestire determinate patologie se ci sono, quali integratori darli, perché si arriva anche a cercare questo, cioè l'integrazione, come affrontare la
1: Assolutamente.
0: patologia, eccetera, eccetera.
1: Allora, prima con Don Ciccio e la psicologa Tiziana De Vita abbiamo affrontato questa bellissima e nuova realtà che è il ritorno a fare musica, il DJ, quindi con i piatti, con le selezioni, molte volte anche con i vinili. Allora, se volesse un nostro figlio affrontare questo percorso, quindi alla fine condivisione, potenziamento, no, della creatività, della concentrazione, momento ricreativo, ecco, un consiglio da nutrizionista, qual è, diciamo, la merenda adatta per fare questo? Voglio dire, vanno a fare il corso o vanno a suonare, vogliono stare con della gente, quando c'è bella, sai, l'energia creativa che ti invade, magari qual è la merenda giusta, la colazione giusta per arrivare carichi?
0: Allora, parto dal presupposto che comunque io vivo con due adolescenti
1: Lo
0: e non è
1: sapevo.
0: facile assolutamente, perché pur da nutrizionista anche io ho le mie problematiche a casa, non riusciamo ad affrontare sempre bene, diciamo,
1: Il programma
0: queste
1: adeguato.
0: problematiche. Esatto, però diciamo che riesco, loro coinvolgono me con la musica in realtà e insieme cerchiamo di preparare qualcosa di sano. Per esempio, adesso che è estate, tutti vanno per la frutta estiva che voglio dire è buonissima, cerchiamo magari di creare qualche gelato a casa usando delle buone basi come dell'acqua. latte, dello yogurt, della frutta fresca, ma perché no a volte anche andarsi a prendere un gelato insieme, che non fa male.
1: No, infatti era proprio legato al momento in cui, no, si va insieme magari a fare musica o una festa.
0: Esatto.
1: Si condivide qualcosa, anche perché no, il cibo.
0: Esatto,
1: perché
0: la condivisione è fondamentale.
1: Fa parte delle feste, voglio dire, anche mangiare insieme. Ma lei, con l'estate,
0: sì,
1: la frutta secca va in pensione o possiamo continuare magari a spizzicurare delle mandorle?
0: No, io mi terrei la frutta secca, più che altro manderei in pensione la cioccolata, perché fa molto caldo e quindi nei supermercati è un po' difficile trovarla. I però, pazienti me la chiedono, ma io gli dico: guarda, se la trovi al supermercato ben venga.
1: E se la trovate,
0: frutta secca,
1: abbiate qualche dubbio, perché non deve stare lì fondamentalmente.
0: Non ci dovrebbe essere, esatto, questo è un periodo in cui non ci dovrebbe essere.
1: Ok, grazie mille Stefania Leoni di essere stata con noi a Frequenze di Moda con la tua rubrica Dieta da Leoni. Noi ti ringraziamo e continua a stare con noi, perché i tuoi consigli da professionista, da mamma anche, dai. Non sei psicologa, però da supporto ai tuoi pazienti, e continua, e lo fai anche con noi venendoci a trovare costantemente qui in studio. Grazie
0: sempre.
1: E continua a rimanere su 96 e 500, perché so che la musica comunque fa parte del tuo studio.
0: Adoro, la metto in sottofondo ai miei pazienti, Radio Cittadella.
1: Grazie Stefania e alla prossima.
0: Alla prossima, ciao Serena.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

siamo su Frequenze di Moda e continuiamo la nostra puntata che va sul 94 del digitale terrestre per tutta Puglia e Basilicata, ma non solo, potete stare con noi anche digitando il nostro sito radiocittadella.it e collegarvi con lo streaming oppure la Visual Radio. Ma ricordatevi che noi siamo a Taranto e quindi anche dalla radio 96.500 ci potete ascoltare, ma ci potete farlo nel maniera migliore, perché siamo in Double Plus proprio per assicurarvi l'ascolto più adeguato, più bello, meraviglioso e potente. Noi oggi a Frequenze di Moda abbiamo parlato di non solo di nutrizione, ma anche di DJ. Ma dice, cosa va? Perché questo connubio di argomenti? Perché proprio ci sono dati allarmanti per quanto riguarda la nutrizione collegata proprio all'intelligenza artificiale e l'abuso anche di supporti nell'età degli adolescenti. E la nostra Stefania Leoni ci ha dato, insomma, qualche consiglio per riuscire a condividere con i nostri ragazzi e portarli ad avere una sana alimentazione corretta, ma anche un corretto uso di quelli che sono i supporti che stanno andando un po' a deviare quello che è proprio la nutrizione, quella sana, quella fatta bene, gli alimenti importanti. Perché molte volte non solo i ragazzi ma anche gli adulti, rivolgendosi all'intelligenza artificiale per chiedere consigli magari su una dieta, cosa mangiare, cos'è il prodotto migliore per magari per dimagrire, se ci sono delle problematiche in particolare, però accettando quelle che non sono necessariamente fonti sicure, ma soprattutto non sono consigli e non sono teorie derivate da studio, da consapevolezze, da professionalità che solo uno psicologo o un dietologo o nutrizionista vi può dare. Quindi mi raccomando, rivolgetevi alla nutrizionista e poi anche, perché no, anche uno psicologo, perché parlare magari dei propri problemi, di quando ci sente stressati, affannati, può risolvere e darci una mano e trovare gli strumenti per affrontare questo periodo. Mentre il DJ perché? Perché nelle scuole è rientrato e torna la musica, però la musica legata proprio alla selezione della produzione musicale, e a Taranto sono proprio sul pezzo, per usare un termine moderno, l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, perché con l'agenda sud, ovvero tutti quelli che sono i progetti e le ricadute della scuola sul territorio per la dispersione scolastica, hanno attuato proprio questo progetto DJ, dove Don Ciccio, Francesco Grassi, che conosciamo benissimo per le sue produzioni musicali e anche per le sue strette collaborazioni con Mamma Maria, si sta mettendo proprio in campo le sue competenze per proprio ai ragazzi della scuola primaria e della scuola media, e insegnarli proprio dalle basi a quello che è l'approccio alla musica, alla selezione, ai ritmi e, perché no, anche no, alla consapevolezza di per produrre qualcosa in autonomia, con il supporto anche di quello che sono i docenti, gli psicologi della scuola. Abbiamo sentito anche la voce della dottoressa Tiziana De Vita, psicologa e docente, e di quanto sia importante un progetto di questo tipo proprio per l'aggregazione, per la regolamentazione, per l'empatia, per l'aggregazione. Ci sono solo note positive che possono aiutare i nostri ragazzi non solo ad apprendere una cosa nuova e a vivere la musica in un altro modo, ma per facilitare quelle che sono le azioni di condivisione e di inclusione che solo la scuola in questo momento può regalare, magari in momenti estivi, quando chiuse le aule, gli spazi, le aule legate alle lezioni tradizionali, gli spazi vengono usati per questi progetti meravigliosi che stanno avendo un sacco di successo a Taranto. È proprio un dato nazionale. Ora, a noi non ci interessa qual è stata la prima scuola a farlo, l'importante è che venga fatto, però sappiamo che il primo esempio virtuoso è quello di Taranto con l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto. Io vi ringrazio di aver salutato, seguite Frequenze di Moda, ho avuto qualche refuso perché in realtà siamo ai saluti. Io ringrazio Silgil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regalato questa playlist in questa puntata di Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e vi aspetto sempre sul 94 digitale terrestre per Puglia e Basilicata con Frequenze di Moda. Alla prossima puntata.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia, sai? Un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma, signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Che hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: 18.000 miliardi di dollari, signore.

0: C'è qualche altra brutta notizia?
1: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
0: Pazzo. È stato Digger a scavarci la fossa. E sarà Digger a tirarci fuori da lì.
2: Adesso, cazzo, andiamo.
1: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
2: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
3: Ma è successo!
4: Madre natura ama vincere!
5: Tu salverai il mondo!
0: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
1: Sta bene, signor presidente?
2: Signor presidente?
0: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
2: Creiamo la storia.
6: La conoscono già la storia.
2: Conoscono i fatti. La storia.
4: Cazzo!
2: Va ancora scritta.
7: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così.
0: Bang, bang, bang.
4: Woo! Woo!
2: Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: Reggie. Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal 21 agosto Taranto ospiterà i 20esimi giochi del Mediterraneo e quindi arriveranno qui, anzi in realtà sono già arrivati, atleti provenienti da 26 paesi diversi. E non è una cosa nuova per Taranto, anzi il legame di Taranto con il mondo degli atleti e dell'atletismo racconta una storia millenaria. Più di 2000 anni di storia all'insegna dell'atletismo, quindi una sorta di ritorno a casa per gli atleti. E è una storia che noi nei prossimi minuti vi racconteremo, ma partiremo da qui, da Villa Peripato, il polmone verde della città. Perché Villa Peripato? Beh, una lunga storia. Il Peripatos era il luogo dove si passeggiava e si discuteva di filosofia, chiamata Villa, anzi Giardini, Peripato in realtà, in onore di Pitagora, perché Pitagora era un pitagorico e qui a Taranto c'era un grandissimo presidio di pitagorici, e di un tarantino, filosofo, pitagorico, ma anche inventore, ma anche statista, uomo politico, il nostro Archita. E quindi si parte da qui. E che c'entra Pitagora, che c'entra Archita, che c'entra con lo sport? Beh, il legame fra filosofia pitagorica e sport è uno dei più affascinanti dell'antichità, perché proprio secondo i pitagorici è dal bilanciamento dell'uomo, dal bilanciamento anche fisico e mentale dell'uomo, che si vive meglio praticamente. E loro pensavano che il corpo umano doveva essere una sorta di microcosmo nel quale poi rispecchiare valori, virtù anche della società, della polis, della città, e quindi era fondamentale un corpo allenato, e lo sport era la prima cosa. Mens sana in corpore sana, diranno dopo i romani. E la filosofia pitagorica ha ispirato tantissimi atleti. Taranto ne aveva tanti di atleti molto molto famosi, e visto che ci ritroviamo qui in Villa Peripato, in mezzo ai reperti archeologici, è doveroso ricordare che in alcuni casi abbiamo proprio le testimonianze archeologiche, fisiche, della presenza di questi atleti. In altri casi abbiamo altre testimonianze, come ad esempio le testimonianze scritte, ed è il caso di Icco. Icco è stato un atleta che è vissuto nel V secolo a.C., campione del pentathlon. Tra l'altro la filosofia pitagorica riteneva il vero campione olimpico il campione non vincitore in una disciplina, ma nel pentathlon, perché proprio doveva essere sempre tutto bilanciato, quindi dovevi essere un atleta a 360 gradi. Perché Icco è diventato così famoso ed è rimasto nella storia, addirittura nell'attuale storia della medicina sportiva, è ritenuto tutt'oggi il papà della medicina sportiva, perché per primo ebbe una serie di intuizioni. Vabbè, a parte che vinse di tutto, di più, gli dedicarono anche delle statue monumentali ad Atene per omaggiarlo, ma lui capì per primo che proprio in virtù di questo bilanciamento bisognava anche adattare uno stile di vita, quindi abbinare un certo stile di vita agli allenamenti, e per prima cosa lui abolì una roba che si chiamava kandaulos. Che cos'è? Era il pasto degli atleti di un tempo. Questo pasto era una specie di brodaglia fatto con carne, formaggi, pezzi di pane, una robetta leggera. Picco capì che non era il caso di mangiare tutta quella roba prima di una gara, e quindi proprio in virtù della filosofia pitagorica bisognava avere una dieta moderata, morigerata. Quindi la sua famosa cena, la cena di Icco, un pasto

frugale. Quindi questa fu la prima innovazione, quindi basta con cose pesanti, si mangia poco, si mangia spesso e ci si allena tanto. Vinse di tutto di più e una volta arrivato all'apice diventò ricchissimo, tornò ovviamente qui a Taranto e divenne il preside, diremo oggi, del ginnasio. Il ginnasio era la scuola che preparava non solo militarmente, ma preparava proprio i cittadini. I cittadini si allenavano, ma avevano anche la possibilità di allenare la mente, non solo il corpo. E il ginnasio divenne così famoso, il ginnasio di Taranto, che addirittura quando Platone venne a Taranto, ospitato proprio da Archita, rimase sbalordito dal nostro ginnasio e volle inserire proprio un ginnasio nelle vicinanze della sua scuola, proprio perché era straordinario il modo di impostare la filosofia e di collegare la cultura, lo spirito, l'anima, il corpo, tutti insieme. Quindi arrivò, tornò appunto a Taranto e divenne preside del ginnasio. Ma dov'era il ginnasio di Taranto? Beh, il ginnasio di Taranto, noi non abbiamo ancora testimonianza archeologica fisica del nostro ginnasio, però abbiamo tante testimonianze scritte che ce lo fanno collocare più o meno dove oggi si trova il Palazzo degli Uffici, praticamente Palazzo Archita. Ironia della sorte, molti secoli dopo, molti millenni dopo, proprio quel palazzo ha ospitato il liceo Ginnasio Archita. Quindi già pensare che migliaia di anni fa lì si erano formate, venivano formate le menti e il corpo dei giovani tarantini, e poi dopo, per ironia della sorte, si sono formati anche altri giovani tarantini, fra cui Aldo Moro, beh, è una cosa veramente bella. Il ginnasio si trovava lì vicino, tra l'altro c'era una statua monumentale, enorme, in bronzo, di 18 metri, una statua di Zeus, fatta da Lisippo, quindi anche lui tarantino, seconda per grandezza solo al Colosso di Rodi. Questa era Taranto. E poi, in prossimità del ginnasio, che peraltro era vicino all'Agorà, quindi la piazza, in prossimità del ginnasio, cosa c'era? Il viale alberato del Peripato. Quindi dopo gli allenamenti si continuava a nutrire, dopo il corpo, la mente.

E fino adesso abbiamo parlato dell'atletismo a Taranto raccontando quello che ci viene descritto dalle fonti storiche, quindi non dalle fonti fisiche, dalle fonti materiali. Beh, iniziamo a entrare un po' più nel dettaglio e parliamo dei perti, di quello che la storia, che la città ci ha restituito, e quale posto migliore se non il Museo Archeologico, il MARTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, un fiore all'occhiello a livello mondiale, perché racchiude un quantitativo impressionante di reperti, proprio a testimonianza della grandezza della nostra città. E proprio in questi giorni il MARTA ospita la mostra L'Arte della Vittoria, proprio dedicata agli atleti e all'atletismo, perché il terreno ci ha restituito veramente di tutto, proprio ad indicare come l'atletismo fosse praticato qui a Taranto, come facesse parte proprio della vita dei tarantini. Quindi insieme, come dicevamo, la paideia, la formazione, la scuola, la formazione culturale e spirituale, c'era anche la formazione atletica, e qui abbiamo ad esempio dei reperti in mostra fantastici. Nelle tombe, dove si trovava, se si trovava all'interno una roba del genere, beh, quella era sicuramente la tomba di un atleta. Questo è uno strigile ed è praticamente il biglietto da visita dell'atleta, uno strumento indispensabile per l'atleta. A cosa serviva? Beh, dovete sapere che gli atleti, l'atletismo era molto democratico, ecco, partiamo da questo presupposto, quindi era bilanciato e moderato ed era molto democratico, perché gli atleti gareggiavano praticamente quasi nudi, correvano scalzi, quindi non avevano degli strumenti in più per rafforzare o per migliorare le prestazioni. Se uno era forte, era forte. Vabbè, l'unica cosa che facevano è cospargevano il corpo di olio, un po' per tendere i muscoli, un po' perché durante la lotta, ad esempio, si era più scivolosi e quindi si poteva evitare qualche presa. Ovviamente si gareggiava sul terreno, quindi voi immaginate sudore, olio, terriccio, e alla fine di una gara non bastava buttarsi a mare per lavarsi, e quindi ecco che ci veniva in aiuto lo strigile. Era una sorta di spatola, un po' come quello che usano le estetiste, solo che l'estetica per stendere la ceretta, ecco, le estetiste stendevano, invece loro con questa spatola levavano il grasso dal corpo e si pulivano. Quindi in ogni tomba, visto che nelle tombe venivano comunque posizionati anche degli oggetti cari al defunto, in ogni tomba, già dove andiamo a trovare uno strigile, beh, quello era un atleta. Oppure troviamo anche altri reperti, come ad esempio, questo è straordinario, il disco. Un disco di ferro, e dovete sapere che ce n'erano di vari pesi e varie dimensioni. Oggi il lancio del disco si fa con un disco di circa 2 kg per gli uomini, 1 kg per le donne. Beh, all'epoca i dischi, a seconda delle gare, a seconda se gareggiava un giovane, un ragazzo o un adulto, avevano vari pesi. In media pesavano 2,5 kg, però arrivavano anche a pesare 5-6 kg. Quindi c'è veramente tanto da raccontare. Abbiamo anche l'atletismo raccontato sui vasi, su questi lekutos che raffigurano degli atleti, o queste statuette di terracotta che raffigurano dei pugili. Quindi sono solo alcuni dei grandissimi esempi di atletismo a Taranto. Tra l'altro c'erano molte gare olimpiche, quindi non c'erano molte competizioni in tutta la Grecia, e i tarantini, gli atleti tarantini, diciamo così, andavano in tournée, quindi gareggiavano in varie competizioni, e molte fonti riportano proprio i nomi di questi nostri tarantini, come ad esempio, ecco, dicevamo, Iccos. Però ci sono anche dei tarantini che, ahimè, sono arrivati a noi, però dei quali ancora non abbiamo i nomi, ma conosciamo molte molte cose. Andiamo a conoscere?

Fino adesso abbiamo parlato appunto dei nomi, come quello di Icco, di atleti che sono diventati famosi nella Magna Grecia, perché Taranto, ricordiamolo, era proprio uno dei fulcri della Magna Grecia e dell'atletismo a Taranto. Però Taranto ci ha restituito nel 1959 una tomba monumentale, l'unico caso di tomba completa, intatta, di un atleta. Siamo in via Genova, la città è in forte espansione, si stanno facendo i lavori per costruire un palazzo e viene ritrovata questa tomba qui. È un unicum, non esiste nulla del genere da nessuna parte al mondo. E la cosa interessante, non solo questa tomba che è proprio monumentale, ma sono le analisi che sono state fatte all'interno della tomba, tanto per quanto riguarda il corredo funebre, quanto proprio sullo scheletro dell'atleta, che ci hanno restituito una fotografia di quella che era la Taranto del V secolo. Piccolo errore in cui spesso si cade è confondere l'atleta di Taranto con Icco, perché se più o meno facevano parte dello stesso secolo, ci ritroviamo intorno al V secolo avanti Cristo, non erano assolutamente la stessa persona. Perché? Beh, come prima cosa abbiamo detto che Icco è vissuto tanto, così tanto che è diventato il capo del ginnasio. L'atleta, dalle analisi, è morto intorno ai 30 anni e quindi già questo ci porta un pochino fuori. L'atleta, tra l'altro, in base sempre alle analisi, aveva una dieta particolare. Abbiamo detto che Icco era per il pasto frugale, invece questo atleta mangiava molte molte proteine. Tra l'altro sono state trovate delle tracce anche di mitili, quindi già 2500 anni fa si mangiavano le cozze qui a Taranto, le cozze tarantine, quindi l'atleta era anche ghiotto di cozze. Quindi una dieta fortemente proteica, cosa che Icco non avrebbe assolutamente mai fatto. L'atleta aveva anche un minimo di corredo funebre. Sappiamo che da alcuni resti organici c'era sicuramente un sudario, e c'era una lavastron, si può anche vedere qui nel riflesso del vetro, che era praticamente quel contenitore che veniva utilizzato per mettere il famoso olio di cui insomma facevano uso gli atleti prima di entrare in gara, quello che poi veniva tolto con lo strigile sostanzialmente. Intorno all'atleta le anfore della vittoria, le anfore panatenaiche, quindi questo era un atleta con la maiuscola secondo i

nostri cari amici pitagorici, perché aveva vinto nel pentathlon. Quindi ricordiamo, i grandi atleti erano quelli che vincevano in tutte le discipline, non soltanto in una. E l'altra cosa che ci fa capire quanto fosse famoso questo atleta è proprio la posizione dove è stata ritrovata la tomba, perché la tomba è stata ritrovata, abbiamo detto sì, in via Genova, però era nelle immediate vicinanze di una strada che portava in città, era comunque una tomba al di fuori delle mura della città, però su una strada principale, quindi non era su una stradina o una tomba nascosta, quindi era una tomba da onorare e da omaggiare, una tomba assolutamente monumentale, il nostro atleta di Taranto, tanto famoso che addirittura durante le Olimpiadi di Pechino è stato portato in tournée, è andato a Pechino e per tutta la durata delle Olimpiadi ci sono state delle file immense per vedere l'unico atleta della maglia grecia, che è il nostro Tarantino.

come dicevo, tutto intorno nella tomba dell'atleta sono state ritrovate le anfore che indicavano la vittoria. Questi erano praticamente i veri e propri premi materiali. In questo caso ce n'erano quattro, però ce ne sono rimaste intatte tre. Cosa contenevano queste anfore? L'olio sacro ad Atena, quindi avevano un grandissimo valore. Altro quesito, di che è morto questo atleta? Qui ci si apre veramente un mondo, perché ci sono quelli addirittura complottisti che pensano che sia stato avvelenato da un rivale, perché anche all'epoca c'era il giro scommesse, c'erano gli sponsor, magari si chiamavano diversamente, però non ci siamo inventati niente. Quindi, visto che comunque sono state trovate nelle ossa delle alte percentuali di proteine, quindi era molto sbilanciata la sua dieta, probabilmente forse ha avuto un avvelenamento, anche se è molto più probabile che sia morto per qualche infezione. Quindi magari, insomma, evitiamo di fare questi scoop, atteniamoci a quello che ci dice la scienza. La scienza, tra l'altro, dice che aveva il gruppo sanguigno zero e aveva anche una tendenza genetica a beccarsi la psoriasi. Peccato, poverino, però comunque era un bel ragazzo. Sappiamo che non praticava il pugilato perché il viso è assolutamente intatto, quindi non ci sono segni di fratture, però la struttura ossea mostra diciamo uno sforzo soprattutto per quanto riguarda la parte dei bicipiti e la parte delle gambe, quindi appunto un pentatleta.

1917, in via Pitagora iniziano a fare dei lavori edilizi per costruire il Borgo Umbertino. E tra l'altro questo museo, non proprio questo, però il Museo Archeologico di Taranto, nasce proprio nel momento in cui si inizia a scavare il Borgo Umbertino e iniziano ad uscire reperti archeologici a più non posso, quindi proprio da questa necessità venne creato il primo impianto, lo tempore del Museo Archeologico. Beh, fatto sta, 1917, i giornali di scavo riportano e trovano una tomba con delle sepolture. All'inizio ne trovano solo due e la cosa ironica è che dicono una prima tomba è una tomba povera con pochi reperti all'interno e anche la seconda insomma una tomba povera e viene insomma catalogata così questa tomba di via Pitagora. Beh, qualche anno dopo lo scavo viene ripreso e quella che è venuta fuori è quella che oggi noi conosciamo come la tomba degli atleti. Qui alla Marta abbiamo una ricostruzione della tomba degli atleti.

Atleti, che comunque è ancora visitabile proprio in via Pitagora, e all'interno di questa ricostruzione fedele abbiamo quelli che sono i vasi e i reperti che sono stati trovati all'interno della tomba. Una seconda analisi nel 1921, quando fecero questo secondo intervento di scavo, praticamente la tomba che era stata scavata, che era quella povera, ritenuta povera, era proprio questa prima tomba qui. E a un'analisi un pochino più attenta, non era poi così povera, perché all'interno di questa tomba venne anche trovata una piccola traccia di una corona d'oro, una corona che veniva riservata ai vincitori. Andando avanti nello scavo si scoprì che questa era una tomba che riprendeva innanzitutto, in una forma strana, che riprendeva quello che era l'Andron. Questa parola fa un po' ridere, l'Androne, siamo una cosa del palazzo, no? L'Andron era il luogo dove gli uomini, da Andros appunto uomo, gli uomini si riunivano e banchettavano, parlavano di filosofia, bevevano vino, parlavano anche delle loro passioni, quindi era un luogo strettamente maschile, legato tra l'altro a quello che era il simposio, che era una pratica molto molto diffusa ovviamente fra gli aristocratici, fra coloro che vantavano di discendere direttamente da coloro che fondarono Taranto. Quindi aveva questa forma di Andron, e quelle che praticamente sono le sepolture avevano la forma delle crine. Praticamente le crine, che cosa sono? Sono dei sofà, dei divanetti. Quindi com'era questo Andron? Questi divanetti tutto intorno nella stanza dove i nostri antenati maschi si accomodavano, con un braccio poggiato su un bracciolo, e con l'altro insomma bevevano, non tracannavano assolutamente, bevevano, degustavano del vino e parlavano, e così insomma passavano le giornate. Quindi si parla di aristocratici perché evidentemente chi passa le giornate così non deve andare a lavorare. Ma perché Atleti? Perché si chiama la tomba degli Atleti? Perché queste tombe hanno ritrovato al loro interno appunto degli oggetti legati all'atletismo, e questi oggetti li vediamo, ad esempio ecco, la labastron, che è lo stesso quello stesso oggetto che abbiamo trovato anche nella tomba dell'atleta, quello che serviva per contenere l'olio, gli oli per cospargere il corpo. E poi troviamo anche delle anfore, questa anfora panatenaica, che è una che è molto simile a quella che troviamo a una delle quattro, insomma, che troviamo alla tomba degli Atleti, che era quella che veniva data all'atleta della vittoria. Quindi probabilmente, diciamo, innanzitutto questi uomini non erano parenti fra loro assolutamente, e il loro capo, tra virgolette, doveva essere proprio questo, di quella prima sepoltura, quella che all'inizio avevano definito quella povera, la tomba povera, perché appunto c'era la corona che doveva dettare il suo status. Quindi non erano parenti, ma era una specie di club, diciamo così, dove stavano tutti quanti insieme ed erano tutti accomunati dall'atletismo. Atletismo che sicuramente a questo punto veniva praticato dagli aristocratici, perché le gare si svolgevano non a Taranto, quindi si girava per la Grecia, non solo ad Atene, dipendeva dal tipo di competizioni, e quindi chi aveva la possibilità di allenarsi, di spostarsi, di passare le giornate, trascorrere le giornate anche così, col simposio, praticando questa nobile arte, insomma, del disquisire insieme, del bere vino, sicuramente chi non ha bisogno di lavorare, ma ha qualcuno che lo fa per lui. Quindi stiamo parlando di tombe aristocratiche e tombe molto ricche. Il simposio da cosa ci viene indicato? Ci viene indicato da quei crateri, queste anfore con la bocca molto larga, che si chiamano appunto crateri, ricordano un po' il cratere del vulcano. Lì c'era il vino poi veniva miscelato con l'acqua, raramente veniva bevuto puro, e si degustava il vino. Una piccola curiosità: spesso si raffigurano i greci, ma anche i romani, sempre con sto vino. Ecco, non è che fossero degli ubriaconi o che c'era il vino perché ovunque, perché loro amassero smoderatamente il vino. Era una questione di praticità, perché l'acqua
soprattutto ecco, i pitagorici in particolar modo, che erano molto attenti all'equilibrio delle cose, l'acqua non sempre era potabile, l'acqua doveva essere, per essere bevuta, assolutamente limpida, in colore, in odore. Soprattutto in estate non è che era sempre così, per cui veniva utilizzato il vino per miscelare l'acqua e veniva anche utilizzato, diciamo così, l'antibatterico. Ecco, quindi in questo caso per quello si consumava più vino e molta meno acqua, perché non erano infrequenti addirittura proprio gli episodi di infezioni intestinali e quant'altro. Quindi questo è l'aspetto del vino. I nostri atleti, dicevamo, la tomba degli atleti è stata utilizzata per circa 20 anni. Perché lo capiamo? Perché noi sappiamo che questa tomba più o meno è databile fra la fine del VI secolo e gli inizi del V, però una data sicura ce l'abbiamo, anche se non c'è scritto da nessuna parte la data, una data sicura ce l'abbiamo: l'ultima tomba è vuota. E che cosa significa questo? C'è una data specifica, 473 avanti Cristo, Taranto perde contro gli italici, la guerra contro gli italici. È una sconfitta che Erodoto reputa durissima. Cioè, poi Erodoto era uno che se ne intendeva di guerra, insomma, ne aveva viste e descritte tantissime, quindi descrisse questa sconfitta come cruciale per Taranto. E come spesso accade anche oggi, dopo un episodio del genere venne stravolta un po' la politica a Taranto. Prima c'erano gli aristocratici e si passò alla democrazia, anche se per democrazia non dobbiamo pensare alla democrazia come ce l'abbiamo oggi, era un pochino diversa da quella di oggi, però è un primo passo verso la democrazia. E quindi anche le tombe iniziano ad essere diverse, non c'erano più le tombe sfarzose degli aristocratici e le tombe dei poveri. Le tombe diventano tutte molto molto minimal, diremmo oggi. Quindi quando a Taranto in uno scavo ritroviamo una tomba non ricchissima, quindi veramente con il minimo di corredo, ecco, quella sicuramente è una tomba che viene dopo la sconfitta contro gli italici. Come possiamo vedere, le tracce di atleti e di atletismo ci sono veramente ovunque. Qui abbiamo una serie di lectos con atleti impegnati in varie discipline, però sono tutti uomini. Abbiamo parlato dell'andron, quindi sembra, diciamo, a prima vista che questo discorso dell'atletismo riguardasse soltanto gli uomini. Ma non è così. Oddio, a dire il vero, nelle Olimpiadi non potevano gareggiare, ma né nelle Olimpiadi né in altre gare non potevano gareggiare le donne. Addirittura ad Atene neanche le donne sposate potevano assistere alle gare olimpiche. Tuttavia, le donne potevano vincere la gara delle bighe come proprietarie di cavalli. Quindi se una donna possedeva dei cavalli e quei cavalli gareggiavano, la donna poteva vincere le Olimpiadi. Poi magari paradossalmente non poteva neanche assistere alla vittoria perché era sposata, però almeno, insomma, fatta la legge, trovato l'inganno. Però c'è anche un'eccezione, questo per le donne della maggior parte della Magna Grecia, c'è un'eccezione, le donne spartane. Perché mentre nelle altre parti della Grecia le donne e gli uomini avevano un tipo di educazione diversa, quindi gli uomini effettivamente rivolta alla filosofia, alla cultura, ma anche alla cultura del corpo e all'atletismo, le donne avevano un altro tipo di educazione, tranne appunto che a Sparta, dove le donne avevano esattamente la stessa educazione militare, se vogliamo, degli uomini. Tant'è che non a caso una delle donne che vinse un'Olimpiade in quanto proprietaria di cavalli fu proprio una principessa spartana intorno al 390 avanti. Quindi, insomma, le donne nel loro piccolo anche loro si allenavano, almeno le spartane, e noi tarantini siamo figlie delle spartane, e nel loro piccolo si allenavano, quindi anche loro praticavano l'atletismo. Ovviamente in questo caso l'atletismo per le donne veniva praticato non per gareggiare, ma per mettere al mondo dei figli forti.

E questa piccola passeggiata nella storia e nel mondo dell'atletismo termina qui, nel chiostro bellissimo del Museo Archeologico Nazionale. E cosa abbiamo imparato? Beh, abbiamo imparato che l'archeologia e la storia

storia non è un qualcosa di morto o di polveroso che sta lì, serve comunque per raccontare, per dare voce a chi non c'è più e poi ci insegna che, come ho già detto, non ci siamo mai inventati niente, quindi c'era già qualsiasi nostra invenzione, qualsiasi modo di essere o di fare, beh, c'è sempre stato, quindi sembra, noi abbiamo l'impressione di essere nell'epoca moderna e di essere gli inventori di tutto, e invece no, quindi è importante

i momenti di tregua proprio per permettere agli atleti di appunto praticare le loro competizioni sportive. Quindi lo sport veramente unisce e lo sport insegna. È con grande onore che noi accogliamo questi atleti provenienti da 26 paesi del Mediterraneo e che accogliamo questi giochi. Magari facciamoci una passeggiata al Marta e respiriamo l'atletismo che fa parte veramente della nostra storia nel vero e proprio senso della parola.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Questo programma è offerto da

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Buon pomeriggio e benvenuti all'undicesimo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, lo speciale di Cittadella TV e Chifra TV dedicato ai Giochi del Mediterraneo. Continua il nostro viaggio dentro Taranto 2026, siamo ormai entrati nella fase finale della manifestazione e ovviamente comincia inevitabilmente anche a cambiare la domanda che ci poniamo, non soltanto come stanno andando i giochi, ma soprattutto cosa resterà di questi giochi. Ne parliamo con l'ospite di questo pomeriggio e diamo il ben trovato al dottor Egidio

0: Francesco Cipriano, ben trovato.
1: Grazie Matteo.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Psicologo, pedagogista, informatico, formatore, autore con una lunga esperienza anche nel campo delle nuove tecnologie e della comunicazione. Questo in estrema sintesi, ma il curriculum sarebbe molto molto più ampio. Subito così, a freddo, che cosa ne pensi di questi giochi del Mediterraneo?
1: Qualcosa di veramente buono per la città, perché intanto è un cambiamento ed è una... mi piace parlare terra a terra, tu lo sai, in maniera che si capisca bene, una botta di vita. E ci tengo a dire che non c'è critica da fare, perché mai siamo stati così protagonisti di noi stessi.
0: È vero, assolutamente sì, in città ormai da tanti giorni si respira un'aria nuova e un'immagine bellissima, quella che Taranto ci sta restituendo in questi giorni. Non siamo abituati, questo va detto, è emerso anche dalle tue parole, ma da psicologo ti voglio chiedere cosa succede ad una comunità quando per 2 settimane si ritrova al centro del mondo sportivo, in particolar modo del Mediterraneo, per un evento internazionale di queste dimensioni.
1: Intanto ci sta restituendo, senza uno studio profondo, la nostra storia. Siamo stati costretti a vedere da dove proveniamo, e non nei libri di storia, non nei racconti che ormai sono sopiti nella scuola, ma per scoprire quello che sta succedendo. Le persone vanno in giro e non guardano solo gli atleti, guardano a quella che è stata la nostra città nel passato, e si stanno riscoprendo che tutte le abilità che c'erano ci sono ancora. Detta l'americana, tu sai che ho l'America anche nel cuore, bisogna metterle in, bisogna farle funzionare. E io ho girato molto in questo periodo, ho girato molto nella città vecchia, ho girato molto e ho guardato i ristoratori, ho guardato i negozi. Intanto non sono stati quelli che si dice i predatori, sono stati assolutamente accoglienti. E c'è stata una cosa bellissima, c'è stata collaborazione, educazione e riscoperta.
0: Alla luce di tutto quello che sta accadendo anche fuori dei giochi del Mediterraneo a Taranto in questi ultimi periodi, pensi che sia il momento di cambiare definitivamente la narrazione di questa città, spesso inficiata da problemi di natura occupazionale, ambientale?
1: Allora, ho detto che si tratta di una botta. Ecco, la botta può dare un cambiamento alla narrazione se la sosteniamo. E se continuiamo a vedere che possiamo creare altrettanto. Abbiamo avuto aiuti dall'esterno in questo momento, sì, che è una cosa tipica della nostra città, e pensiamo di poter continuare solo con gli aiuti dell'esterno. È vero, questi aiuti arrivano, ma sono di comunità. Gli aiuti che ci arrivano in realtà vengono dal nostro lavoro, dalla nostra tassazione, da quello che facciamo. Quindi sì, è possibile riscoprirci, è possibile cambiare, ma non bisogna abbassare la guardia, cioè bisogna tenere adesso alta quell'energia che ci è stata donata.
0: Io voglio entrare in un'altra prospettiva mai toccata finora nelle nostre trasmissioni, i bambini. Ne ho visti tantissimi nei vari centri sportivi che ho visitato, in cui ho lavorato in questi giorni per i giochi del Mediterraneo. Bambini che alternativamente spesso sarebbero stati davanti a un computer, davanti a uno smartphone, magari proprio a guardare delle partite dei propri idoli, no? Quanto è importante secondo te per un bambino vedere dal vivo un atleta di alto livello invece di conoscerlo soltanto attraverso uno schermo?
1: Allora, è vero, io ho visto per la prima volta negli ultimi 9 anni i bambini, i ragazzi, anche gli adolescenti, sì, non con il capochino. Il capochino non è... Sì, sì, ma è anche una cosa brutta metaforicamente parlando, sì, perché è un inchinarsi a qualcuno. Li ho visti guardare dritti negli occhi gli atleti che tagliavano meno il traguardo, quelli che cedevano, e li ho visti sentire l'odore della cosa. L'odore, sì, è importante, la fisicità. E la cosa carina è quando li vedevi poi per strada, li ho visti correre. Ci parrà strano, cioè, ma vedere i bambini correre in maniera spontanea, senza nessuna spinta, senza i genitori che li portano in palestra, li portano a fare tennis, li portano a fare quelle attività che non vogliono fare più, e lo fanno di loro a sponte. Cioè, non è un cambiamento epocale, è un ritorno al corpo. Senza questo poco si può fare, quindi sì, l'importante proprio poi è sostenere tutto questo, e lo sostieni quando il genitore non c'ha il capochino, questo è il punto.
0: Bene, giusta questa riflessione che condivido in toto e che allarghiamo

0: anche le generazioni successive, non soltanto ai bambini. In effetti, i nostri adolescenti stanno riscoprendo una nuova città attraverso lo sport, a volte sport che neanche conoscevano prima, appunto, dei giochi del Mediterraneo. E sicuramente avranno visto sia vittorie, il medagliere dell'Italia è ricchissimo, primo in assoluto, con un ampio distacco rispetto a chi viene dopo, ma anche le sconfitte, no? E a tal riguardo ti voglio domandare, che questa cosa si può proiettare anche per le varie scuole calcio, scuola volley, le attività sportive agonistiche e amatoriali ripartono tra qualche settimana, quanto sia importante il percorso poi ad arrivare ai giochi del Mediterraneo. Spesso si vince, come abbiamo visto per l'Italia, altre volte si perde, no? Però anche il tragitto è molto importante.
1: La vittoria nella testa è importante, ma è importante per mettere il piede sul percorso, sul tragitto, perché quando sei adolescente, ma pure quando sei adultiscente come me, sapere che c'è un punto d'arrivo in qualche maniera puoi ottenere qualcosa che ti dà soddisfazione è importantissimo. E vedere che qualcuno può vincere è importantissimo e ti mette il piede sul sentiero. E poi piano piano acquisisci anche la conoscenza che perdere non è mai perdere, perché perdere ti permette di sperimentare la frustrazione, di sperimentare i tuoi limiti, di sapere quanto li puoi portare avanti a volte e quanto no. È una cosa ancora più importante, ti permette di capire che anche se a volte fai uno sport che non è di squadra, è importantissima la squadra che c'è dietro di te. Mi è capitato di girare per le scuole, molte scuole hanno offerto le palestre per i giochi del Mediterraneo e siamo in un momento in cui i ragazzi non vanno a scuola. Sono entrato in una scuola superiore, lo dico come ai vecchi tempi, ed era pieno di studenti che guardavano gli atleti che si allenavano. Matteo, il cuore mi si è aperto, vedere gli studenti che vanno a scuola in un momento in cui non sono costretti ad andarci per vedere lo spettacolo degli atleti nella loro palestra. Ed erano incantati. E poi c'erano quelli del primo, li ho visti fuori come un tempo, discutere, ma arrabbiarsi pure, cioè, ma sanamente arrabbiarsi. Quello era fatto così, era una scuola dove si faceva l'allenamento di greco-romano. Quindi poi sembrava che si facessero male, non bullismo, si facevano male sanamente, stavano simulando lo sport. Boh, me ne sono tornato a casa orgoglioso.
0: Orgoglioso e sorridente, i sorrisi sono una costante in questi giorni, per fortuna. Abbiamo parlato del percorso, continuiamo su questo tema attraverso la prima testimonianza, la prima intervista che vi proponiamo oggi. Parliamo di canoa velocità, una delle discipline che ha permesso a Taranto di mostrare ancora una volta uno dei suoi patrimoni più importanti, il mare. Nel corso del Premio Atleta di Taranto, il nostro Enrico Losito ha intervistato la campionessa Giorgia La Calamita.
2: Siamo in compagnia di Giorgia La Calamita, nostra atleta della nazionale canoa sprint. Giorgia, sei arrivata in finale, sei pugliese. Com'è stata questa esperienza nei Giochi del Mediterraneo?
3: È stata una bellissima esperienza, stare qua dove sento più casa, per me è veramente
4: Dottoressa, non so
3: bello.
4: se vuole
3: E
4: aggiungere qualcosa in merito.
3: sono felice che sia stata fatta qui a Taranto, ma in generale nella regione, così che potesse avere una bella spinta anche per dopo e per costruire qualcosa nella canoa, soprattutto, che manca un po'.
2: Il tuo bilancio sull'evento? Sei arrivata in finale, sei arrivata al settimo posto. C'è un po' di amaro in bocca o comunque sei soddisfatta?
3: Allora sì, c'è un po' di amaro perché mi aspettavo sicuramente qualcosa meglio, vista la stagione che avevo fatto dal punto di vista giovanile però. Però sono contenta lo stesso per l'esperienza, per tutto quello che ho potuto imparare e vivere.
2: Un'ultima battuta: oltre che i Giochi del Mediterraneo, stasera c'è un bellissimo evento che premia le eccellenze del territorio tarantino ma anche pugliese. Tu sei pugliese, un tuo pensiero su questo bellissimo evento che ormai si ripete da tanti anni?
3: Beh, sono felicissima di farne parte quest'anno, per me è veramente un onore. Beh, credo che ci vuole una grande organizzazione dietro e fanno veramente un ottimo lavoro.
0: Bravissima e molto dolce, Giorgia La Calamita.

0: Ricordiamo, ventenne barese, quindi pugliese anche lei, che gareggia per la Marina Militare, specialista del K1 a 500 metri, ha chiuso al settimo posto a Taranto, conquistando comunque l'accesso alla finale, un grande risultato. Giorgia Egidio è un esempio molto interessante perché la competizione non le ha regalato una medaglia, qualcosa di tangibile da mettere al collo al termine dell'evento, ma probabilmente le ha regalato qualcosa che comunque rimarrà nella sua carriera, l'esperienza di vivere un grande evento internazionale nella sua regione. Quanto dobbiamo essere attenti a non identificare il valore di un atleta, di una persona in base ai risultati, in base al podio, come nel caso di Giorgio?
1: Ecco, non è facile in questo periodo storico. Noi tendiamo ad esaltare i vincitori per dimenticarcene non appena perdono. Parlando con a casa mia passano tantissimi adolescenti, amici dei miei figli, a volte pazienti. Loro lamentano questo, ma non lamentano rispetto a noi adulti. È una cosa che una volta mi hanno detto: per quale squadra tifi? Un ragazzo cosiddetto neurodivergente, ADHD, con tutte quelle problematiche sempre più comuni, ha detto a un altro: ma sicuramente il dottore per quella che vince. Ecco, la cosa, sul momento personalmente mi ha fatto male. Però poi mi ha fatto riflettere, perché ha dato lo spaccato del momento storico. Però è un momento che si ripresenta in continuazione. Sapere e apprezzare l'esperienza è cosa rara, però io ho fiducia nei nostri ragazzini. Io, come sai, faccio lo psicologo in diverse scuole e stanno apprezzando che si può stare anche in retroguardia e fare un percorso. Ed è molto più comune di quello che si pensi.
0: Questo va sottolineato, è detto un aspetto importante. Io ne aggiungo un altro per chi gareggia in casa, c'è la pressione del pubblico, no? E in questi giorni, ieri abbiamo proposto l'intervista a Fabio Caponio, medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 per il badminton, che aveva il palazzetto di Francavilla tutto a suo sostegno. Lui è di Sant'Eramo in Colle, non molto distanti, Francavilla da
1: Sì.
0: Sant'Eramo in Colle. Però aveva anche tanta pressione. Giorgia aveva anche lei tanta pressione, bisogna saperla gestire questa pressione e questo tifo che inevitabilmente si ha quando si gioca in casa.
1: Assolutamente sì. Parte del mio mestiere è proprio quello. Ho diversi atleti, non che partecipano qui, ma atleti professionisti nel campo del calcio. I mister. In genere me li mandano, perché così si dice in gergo, ma mica per aumentare le performance, per gestire la pressione, per essere presenti a se stessi, alla squadra, nel campo, accettando dal pubblico quell'incitamento, anche a volte i fischi, però prenderli come una cosa che io chiamo eustress, cioè quello stress positivo che ti motiva e non che ti butta a terra.
0: Sì.
1: Si può fare.
0: Si può fare, si può fare. Noi auguriamo ovviamente ai nostri atleti di ottenere tante medaglie, ma auguriamo soprattutto che il post-gara, post-giochi del Mediterraneo possa regalare tante soddisfazioni da un punto di vista personale, perché non si vive soltanto di podi e di medaglie d'oro. Abbiamo un altro contributo, perché da una disciplina sull'acqua passiamo ad uno sport completamente diverso, la scherma. Ti piace? Direi di sì.
1: Assolutamente sì.
0: Noi abbiamo il contributo di Valerio Cuomo, classe 1998, napoletano, atleta delle Fiamme Oro, specialista nella spada, che conosce molto bene i giochi del Mediterraneo perché Orano 2022 conquistò la medaglia d'argento nella spada individuale, fermandosi soltanto in finale. Anche con lo stesso atleta, purtroppo il suo percorso si è interrotto qui a Taranto, questa volta nei quarti. Si tratta di Mohamed El Sayed, che ha tra virgolette interrotto il sogno del nostro Valerio. Anche questo è sport, anche questo è un risultato, non è una medaglia d'oro, ma un risultato comunque importante. Ascoltiamo le sue impressioni, anche il pensiero sull'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ascoltiamo Valerio Cuomo.
2: Siamo in compagnia di Valerio Cuomo, campione di scherma e reduce dalla sua partecipazione ai Giochi del Mediterraneo. Valerio, com'è stata questa esperienza tarantina?
3: L'esperienza tarantina è stata

0: Molto emozionante perché mi sono ritrovato a gareggiare in casa con un pubblico che a quanto pare era molto preso e affascinato dalla scherma, quindi tirare match dopo match con tutto il calore della gente che mi seguiva mi ha emozionato.
1: Per quanto riguarda il tuo risultato, si poteva fare di più o sei comunque soddisfatto?
0: Per me si poteva fare di più, è difficile ritenersi soddisfatto soprattutto dopo che all'ultima edizione ero arrivato secondo prendendo l'argento, quindi questa edizione non potevo che puntare più in alto dell'argento, invece mi sono fermato a un passo dal podio, quindi gara buona sì, ma me ne vado a casa insoddisfatto.
1: Un'ultima battuta, stasera sei stato premiato qui ad un evento storico per Taranto, il premio Atleta di Taranto, credo che sia una bella soddisfazione, comunque in qualche modo è dolce un po' il calice in fondo.
0: Sì, essere qui mi ha consentito innanzitutto di rimanere qualche giorno dopo la gara e mi ha consentito di visitare un po' la zona e di farmi un bel bagno per le coste tarantine e poi questa è una bella manifestazione e sono contento di essere qui.
2: Ed allora, abbiamo ascoltato Valerio Cuomo, comunque soddisfatto del percorso fatto a Taranto. Non arriva questa medaglia d'oro, c'è sempre questo egiziano di mezzo, però gli avversari fanno parte della gara.
3: Gli avversari ci insegnano sempre qualcosa.
2: Infatti. E lo sottolineiamo ancora con te, no? Quanto è importante separare il risultato sportivo, la medaglia, il podio dal proprio valore personale. Penso che sia un caposaldo anche del tuo lavoro.
3: Assolutamente. L'affrontare l'avversario è mai il nemico, sono due cose proprio diverse. L'avversario è nel fare, non nell'essere, nella tecnica, nella presenza, nella prestazione. E dopo, speriamo che con le nuove tecnologie possiamo rivedere i momenti. Non è solo interessante guardare la nostra prestazione, la prestazione della nostra squadra, è molto più interessante guardare la prestazione dell'avversario. È una cosa più importante, la modalità di relazione, che non è solamente nella seduta psicologica, è proprio in campo, come ci siamo posti in comunicazione con quello che è l'avversario. Lì scopriamo tanto di noi e poi, parlando in maniera sportiva, possiamo aumentare la performance.
2: Eh sì, è uno stimolo importante, cercare di superare l'avversario, ma in particolar modo superare noi stessi. Bene, in questa chiacchierata, Egidio, voglio anche sfruttare un'altra delle tue competenze e di esperienze, ne hai fatte tante, nel mondo della tecnologia e della comunicazione. No, questi sono i giochi del Mediterraneo più social della storia, con un lavoro imponente da parte dei vari media hub. Qui faccio i complimenti per una narrazione bellissima, fresca, giovane, che arriva a tutti ormai da diverso tempo. Anche attraverso i social poi cambia l'eredità che lascia, no? Un evento come questo. Non rimane soltanto nella memoria, ma resta anche sui nostri telefoni e viene moltiplicato in questa maniera.
3: Allora, i social sono molto importanti in maniera assoluta per tutte le attività, no, io non li demonizzo, contrariamente al mainstream educativo, psicologico, che un po' li vedono un po' come pericolosi, sono semplicemente un amplificatore. Sì. Quell'amplificatore dipende da cosa amplificano, stanno amplificando qualcosa di sano. Questa gara, questa competizione, questo stare insieme rimane in una traccia sui social, ma non è una traccia statica. È dinamica, perché c'è interazione, cioè le persone, i ragazzi, ma anche ci sono commenti di persone di 98 anni, io me li sono andati a leggere ed è bellissimo vedere, interagire, il ragazzino che scrive, con l'anziano che scrive altrettanto, e incominciano a scambiarsi i ricordi.
2: E
3: la cosa ancora di più, la competenza. Ho visto dei post dove si mettevano filmati YouTube di prestazioni di 30 anni fa in qualche altra disciplina, ragazzi che non sapevano neanche che c'era quella storia. È crescita usata in questa maniera e non rimane lì, perché continua a lavorare anche dopo i giochi del Mediterraneo.
2: Bene, bene. E l'unico mio timore, sai qual è? Visto che i social hanno velocizzato un po' la nostra esistenza, è che soprattutto i più giovani poi dimentichino in fretta questa che è l'esperienza dei giochi del Mediterraneo. È un mio timore infondato?
3: È fondatissimo, ma non è relativo

0: sulle giocate del Mediterraneo
1: Ok.
0: è relativo alla velocità con cui metto il non davanti, non fanno esperienza. Perché quella digitale, pur essendo un'esperienza, non riguarda il corpo. Allora il fatto che siano stati presenti fisicamente, poi siano stati anche sui social, manda le palle in bocca. Il fatto che abbiano solo visto sui social diventa un evento come tutti gli altri. Quindi l'esperienza fisica, il respirare insieme alle persone, il sentire anche il disagio di stare in piedi stretto con quello che sta a fianco, che sta sudando e che si arrabbia per qualcosa che tu non capisci, quella è la traccia giusta e rimane se poi sui social continua.
1: Se devo trovare un neo all'organizzazione dei giochi del Mediterraneo, non quelli di Taranto, ma a livello storico, da quando sono nati, è la mancanza dello sport paralimpico. È vero?
0: L'AMA fa, nel senso buono del termine, è auspicabile che si faccia qualcosa del genere. Io spero che si faccia proprio a Taranto. Tu sai che per me è qualcosa di molto importante. Sono anziano, ai miei tempi mi sono curato proprio della legge 104, figurati. E creare questa cosa e portarla in questa città che ha mille impedimenti, lo vivo da sempre, ho scelto di vivere qua nonostante viva nel mondo della diversa abilità. Sarebbe veramente importante, pensiamoci seriamente e diamoci da fare. Portiamo lo sport paralimpico nei Giochi del Mediterraneo possibilmente laddove sembra più difficile farlo, la nostra città.
1: Sarebbe una bella, bellissima novità. Non ci sono mai stati i giochi paralimpici dei giochi del Mediterraneo, però Taranto ormai ha le strutture, sta cominciando a entrare in un'ottica paralimpica inclusiva che abbraccia anche i ragazzi diversabili per lo sport e noi faremo il nostro, vero Egidio?
0: Assolutamente che faremo il nostro, saremo i primi volontari.
1: Torniamo a parlare di badminton, abbiamo fatto una speciale di 3 giorni dedicata a questa disciplina, non so se lo sai, ma io sono stato l'addetto stampa della federazione per 1 anno e ho questo sport nel cuore, come ho nel cuore l'atleta che ho intervistato un paio di giorni fa a Francavilla Fontana, Giovanni Toti, che mi ha dato l'onore di raccontare le Olimpiadi di Parigi 2024, perché per la prima volta un atleta italiano si è qualificato, per la prima volta un atleta italiano ha vinto una partita, ai giochi è andata bene, non benissimo perché è arrivato un terzo posto. Abbiamo ascoltato Giovanni, comunque molto soddisfatto dei suoi risultati. In compagnia di Giovanni Toti, splendida medaglia di bronzo nel singolare maschile del badminton qui a Francavilla Fontana. Raccontaci le emozioni dei tuoi giochi del Mediterraneo.
2: Sì, sono molto contento per questa medaglia, è sempre un onore, un piacere giocare per la nostra nazione, per la nostra Italia. Vincere una medaglia, soprattutto qui in Italia, è ancora più bello. Abbiamo vinto medaglia di bronzo io e Fabio ad Orano, ma qui ha tutto un altro valore. E sono molto molto felice e soddisfatto. Soddisfatto altrettanto del mio compagno che è riuscito a prendere la medaglia d'oro e a rivendicarmi la sconfitta della semifinale, quindi veramente contento.
1: Tu partecipi a tornei internazionali, hai partecipato alle ultime Olimpiadi di Parigi. Un pensiero sull'organizzazione di Taranto 2026.
2: Secondo me l'organizzazione è spettacolare, le persone veramente gentili, tutto il sistema fluisce bene, tutto è organizzato alla grande, quindi rende tutto più semplice per noi atleti.
1: E queste erano le parole di Giovanni Toti, campione di badminton, medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Prima di arrivare alla parte conclusiva della nostra trasmissione, ti voglio lanciare una provocazione. Tra 5 anni, ma anche di più, da psicologo prima e da cittadino dopo, da quale elemento capiresti che Taranto 2026 ha realmente funzionato?
0: Più di un elemento. Il primo è quello che discutevo con i miei due figli l'altro giorno. Continueremo a mantenere le stupende strutture che abbiamo realizzato. Mio figlio più piccolo ha detto: Ah, entreranno a far parte dei ricordi della Magna Grecia. Il più grande ha detto: Vabbè, è più grande, uscirà da scuola quest'anno, dirà: Ma ce ne dobbiamo occupare noi. Ecco, ce ne dobbiamo occupare
1: Occupare noi.
0: noi, se rimane, e se rimane non a parole, ma rimane profondamente nella cultura, che non ce l'abbiamo poi tanto questa cultura di mantenere la bellezza che abbiamo a disposizione e che abbiamo costruito. Quindi quello che potrò vedere come sintomo, non di una patologia, ma di una guarigione della mia città da questo punto di vista, della nostra città, è che incominciamo ad occuparci di tutto ciò che abbiamo realizzato, e questo ci permetterà di realizzare ancora di più e occuparci di noi. Questo significa che quelle strutture dovrebbero essere utilizzate e non solo mantenute. Utilizzate significa farci sport.
1: Vissute.
0: Esatto, questo
1: vissute,
0: mi piace tantissimo.
1: Vissute, assolutamente. Bene, a proposito di vivere, viviamo la giornata di oggi veramente molto molto con entusiasmo, ma prima ripercorriamo i successi nella nostra consueta super sintesi della giornata precedente. Ieri, 29 agosto, l'Italia ha conquistato altre 9 medaglie, 2 ori, 5 argenti e 2 bronzi, arrivando a complessivamente a 132 podi, 45 ori, 48 argenti e 39 bronzi. Sorridiamo perché siamo felici, siamo proprio felici. Nel judo, giornata straordinaria, Martina Franca, è arrivato l'oro per Carlotta Avanzato nei 63 kg, 3 argenti con Asia Tavano nei più 78, Christian Parlati dei meno 90 e con Quadio Anani nei più 100 kg. Triathlon, l'Italia fa festa sulle strade di Taranto, oro per Bianca Sereni, bronzo per Paola Sacchi, mentre nella gara maschile arriva l'argento di Ewan De Nigro, tiro a segno, argento per la pugliese Margherita Brigida Veccaro nella pistola d'aria compressa dai 10 metri. Poi grande gioia e soddisfazione anche al tennis tavolo con il bronzo nel doppio misto per Gaia Monfardini e John Oyebode. Infine arrivano grandi notizie anche per i tornei di squadra, 1-1 il risultato finale della nostra Italia femminile di calcio. Con questo risultato e con il gol di Elisa Ciurleo, le ragazze hanno conquistato la finale per la medaglia d'oro, affronteranno proprio il Portogallo, perché lì si qualificavano le prime due e quindi queste due squadre si contenderanno la gold medal. Pallavolo femminile, Italia perfetta contro la Grecia, 3-0, qualificazione alla finale per loro contro la Turchia. Ancora pallanuoto, secondo successo consecutivo per il Settebello, 38-4 sulla Bosnia, il primo risultato ieri è arrivato il 25-7 contro la Turchia, diciamo che stanno andando più che bene i nostri azzurri. Basket 3x3, partenza perfetta delle nazionali italiane, mentre nel tennis Noemi Basiletti e Carlo Alberto Cagnato raggiungono le semifinali dei rispettivi singolari e Basiletti insieme a Paganetti conquista anche la finale del doppio femminile. Oggi appuntamenti attesissimi, soprattutto perché incomincia l'atletica leggera outdoor con lo stadio di atletica Giuseppe Valente, bellissimo, che ospita tante discipline. Nei 100 ostacoli Elena Carraro e Veronica Polzonetti, nel martello Giorgio Olivieri e Marco Costa, nell'asta Sonia Malavisi e Elisa Molinarolo, nei 100 metri femminili Gloria Uper e Alessia Pavese, nei 100 maschili Matteo Marek e Roberto Rigali. Questi sono i nomi degli atleti per cui faremo il tifo, così come per Filippo Inzoli nel lungo e nei 5000 metri Federica Del Buono e Michael Maiori. Poi ancora le finali dei 100 metri sono previste alle 18 e alle 20.05. La serata si concluderà con la finale della staffetta 4x400 mista. Poi ancora tanto tennis, pallavolo femminile con la finale alle 17 di Italia-Turchia, e poi alle 19 c'è la finale del calcio con l'Italia che ha sfiorato l'accesso alla finalissima nonostante la giovanissima età dei suoi atleti. Ancora pallanuoto allo stadio Torre d'Ayala, allo stadio del nuoto, alle 16 c'è stato Slovenia-Grecia, alle 17.30 Serbia-Montenegro, mentre alle 19 il Settebello torna in vasca con Italia-Francia. Questo e tanto altro in una giornata ricchissima di appuntamenti. A Taranto 2026 non ci si annoia mai.
0: Assolutamente.
1: Io ti ringrazio, Egidio, per la tua compagnia, per la tua competenza, per la tua professionalità e aggiungo per la nostra amicizia,
0: sì,
1: per la tua veramente garbata partecipazione a questo 11° appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, e mi auguro di riverti presto in una delle mie trasmissioni.
0: Grazie Matteo e grazie a voi.
1: Noi ci vediamo domani, sempre alle ore 15, sempre su Cittadella TV e Chifra TV. Nel frattempo, io e Gide vi auguriamo una buona continuazione di serata.
0: Buona continuazione.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Strade bloccate per il passaggio dei veicoli di sicurezza e autorità, navette ferme negli incolonnamenti e tifosi o spettatori. In attesa, ma per i sindacati di settore, la responsabilità dei disagi registrati dopo la cerimonia dei giochi del Mediterraneo non può ricadere sul personale di Kima Mobilità. Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sina intervengono congiuntamente per fare chiarezza. Primo punto, il servizio navetta dedicato espressamente ai disagi finito sotto accusa non rientrava tra gli impegni e le competenze assegnate all'azienda tarantina. Ciò nonostante, precisano i rappresentanti dei lavoratori, i mezzi aziendali dotati di pedana mobile hanno garantito l'imbarco a chiunque ne avesse bisogno. E per quanto riguarda i ritardi nelle navette, risposta netta: colpa delle temporanee chiusure stradali per il passaggio dei cortei ufficiali, che hanno paralizzato il traffico cittadino rendendo inevitabili i rallentamenti. Secondo i sindacati, dagli autisti alla dirigenza, con la presidente presente sul campo durante la prima serata, il personale ha lavorato ben oltre il proprio dovere per far fronte alle emergenze. Le criticità generali dell'evento, scrivono i rappresentanti aziendali, vadano imputate ai reali responsabili. I lavoratori, secondo Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sinei, meritano rispetto, non di fare da capro espiatorio.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo azzurro. In città è scattato immediatamente il disappunto per una simile scenografia proprio nei giorni dei giochi del Mediterraneo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica 23 agosto. Il fumo proveniva dall'altoforno 2 dello stabilimento siderurgico. Secondo fonti vicine all'azienda, l'emissione di fumo sarebbe stata causata da un problema al sistema elettrico. Si sarebbe verificato un falso allarme che ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza. Quest'ultimo, affermano fonti aziendali, ha funzionato regolarmente, ha reagito subito, ma ha percepito un allarme che in realtà non c'era. Al dispositivo

0: positivo di sicurezza, puntualizzano fonti vicine all'azienda, è infatti arrivato un segnale non vero, cioè che non stava funzionando la portata del vento, quindi il dispositivo è partito e si sono aperte valvole di sicurezza montate sulla sommità dell'altoforno. In condizioni di funzionamento normale, le valvole rimangono rigorosamente chiuse. Il gas dell'altoforno viene interamente recuperato, depurato e riutilizzato come combustibile. I delegati sindacali della Wilm hanno già scritto ad Acciaierie d'Italia chiedendo chiarimenti immediati. Sui social centinaia e commenti di protesta accompagnati dall'invocazione della chiusura dello stabilimento. Un epilogo che, almeno per quanto riguarda l'aria a caldo, è molto vicino dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ne impone lo spegnimento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina Indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Quando lo sport incontra la grande macchina organizzativa di un enorme evento, la sicurezza diventa il motore invisibile che garantisce il successo di ogni gara. Ai 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, a vigilare sullo specchio d'acqua sono stati e saranno gli operatori della SD Enjoy Your Dive, convocata ufficialmente da ben 3 federazioni nazionali: triathlon, canoa kayak e canottaggio. L'associazione tarantina presiderà i campi di gara garantendo l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei di sommozzatori pronti all'intervento. Un traguardo conquistato grazie a un percorso di formazione continua tra marzo e maggio. Il team ha infatti conseguito le specializzazioni per il soccorso di superficie e subacqueo in ambito di protezione civile, mettendo la propria professionalità tecnica al servizio della comunità.
4: Da un presupposto che siamo degli operatori subacquei, ma in questo caso siamo anche degli operatori di protezione civile, quindi abilitati al soccorso di superficie, quindi avremo delle imbarcazioni con dei piloti e dei soccorritori a bordo, avremo un nucleo di subacquei per quanto riguarda le gare di triathlon e poi avremo 2 moto d'acqua con 2 operatori, tra cui io praticamente, che faremo la spola avanti e dietro tra gli atleti.
3: Un'esperienza maturata in oltre 5 anni di attività sul campo a supporto degli eventi internazionali come i mondiali di paratriathlon e diverse gare nazionali. Ma l'impegno di Enjoy Your Dive va oltre la competizione, tutela nell'ambiente marino e inclusione sociale, ne completano la mission, dimostrando come la passione per il mare possa trasformarsi in una risorsa fondamentale e il presidio di sicurezza per l'intero territorio.
4: È una cosa che ci piace, che ci fa stare bene, è un, passami il termine, un servizio che noi offriamo alla comunità e che può essere di aiuto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte dei Giochi del Mediterraneo, accolto come una vera e propria star al Fan Village di Piazza Garibaldi. Grande festa per bambini e non solo, che hanno voluto vedere dal vivo questo simpatico personaggio che sta spopolando nel corso di queste giornate dei Giochi del Mediterraneo. Ionios è stato il vincitore di un sondaggio lanciato addirittura nel 2020. Ha vinto la concorrenza di Iccos, personaggio ispirato all'atleta tarantino, e di Scuma, che invece rappresentava la cozza tarantina. La partecipazione di Ionios a questi giochi è molto vivace, accompagna atleti e pubblico nel corso delle gare e nella versione peluche viene consegnato sul podio durante la premiazione degli atleti. Insomma, Ionios ha già vinto la medaglia d'oro della simpatia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Dal 25 al 27 agosto prende forma l'Atleta di Taranto, un progetto esclusivo inserito nel programma ufficiale di animazione territoriale dei Giochi del Mediterraneo. L'evento è ideato da Massimo Cimaglia e prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il MART. Protagonisti dell'appuntamento tra archeologia e teatro saranno l'atleta del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate all'interno del MART, e l'atleta teatrale, frutto della penna della drammaturga Barbara Gizzi, che ispirandosi alla storia dell'ignoto vincitore dei Giochi di Atene sepolto a Taranto, ne immagina il lato umano nella città capitale della Magna Grecia. Il 25 e il 26 gli appuntamenti saranno serali, con aperture straordinarie per il MART fino alle 23:30, mentre il 27 gli appuntamenti si concentreranno tra il pomeriggio e la serata. Oltre ad assistere allo spettacolo, si potrà visitare la tomba dell'atleta. Lo spettacolo si avvale della interpretazione della regia di Massimo Cimaglia, con lui in scena gli attori Valeria Cimaglia e Marco Maggio e l'arpista Benedetta Miro, che accompagna con la musica dal vivo la poesia del testo. Lo spettacolo potrà essere seguito anche da atleti, delegazioni e giornalisti stranieri, perché si avvarrà di slide di accompagnamento e guida alla visione in lingua inglese e francese. Gli orari e le modalità: per il 25 e il 26 agosto alle 19:30 visita alla tomba dell'atleta, alle 20 lo spettacolo e poi ancora alle 21 visita alla tomba dell'atleta e alle 21:30 lo spettacolo. Per il 27 agosto alle 16:30 visita alla tomba dell'atleta e alle 17 lo spettacolo. Ancora alle 18 visita alla tomba dell'atleta e alle 18:30 lo spettacolo. L'ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria, previo acquisto del biglietto d'ingresso al museo e comunque fino ad esaurimento posti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Amici, ricordiamo gli Aqua Barbie Girl? Che anno erano? Mi ricordo più, un attimo che sto cercando, perché proprio sono curiosa, erano gli anni... Oh, 97. 1997, amici, Barbie Girl, questa band, questo gruppo musicale danese, ebbe questo successo incredibile. Questo brano uscì nel 97, nel maggio, ma l'estate arrivò qua in Italia e fu un grande, grande successo, uno dei tormentoni estivi del 1997. Sapete che questa canzone rappresenta Barbie e Ken, le famose bambole della Mattel, che vi dirò una cosa, io le utilizzavo, cioè ero da piccolina, come un po' tutti utilizzavo le Barbie, Ken, Barbie, cioè, con una mia amica, con la mia amica Annalisa, la mia amica del cuore, perché li aveva lei. Io non ero tanto, come dire, così interessata, non so per quale motivo. Mi piacevano molto i robot e facevo discorsi e dialoghi con le Barbie e Ken, con la mia amica Annalisa, però quello che mi piaceva moltissimo da piccola, ricordo, da ragazzina, da bambina, era smontare e montare i robot, vedere cosa c'era dentro. Non so perché, amici, non me lo chiedete, non lo so, è così, ognuno ha le proprie fissazioni. Io avevo queste mie, che avevo necessità di capire cosa c'era sotto il, appunto, questi, all'interno di questi robot. Detto questo, amici, sapete, no, c'è un po' la magia dei Giochi del Mediterraneo, c'è questa magia, come vi raccontavo prima, di tutto quello che accade nel nostro territorio, e posso dirvi, anzi ce lo dirà lui, il direttore di CIA Due Mari, Vito Rubino, proprio del grande successo di Masseria sotto le stelle. Buongiorno Vito, bentrovato. Eccoci qua, Vito, ben trovato. Noi parleremo di oltre 500 partecipanti, due masserie misteriose, come abbiamo sempre detto, il cibo genuino, i concerti, 13ª edizione di Masserie sotto le stelle. Questo avete, ve l'ho già raccontato, l'abbiamo raccontato insieme al direttore dell'area CIA Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, la scoperta di antiche masserie tra storia, tradizione e gusto. Ce l'abbiamo qui, sì, ce l'abbiamo, eccolo. Buongiorno Vito, ben trovato.
7: Buongiorno, saluto i radioascoltatori.
6: Grazie Vito, un saluto a te. Allora, un grande successo queste masserie, questi percorsi misteriosi che poi svelano alla fine, quando si arriva a queste bellezze, con tanto di scoperta delle antiche masserie, di ingredienti buonissimi, di cibo genuino, di musica, insomma, la notte, le stelle. È stato un grande successo, raccontaci tutto.
7: Beh, diciamo che ormai è collaudata come manifestazione. Sono 13 edizioni, 15 anni che facciamo questo. Ogni anno cerchiamo di migliorarla sempre di più, aggiungiamo degli elementi e quindi diciamo cambiano alcune situazioni nel corso degli anni a seconda la distanza delle masserie, possono diventare due, tre, qualche anno anche una, quindi la gente non conosce per nulla i posti dove deve recarsi. Loro salgono a bordo degli autobus e vengono portati lungo le strade del territorio.
6: Così, è un modo. Così come dici tu, Vito, a bordo degli autobus, voi avete organizzato 5 autobus che sono partiti da Castellaneta e da Castellaneta Marina. Questa carovana festosa di esploratori nel pomeriggio ha raggiunto le campagne di Mottola. Poi sono arrivati alle masserie a Modio, giusto? A Modio.
7: Sì.
6: E poi hanno
7: Modio.
6: Preso parte tutti i partecipanti a questo tour guidato alla scoperta degli allevamenti e poi la degustazione dei prodotti tipici, che penso che è a chilometro zero, che insomma abbia entusiasmato i partecipanti, è così?
7: Certamente, perché Masseria Modio, oltre ad avere in casa gli allevamenti, hanno anche uno spaccio aziendale per la vendita dei prodotti e quindi è una di quelle aziende del territorio che ha compreso appieno il ruolo della multifunzionalità, che prevede appunto non solo la coltivazione dei prodotti, ma anche la vendita, la somministrazione, diciamo. È un qualcosa in più che viene fatto direttamente in azienda e quindi hanno potuto vedere con i propri occhi come si fanno le mozzarelle, sono stati offerti dei panzerotti, è stata offerta della carne prodotta in azienda e quindi, voglio dire, hanno apprezzato tantissimo questo tipo di attività, oltre alla visita chiaramente nel tutti quelli che sono gli allevamenti che sono presenti nella masseria a Modio.
6: Poi la cosa bella che mi fa piacere da un punto di vista musicale, Vito, è che avete insomma ingaggiato, avete chiamato, invitato i Terra Ross, che sono un gruppo molto importante nel nostro territorio, quindi anche su questo punto di vista musicale vi state perfezionando, molto bello, molto è molto importante offrire un bello spettacolo quando ci sono queste cose importanti, tutto deve essere in relazione. Vero, Vito?
7: Sì. Diciamo che sono diversi anni ormai che i Terra Ross partecipano. Sì.
6: Prego,
7: mi
6: prego.
7: Sente?
6: Sì, adesso benissimo, ti sento, Vito, vai.
7: Dicevo, sono diversi anni che i Terra Ross ormai sono di casa a questa mazione. Chiaramente, oltre allo spettacolo di Terra Ross, che è abbastanza coinvolgente, balli popolari, abbiamo quest'anno inserito anche dei giocolieri, dei trapezisti, ragazzi molto bravi che hanno intratto all'arrivo, diciamo, gli ospiti.
6: Bello,
7: e
6: bello.
7: Quindi poi si è ballato fino a notte fonda con tanto entusiasmo. Poi ci sono stati fuochi d'artificio anche per colorare un po' la serata.
6: Bello, Vito, molto bello. Questa 13ª edizione è andata super super bene, sono felice di questo perché è un grande successo, più di 500 persone e questo sarà così, continueremo e continuerete così, mi raccomando, noi continueremo a raccontarlo. Grazie per aver fatto questo bilancio insieme a me questa mattina. Grazie Vito Rubino, presto, buona giornata,
7: grazie,
6: buon lavoro.
7: Grazie a voi tutti e saluto gli ascoltatori. Grazie.
6: Grazie mille, ciao Vito. Bene, detto questo, amici, che bello, con la musica, con le cose. Beh, tutto deve essere bello perché secondo me se c'è un bel posto, una bella masseria dove si mangia divinamente, la musica è importante, sempre chiamare musicisti, professionisti, musicisti bravi, con dei prodotti, con degli spettacoli belli, con dei progetti belli. Questo è, amici, che stai? Detto questo, alla linea Piero Caffio, no, dai, dai, veramente, va bene, linea Piero Caffio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Molte le presenze registrate a Palagiano per l'evento Febbre Italiana. Cantanti, ballerini, effetti scenici di grande impatto hanno animato via Vittorio Bachelet, protagonisti grandi classici della musica italiana riarrangiati in chiave dance moderna. In primo piano però non solo la musica, ma anche il buon cibo, quello che caratterizza e rappresenta il territorio. In questo caso a deliziare quanti hanno preso parte alla manifestazione

0: manifestazione palagianese, la tagliarine, piatto di tagliatelle piccanti. La valorizzazione di questo piatto tipico è stata resa possibile grazie all'attività di volontariato del comitato Festa Madonna della Stella.
1: Questa serata nel calendario estivo è una delle serate organizzate dall'amministrazione. Il calendario si è mescolato di eventi, alcuni organizzati direttamente dall'amministrazione, altre invece serate magnifiche organizzate dalle nostre associazioni culturali, sportive che animano il nostro territorio, la nostra comunità. Palagiano è un paese che accoglie e questa sera mi sembra che sia una fotografia plastica della nostra mission.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una rievocazione storica che quest'anno è arrivata alla sua 41esima edizione. Polso Sano ha proposto ai numerosissimi visitatori un pezzo della storia di Pulsano, quella medievale, con particolare riferimento al momento in cui i baroni de Falconibus governavano la contrada dal loro castello. La puntuale e minuziosa ricostruzione del periodo attraverso pezzi di vita quotidiana, vestiti dell'epoca e armi, poi il corteo reale con più di 150 figuranti e la giostra dei rioni. La competizione tra le squadre dei quartieri. Caratteristico lo spazio dedicato all'arte della ceramica con un artigiano che ha insegnato a dei bambini come creare scodelle d'argilla e poi ancora una cinquantina di giochi antichi di legno realizzati a mano.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre 135.000 biglietti venduti fino a questo momento. E in questa cifra il successo dei giochi del Mediterraneo, a dispetto di quanti, soprattutto su alcune cronache nazionali, continuano a parlare di manifestazione fallimentare e di investimento a perdere. Le discipline con biglietto a pagamento hanno totalizzato circa 113.000 ingressi, pari all'83% del totale. A trenare la vendita sono lo stadio Iacovone, tra calcio e cerimonie, con oltre 57.000 biglietti complessivi, seguito dal Pala Mazzola, 14.500 circa, sede delle gare di pallavolo, e dallo stadio del nuoto Torre d'Aiala, che tra le sessioni di pallanuoto e le altre discipline acquatiche supera gli 11.000 ingressi. Completano la top 5 il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, sede del pugilato, e il Pala Ricciardi, dove si svolgono le gare di scherma. Sono quasi 23.000 invece le presenze prenotate negli eventi gratuiti nei 16 impianti coinvolti, tra i quali il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico per le gare di sollevamento pesi, lo stadio del nuoto Torre d'Aiala per le gare di nuoto pinnato, la sala tennis tavolo Giovanni Paolo II a Massafra e i campi di canoa e canottaggio al Parco Cimino. Il pugilato è la manifestazione gratuita più richiesta, con quasi 5.000 prenotazioni. In molti eventi si registra il tutto esaurito, come per il padel, il tennis, il triathlon e roller marathon. Esauriti anche gli ingressi per atletica, nuoto, le fasi finali di ginnastica, di basket 3x3, pallavolo, pallanuoto ed equitazione. Insomma, un grande successo per una manifestazione che appena 2 anni fa Taranto rischiava di perdere per i ritardi accumulati. E invece, nonostante gli affanni, questi giochi stanno restituendo alla città entusiasmo e passione dopo anni di pessimismo e ferite, un risultato che da solo vale gli investimenti fatti. Finalmente stiamo riscoprendo un volto nuovo della città, visitata da turisti e da cittadini provenienti dalla provincia, come non si vedeva da tempo, e oggi anche la prestigiosa presenza del principe Alberto di Monaco. Una città che in questi giorni ha ritrovato il sorriso, e questa carica di entusiasmo è forse la grande ricchezza che i giochi stanno riservando a Taranto. Ora spetta a chi governa, qui come a Roma, non disperdere questo prezioso patrimonio, la spinta immateriale migliore per credere nella possibilità di un futuro più sereno per questa terra.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. Noi in questo momento ci troviamo all'altezza di una rotatoria, siamo presso una delle due uscite della tangenziale sud, a pochissimi metri dal quartiere Salinella. Qui la strada si interrompe perché a quanto pare c'era un progetto originario in questa direzione, come potete vedere le case del quartiere Salinella, parliamo semplicemente di 140 metri.
4: L'obiettivo di questa tangenziale era appunto defaticare l'area urbana del traffico cittadino, specie in occasione di importanti eventi sportivi come può essere una partita di calcio o altri. Qui mancano realmente le bretelle di collegamento tra la tangenziale sud e via Maestri dei Lavori in questo caso, che era da completare, ed è una via che corre parallelamente allo stadio Iacovone, come anche via Maestri del Lavoro successivamente, più avanti, all'uscita dedicata per l'accentramento verso il rione Salinella, che ricordiamo essere anche a densità urbana abbastanza elevata.
0: Realizzare un'arteria stradale è fondamentale per garantire

0: forse ancora più emblematica per la seconda uscita della tangenziale, dove per pochissimi metri la strada non è collegata alla zona che porta al Pala Ricciardi, alla Villa Verde e allo Stadio Iacovone.
1: Da via Golfo di Taranto, quindi dal termine di via Ancona, dall'intersezione con via Alemannia Grecia, si raggiungerebbe direttamente la tangenziale sud, defaticando il traffico all'interno di quelle arterie importanti cittadine che sono appunto via Ancona e via Alemannia Grecia.
0: La tangenziale sud è stata dunque realizzata dalla provincia di Taranto, nonostante manchi ancora la cartellonistica legata ai pannelli distanziometrici essenziali, per esempio quando le forze dell'ordine devono raggiungere il luogo di un sinistro. La zona a cui ci riferiamo è di competenza del comune di Taranto, chiamato in questo caso a procedere per rendere più efficaci e funzionali i collegamenti verso la Salinella.
1: Resta l'interrogativo del perché non si è realizzata fino adesso questa bretella di collegamento e anche la successiva. Diventa, come dire, svilente nei confronti sia della realizzazione dell'opera infrastrutturale stradale importantissima per defaticare l'area urbana di Taranto già iperaffollata dal traffico, e anche la struttura più che modernissima dello Stadio Iacovone.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Prima la concorrenza degli indiani di Jindal, poi l'avanzata della cordata italiana. Una partita diventata forse troppo difficile e allora gli americani del gruppo Flax hanno deciso di rinunciare ad acquisire l'ex Silva. Grazie anche all'assenza di altre proposte, Flax era stato a lungo l'interlocutore privilegiato dei commissari e del governo nelle trattative per il passaggio di proprietà dell'azienda siderurgica. In verità la proposta del fondo di investimento non aveva mai convinto, non a caso non sono mai arrivate risposte alle garanzie economiche richieste dai commissari. Il gruppo americano non esce però completamente di scena. Secondo quanto riporta il giornale, nelle prossime settimane il gruppo guidato da Michael Flax sarebbe intenzionato a presentare ai commissari un'offerta per il solo patrimonio immobiliare dell'ex Silva. In altre parole, Flax sarebbe interessato solo alle aree disponibili, assumendosi l'onere delle bonifiche e del loro sviluppo commerciale. Con una precisazione, questo piano B non prevede l'assunzione di alcun dipendente. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha dichiarato che il governo è pienamente impegnato nel dossier Ilva. Una problematica, ha detto, rimasta troppo a lungo senza soluzione e sulla quale si sono sovrapposti errori decennali di strategia industriale e posizioni ideologiche che hanno impedito il rilancio di un settore che per il governo resta strategico.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: Bene, allora torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il collega Domenico Palmiotti, che dovrebbe essere in linea se Piero Caffio ci dà l'ok. Allora sì, eccoci, Domenico qua. C'è, buongiorno Domenico.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a te Enzo.
5: E allora Domenico, a dispetto di chi a livello nazionale soprattutto continua a scrivere che questi giochi sono un fallimento, che l'investimento è stato sprecato, insomma, al di là di quello che viene scritto a livello nazionale, invece questi giochi stanno dimostrando di essere un successo. Abbiamo visto 135.000 biglietti venduti, ma soprattutto stiamo vedendo un pubblico che segue con gioia e con passione questo evento.
6: Beh, diciamo che c'era proprio voglia in questa città, dopo settimane, anni di pessimismo, di problemi che per carità esistono, rimangono e che i giochi ahimè non annullano, diciamo che c'era voglia appunto di respirare questa ventata di aria fresca, bella, di positività. E chi altro se non lo sport poteva dare questo? I giochi sono stati un successo, sono un successo perché appunto parlano i dati di fatto, la riuscita della cerimonia inaugurale, la presenza delle più alte cariche dello Stato. Probabilmente nessuno avrebbe scommesso che alla cerimonia inaugurale di venerdì fossero presenti i capi di Stato, primi ministri, un parterre istituzionale di tutto rilievo. Solo per l'Italia c'erano appunto Mattarella, Meloni, La Russa e Fontana, che sono i presidenti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della Camera, e anche il vicepresidente della Corte istituzionale. Ma al di là di questa cerimonia, la cosa fondamentale è il pubblico che sta affollando gli impianti. Basta vedere la gente che sta allo stadio del

0: nuoto, la gente che sta al Palamazzola, la gente che ieri era sul lungomare, sui tratti di strada, anche in provincia dove c'è stata la gara di ciclismo, nonostante una temperatura impossibile, perché
1: ieri ieri sera sono stato al Palamazzola a vedere la bellissima vittoria dell'Italia di pallavolo contro la Serbia. Il palazzetto era pieno in ogni ordine di posto ed era, è stato bello vedere la partecipazione, il calore col quale il pubblico ha partecipato alla vittoria degli azzurri.
0: Ti dicevo, appunto, tanta gente ha assistito alla gara di ciclismo, nonostante non siamo a maggio come quando si svolge il Giro d'Italia, che ha tutt'altro blasone, tutt'altro voglio dire livello e rilievo, e poi a maggio non fa il caldo di questi giorni. La gente stava lì ad applaudire, a vedere i ciclisti, bello veramente tutto. Io credo che ancora altre emozioni, altri momenti di spettacolo i giochi del Mediterraneo saranno in grado di offrirceli. È sicuramente un successo, un colpo d'immagine per la città. Poi ci sono le dirette televisive, una copertura molto capillare e costante della Rai, ma anche, voglio dire, un successo che ripaga quanti, a partire dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, per finire alla sua struttura, al comitato organizzatore, alle imprese appaltatrici, alle centinaia di lavoratori che in ogni ambito, dalla costruzione degli impianti ai servizi, alle attività di questi giorni, stanno espletando continuamente la loro opera perché questi giochi siano appunto un successo.
1: Ecco, io un grande applauso lo farei agli operai che hanno costruito questi impianti, perché davvero sono stati i protagonisti un po' nascosti di questo grande successo per Taranto.
0: Certo, tutti gli operai, tutti i lavoratori, non solo quelli che con le imprese hanno costruito gli impianti nei mesi scorsi, ma quelli che in queste ultime settimane hanno provveduto alla sistemazione, alle attività di pulizia, alle rifiniture, a tanti lavori complementari.
1: I volontari,
0: c'era gente, lo stadio, il giorno di Ferragosto, c'era tanta gente in attività, a sistemare, a pulire, a riordinare, a fare, sì, certo, magari ci sono state delle sbavature, magari non tutte le aree erano perfettamente pulite, magari qualche problema c'è stato, io ho sentito anche lamentele per i bar che erano insufficienti, non ho verificato di persona, pare che ce ne fosse soltanto uno, però
1: sì,
0: viva Dio,
1: questo te lo posso confermare.
0: Ecco, vediamo come siamo arrivati a questi giochi.
1: Sì.
0: Siamo arrivati a questi giochi proprio con lo fiato in gola. Era una scommessa impossibile, era una scommessa difficile. Un anno fa, come oggi, non c'era praticamente nulla o pochissimo. Il commissario è partito da zero e ha portato a segno il risultato.
1: E ricordiamo due anni e mezzo fa abbiamo rischiato di perdere di questi giochi proprio perché non c'era assolutamente nulla.
0: Ma prova ne sono i complimenti e i ringraziamenti che per tre volte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso a Ferrarese. Li ha espressi Mattarella quando è arrivato al Castello Aragonese, la sua prima tappa, quando è poi arrivato allo stadio e prima di andarsene. Ma complimenti sono venuti anche dal mondo dello sport, da Luciano Bonfiglio, attuale presidente del CONI, a Giovanni Malagò, che è stato ex presidente del CONI e ha vissuto, diciamo, almeno fino a alcuni mesi fa, ha vissuto tutta la macchina organizzativa dei giochi, è venuto a Taranto, ha conosciuto bene i ritardi e le difficoltà in cui ci siamo imbattuti.
1: Lo stesso Malagò?
0: Sì, lo stesso Malagò si è complimentato con Ferrarese, ha detto: non pensavo che sareste riusciti in questa impresa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player.

0: Trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella. È sempre con te.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Diventa un caso il messaggio pubblicitario di Kima Mobilità veicolato sui social. L'auto parcheggiata sul balcone non è stata accolta con favore dall'ADOC. Il presidente dell'associazione, Domenico Votano, non ne ha apprezzato l'ironia, l'ha definita fuori luogo. Ai cittadini, afferma Votano, servono risposte, non prese in giro. Da mesi, afferma il presidente dell'ADOC, i tarantini affrontano disagi per strisce blu, BRT e cantieri. Chiediamo le scuse, afferma Votano, per una comunicazione social che riteniamo di cattivo gusto. Un messaggio dal tono ironico nel quale, di fronte alla difficoltà di trovare un posto auto, viene suggerita anche la possibilità di parcheggiare sui balconi delle case. Un'ironia che, secondo ADOC, arriva però in un momento particolarmente delicato per i cittadini. Al di là della volontà di essere scherzosi, afferma Votano, riteniamo che questa comunicazione sia fuori luogo. In città c'è poco da ironizzare. I cittadini tarantini sono sottoposti da mesi a una situazione di forte disagio sul fronte della mobilità e dei parcheggi e con l'avvio dei giochi del Mediterraneo la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo il presidente di ADOC, il problema non nasce con i giochi, ma si inserisce in una situazione che i cittadini stanno vivendo da tempo. Abbiamo assistito, afferma, alla gestione delle strisce blu e al contestuale mancato rinnovo del pass gratuito per i residenti. Sono scomparsi migliaia di posti auto a causa dei lavori legati alla realizzazione delle linee BRT, senza che fosse predisposto contestualmente un piano capace di garantire ai residenti soluzioni alternative adeguate. A questo si aggiungono in questi giorni le numerose modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo. I cittadini, conclude Votano, sono costretti a un continuo tour de force per spostare le proprie auto e cercare un parcheggio, spesso molto distante dalla propria abitazione. Per Votano, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno utilizzare la comunicazione istituzionale di Kima Mobilità per fornire informazioni e risposte ai cittadini, anziché ricorrere all'ironia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnuolo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri e altri ancora. 14 storiche presenze pugliesi nell'arte contemporanea, in una selezione di opere curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. È la mostra Dialoghi Mediterranei che si inaugura al CRAC in Città Vecchia, come evento collaterale ai Giochi del Mediterraneo. È proprio il Mediterraneo e la metafora che unisce questi artisti, come spiega lo stesso professor Bignardi.
3: È una bellissima occasione, uno perché Taranto, come soprattutto nella Città Vecchia, è una antichissima città, una fondazione quasi spartana che porta con sé, voglio dire, un valore storico notevole, aggiungendo anche i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dei paesi che si affacciano sul mare storico, sul mare sacro, ma innanzitutto voglio dire anche il segno della pace, della fratellanza. Ecco, questa occasione ci ha dato, l'occasione dei giochi del Mediterraneo, ci ha dato l'opportunità di fare una riflessione sull'identità storica dell'arte contemporanea pugliese, guardando soprattutto alle neoavanguardie, vale a dire agli artisti che negli anni 60, negli anni 70 e segnatamente negli anni 80 hanno avuto uno sviluppo a livello nazionale e internazionale, con presenze nella Biennale, nella Quadriennale e nelle grandi mostre che sono state organizzate in Italia e in Europa.
2: La rassegna resterà aperta sino al 5 ottobre. Anche l'arte, quindi, con la sua qualità culturale, potrà contribuire a dare vivacità a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo.
3: Ho visto la città storica, le strade della città storica, proprio gremite da persone. Anche, diciamo, in quello che poteva essere tempo fa la fatiscenza dei luoghi, invece al contrario, voglio dire, questa fatiscenza di luoghi con le nuove presenze mi sembra che si arricchisca di un futuro, o che comunque suggerisca ai politici, agli amministratori e a chi sarà nel futuro una nuova identità da pensare, da ripensare per Taranto storica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E ora della partita è anche la Repubblica Ceca, per essere più precisi una holding con sede a Praga, la CE Industries. Salgono quindi a 4 i soggetti interessati ad acquisire Acciaierie d'Italia.

0: A dare notizia dell'interessamento di un nuovo gruppo è stato il ministro Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Comunione e Liberazione. Urso non ha fatto il nome dei nuovi pretendenti, ma dovrebbe appunto trattarsi di questa holding attiva nel settore ferroviario ed energetico. CE Industries va dunque ad aggiungersi alla cordata italiana, agli indiani di Jindal, agli americani di Flux, tutti con profili e ambizioni diversi. Gli italiani, guidati dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, sono interessati solo all'area a freddo. Jindal sarebbe disponibile a farsi carico anche dell'area a caldo, che però dovrà essere chiusa entro fine ottobre. Flux si è invece ritirato dalla partita per gli impianti industriali, limitando il suo interesse alle aree immobiliari dello stabilimento. La trattativa dunque continua, una storia infinita che si potrebbe sintetizzare con un detto popolare: tutti la vogliono, nessuno la prende, almeno fino ad oggi. Forse la svolta potrebbe arrivare a settembre, quando sarà convocato il tavolo a Palazzo Chigi, impegno preso direttamente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chissà che non sia la volta buona.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'auto su un balcone, un'altra appesa ad una gru. Più che sembrare una campagna istituzionale, è sembrato uno dei soliti meme che circolano sui social e le reazioni non si sono fatte attendere. Reazioni indignate, a dire il vero. Scelta poco felice quella di Chima Mobilità di lanciare una campagna di questo tipo per sensibilizzare i cittadini all'uso del mezzo pubblico. Forse si è sbagliato l'obiettivo, si è scelto il clamore invece della informazione di servizio, quella che i cittadini avrebbero voluto in questi giorni di vertiginose variazioni alla viabilità. Gli stessi commercianti, soprattutto quelli del borgo, avevano manifestato la necessità di una comunicazione più comprensibile, puntare su come fare e non su cosa non fare. Invece è spuntata fuori questa improvvida campagna social. L'Associazione dei consumatori ADOC parla di presa in giro nei confronti dei cittadini, sottoposti da mesi, causa cantieri e giochi del Mediterraneo, ad un notevole stress per capire come muoversi e dove parcheggiare. Ma il caso è diventato anche politico. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, parla di mancanza di rispetto verso commercianti, residenti e lavoratori che subiscono i disagi e accusa Chima di aver voluto sbeffeggiare i tarantini con una ironia del tutto fuori luogo. I consiglieri di Prima Taranto, Adriano Tribbia e Francesco Tacente, condannano questa modalità di comunicazione, pur riconoscendo l'ottimo lavoro che si sta facendo sulla mobilità nei giorni dei giochi del Mediterraneo. L'ironia, affermano, può andar bene dopo aver trovato le soluzioni, non prima. Insomma, una campagna davvero infelice. Succede quando ci si affida, a suono di soldi pubblici, a presunti maghi della comunicazione che addirittura confondono il clamore con l'informazione di servizio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Era già tutto previsto, cantava Riccardo Cocciante. Una storia d'amore, la sua, che a Taranto diventa una storia di consumo di suolo. Tutto intorno al San Cataldo, il nuovo ospedale. L'eterno incompiuto, come preventivabile, diventa la testa d'ariete per continuare a sfondare i confini della città. Una città che perde abitanti con un ritmo di 2000 all'anno, ma che avanza incontentabile, andando a sfregiare zone vergini dove bisognerà portare servizi che peseranno sui conti non proprio in salute del comune. E allora, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, ecco i progetti per far nascere intorno al nuovo ospedale altri edifici per ospitare corsi universitari, uffici amministrativi e persino una scuola per l'infanzia, destinata ai figli di quanti lavoreranno nell'orbita del San Cataldo. Una sorta di cittadella, insomma, a dispetto di un borgo in agonia e di altre zone in sofferenza della città. Del resto non era difficile intuire questi sviluppi quando fu fatta la scelta di ubicare il nuovo ospedale nelle campagne verso San Giorgio, ribaltando quella che era l'idea di origine. Il nuovo ospedale, infatti, era inizialmente destinato al quartiere Paolo VI, tra la Cittadella della Carità e l'ospedale Moscati, in un'area già urbanizzata e completa di servizi. Sarebbe nato un vero e proprio polo sanitario. E invece no, approfittando di cavilli burocratici, il San Cataldo fu trasferito verso San Giorgio, poco più in là del contestato comparto 32. Chiusa la porta al comparto 32, si sfonda adesso quest'altro portone. E al nuovo ospedale arriveranno anche le BRT. Il comune ha affidato la progettazione del prolungamento del tragitto ad una società di ingegneria con sede a

0: ferma a Safra. Intanto c'è il primo malcapitato finito su una fermata BRT in Corso Umberto. È il primo automobilista che va a sbattere contro queste insolite fermate a centro strada. Speriamo che sia anche l'ultimo, ma non ci sarebbe da scommetterci troppo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Scontro tra due coppie nella serata di martedì nella centralissima via Regina Margherita a Taranto. Non sono ancora note le ragioni alla base dell'alterco che di lì a poco è degenerato in una vera e propria rissa, nella quale ad avere la peggio sono stati i due uomini. Uno dei due ha riportato una ferita alla testa, l'altro al viso. Entrambi hanno deciso di non ricorrere alle cure degli operatori sanitari del 118. Ad assistere a questa scena di violenza numerosi passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Intanto proseguono le indagini sulla sparatoria ancora avvolta nel mistero avvenuta nella tarda serata di domenica in uno stabile di via Capecelatro, quando il 52enne tarantino Giuseppe Albanese è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco ad un polpaccio. Le sue condizioni non sono gravi, indaga la squadra mobile della polizia diretta dal dottor Antonio Serpico. La notte scorsa i carabinieri sono stati impegnati in una fitta attività di controlli tra Massafra e Crispiano, soprattutto mirati a contrastare i fenomeni legati alla mala movida. Denunciate in stato di libertà quattro persone a vario titolo, per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, fuga pericolosa e porto di oggetti atti ad offendere, segnalazioni amministrative per il possesso di droga destinato all'uso personale. In particolare a Massafra i militari dell'arma hanno denunciato un giovane che aveva con sé una scacciacani priva del tappo rosso e con cartucce a salve. L'arma è stata sequestrata. I militari sono entrati in azione anche nel parco di Crispiano, dove un giovane ha spinto un carabiniere per poi tentare la fuga. Raggiunto, è stato trovato in possesso di hashish, dunque segnalato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: In Italia i bambini che nascono prematuramente superano il 6%. Si tratta di neonati vulnerabili sotto diversi aspetti, con organi non del tutto formati, a volte con rischio di complicanze respiratorie, metaboliche e neurologiche. Complicanze che in alcuni casi si risolvono del tutto, in altri determinano disfunzioni organiche residue. Su questo tema delicato e importante richiama l'attenzione l'Associazione Delfini e Neonati, che è presente al villaggio dell'accoglienza in via Mignogna, a Taranto, presso lo stand del comune di Leporano, in occasione dell'evento legato ai giochi del Mediterraneo.
3: Siamo stati invitati e li ringraziamo di vero cuore dal comune di Leporano, dall'assessore Yolanda Lotta. Noi siamo qui perché abbiamo la possibilità di far conoscere alla cittadinanza la nostra associazione e quello che facciamo per i bambini prematuri di Taranto e cerchiamo di sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica sul delicato tema della prematurità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono circa 80 i minori con disabilità e normotipici che hanno partecipato ai corsi di acquaticità estivi organizzati gratuitamente dall'associazione Enjoy Your Dive. Si tratta del progetto Best Community in Best Practice nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, all'insegna dell'inclusione. Luca Pellicoro, presidente di Enjoy Your Dive, ha spiegato che lo scopo finale di questa attività è realizzare anche in acqua la vera inclusione e integrazione tra persone che vivono differenti condizioni. Per questo i partecipanti hanno composto gruppi di lavoro di 8-10 persone, assistiti dagli operatori di Enjoy Your Dive, specializzati per attività in acqua con persone con disabilità. Figure professionali qualificate per fornire assistenza e insegnamento tecnico, permettendo di vivere l'esperienza acquatica in totale sicurezza. I ragazzi hanno cominciato ad allenarsi in inverno presso la piscina Mediterraneo Village di Taranto, per spostarsi con la bella stagione al mare, a San Vito, in Viale del Tramonto e presso la Baia delle Zagare. Hanno aderito al progetto gli istituti comprensivi statali Vico De Carolis di Taranto e Leonardo da Vinci di Monte Iasi e Monte Mesola, la cooperativa Logos, capofila del progetto, e le associazioni enti del terzo settore, Casa di Sofia e Blue Butterfly.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sappiamo che ci sono tanti eventi a San Marzano di San Giuseppe e per questo motivo entriamo in video collegamento con il sindaco Francesco Leo. Buongiorno, bentrovato.
5: Sì, buongiorno a tutti e a tutte voi. Il 4 e 5 settembre, peraltro, ci sarà la seconda edizione del premio COS, Catundo Opera Seconda. Catundo, la parola Catundo è una parola arbrescia, in realtà è Catundi, è stata, diciamo, negli anni...

0: modificata, e Catun d'opera seconda, ovvero un premio letterario che premia la migliore opera seconda letteraria, quindi scrittori addirittura da tutta Italia, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte, dal centro Italia, dal sud Italia. L'anno scorso è stato un successo straordinario. Avremo anche degli ospiti illustri, quindi Frittella Festival sabato 4 e 5 settembre il premio Catun d'opera seconda per chi è amante, diciamo, della letteratura, per chi è amante dei libri. Fine settembre anche la nostra festa tradizionale dedicata ai santi Cosma e Damiano,
1: certo,
0: una
1: certo.
0: sorta di festa quasi copatronale in buona sostanza, per quanto comunque grande San Marzano ha ben tre feste patronali o semipatronali, e su tutte investe tantissimo perché è importante portare avanti tradizione e cultura. Quindi insomma ancora almeno tre eventi grossi: Frittella Festival, premio COS, Catun d'opera seconda, tra l'altro in uno scenario bellissimo, oltre a Piazza Medidegnoto anche, diciamo, all'interno del castello marchesale.
1: Bello.
0: E poi la festa di San Cosimo e Damiano a fine, che chiude un po', se vogliamo, l'estate dei sammarsanesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: 20 e 20 alle 20 e 20, che ci sarà una roba particolare, c'è già stata, puoi raccontarci un po'?
3: Allora, 20 e 20 alle 20 e 20 sono 20 e 20,
1: alle 20
3: che iniziano 20. Tutti alle 20 e 20, lo dice la parola stessa,
1: in rizza.
3: Però sono tutti ad agosto, sono stati fatti, la maggior parte sono già stati fatti, ma ce ne sono ancora due o tre che sono molto belli, che saranno molto belli, e sono delle, diciamo, delle puntate zero.
1: Beh.
3: Nel senso che sono siamo andati alla riscoperta di luoghi a Manduria che sono stati un po' dimenticati, come dire, e che sono dei luoghi bellissimi, luoghi dove si faceva cinema,
1: wow.
3: dove si faceva teatro, dove si faceva, ma anche il Fonte Pliniano, ci abbiamo messo la musica, sulle dune di San Pietro in Bevagna abbiamo ballato.
1: Bellissimo.
3: Insomma,
1: tu
3: stiamo
1: sei
3: cercando
1: lì.
3: Di fare qualcosa che abbia un senso artistico, poi
1: bellissimo,
3: in fondo.
1: Bellissimo, come sempre, come tu ci hai abituato bene. Tu in questo momento sei lì nel vecchio cinema, ci parli da lì?
3: Questo è il cinema Paesiello, Cineteatro Paesiello.
1: Ah, che bello.
3: Guardate che bellezza.
1: Che bello, e non si usava più quel posto?
3: È chiuso da 13 anni.
1: Ah.
3: Guardate le poltrone, sono perfette, intonse.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questa sera quindi si potrà arrivare. Ovviamente è inutile dirlo l'orario perché è alle 20:20, quindi bisogna arrivare un po' prima, però nel titolo c'è già tutta la spiegazione. Chi sarà
3: esatto.
1: l'artista che hai scelto, invitato per questa sera?
3: Allora, bisogna specificare che il teatro, anche questa è una puntata zero, nel senso che stiamo parlando con la proprietà e ci sono buone probabilità che questo teatro ritorni a vivere, ritorni a esistere. Però oggi faremo giusto una piccola intrusione in questo teatro. Ci sarà John Kenzie, che è un cantante mancuniano di Manchester, e ci sarà Federico Laganà, che invece è percussionista di Salentino. Suoneranno all'interno e ma non si può entrare perché il cinema è ancora chiuso, non si può sedersi, ma tutta la gente lo guarderà come in un film, quindi sarà il film di un cinema fuori in piazza.
1: Wow!
3: E poi usciremo tutti e suoneremo comunque a intrattenere le stelle.
1: Che bello, che bello. Ferdinando, come ti, non lo so, non te lo chiedo nemmeno come ti vengono queste idee, perché tu hai un animo così allargato.
3: Un disastro.
1: No, un disastro, bellissimo. È così allargato che pensi tante cose e la cosa è bella che poi le realizzi. E quindi Manduria non solo è fortunata, però insomma un po' tutti quanti noi della provincia che arriviamo e che veniamo a vedere queste creazioni, perché sono praticamente uno spettacolo nello spettacolo. Secondo me molto bello, molto bello. Ci saranno questi artisti, questo che hai invitato per questa sera, e John Kenzie, che è inglese se non sbaglio, lui, giusto?
3: Sì, super inglese. Adesso vive ad Amburgo, però ha il blues nel cuore,
1: bello.
3: Nelle ossa, per cui sarà chitarra e voce, poi con l'aggiunta anche di Federico Laganà.
1: Benissimo, delle percussioni, perfetto. Allora questa sera di fronte, davanti al cinema Paesiello di

0: di Mandoria, ci sarà questa, questa incredibile, come dire, performance.
1: Il film del cinema che del film che del cinema del film.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Vetrina internazionale, anzi addirittura principesca. I giochi del Mediterraneo continuano a riservare sorprese, come la visita del principe Alberto di Monaco, un'intera giornata trascorsa a Taranto. Dapprima l'incursione a Montemesola per assistere alle gare di bocce. Eccolo nell'intervista raccolta da Alfredo Ghionna di Due Mari TV.
4: Fa molto piacere di essere qui a questi giochi olimpici di Taranto, qui specialmente oggi per vedere queste partite di bocce e di Rafa con il sindaco di Montemesola. Sono molto contento anche di vedere i nostri atleti del Principato che sono qui a partecipare. E sono qui per un giorno, parto purtroppo domani, ma ho voluto assolutamente venire per vedere questi giochi, per sentire l'atmosfera e la bella organizzazione di questi giochi.
5: Sappiamo che lei è un atleta.
4: Beh, un ex atleta, un po' vecchio adesso. No, ma mi piace sempre lo sport, tutti i sport, sono veramente contento di poter seguire questi giochi.
3: Dal campo di bocce alle navi che ospitano gli atleti, infine in serata sulla tribuna dello stadio del nuoto Torre d'Aiala, dove è stato accolto dal commissario Massimo Ferrarese e dal sindaco Piero Bitetti. La giornata tarantina di Alberto di Monaco ha impreziosito ulteriormente una manifestazione che si sta rivelando un successo a dispetto dei detrattori. Finalmente una Taranto che brilla non più per la polvere di minerale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Bancarotta fraudolenta, è questa l'accusa che la Procura di Milano rivolge a Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di ArcelorMittal e poi di Acciaierie d'Italia, manager che per oltre 4 anni ha quindi guidato l'azienda siderurgica. Secondo il quadro accusatorio, alcune scelte gestionali della Morselli avrebbero aggravato la situazione patrimoniale aziendale. L'inchiesta è scaturita dalla richiesta di risarcimento per 7 miliardi di euro avanzata dai commissari di Acciaierie d'Italia. A parere dei commissari, infatti, Morselli, oggi presidente di Pininfarina, attraverso una serie di decisioni strategiche avrebbe trasferito valore dall'ex Silva ad ArcelorMittal, strategie che avrebbero finito per impoverire impianti e capacità produttiva. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che consente la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui appunto l'ex Ilva. Il decreto si riferisce in particolare alle garanzie finanziarie per l'attività di gestione dei rifiuti industriali. In altre parole, le garanzie fornite dall'azienda, che erano state giudicate inadeguate dalla provincia, ente competente in materia ambientale, ora sono a norma di legge. Per il presidente della provincia Gianfranco Palmisano si tratta di un precedente grave perché comprime le tutele ambientali. Va comunque precisato che il decreto del governo non va a toccare l'atto della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo. Per quanto riguarda le trattative per la vendita dell'azienda, il gruppo ceco CE Industries ha fatto sapere di aver presentato solo una manifestazione di interesse per acquisire i dati relativi all'ex Silva. Solo in un momento successivo valuterà se presentare o meno un'offerta per l'acquisto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È semplicemente una norma che supera la diffida del MASE sulla gestione dei rifiuti e delle discariche per quanto riguarda Ilva. Il titolo effettivamente ha creato un attimo di imbarazzo e tanti hanno pensato che ci fosse la volontà da parte del governo di fare un decreto in contrasto con quelle che sono le decisioni della magistratura. Fatto che dall'inizio di questa vicenda, da quando c'è questo governo, loro hanno sempre comunque escluso in tutti i vari passaggi in cui la magistratura è intervenuta per sopperire poi ai problemi che la politica ha creato in questi anni. Di concreto in questa storia c'è che stanno arrivando le prime comunicazioni da parte delle aziende, noi ieri ne abbiamo ricevute alcune in cui le aziende ci preannunciano che vista la situazione ci stanno anticipando che apriranno le procedure di licenziamento collettivo. Questa cosa è preoccupante, l'avevamo anticipata Ed ecco perché abbiamo continuato e continuiamo a sostenere che il primo provvedimento sul tavolo di questo governo deve essere la messa in sicurezza di tutti i lavoratori di Acciaierie d'Italia, di Ilva e AES, dell'appalto, perché il rischio è uno tsunami sociale con la gente che paga le conseguenze degli errori che la politica ha commesso. La politica non ha avuto la capacità, nel momento in cui ha dato in affitto lo stabilimento più grande in Europa a una multinazionale, la più grande multinazionale produttrice d'acciaio nel mondo, perché non ha avuto la capacità poi di trovare delle contromisure per evitare che la multinazionale facesse quello che tutti sapevano avrebbe fatto e di cui oggi noi stiamo pagando le conseguenze.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È tornata sotto controllo la situazione a Ginosa, il cui territorio è stato devastato dagli incendi. Quella del 26 agosto si è rivelata una vera e propria giornata infernale. Diversi focolai, tanto da spingere il sindaco Vito Parisi a far evacuare alcune abitazioni. Per domare le fiamme sono state mobilitate diverse squadre di vigili del fuoco, agenti della polizia locale e gruppi della protezione civile. Dalla base di Lamezia Terme è anche arrivato un Canadair. Tutto lascia pensare che si sia trattato di un'azione dolosa. Parisi ha ricordato che negli ultimi mesi sono stati un centinaio gli incendi che hanno interessato Ginosa. Il sindaco ha parlato di attacco all'incolumità pubblica. Ecco le sue parole rilasciate nel corso della nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
7: Il numero di incendi sono circa 100 gli incendi di quest'anno. Al 17 di agosto il comune di Ginosa era secondo per quantitativo di incendi, non per superficie bruciata, era secondo al comune di Lecce. Qui sicuramente c'è una strategia dietro, perché appiccare contemporaneamente quattro incendi in prossimità dei centri abitati significa attentare alla vita delle persone. Cerchiamo di capire come si sono mossi con le celle telefoniche, perché noi in alcune zone del nostro territorio, soprattutto le zone più boscate, abbiamo un sistema di termocamere e devo dire che è un sistema che sta funzionando. Quel sistema noi lo dobbiamo estendere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 8.500 euro per una comunicazione che si è rivelata un boomerang. Sarebbe questa la cifra destinata da Kima Mobilità alla società alla quale è stata affidata la comunicazione social nel periodo dei Giochi del Mediterraneo. L'agenzia è la No Agency di Claudio Leone, che ha ottenuto l'incarico per gestire i social di Kima dal 18 agosto al 3 settembre. Un aspetto singolare è che questa agenzia risulta iscritta alla Camera di Commercio appena il 3 agosto scorso e nel giro di qualche giorno ha ottenuto l'incarico da Kima Mobilità. Un affidamento diretto a tempo di record. L'esordio tuttavia non è stato dei più felici. Le immagini dell'auto parcheggiata su un balcone e di un'altra auto appesa ad una gru hanno suscitato irritazione fra semplici cittadini e associazioni di consumatori. Ma il caso è diventato anche politico. Aspre critiche sono arrivate dalle opposizioni e malumori sono sorti anche all'interno della stessa maggioranza. Si ritiene che in un momento di grande difficoltà dovute a viabilità e parcheggi, quella comunicazione sia stata uno sberleffo per i cittadini. Un passo falso che ha suscitato indignazione. Forse perché agli ideatori della campagna è sfuggito che l'obiettivo avrebbe dovuto essere quello di fornire ai cittadini chiare informazioni di servizio e non ironia di pessimo gusto. Un errore di valutazione e di strategia comunicativa piuttosto grossolano. Il nome di Leone non è nuovo alle cronache degli affidamenti comunali. Nei mesi scorsi, infatti, una società di amministrazioni condominiali, della quale tra i soci figurava lo stesso Leone, aveva ottenuto l'affidamento per la gestione degli aspetti legati alla comunicazione social degli Stati Generali della Cultura. L'importo previsto era di circa 11.000 euro. Polemiche anche in quel caso e affidamento revocato in autotutela.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Non poteva che essere Palazzo Amati, sede di Ketos, il luogo di incontro tra istituzioni, mondo della ricerca e della tutela del mare e mondo universitario, che si confrontano sul tema di assoluta attualità e importanza per Taranto della sostenibilità attraverso i giochi del Mediterraneo.
9: Sustainability is our priority. Sport is connected to environment.
10: Riteniamo che la

0: L'attenzione del Comitato Internazionale sui temi della sostenibilità sia importante perché è uno dei valori che accomuna anche rispetto ai valori dello sport. Il Comitato Internazionale ha tra gli obiettivi, oltre quello delle infrastrutture sportive, anche di garantire che ci siano condizioni di sviluppo della sostenibilità ambientale nelle città del Mediterraneo e anche nella città in cui si svolgono i giochi del Mediterraneo, mettendo un'attenzione particolare su questo argomento e provando a lasciare un'eredità anche in questo senso alla città di Taranto.
1: Ho molto apprezzato la proposta del Comitato Internazionale che ha riguardato questo argomento, quindi di fare delle iniziative che sono incentrate sul mare, perché il mare Mediterraneo unisce i popoli in segno di pace, in segno di dialogo, in segno di costruzione di percorsi condivisi che possono riguardare le attività economiche, lo sviluppo dei nostri territori, dei territori che si affacciano sul Mediterraneo, ma poi ancora acqua pulita, delfini, Posidonia. Insomma, vivere un ambiente migliore, un ambiente più sano fa bene a tutti.
2: Durante grandi eventi come questo che stiamo vivendo in questo periodo su Taranto non si può trascurare il concetto di sostenibilità ambientale e noi come Ionian Dolphin Conservation e qui a Palazzo Amati a Chetos non possiamo che essere onorati di ospitare questo evento proprio sulla sostenibilità ambientale.
0: Abbiamo deciso nel mezzo dei giochi del Mediterraneo di lanciare un momento di dibattito e di confronto su questo aspetto. Voi sapete tutti che i giochi del Mediterraneo hanno tra i vari motti quello che dice Sea United Us All, cioè il mare ci unisce tutti, il Mediterraneo in questo caso, e abbiamo voluto farlo qui a Palazzo Amati a Chetos perché questo palazzo rappresenta per noi, attraverso i cetacei, i delfini, la ricerca sul mare, il nostro valore aggiunto in questo senso.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ruota attorno alla figura del vincitore dei giochi di Atene, sepolto a Taranto nel V secolo a.C., la storia che sta andando in scena in questi giorni al Museo Archeologico Nazionale di Taranto in occasione della 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo. L'atleta di Taranto è un'idea di Massimo Cimaglia.
5: Sono anni che dico che l'atleta di Taranto è un unicum della nostra città che fino ad ora è stato poco compreso e poco, tra virgolette, sfruttato. E per fortuna ci sono arrivati i giochi del Mediterraneo e noi abbiamo avuto la fortuna di presentare ormai più di un anno e mezzo fa questo progetto proprio alla direttrice del museo, prima di tutto perché l'idea, il nostro concept, per dire una parola di quelli che parlano bene, è proprio quello di, sulla suggestione di una visita specifica alla tomba dell'atleta, poi il pubblico scende nel chiosco del museo e assiste al nostro spettacolo dove all'atleta di Taranto, che si chiama atleta perché non ha un nome, abbiamo dato almeno un volto di un bravissimo attore che è Marco Maggio, ci sono in scena anch'io, c'è in scena Valeria Cimaglia e all'arpa Benedetta Miro e il testo è scritto da Barbara Gizzi, che ha fatto un'operazione molto interessante perché oltre a unire tutta la storia, no, dei nostri famosi ginnasi e dell'atleta, con le ultime anche recenti scoperte su come si nutriva e su come possibilmente probabilmente è morto, ha messo anche dentro tutta una parte anche più sentimentale, una parte che guarda al futuro. Quindi abbiamo cercato di fare un'operazione culturale attraverso l'arte e quindi fare della cultura in un luogo di cultura ci è sembrato bellissimo. E poi vedere che all'apertura dei Giochi del Mediterraneo l'atleta è diventato il protagonista, quindi tutto questo insieme ha fatto sì che finalmente Taranto si è accorto dell'atleta di Taranto e credo che, e spero che questo possa servire per rilanciare la nostra città.
4: Suggestiva la messa in scena a pochissimi metri dal luogo in cui ci sono le spoglie dell'atleta.
5: Esatto, è proprio quella la suggestione, io credo vincente, perché la gente scende dopo aver sentito le guide autorizzate che raccontano nei dettagli l'atleta e noi poi abbiamo ricostruito degli oggetti che sono veramente uguali, per esempio c'è l'alabastron che noi abbiamo nel contenitore dell'olio che è uguale a quello che c'è nella tomba, abbiamo lo strigile, abbiamo il lancio del disco, oggetti uguali e quindi veramente c'è questa scena iniziale che io credo la gente abbia un brivido quando appare proprio volta l'atleta che si cosparge, anche un bel ragazzo che è atletico, che si cosparge il corpo e quindi noi lo rivediamo in carne ed ossa e ci possiamo immaginare in quel luogo e anche per me che quando io recito e evoco l'atleta in certo modo e io guardo verso il secondo piano perché lì giace E allora per me che sono di Taranto, poi per me purtroppo ho questa malattia

0: che amo profondamente la mia città, e quindi questo veramente racchiude una forza emotiva per me grandissima.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Questo nuovo progetto che si chiama Visioni, quindi 5 tappe gratuite che portano la scienza nei luoghi simboli di Taranto. Raccontaci tutto, perché questo è un bel percorso dal 29 agosto all'11 settembre.
3: Esatto.
2: Vai,
3: esatto.
2: Vai, siamo tutto orecchi.
3: Bene, allora grazie mille innanzitutto per avermi invitata, davvero dopo tante chiamate ce l'abbiamo fatta ad incontrarci, quindi grazie, sono proprio contenta di essere qui.
2: Okay.
3: Mi fa molto piacere presentarvi questo nuovo progetto, si chiama Il Club del Libro delle Scienze, è un mini festival di divulgazione scientifica che ha come focus principale i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze di Taranto.
2: Ah, bellissimo.
3: E si svolgerà appunto in 5 tappe che partono dal 29 agosto fino all'11 settembre. E che hanno come missione quella di divulgare il capitale scientifico nella nostra città.
2: Chissà come saranno interessati i bambini, i ragazzi, perché vedo che sono bambini e adolescenti, quindi
3: esatto,
2: anche più grandi.
3: Sì.
2: Perché parliamo di tappe adesso. La prima tappa?
3: Allora, la prima tappa si svolgerà il 29 agosto nei pressi del Relay Store, quindi dato che il concetto, il concept, quindi di quest'anno è Visioni, si chiama appunto Visioni Astronomiche. È il ramo della scienza che andiamo a sfiorare è quello dell'astronomia, e
2: wow,
3: quindi faremo un'osservazione del cielo in collaborazione con l'Associazione Astronofili del Salento, con Tommaso Stella,
2: wow,
3: che è il nostro, diciamo, partner divulgatore di questa tappa. E ogni tappa si svolge intorno alla storia, quindi ad un arco narrativo di una scienziata che ha lasciato un segno nella conoscenza. E in questo caso sarà Samantha Cristoforetti.
2: Bellissimo.
3: La nostra astro Samantha.
2: Bellissimo, la nostra astro Samantha che ci ha tanto da dire, da raccontare, da insegnarci. Io amo da morire anche Margherita Hack, proprio
3: sì,
2: una persona che ho sempre seguito e che seguo. Però penso che per le nuove generazioni, ma in disparte adesso delle nuove generazioni, questa storia di Samantha Cristoforetti sarà...
3: Ma in realtà Margherita Hack l'abbiamo letta l'anno scorso.
2: Ah, sì, l'avete
3: proprio
2: già
3: nello stesso luogo.
2: Bellissimo,
3: sì.
2: Bellissimo,
3: sì,
2: bellissimo.
3: Sì, sì, sì.
2: Bello, bello, bello.
3: Sì.
2: Quindi questo è il primo, la prima
3: sì,
2: tappa, che sarà sabato 29
3: esatto,
2: agosto. Noi diciamo dove, perché anche il luogo è particolare.
3: Sì, sì, sarà nel pressi del Relay Store. Io consiglio...
2: Però leggo Big Bench, che
3: sì,
2: è
3: esatto,
2: questa grandissima panchina che invita veramente, proprio simbolica, nel senso che invita alla riflessione, a sedersi e a chiacchierare.
3: Sì, sì, è un posto magico davvero, sì. Ed è anche un po' come dire, all'interno della nostra missione è quella di trasformare Taranto in una grande aula di scienza, di portare fuori appunto dai posti predisposti la scienza e farla diventare un po' di tutti e di tutte.
2: Giusto, è giusto, deve essere così, la scienza deve essere. Poi la seconda tappa è
3: sì,
2: Visioni Verdi, quindi dall'astronomia si passa
3: sì,
2: alla botanica.
3: Esatto.
2: Dai,
3: andiamo alla botanica.
2: Madonna.
3: Qui esploreremo con Mattia Magli, che è un giovane divulgatore del WWF Taranto, la parte di Taranto super interessante che è quello del Parco delle Mura Greche. Partiremo dall'Archeo Tower ed faremo questa passeggiata proprio botanica ed esperienziale lì.
2: Wow.
3: Una
2: domanda botanica, perché? Cioè, nel senso che ci sono delle cose particolari da osservare?
3: Esattamente, esattamente.
2: Ah.
3: È un luogo quello che fa della biodiversità proprio il suo regno, quindi è un luogo molto speciale di Taranto.
2: Non immaginavo, lo sai.
3: Sì, infatti
2: molti come me.
3: Ci aspettiamo, esatto.
2: Molti come me, bellissimo.
3: Sì,
2: bellissimo.
3: Sì, sì, sì. Qua invece la storia guida è quella di Eva Mameli Calvino, forse poco conosciuta purtroppo in Italia, ma è la mamma di Italo Calvino.
2: Caspita.
3: Che era una scienziata, una botanica e una matematica.
2: Mamma mia,
3: che
2: ragazzi,
3: ha fatto
2: che
3: delle cose pazzesche.
2: Io non avevo idea proprio.
3: Sì.
2: Allora, poi c'è tappa 3, bella per me anche questa. Tutte sono belle, ragazzi. Visioni abissali, biologia marina ed ecologia. Ma io vedo che c'è il tempo che sta per terminare. Allora facciamo così. Noi, Anna, ci mangiamo anche un pezzo, ce lo gustiamo proprio. E torniamo tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto. Questa è Cittadella, la radio e la TV. Mi raccomando, restate con noi. A tra poco. I Ferreri, vuoto cosmico, ed è proprio quello che noi vogliamo evitare. giocare proprio con questi festival, con queste visioni appunto della nostra Anna Dell'Inoci, di tutti i ragazzi che collaborano con te, del tuo staff, del team di persone, e insomma visioni si inserisce sicuramente, come leggo qua, nel solco dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, intrecciando istruzione di qualità, parità di genere, riduzione delle disuguaglianze, partnership territoriali. Ogni incontro è un seme lanciato per far nascere una visione diversa del mondo e di sé. Questo progetto è rivolto ai ragazzi, ai bimbi, ai bambini, ai ragazzi adolescenti, spero e mi auguro anche noi giovani adulti.
3: Assolutamente.
2: Anche
3: sì.
2: Noi giovani adulti.
3: Assolutamente.
2: E io ti chiedevo fuori onda, ma questa è una cosa così importante, così forte, così formativa, così educante, che dovrebbe essere un fil rouge e presente sempre come proprio una parte, un'estensione della scuola.
3: Sì, questo è il è cosa vogliamo diventare da grandi proprio.
2: Oh,
3: e vogliamo diventare un presidio permanente di divulgazione scientifica che vada nelle scuole e vada in tutti i luoghi della comunità, perché la scuola è sicuramente un agente di cambiamento,
2: sì,
3: è un attore del cambiamento, quindi è un luogo che assolutamente ci interesserebbe tantissimo approfondire, e non solo. Poi ci sono anche tanti altri posti cosiddetti non formali dove ci piacerebbe portare la scienza.
2: Bellissimo. Io adesso mi hai fatto venire una curiosità. Cosa intendi per posti non formali?
3: Sì, bar.
2: Ah, che bello, che bello, bellissimo.
3: Le spiagge, i parchi.
2: Che bello, veramente, veramente bello. Veramente sarebbe una cosa. Poi qua leggo anche un evento phone free. Senza telefono, io mi auguro veramente di avere la possibilità in qualche modo, in qualche luogo, di staccare proprio, non so, il segnale, sarebbe fantastico. Perché diventiamo tutte altre persone senza il telefono.
3: Assolutamente sì, e soprattutto ci immergiamo nel presente, in quel luogo e in quel momento. Quindi questo è una cosa che ci interessa tantissimo. Mm. Forse penso che questo sia il primo evento phone free, almeno dichiarato qui.
2: Wow.
3: Sul territorio. Per due motivi: uno, per non avere un'interferenza, no? Quindi appunto fotografare, quindi osservare attraverso uno schermo quello che sta succedendo, e due, perché ci sono dei minori presenti e questa cosa si dà spesso per scontata, quindi capita anche a me con i miei bimbi poi di vederli su tutta una serie di foto a cui io non avevo dato
2: consenso.
3: Non va assolutamente bene, non si tutela il loro diritto alla privacy. Quindi
2: anche perché oggi veramente, alla luce di tante cose particolari con l'intelligenza artificiale, con in disparte del fatto che quei bimbi in questo momento, facciamo un esempio, mettiamo che la mamma voglia di fare una foto o il papà, anche in quel momento quel bimbo non sappiamo se lui vuole realmente essere fotografato. Da grande dirà: mamma, papà, ma perché mi avete fatto le foto?
3: L'educazione digitale è un'emergenza, riguarda soprattutto noi adulti, quindi come noi ci comportiamo rispetto agli schermi tutti. E poi ovviamente si vede solo l'effetto legato all'infanzia e all'adolescenza, però insomma secondo me è anche molto molto importante vedere la relazione che noi adulti abbiamo con gli schermi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Grande entusiasmo in città e allo stadio Erasmo Iacovone. Il Taranto si è presentato davanti ai propri tifosi, 300 in piazza Garibaldi, 16.000 allo Iacovone, la sfilata durante l'intervallo di Italia-Kosovo. Abbraccio fortissimo nei confronti della formazione ionica. L'obiettivo è chiaro, la promozione in Serie D, come ribadito anche durante lo speciale dei Giochi del Mediterraneo con le nostre interviste.
5: Gli abbonati danno un'indicazione, una semplice indicazione di quello che potrebbe essere il seguito per questa squadra, e io sono certo che la squadra risponderà sul campo e che quel benedetto stadio Erasmo Iacovone noi lo riempiremo sempre e comunque in ogni singola partita. L'obiettivo è chiaro ormai, inutile nasconderci, noi dobbiamo mettere su una squadra di per sé secondo me già molto forte, ma se possiamo farla diventare ancora più forte lo faremo.
6: Le sensazioni di questa presentazione?
7: L'anno scorso purtroppo non l'abbiamo potuta fare, quest'anno diciamo che già ci hanno messo carica, quindi vedere tutta la gente, anche la moglie di Jacopone, è stato toccante. Speriamo di regalargli finalmente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Migliaia di persone per la Notte Panna in Viale Liguria, un autentico successo per l'iniziativa voluta da Confcommercio. Tra spettacoli, degustazioni e shopping, quello spicchio di Taranto ha vissuto una serata di grande vivacità sociale e commerciale, un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare perché coinciso con le entusiasmanti giornate dei Giochi del Mediterraneo, magari da replicare in altre zone della città, come auspicato da altri commercianti. Intanto visibilmente soddisfatto per il successo, il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino.
9: Grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi, su un'iniziativa di base due palchi dei Giochi del Mediterraneo, i commercianti, considerandoli con tutto rispetto poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi i pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore e i commercianti di dare un contributo, però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando, per degli appuntamenti fissi. Io vi voglio ricordare solo su Via Liguria Passio Cristi, Giochi di Maggio, castagne e vino, quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città li vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia, Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio, che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Mentre a Genova, Trieste, Castellammare di Stabia le navi continuano a nascere sugli scali, la città dei due mari resta a guardare, un paradosso per Taranto, un territorio con una tradizione navale secolare che oggi chiede di riprendersi il proprio ruolo. Un tema tornato al centro del dibattito anche durante la presentazione dell'indagine congiunturale con FAPI legata ai dati del primo semestre alle aspettative delle imprese per la seconda metà del 2026. Per l'Associazione Tarantina, affrancarsi dalla monocultura dell'acciaio dell'ex Ilva e puntare sulla cantieristica navale è ormai un'esigenza prioritaria. Non possiamo più essere ignorati, ha detto il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco. Le competenze sul territorio ci sono tutte, serve il ritorno di Fincantieri a Taranto per avviare sinergie, corsi di formazioni e portare qui nuove commesse di costruzione, non solo di manutenzione. Le basi per la ripartenza ci sono già, dal potenziamento dell'arsenale come hub strategico per il refitting nel Mediterraneo fino alla nascita degli ex cantieri Tosi, rilevati da imprese locali con progetti che uniscono settore ferroviario, ambiente e la collaborazione con il Politecnico di Bari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Bandiera NATO al vento, scafo nero che fende le acque di Taranto e un'attesa carica di emozioni sulla banchina. Alle 8 in punto di questa mattina il sottomarino Gazzana della Marina Militare ha fatto il suo rientro presso il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Si conclude così un intenso ciclo operativo di 18 giorni trascorso nelle profondità del Mediterraneo nell'ambito dell'operazione NATO Sea Guardian. A terra, a scandire i minuti prima dell'approdo, ci sono le famiglie, arrivate da ogni parte d'Italia. Tra la folla spicca il volto commosso di un padre, arrivato da Napoli all'alba pur di non perdere nemmeno un istante del riabbraccio con suo figlio.
11: L'emozione è tanta, come nel rivederlo, nel riabbracciarlo, che ogni mattina a me puntualmente mandava il buongiorno, però senza risposta. Stamattina appena ho sentito buongiorno a te, il mio cuore è sobbalzato, perché era per l'emozione, per la gioia di rivederlo. Questa è la cosa. Cioè, è una vita che io non conosco. Sarà duro, sarà, però una cosa che ha scelto lui, gli fa piacere, noi siamo contenti per lui.
10: A bordo 59 persone, tra cui 3 donne, un microcosmo operativo che per oltre 2 settimane vive in una dimensione temporale parallela, isolato dal mondo esterno per garantire la sicurezza nel Mediterraneo, la tutela delle infrastrutture critiche e la lotta al terrorismo, un lavoro di squadra di rilevanza strategica fondamentale per il paese.
12: La dimensione subacquea in questo periodo storico assume un'importanza di rilevanza strategica e noi siamo qui per questo, per garantire attraverso il mezzo subacqueo i sottomarini della di

cui è dotata la squadra navale della Marina Militare Italiana per garantire gli interessi nazionali, appunto strategici, che passano anche da questa dimensione fondamentale al giorno d'oggi. Il ritorno è sempre un'emozione forte, e altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi in navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva ci sono tanti stili.

0: dei propri cari è sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro.
1: Per l'equipaggio del Gazzana ci sarà ora un breve e meritato riposo accanto agli affetti prima di riprendere le prossime attività addestrative di routine e tornare a vigilare dal fondo del mare sulla sicurezza di tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I giochi del Mediterraneo entrano in un luogo in cui ogni giorno piccoli guerrieri affrontano la più importante delle sfide, quella per la vita. Così l'entusiasmo e l'allegria della mascotte azzurra Ionios arriva al sesto piano del Santissima Annunziata di Taranto per i bimbi ricoverati in oncoematologia pediatrica che non possono recarsi presso le strutture sportive per assistere alle gare.
4: I giochi del Mediterraneo danno due messaggi: uno è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi, diciamo, provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi, diciamo, noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
5: È giusto far vivere i giochi del Mediterraneo a tutti, a chiunque, quindi per noi è un piacere essere qui. Poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
6: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo intenso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento, diciamo, di far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi mediterranei e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale.
7: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma incarnano i valori olimpici che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. Quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che come i delfini sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: I giochi del Mediterraneo non solo come evento sportivo, ma anche come occasione per affrontare il rapporto tra medicina, attività sportive e territorio. Se ne è parlato nel convegno che si è tenuto a Palazzo di Città. L'iniziativa promossa dal Comune ha posto al centro dell'attenzione il tema della prevenzione, dell'innovazione sanitaria e del ruolo dello sport quale strumento di inclusione e sviluppo territoriale. Tra i relatori, la professoressa Leda Galiuto, docente della Sapienza Policlinico Umberto I.
9: Per proporre Taranto come hub di innovazione nella medicina, dello sport e nella salute del territorio. Vogliamo che lo sport, che in questo momento vede Taranto la regina del Mediterraneo, il cuore del Mediterraneo, resti tale. Perché? Perché in questa terra è possibile dare vita a dei progetti di ricerca attraverso gli studi condotti alla Sapienza, all'Università di Bari, al CNR. Dar vita a degli studi che possano coinvolgere il bacino del Mediterraneo, possano vedere Taranto come sede e come momento di promozione della salute dei cittadini e degli atleti attraverso lo sport e attraverso l'attenzione all'ambiente, un ambiente che si deve riqualificare, così come ha già fatto ospitando i Giochi del Mediterraneo anche nel futuro.
8: Nel corso del convegno si è parlato anche della complessa attività medico-sanitaria che si svolge nel corso dei Giochi del Mediterraneo, come spiega Vincenzo Genovese, direttore Planning Operation del comitato organizzatore.
10: A noi piace vedere le gare, piace che gli atleti raggiungano delle performance sportive importanti e dei risultati eccellenti, ma per arrivare a questo c'è un lavoro che dura da tantissimi mesi con tantissimi professionisti che mettono a disposizione di questo obiettivo tutte le loro risorse. Uno di questi riguarda ovviamente gli aspetti sanitari, dove il comitato organizzatore ha fatto degli investimenti molto molto importanti per garantire il pronto intervento e la pronta presa in mano di quelli che sono gli infortuni che avvengono agli atleti, infortuni che ovviamente abbiamo avuto, solo un paio un pochino più gravi, tutti prontamente risolti, prontamente seguiti dal personale che ci sta aiutando. Il 118, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, ma anche

0: tutte le aziende paramediche che ci hanno messo a disposizione i loro mezzi, le loro ambulanze per garantire un servizio al momento impeccabile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 8.000 presenze in 6 giorni, oltre 60 film e una cinquantina di ospiti da tutto il mondo. Cala il sipario sulla 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival diretto da Vincenzo Madaro che trasforma Massafra nel cuore pulsante del nuovo cinema indipendente. Un successo che segna un salto in avanti da record, presenze in crescita del 50% e un'intuizione vincente, quella di traslocare per la prima volta nel Parco Madre Teresa di Calcutta. Nuovi spazi per proiettare. Talk masterclass che hanno conquistato una platea giovanissima, oltre il 40% del pubblico sul campo e sui social a meno di 35 anni. Nel concorso internazionale trionfa la commedia canadese Skinny Bottoms per la sezione fiction, spazio al sociale con largo racconto sull'integrazione che conquista la sezione diritti umani e il premio del pubblico, mentre tra le scuole il cinema si impone con il bulgaro polacco Grand Pan Fur, premiato anche il talento locale nella sezione Apulian Way. Promosso a pieni voti, il Parco Madre Teresa di Calcutta è già stato confermato come casa anche per la prossima edizione. Intanto il festival non si ferma. A settembre l'appuntamento è al Teatro Comunale con la retrospettiva omaggio a Bernardo Bertolucci.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passerotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto. Io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me. Quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto. Praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale, e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi? Anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza. E poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, sì, questo brano è stato scritto da me, quindi il testo è stato ideato da me, e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando un po' tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
0: Bisogna crederci, Clara?
1: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo, e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
0: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
1: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
0: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
1: sì,
0: un punto
1: assolutamente.
0: Di
1: parte? Ah,
0: Bene.
1: No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee, e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
0: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico, che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara Diana.
1: Grazie mille, grazie a tutti.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, quando il nuovo singolo di Elena Camocardi, in arte Elena Camo, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Elena, benvenuta.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo per te. Abbiamo sentito un minutino della tua canzone, poi lo risentiremo e lo riguarderemo, il video naturalmente, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, insomma, ho letto, hai una solida formazione accademica, no? Ti sei laureata in pianoforte e canto al Conservatorio di Trento, poi hai perfezionato un po' il tuo stile moderno tra Bari, Penne e Milano, e poi hai ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti in concorsi nazionali, volevo citare Castrocaro, Saint-Vincent. Insomma, una formazione artistica di tutto rispetto, Elena.
1: Diciamo che ho fatto, dai, mi sono data da fare e ho approfondito tutto quello che, insomma, diciamo, sin da piccolina era la mia più grande passione, che era appunto la musica, all'inizio con il pianoforte, come hai ben detto, e poi successivamente con il canto. Quindi, insomma, ho fatto tantissimi concorsi, tantissimi master e, insomma, da qua poi l'uscita del primo album nel 2023. E adesso appunto l'uscita anche di questo singolo, che anticiperà l'uscita dell'album, del secondo album, a settembre di quest'anno.
0: Bene, senti, tu sei laureata naturalmente in canto lirico e pianoforte al Conservatorio. In che modo, Elena, questa solida struttura accademica classica influenza un po' il tuo modo di scrivere e produrre musica pop in pratica?
1: Allora, diciamo che mi serve molto, mi è servita molto questa formazione classica, anche perché comunque mi fa conciliare, anzi amo, diciamo, conciliare, io dico sempre, queste due anime che ho, l'anima lirica e l'anima pop, e quindi diciamo che questo, il forte studio di quello che è, comunque lo studio approfondito di quello che appunto è il canto, mi fa, diciamo, conciliare bene poi la fantasia e, come dire, la produttività a livello pop.
0: Bene, Elena Camo con noi in diretta questa sera, con grande piacere. C'è questa bella canzone, Quando, con un bel video, ne parleremo anche più avanti, che naturalmente vedremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Elena, ho letto che tu, insomma, a livello vocale, di interpretazione vocale, guardi a icone importanti, insomma, Giorgia, Elisa, Adele, Lady Gaga. Invece, dall'altro, la tua scrittura, da chi è stata influenzata?
1: Ma allora, è una scrittura, soprattutto in questo singolo, abbastanza elettropop. Infatti ho voluto conciliare quello che era comunque, diciamo, una melodia che poteva comunque raccontare una situazione fragile come appunto quella di Quando, che è una situazione comunque che appunto Quando nasce infatti da una domanda che spesso tutti prima o poi ci siamo fatti, ovvero quando arriverà quel momento giusto per fare quella determinata cosa. E quindi, ecco, una melodia così appunto armoniosa, legata invece ad un sound che è completamente pop, elettropop, anche perché comunque amo tantissimo quelli che sono chiaramente appunto la parte, diciamo, della musica elettronica, ma anche la musica legata anche ai grandissimi anni 80. Quindi ci saranno anche negli altri pezzi appunto che ascolterete poi appunto nell'album che uscirà, delle forti influenze anche degli anni 80.
0: Sei legata un po' a quegli anni, Elena?
1: Sono legata, purtroppo non nel senso che sono giovane, rispetto che purtroppo non ho potuto, come dire, viverli. Gli anni 80, certo, perché certo, assolutamente sono, certo, diciamo, faccio parte del un po' dopo degli anni 90, però questo non, diciamo, comunque non, come dire, non mi impedisce di averli studiati, di averli apprezzati e attualmente chiaramente, diciamo, di approfondirne anche veramente la genialità di quegli anni, certo, e di ogni pezzo, certo, degli anni 80.
0: Bene, Elena, naturalmente il live, insomma, il rapporto col pubblico e suonare dal vivo è importantissimo, perché, insomma, la tua carriera poi tra l'altro spazia tra quelli che sono i palchi del nord Italia, tra opera lirica e anche musical, fino anche a apparizioni su Rai 1, insomma, devo dire, percorso sicuramente importante. Ma tu come riesci e come porti nella dimensione live musica e teatro?
1: Allora, io penso che, diciamo, che si sposano bene e bisogna appunto, come dire, proprio che si sposino in modo corretto, anche perché sicuramente ogni artista non deve, come dire, fruire solo digitalmente la propria musica, ma deve, il contatto con il pubblico è importantissimo, perché ti dà emozioni, perché comunque ti fa conoscere anche persone nuove che ti seguono, che ti apprezzano e che ti danno la forza anche come artista proprio di andare avanti.
0: Elena Camo, con noi in diretta questa sera, vi ricordo Quando, è la canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Elena, senti, tu lavori attivamente anche come vocal coach, o sbaglio?
1: Sì, essendo appunto laureata in canto lirico e anche in pianoforte, lavoro attivamente bene anche in quel campo.
0: Senti, c'è un consiglio, un segreto tecnico magari che insegni ai tuoi allievi, che tu stessa applichi, soprattutto quando registri pezzi, diciamo, pop intimi, no? Come Quando?
1: Ma allora, la cosa, diciamo, fondamentale è che la voce alla fine è come un muscolo e quindi va sempre allenato, perciò la cosa migliore è sicuramente la grandissima idratazione delle corde vocali, che soprattutto anche in questo periodo abbastanza, diciamo, arido, va fatta, quindi insomma di bere molto, quindi di idratare molto le corde vocali, di non esagerare con l'aria condizionata e, diciamo, di fare esercizi ogni giorno in modo tale di tenere sempre attivo le corde vocali, con anche degli esercizi anche, come dire, sia in voce ma anche in muto, perché no?
0: Senti, Quando, questa tua nuova canzone, parla di relazioni fragili, no? Silenzi, sentimenti sospesi. Qual è stata la scintilla emotiva che ti ha spinto un po' a tradurre queste sensazioni in musica?
1: Ma allora, diciamo che alla fine, quando, come dicevo prima, lei dice quando arriverà il momento giusto per appunto, come dire e per esprimere quello che è un sentimento. Alla fine viviamo sempre di relazioni, magari con parole non dette o magari non troviamo mai il momento giusto per dirle, quindi quando vuole raccontare proprio questa cosa qua. Io amo scrivere sempre di situazioni che o ho vissuto, come dire, in prima persona, ma non solo, perché comunque mi piace anche guardare, come dire, dall'esterno certe situazioni, certe emozioni magari, e cercare di trascriverle poi in musica.
0: Senti, però questa canzone ho notato che ha una sfaccettatura un pochino più intima, no? Anche elegante rispetto ai tuoi singoli precedenti, che sono un pochino più energici. Senti di aver aperto un nuovo capitolo in quello che è il tuo percorso artistico con questo singolo?
1: Ma perché no? Sì, diciamo che mi riconosco molto in questo singolo qua, perché è giusto anche, come dire, creare anche della musica che racconti le varie sfaccettature dell'anima, dei sentimenti e anche delle cose anche un po' intime che una persona vuole vivere, e che mi auguro, diciamo, che la cosa più bella che è successo, diciamo, in questo mese dall'uscita del singolo è stato proprio che molta gente mi ha detto: caspita Elena, anch'io mi sono riconosciuta nella tua canzone. E questa è la cosa, secondo me, più bella.
0: Come sarà l'estate di Elena Camo?
1: Ma allora, sarà un'estate ricca di live, dove porterò chiaramente i miei singoli passati, questo singolo appunto nuovo. Adesso anticipo che a breve ci sarà l'uscita anche di un nuovo singolo, più energico, più estivo, ecco, un pochino meno, come dire, introspettivo come questo, e vi auguro chiaramente di, ovviamente se vi va, di seguirmi per avere delle novità in vista appunto del secondo album.
0: Bene, e noi seguiremo naturalmente il percorso artistico di Elena Camo, con noi in diretta questa sera, con grande piacere, Quando, e la canzone nuova che sentiremo tra pochissimo. Elena, per chiudere questa piccola chiacchierata, un sogno di Elena Camo.
1: Ma allora, il sogno, diciamo, è di creare, come dire, un bellissimo rapporto con quello che è un pubblico sempre più ampio. Un pubblico, è vero che potrebbe essere anche un pubblico digitale, nel senso che comunque, essendo che la musica fruisce nel più breve tempo possibile in modo digitalmente, di creare quindi un grande pubblico, molti più follower che appunto mi possono seguire anche nei live. E vabbè, il mio grande sogno, ovviamente, essendo che abito vicino all'Arena di Verona, è di fare prima o dopo un concerto all'Arena di Verona. È un sogno molto grande,
0: certo,
1: però
0: noi te lo auguriamo, Elena, insieme a naturalmente tanto live, un'estate piena di musica e di successo, partendo naturalmente da questa Quando, questo pezzo bello, introspettivo, tranquillo, diciamo, ma adesso arriva il nuovo singolo che sicuramente andrà a marchiare quest'estate 2026. Nel frattempo ci sentiamo naturalmente questa tua nuova canzone, Quando, con noi è stata in diretta Elena Camo. Grazie Elena.
1: Grazie mille a voi.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Driving. Driving. I grandi successi.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB+.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.